0: streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 2:02.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Fergoso sulla destra, Berrandeschi può puntare a rientrare. Berrandeschi c'è sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna, 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
5: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 3 e 4 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No!
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.

0: sull'amore e sulla memoria.
1: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
0: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Torre a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Lavoro Più, Work As You Play, Play As You Work.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul mancino ancora a portarceli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col mancino. Carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare in profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok.
4: Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
3: contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Lavoro Più, Work As You Play, Play As You Work.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa. Identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato alla maggioranza. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Fa caldo, caldo, fa caldissimo. Ormai la rottura estiva, che una volta era a cavallo di Ferragosto, praticamente si è spostata avanti di un mese. Anche oggi, giovedì, qui sulla Dana di Bologna fa caldissimo, massima nettamente sopra i 30 gradi, fino a 34-35, con qualche nube di passaggio, ma senza precipitazioni particolari. E domani venerdì, se possibile, andrà ancora peggio, probabilmente arriveremo almeno a 36 gradi, che sarebbe il record di caldo per settembre, perché almeno a Casalecchio la temperatura più alta mai registrato in settembre è sui 35 gradi, poco più di 35 gradi, e probabilmente domani o sabato li raggiungeremo e supereremo. Abbiamo già battuto i 40 gradi quest'anno per la prima volta nella storia, e probabilmente batteremo anche il record di settembre, dopo aver battuto quello di maggio, di giugno e di luglio. Staremo a vedere se le cose cambiano la settimana prossima, per adesso caldo è ancora caldo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
9: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a rientrare. Berrandeschi ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
0: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
10: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
11: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
13: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della Protezione Civile a Granarolo dell'Emilia, in via Irma Bandiera.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria

Buongiorno, buongiorno, 7.04, siamo pronti? Partiamo e io da mo, come potete sentire dalla voce, stamattina squillante al contrario di ieri, ma succede, appunto le giornate sono un po' così come il Dow Jones, si va su e giù e oggi dobbiamo fare gli auguri, mi raccomando segnatevelo a tutti gli amici, fatelo subito, che si chiamano Aigulfo, che ha bisogno di essere augurato immediatamente appena si sveglia tutte le mattine, secondo me uno che si chiama Aigulfo, e poi Ausano, Mansueto, Remaclo, Sandalio, pensa si chiama Birkenstock di cognome, Crodegango, anche Crodegango. Stamattina si sono veramente sbizzarriti, secondo me c'è un comitato che o si inventa i nomi su, su Wikipedia, oppure è ancora peggio, c'è una stanza segreta di eletti magari in Vaticano, non so dove si mettono lì e dicono oggi quale nome spariamo sul calendario e poi da Strubonfalo, no questo è troppo, pure Peter Gangolo, Astropitecolo, e vabbè, e quindi Crodegango, che poi insomma potrebbe anche essere semplice l'etimologia o comunque non particolarmente difficile andare a ripercorrere, ma noi non lo facciamo, ci piace proprio così coglierlo in tutta la sua assurdità. E anche Macnisse, staccato, Macnisse, si vede che era un santo probabilmente scozzese, poi c'è anche Santa Febe. E vabbè, lì tutto sommato c'era anche Phoebe Cates, ve la ricordate? Insomma, sì, quelli che sono stati adolescenti un bel po' di tempo fa, credo che ancora ricordino i sonni e i sogni turbati da Phoebe Cates, e anche, volendo, da una santa, altra santa odierna, Basilissa, che significa regina, insomma, dal greco, dalla radice della parola greca, e la mente anche qui della mia generazione vola alla Basilissa del film di Salvatore, se no? Mediterraneo, che ho scoperto per tanti che sono nati un po' dopo, è un'incognita totale, un punto di domanda, cioè quando capitato di dire quest'anno per la prima volta sono riuscito nella vita, era tanto, era da quando è uscito il film che volevo andarci a passare qualche giorno a Castellorizzo, e che è l'isoletta piccola greca, ma in realtà turca, ma in realtà greca, però insomma è davanti alla Turchia, e fate conto sta a 116 km da Rodi, che è l'isola greca dell'arcipelago greco del Dodecaneso più vicina, e 116 da Rodi e 2 dalla Turchia, è di fronte, esattamente di fronte alla Turchia, la puoi toccare con una mano, insomma, però è greca, e è la più lontana di tutte, e quindi sì, ci ho messo un po' di tempo ad arrivarci, volevo andarci da quando appunto uscì il film, 92 mi pare, 93 l'Oscar, e come miglior film straniero, quando insomma mi è capitato di dire a quelli, diciamo, boh, dai 40 in giù, che andavo, ero stato, eccetera, Castellozza, dov'è, cos'è? Ah, è quella di Mediterraneo, cosa? Sì, è nel Mediterraneo, no, sì, no, non è, cioè il film, ah, è il vuoto. E poi è anche normale, in fin dei conti, perché mi sono reso conto, ad esempio, ieri, di averlo detto da una persona del 1991, quindi 35enne, quindi praticamente coetanea del film, ed era assolutamente giustificata non sapere chi vinse l'Oscar più o meno nell'anno della sua nascita o quando non era neanche andata all'asilo, forse a quello nido. E c'è l'isola di Mediterraneo, ah? Il vuoto, così, lo sguardo, e quella lì. Comunque, insomma, è un'isoletta che, per quanto è diventata piuttosto esosa dal punto di vista dei prezzi, ancora conserva il suo fascino e meritava questo pellegrinaggio cinematografico. Ognuno ha le sue fissazioni, io ho quei feticismi lì, di andare molto spesso nei luoghi dei film che ho amato e che devo dire, a differenza di tanti altri, meglio, se reggono anche il passo del tempo o il tempo che passa, tutte e due, e quindi il Mediterraneo tutto sommato ha un avvio un po' lento, però è un film che invece ha ancora il suo periodo.

0: che è ancora due o tre battute, due o tre tormentoni che funzionano ancora alla grande. Minghia, c'è anni questa. E è così. Ma ciao Marione, è molto dura? No, non ho capito cosa sia dura. Gabri ricorda, vedi Basilissa, l'attrice greca, citazione altissima. Marcone, io Basilissa, io puta, esatto. Ma per piacere, ma tantuono, fa la puttana, ma per piacere, sì, ecco, no, volevo dire, insomma, una gag, cercatela su YouTube se vi va, film molto divertente e anche molto, molto poetico, insomma. Dunque, dove siamo rimasti? Ci siamo incartati su Basilissa e Mediterraneo. Allora, ricordiamo che il 3 settembre nel 1950 Nino Farina su un Alfa Romeo 159 vinse il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia e lo vinse nel Gran Premio d'Italia di Monza. Questo è il weekend classico di Monza, questo la prima settimana di settembre. E dopo leggeremo qualcosa che riguarda la Formula 1 subito, che sembra ridare qualche speranza a Imola, leggiamo subito. Nel 1982, giornata invece luttuosa, quella del 3 settembre, morì a Palermo. No, fu ucciso a Palermo in un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ancora Marco mi risponde con un'altra citazione di Salvatore e di Abatantuono. Beato te che ci sei andato, io sono anni che vorrei farlo. Quanti sono? Anni. Erano anni che non mi divertivo così. E questa è una citazione di un altro film di Salvatore, che non mi ricordo, Marco, era Tournée se non sbaglio, vero? O Marrakesh Express, forse era Marrakesh Express. Erano anni che non mi divertivo così. Va bene, siamo vecchi, sì, ma abbiamo avuto delle cose belle, che magari ci hanno aiutato più o meno ad invecchiare meglio, più o meno, eh. Dicevamo della Formula 1, cominciamo dal quotidiano nazionale, da Carlino Giorno Nazione, pagina 16. Il calendario di Formula 1, Qatar e Abu Dhabi sono a rischio, Imola è in pole position, questo è il titolo. Pagina 16, nazionale. Carlino, il Circus teme la guerra in Medio Oriente, che effettivamente è l'unico motivo per cui uno potrebbe resistere a tutto quel denaro, e quindi le concorrenti sono Portimão, in Portogallo direi, Portimão, o in Brasile, dov'è Portimão? Figuraccia così geografica in diretta mostruosa. E Istanbul, Salvini dice stiamo lavorando perché Monza non sia l'unica tappa italiana. Ah, ok, vabbè, allora se l'ha detto Salvini, penso che Imola possa non abbia più neanche un grammo di speranza, quindi è assolutamente inutile che dopo la benedizione di Salvini, che di solito non sbaglia un colpo da questo punto di vista, è abbastanza inutile leggervi questo pezzo, mi dispiace. Comunque sì, Enrico Agnessi ha scritto da Imola: per capire quanto si è cambiata la prospettiva nel giro di poche settimane, basta guardare Monza. È lì che martedì, alla vigilia del Gran Premio d'Italia, il vice premier Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, socia che coppia, hanno confermato pubblicamente ciò che a Imola si sta preparando da tempo. Se la Formula 1 dovesse essere costretta a rinunciare alle ultime gare in Medio Oriente, l'Italia vuole essere promossa ad offrire una seconda tappa del mondiale, il nome che circola ma con maggiore insistenza ovviamente quello del Enzo e Dino Ferrari, il circuito imolese. So che il presidente La Russa sta lavorando perché il Gran Premio di Monza, almeno per quest'anno, possa non essere l'unica gara italiana. Presidente La Russa quale? Quello del Senato o quello dell'ACI? Più o meno, lo interpretano direi con lo stesso senso delle istituzioni. Ha detto Salvini in video collegamento alla presentazione dell'appuntamento Brianzolo. Perché in videocollegamento? Cioè forse perché il treno aveva fatto ritardo oppure era saltato il volo aereo, cosa che al Ministro dei Trasporti, non dire, una nemesi che tocca. E Imola non ne avrei parlato, ma lo ha accennato il Ministro Salvini, ha detto Geronimo a Hug, la russa, tu pensa dove siamo, e dice stiamo lavorando alacremente, che sono due termini che non riesco ad immaginarli così, ma a naso e a simpatia più distanti, lavorando alacremente, Geronimo La Russa. Sì, per far sì che l'Italia possa essere pronta qualora ce ne fosse la necessità. L'Italia è pronta, La Russa ha invitato comunque a non anticipare i tempi, insieme ai A loro piacciono i tempi quelli che sono. Piace recuperare loro i temi, non anticiparli. Andiamo meglio andare indietro e recuperare quelli vecchi. Il campionato del mondo non ha ancora diverse tappe da disputare. Qualora ci fossero delle impossibilità, siamo convinti che tutti possano essere pronti per fare una grande gara. Ha fatto anche la metafora, la grande gara. In riferimento alle due ultime date del calendario, Qatar 29 novembre, Abu Dhabi il 6 dicembre, entrambe sono appese all'evoluzione della situazione geopolitica in Medio Oriente. La Formula 1 ha fissato a metà settembre il momento in cui verrà presa una decisione definitiva. Se le trasferte nel Golfo diventassero impossibili, il Circus ha già chiarito che il campionato dovrà concludersi in Europa ed è qui che entra in gioco Imola. Non sarebbe male se a Imola fosse Kimi Antonelli, proprio lui, o proprio a Imola, a essere incoronato. E campione del mondo, il bolognese, Kimi Antonelli, ricordiamo, ormai è patrimonio di tutti, ma insomma, è roba locale qua. Il circuito romagnolo è oggi considerato il candidato più forte per un eventuale recupero, anche se la variabile meteorologica resta una delle incognite. La concorrenza di Portimão e Istanbul esiste, ma entrambe le piste sono alle prese con lavori. In vista dell'ingresso nel calendario 27, Imola invece ha già ospitato la Formula 1 fino al 25, dispone di una struttura e di un'organizzazione collaudata e sogna di poter, vedi, cosa dicevo io, incoronare il campione bolognese Kimi Antonelli a due passi da casa. Eccetera. La candidatura non nasce però dall'emergenza delle ultime settimane. Comune e Autodoro hanno sempre mantenuto i rapporti aperti con il Circus. Il sindaco Marco Panieri, direttore dell'impianto Pietro Benvenuti, hanno continuato a frequentare i Gran Premi, coltivando quei rapporti che a fine luglio hanno portato anche agli incontri con i vertici della Formula 1 e della FIA in occasione del Gran Premio di Ungheria, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, vedremo che cosa potrà accadere, se è un'occasione questa davvero per Imola, mors tua vita mea. In caso di guerra del Golfo, devo dire che suona sinistra come citazione, come proverbio. Sì, Portimão, ecco, è nell'Algarve, esatto, mi pareva in Portogallo, ma avevo avuto il tragico dubbio, non l'ho sbagliata, che fosse, essendo lingua simile, diciamo, sta a vedere che è in Brasile, no, Portimão è in Portogallo. Settembre al mare, estate infinita, gli albergatori, numeri record. In Riviera gli ultimi weekend di agosto sono andati benissimo e l'onda lunga del turismo continua. Cesenatico, prenotazioni fino al 15, il bel tempo aiuta, ma incidono molto anche i grandi eventi. Ma non avevano diciamo protestato, ecco. I bagnini dicevano che si aprivano le scuole 2 settimane prima, come è successo lo scorso 31 agosto, per fare delle attività extra didattiche, diciamo di intrattenimento culturale con i bambini e sportivo. La Riviera ne avrebbe sofferto. E adesso invece l'estate è infinita. Ne scrive Amalia Apicella, sempre sulle pagine nazionali del Resto del Carlino, la 17, la stagione dorata ridisegna i propri confini, la dolce vita da spiaggia continua a protrarsi per tutto settembre, weekend dopo weekend, finché l'estate non cederà definitivamente il passo all'autunno. Se il Ferragosto in Riviera, e a sentire Dacioni non è così imminente la cosa, se il Ferragosto in Riviera è stato da tutto esaurito, anche la seconda metà del mese ha confermato una tendenza positiva che sembra accompagnare le prime settimane di settembre. L'estate bollente ha sicuramente contribuito e nonostante il grande caldo abbia tenuto qualcuno lontano dalla spiaggia nei mesi più torridi, con le temperature leggermente in diminuzione, ma leggermente, è tornata anche la voglia di mare. Mare profumo, alberghi ancora pieni, campeggi che lavorano a ritmi estivi, ombrelloni prenotati, eventi sportivi che pullulano lungo tutta la Riviera, da Casal Borsetti a Cattolica. Non è ancora tempo di mettere via costume e sdraio. A Cesenatico, per esempio, più ancora delle statistiche, la sensazione raccolta tra gli operatori a restituire la fotografia di questo settembre nei grandi alberghi, dal Grand Hotel al Miramare fino al New Bristol, le richieste sia di italiani sia di stranieri restano numerose. Andrea Falzaresi, presidente del Club Family Hotel, catena con 15 villaggi e grandi alberghi Riviera, dice: conferma il trend, fino a metà settembre ospitiamo moltissime famiglie, complice anche la possibilità di accedere a formule all inclusive a prezzi più accessibili rispetto ad agosto. E quindi, insomma, vabbè, continua questo articolo dicendoci che le cose, insomma, non vanno benino, dai, per il turismo della Riviera. E adesso, al di là delle battute, consideriamo, insomma, sempre questa è una notizia positiva. Noi bolognesi abbiamo un rapporto così di amore e odio, ma poi in realtà molto più amore con la Riviera, che viene considerata, insomma, mare mi sembra una parola grossa, però vabbè, è il, diciamo, punto di approdo al litorale, ecco, il litorale più vicino, definiamolo così, mare, insomma, è un concetto, però sì, chiamiamolo pure mare. E a sostenere questo nuovo equilibrio della stagione, soprattutto il calendario degli eventi, Cesenatico si trasforma in una palestra a cielo aperto, c'è il beach tennis, il mondiale di Top Cat dedicato ai catamarani, la maratona Alzheimer, non fate battute, Memorial Pantani, che non è il caso, e poi 25 squadre per il Memorial Pantani, comprese 10 formazioni World Tour lungo tutta la Riviera, appuntamenti che richiamano migliaia di persone, dall'International Bike Festival a Misano, la MotoGP, Gran Premio di San Marino, quale? Forse, non so, quello, speriamo ci sia, fino all'Ironman che si terrà a Cervia, che è ormai uno dei triathlon più apprezzati d'Europa. E poi ancora, che cosa? Sì, ancora, vabbè, temperature roventi ancora per molti giorni, questo è il cambio in vista solo a metà del mese, insomma fino a metà settembre si va avanti con questa estate prolungata e ritardata. E poi attenzione al film era Marrakesh Express, sì, grazie Marco. Il mito ritorna in sella, rinasce la ciclicinzia, pieghevole ed elettrica, 60 anni dopo il debutto della bici che fece muovere tutto il paese, la casa del bolognese propone un modello che guarda al passato e pensa al futuro. Scrive Claudio Bolognesi dall'Osteria Grande, in provincia di Bologna, per decenni non è stata, anche qui in nazionale, pagina 20, pagina dell'economia, per decenni non è stata soltanto un mezzo di trasporto, ma un frammento identitario di un'Italia che cambiava ritmo. Ora, quasi 60 anni dalla sua nascita, la pieghevole di ciclicinzia rivive con un richiamo fortissimo al passato nella sua inimitabile linea, ma anche con lo sguardo aperto nel futuro della due ruote che parla elettrico ormai da più di un lustro. Ritorna alla pieghevole e risorge un marchio che la sua storia l'ha vissuta tutta nel territorio di Castel San Pietro, tra Bologna e Imola, nei capannoni di Via Lombardia Osteria Grande, dove fino al 2018 sfornava 100.000 biciclette all'anno. Prima della chiusura, nel 21, fagocitata dalla globalizzazione e dall'avanzato orientale, poi Maurizio Bombi, erede di papà Giuseppe, che la Cinzia la fondò a inizio anni 60, ebbe l'intuizione nel 67, quindi la mia età, 59 anni fa, una pieghevole da 20 decisamente più comoda della Graziella 16, arrivata qualche anno prima, mette sul tavolo la brochure e guarda con orgoglio. Il marchio ha sempre voluto tenerlo in vita, poi un paio di anni fa mio figlio Riccardo ha spinto perché studiassimo qualcosa che facesse rivivere le ciclicinzia che fecero epoca, mesi di studio, disegni, rapporti riallacciati con i vecchi fornitori, porte bussate a nuove aziende per mettere in strada una due ruote così diversa e al tempo stesso così vicina a quella di un tempo. È stato un lavoro importante e faticoso, basato su due imprescindibili aspetti: richiamare la storia e creare al tempo stesso un prodotto che fosse iconico, e riconoscibilissimo. E così ad assemblarla sarà un artigiano di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Già a vederla così, la pieghevole ciclicinzia del nuovo millennio ruba l'occhio. La colorazione, essendo iconica, ruba l'occhio. La colorazione arancione, ma c'è anche una versione bianca che riporta la storica pieghevole di oltre mezzo secolo fa, una maniacale attenzione ai dettagli particolari come le manopole in pelle, la sella marrone crema, con colori richiamati anche sulle pedaline, telaio senza saldature, in realtà nascoste con un'opera certosina di livellamento, tutto rigorosamente in inox, trattato per essere antiruggine, le gomme antiforatura, eccetera, eccetera. Gioiello di estetica, prodotta finora in 200 pezzi, la nuova pieghevole sbarcherà all'International Bike Festival di Misano Adriatico, lo farà in uno stand che vedrà a braccetto tra marchi storici. Quindi la Fratelli Masciaghi, la Gloria Zicli Milano e altri ancora, e niente, eccetera, eccetera. Certi miti non tramontano, cambiano solo strada per continuare a pedalare nel futuro. E non c'è scritto quanto costa, ma vabbè, pazienza, vero, vero. No, perché ad esempio ci sono delle biciclette di questo tipo, come la Brompton, ad esempio, che viene prodotta in Inghilterra e che costa come una macchina, cioè costi 4-5 mila euro un biciclino lì, tutto piccolino, piccolino, un po' tipo il ciclicinzia, cioè questi con le ruotine piccole, piccole, di quelle che devi dare, devi fare 4 giri di gamba per fare una pedalata normale con un'altra ruota, però. Questa è una battuta che ho fresca fresca scippato ad un battuta, insomma, definizione. Ad un film che ho visto ieri sera in anteprima, c'era Al Jolly, così saltiamo di palo in frasca come se avessimo una bicicletta elettrica ciclichinzia sotto al sedere. E ieri sera c'era questo film che si chiama The Invite, l'invito. Poi c'è un sottotitolo italiano che non mi ricordo neanche, sono quei soldi di piacere tutto nostro, ecco, un po' ammiccante, perché ci voleva la parola piacere per far capire che si parla di sciascio. E film fatto veramente molto bene, devo dire anche molto collaudato, perché si tratta di una sceneggiatura che è già di una storia, di una formula molto teatrale, con dialoghi fittissimi, surreali, intensissimi, grandissimo ritmo. Tutto più o meno in un appartamento, tranne la prima scena, è tutto girato in un appartamento, però non è claustrofobico, se non quando vuole esserlo, in alcuni momenti lo è molto. È una storia che parte dai vicini di casa del 1980, 81, che partiva poi da un romanzo, anche quello, e con Aykroyd e i Blues Brothers, insomma, e Belushi, e poi arriva anche nel 2020, c'era un film spagnolo che si chiamava Sentimental, ripreso da un film italiano che si chiamava Vicini di casa, con Vinicio Marchioni, Valentina Lodovini, mi pare Bisio, e non mi ricordo lei l'altra, forse era la Cortellesi, in cui in sostanza la formula è molto semplice: due coppie di vicini di casa tra di loro sconosciute finiscono a cena insieme, vengono invitate l'una dall'altra, c'è una coppia in super crisi da tanto tempo, che insomma ormai sclerotizzatasi nelle proprie dinamiche incancrenite di disaffezione, non dico odio, ma insomma insofferenza reciproca, coppie che sembrano non avere più nulla da dirsi, a confronto con una coppia invece dalla vita sessuale movimentatissima e molto ampia. E quindi poi insomma succedono tutta una serie di cose, e il film che poi sarà, mi pare, dal 15-16 settembre riproposto nei cinema. Era in anteprima in questi giorni al Puccini e al Jolly. Il film è molto divertente, insomma, fatto molto bene, con una bella regia, un bellissimo testo, e gli attori anche bravissimi: Olivia Wilde, poi quell'altro che è un nome impossibile, Seth Rogen, comico canadese che è americano, e poi con coppia più famosa, Edward Norton e Penelope Cruz in grandissima forma. È un film molto divertente che vi consiglio per quando poi dopo verrà riproposto a breve nelle nostre sale. E noi adesso andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:28 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Fa caldo, caldo, fa caldissimo. Ormai la rottura estiva, che una volta era a cavallo di Ferragosto, praticamente si è spostata avanti di un mese. Anche oggi, giovedì, qui sulla Donna di Bologna fa caldissimo, massime nettamente sopra i 30 gradi, fino a 34-35, con qualche nube di passaggio, ma senza precipitazioni particolari. E domani, venerdì, se possibile, andrà ancora peggio, probabilmente arriveremo almeno a 36 gradi, che sarebbe il record di caldo per settembre, perché almeno a Casalecchio la temperatura più alta mai registrato in settembre è sui 35 gradi, poco più di 35 gradi, e probabilmente domani o sabato li raggiungeremo e supereremo. Abbiamo già battuto i 40 gradi quest'anno per la prima volta nella storia, e probabilmente batteremo anche il record di settembre, dopo aver battuto quello di maggio, di giugno e di luglio. Staremo a vedere se le cose cambiano la settimana prossima, per adesso caldo è ancora caldo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
7: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
7: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
9: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Taeg 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme in 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua in diretta, sono le 7.34, tempo perso e ancora buongiorno da Emilio Marrese. Allora, Ale da Parma dice... chiedi a Fenucci perché hanno aumentato le birre a 6 euro riducendo le dimensioni. Così, di prima mattina non so, ci penso se chiede, non mi sembra proprio il focus principale della trasmissione, anche della conferenza stampa che ci sarà stamattina alle 10:30, ecco, magari riferisco, vediamo un attimo, ci penso se coglio almeno questo tuo suggerimento. Mi sembra che però insomma questo non ti abbia impedito di consumare più o meno gli stessi quantitativi e accumularli anche poi. Alla fine gli albergatori cascano sempre in piedi, così mastica, commenta sarcastico il nostro amico Maialotto, questo è il suo nickname, insomma. Poi questa non la dico, poi vabbè, l'opinione, mia opinione da rompiscatole, ma non credo proprio, anzi guarda, i rompiscatole alla fine poi sono ben altri, io non mi fregio di essere particolarmente aggressivo, anzi, sempre stiamo parlando di Fenucci, Alessandro, va bene spiegare i conti, scrive, loro guardano, altri no, grazie ai proprietari spendaccioni, ma ai tifosi interessa più la spiegazione di Sartori sulle dinamiche, le scelte di mercato, senza abbassare i conti, ad esempio, del salario giocatori. Non so se ci sarà anche Sartori, non credo, ma insomma mi sembra che poi Sartori alla fine faccia con quello che ha a disposizione e segue il mandato. Il mandato di questo mercato, e ve l'ho detto anche ieri mattina, poi divento stucchevole nel ripetermi, ma è per spiegare anche perché non ne sono stupito. E anzi, potrei essere stupito, ma poi in realtà neanche, nemmeno di quello, di chi si stupisce. Perché non dico che uno debba ascoltare tutto, leggere tutto, sapere tutto, credere a tutto, perché se ne scrivono tante anche di sciocchezze, si sbaglia, ma fondamentalmente da maggio, dai primi di maggio, sono 4 mesi che sappiamo che il mercato del Bologna sarebbe dovuto servire a pareggiare i conti, quindi anche il discorso di reinvestire si è sempre detto molto chiaramente. Almeno io parlo per me, ma lo so che non sono l'unico che sta cercando di spiegare questa cosa, non di giustificarla, di spiegarla, di dirla semplicemente, di informare che la missione del Bologna non è mai stato, neanche in questi ultimi anni precedenti, reinvestire tutto quello che si vendeva, che si introitava vendendo. No, reinvestire una parte e con l'altra parte andare pari. Quando c'è stato... ci sono stati 2 anni di coppe, si andava anche un po' più che pari, si andava in attivo, mettendo da parte capitale che sarebbe servito in momenti di maggior magra. Il prossimo bilancio sarà un bilancio magro, perché fare una stagione da Bologna, da 8º-10º posto, con la speranza che diventi migliore dell'8º, costa sui 150 milioni, gli introiti sono intorno ai 100, galleggiano poco di più, e quindi ci vogliono 30-40 che arrivino dal mercato, e questo sta accadendo. Poi una parte ce li metterà anche Saputo, e comunque sentiremo Fenucci che dirà più o meno queste cose. Poi è chiaro, non è mai carino dirle proprio dritte per dritte, ma non è che su questo il Bologna ha mai mentito. Poi dopo possiamo discutere fino a domattina, lo fate, lo discute, non fate altro sulla nostra radio di discutere insieme a tutti gli altri amici e colleghi, anche è giusto, non è giusto, è una politica sbagliata, c'è, cioè, qui un altro paio di maniche, secondo me quest'anno si è esagerato, lo dico anch'io che sono estremamente, come dire, comprensivo, ma alcune scelte ho faticato a comprenderle, spero che Fenucci me le spieghi, ma ce le spieghi, non a me, ma più o meno posso già insomma intuire che cosa verrà detto e che non credo che poi alla fine spiegherà più di tanto, convincerà, spiegare sì, ma convincerà quelli che sono rimasti così molto delusi dalle scelte di questo mercato, che ha avuto tra l'altro voti in pagella negativi ovunque, si è beccato dei 4 o dei 5 il Bologna a raffica su tutti i quotidiani che hanno dato le pagelle, a cominciare da quello per cui scrivo io, Repubblica, credo sia stato l'unico mercato insufficiente di tutta la Serie A. Va bene, poi se questo, vediamo questo un attimo, se il global warming cresce ancora, alla faccia dei negazionisti, le vacanze al mare andremo a farle in Islanda, così poi i bagnini romagnoli si lamenteranno per motivi più seri, dice Tommy. Concordo, vedi, Max da San Gio concorda con Ale da Parma, concordo sul chiedere a Fenucci perché le birre costano 6 euro, però adesso sono 0,30 CL, nemmeno da cracco, dice, in effetti. E va bene, porteremo avanti l'istanza delle birre, cioè, calciomercato va bene, sì, ok, però poi concentriamoci sulle birre. Il Messaggero di oggi, a pagina 13, ci informa tra le varie cose, così ci sfiora così come il treno, sappiate che esisterà un treno presto, con quattro collegamenti, un Trenitalia, sulle rotte tra Roma e Monaco di Baviera, e quella tra Roma e Monaco di Baviera passerà da Bologna, quindi sappiate che c'è un treno, ci sarà un treno che circa 5 ore potrà portare Bologna, ok, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano, Innsbruck, si va ad Innsbruck e poi si arriva a Monaco da Bologna. L'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi del viaggio di circa un'ora. L'offerta, questa però, scusate un attimo, dal 28, vabbè, ok, sarà completa. Adesso mi auguro che però sia un po' arrivi prima. L'estate del 27, vabbè, non so, allora c'era tempo anche per dare questa notizia. E comunque, insomma, una nota di Ferrovie dello Stato ieri ha spiegato questi lavori, queste corse di prova che si stanno svolgendo sulla rete ferroviaria tra Berlino, Monaco, Kufstein e poi Kufstein e il Brennero, Salisburgo e Vienna, insomma, questo è il passaggio, dice Ferrotrenitalia, verso la realizzazione di un progetto che conferma la nostra ambizione, una parola che qui a Bologna stiamo pronunciando spesso, di rendere il treno il mezzo di riferimento per la mobilità europea, ha detto Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS. E quindi con la collaborazione con Deutsche Bahn e ÖBB andiamo verso la realizzazione della metropolitana d'Europa ad alta velocità. Sì, mettendo a disposizione dei passeggeri un servizio capace di avvicinare territori, persone ed economie. È tutto molto bello, poi ci sono delle persone che io invece non vorrei mai avvicinare, ma questo è un problema mio, anzi fare in modo di distanziarle, e in alcuni casi devo dire che da questo punto di vista, come distanziatore, le Ferrovie dello Stato invece funzionano molto bene spesso, no? Poi Avvenire, anche qua un pezzo che riguarda la nostra cronaca, la nostra città, a pagina 11 delle pagine nazionali, dello sfoglio nazionale. Il villaggio per senza tetto si farà in un luogo isolato. La scelta del padre di Tamburi dopo le proteste dei residenti a Bologna, ne scrive Chiara Pazzaglia. Il villaggio per i senza tetto, dedicato alla memoria di Giovanni Tamburi, che è il ragazzo bolognese, studente del Righi, deceduto nella tragedia di Cramontana dello scorso Capodanno, per ora non si farà, o meglio non sorgerà, nell'area inizialmente individuata, quella di via Terracini, nella periferia bolognese. Progetto nato dal desiderio della famiglia di trasformare il dolore in un'opera di cura per le persone senza dimora, ha incontrato le preoccupazioni dei residenti della zona, che insieme ad alcuni esponenti dell'opposizione hanno raccolto firme per scongiurare questa ipotesi, slancio di accoglienza, di umanità straordinario. Le lettere arrivate agli uffici comunali, che segnalavano precedenti esperienze negative e timori legati alla sicurezza, in fin dei conti poi adesso parte le battute, comprendo perfettamente, hanno reso necessario un ripensamento. Giovanni Tamburi era uno dei ragazzi morti nella tragedia di Capodanno, a Cramontana, aveva 16 anni, una vita piena, la scuola andava bene, una rete di amici che lo descrivevano come una presenza luminosa. Da bambino frequentava la parrocchia, serviva all'altare, partecipava al catechismo, accompagnato dalla nonna, la sua spiritualità era concreta, fatta di gesti nascosti, usciva dicendo che andava a fare un giro, invece portava cibo e vestiti ai senza dimora, senza mai raccontarlo. La famiglia ha scoperto questa sua delicatezza solo dopo la tragedia, come un filo che continuava a legare Giovanni agli ultimi. Il padre, Giuseppe Tamburi, spiega che la decisione di cercare un'altra area è stata inevitabile, di posti ora ne ho visti altri col comune, racconta, capisco che alcuni cittadini abbiano avuto precedenti brutte esperienze, che fossero prevenuti, hanno scritto al comune, hanno espresso le loro paure, io non posso dire ancora dove stiamo guardando, ma sarà un posto più isolato. una piattaforma in mezzo all'Adriatico. C'è un po' di amarezza nelle sue parole, ma anche la volontà di trovare un luogo che non generi tensioni, appunto, mi sembra l'unico quello che ho suggerito, e che permetta forse e al progetto di crescere con serenità. Forse i cittadini non hanno compreso bene le nostre intenzioni, dice. La nuova fase richiederà più tempo e più procedure, perché spiega Tamburi, si farà una cosa più grande, per cui serve una gara d'appalto, i tempi sono più lunghi, l'obiettivo è rimandato, ma noi perseveriamo e riusciremo. Il progetto dunque non si ferma, si adatta. E d'altra parte, da poco Giuseppe Tamburi è tornato in Svizzera, nel luogo della tragedia, trovando la forza di fermarsi davanti alle Costellazioni, il locale dove nella notte di Capodanno hanno perso la vita 41 ragazzi, tra cui il suo Giovanni. La nonna, quello che lo accompagnava al catechismo, così presente nella vita del ragazzo, desiderava andarci, così sono rimasti per una decina di giorni addirittura, trovando il coraggio di rivedere quei luoghi dove è stato allestito un piccolo memoriale per le vittime che, ironia della sorte, a sua volta è stato distrutto da un incendio a febbraio, pure il memoriale. Cosa ho provato lì davanti non lo so dire, racconta, è difficile da spiegare, è stato qualcosa di talmente tanto intimo e forte che non so descrivere, ha detto Giuseppe Tamburi, che ancora una volta scrive L'Avvenire. Non si arrende. Passiamo a sfogliare insieme la Repubblica. Dov'è qua? La cronaca di Bologna, eccola qui. Dove sei? Vieni fuori, mani alzate. Allora sei circondata, eccoti. L'apertura è a proposito di cicli, di biciclette, attenzione, bike sharing verso un nuovo gestore. Aperte le buste del bando per le bici condivise, gli svedesi di Voi sono in vantaggio su Ride Movie, che sono quelli delle attuali, che gestiscono le attuali Mobike, che vengono effettivamente usate moltissimo a Bologna e che, come dire, ormai fanno parte del nostro arredo urbano, perché punteggiano tutta la città abbandonate in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo, in qualsiasi modo, quindi siamo così, le vediamo sparse in ogni dove, anche nel corridoio di casa, cioè le possiamo ritrovare in ascensore, in verticale, dentro il pentolone del brodo, riverse sul marciapiede, dentro il rusco, navigano nei canali, sono anche anfibie, le ritroviamo al cinema, le ritroviamo nella poltrona accanto del teatro, ma vengono lasciate ovunque queste biciclette. Ma non sarà più l'arancione, scrive Emanuela Giampaoli su Repubblica, di Ride Movie, il rosso della svedese Voi a girare. Se i risultati della gara d'appalto saranno confermati, il servizio di bike sharing sotto le torri, utilizzato ogni giorno da migliaia di bolognesi, passerebbe di mano. Ride Movie avrebbe infatti, all'apertura delle buste con offerta tecnica e poi economica, perso l'appalto. Avrebbe. Questo è il risultato della commissione esaminatrice scelta da SRM, Società Reti e Mobilità, l'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Bologna. Andiamo a vedere ancora questo articolo, continuiamo a leggerlo a pagina 2. La svedese Voi avrebbe infatti ottenuto il punteggio maggiore, aggiudicandosi la gara da 78 milioni di euro, dunque le pedalate a noleggio cittadine. Per l'ufficialità ci vorrà ancora qualche settimana, la procedura infatti è ancora aperta, ma ai punti la milanese Ride Movie è esclusa. Le prossime due settimane saranno dedicate al perfezionamento, quindi tutte città biciclette se le vengono poi a riprendere, cioè le vengono loro a recuperare da dentro ai canali, dalla pista ciclabile dei viali, lì la tangenziale delle bici, bisogna fare lo slalom tra le bici abbandonate come tomba, poi verranno loro a riprendersele, quindi da quella che c'ho anche me l'hanno lasciata in salotto e poi quella dentro al carrello della spesa, le recuperano tutte loro. Le prossime due settimane saranno dedicate al perfezionamento dell'acquisizione dei documenti e alla verifica del possesso dei requisiti di parte. Adesso non è che poi ve li potete portare a casa, visto che già ora il Movi ha perso, quindi io me la imbosco. Non funziona così, almeno non credo, chissà. Poi c'è anche tanta gente che il carrello della spesa ce l'ha a casa, con un investimento di un euro fa sempre comodo. In questo caso della bici sarebbe un investimento un po' più cospicuo. Allora ci sarà la verifica del possesso dei requisiti da parte di Voi, secondo che Voi è non voi, Voi, distinguiamo, diamoci del Voi. Secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, servirà poi un mese per escludere che gli altri partecipanti facciano ricorso al TAR, e poi, insomma, salvo colpi di scena, toccherà a Voi. benché il passaggio di testimone richiederà con tutta probabilità mesi. Scaduto lo scorso dicembre l'appalto di Rightmove, il bando di gara era stato pubblicato a marzo, il risultato si è confermato sorprendente visto in realtà il gradimento del servizio. Secondo i dati di Palazzo da Curzio, solo nel 25 l'anno scorso Rightmove aveva registrato 3,5 milioni di corse, 3 milioni e mezzo di corse, con un aumento del 18,5% rispetto al 24, un raddoppio pieno rispetto agli anni 22-23. La conferma si trova nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility, promosso dal Ministero dell'Ambiente, da quello dei Trasporti e da quello della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, secondo il quale il rapporto Bologna è la prima città in Italia per numero di noleggi, e lo si può anche vedere in modo abbastanza evidente girando in città, e non solo per il numero di bici abbandonate, ma anche per quelle abitate, pedalate. Numeri che ora potrebbe ereditare questa Voi, pronta a sostituire le bici arancioni con quelle rosse che ne caratterizzano le livree. La svedese avrebbe anche sbaragliato Baimo, con due O, la terza azienda in gara. Se Rightmove era arrivata sotto le torri nel 2018, rivoluzionando la mobilità cittadina, però sono già 8 anni. E si è raggiunta anche Corrente con 250 bici elettriche pedalate e assistita, ma che di fatto non avevano poi mai scalfito il monopolio delle prime, tanto che il candidato sindaco civico Giovanni Favia a maggio aveva chiesto di annullare la gara, che secondo lui avrebbe favorito Rightmove. Hai visto che occhio? Non ne sbaglia una. Ipotesi parrebbe al momento smentita dagli eventi. Fondata a Stoccolma nel 2018, voi propone lo sharing di bici e monopattini. Ecco, i monopattini anche no, questi ultimi fino al 2026 anche nella vicina Modena, soprattutto in Nord Europa, voi. Mentre tra le città italiane che si affidano alle sue bici elettriche muscolari c'è Genova, poco diffusa ancora nel nostro paese. Si pedala con voi anche a Barcellona, Parigi e Londra, quindi insomma un servizio che abbia una certa competenza, ecco, e presto, scrive Repubblica, potrebbe arrivare anche in città. Intanto una notizia sempre da Repubblica, da Giampaoli, che non piacerà a tanti: abbonamento bus non più gratis per gli studenti esentati, costerà 15 euro. Gli studenti delle scuole superiori con un ISEE basso, che hanno diritto all'abbonamento gratuito a prezzo calmierato, per la prima volta invece dovranno sborsare 15 euro. Vabbè, che per tutto l'anno non è una cifra, si può fare, però è la novità introdotta, è più di zero, è la novità introdotta dalla regione no, l'Epore, regione, per gestire la pratica e anche per far sì che gli abbonamenti arrivino a persone che ne fanno realmente uso. La campagna abbonamenti ancora aperta ha portato da Rimini a Piacenza l'erogazione di già di 137.000 abbonamenti, si chiamano Salta Su, questo è il nome dell'iniziativa, di cui quasi 40.000 a studenti delle scuole superiori. Adesso infatti nella nuova campagna è Vaimo Giù, perché insomma si comincia a far pagare. Secondo gli ultimi dati disponibili relativi all'anno 24-25 sono stati erogati 229.000 abbonamenti Salta Su, di cui 84.700 alle superiori. Quest'anno è anche quello del debutto in tre grandi scuole bolognesi, come Belluzzi Fioravanti, Aldini e Arcangeli, del sabato a casa, che ha reso necessaria una revisione degli orari dei bus da parte dei tipper. Questione complessa, dice la Simona Larghetti, consigliera della città metropolitana con delega alla mobilità. Da un lato c'è l'autonomia scolastica, dall'altro il trasporto pubblico, che tra i servizi essenziali deve garantire quello scolastico, però è necessario un maggior coordinamento. Il caso del Belluzzi, ad esempio, sabato a casa è nelle sue prerogative, ma vicino c'è il Da Vinci, che continua le sue lezioni 6 giorni su 7. In casi come questo conciliare tutte le esigenze è molto difficile. Lo sappiamo, siete lì apposta. Belle arti residenti sul cratere, lavori per un'altra settimana, nella strada chiusa sabato, scrive Alessandra Rini, rilievi topografici per l'ampiezza dell'ammanco di terreno, e ci hanno detto di avere pazienza, che ormai è un requisito fondamentale a quanto pare. A Borgo, dove sta nascendo la cittadella, deposito del tram, tra gru, operai e lavori in corso. Questo è il racconto di Marco Merlini. 8 settembre, i primi due mezzi arriveranno a Livorno, i primi due tram, su c'è la piglia larga, e gru, polvere, operai, e poi verranno trasferiti a Bologna per iniziare i collaudi. Gruppo polvere operai e mezzi in movimento nel deposito dei tram a Borgo Panigale. Nei giorni in cui è cominciato il conto alla rovescia per l'arrivo dei mezzi, sì, che il conto alla rovescia è tipo, non so, 1.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999. lungo contro la rovescia. Per l'arrivo dei mezzi che poi dovranno essere testati sulla linea, l'area che sorge nei pressi della Persicetana è ancora un cantiere aperto, uno più uno meno. A colpire sono le strutture che si presentano in avanzato stato di realizzazione. Si tratta degli edifici che si affacciano sulla Via Emilia, un concentrato di linee sinuose e moderne che andrà ad ospitare soprattutto la parte degli uffici, ma poi c'è tutto quello che sta intorno. Il progetto finale è decisamente ambizioso e prevede aree e spazi dedicati a funzioni specifiche. Più in generale, alla fine il quartier generale, che si trova ad ovest della Persicetana vicino all'hotel Airport, conterà 14 edifici dove oltre agli uffici saranno collocati gli spazi dedicati al ricovero dei mezzi, insomma il garage dei tram, i servizi tecnico-manutentivi, un'area polivalente a disposizione della città che deve ancora essere definita. Intorno a me, c'è uno stadio lì anche, dai. Intorno a, no, una battuta. Intorno a mezzogiorno il via vai di operai è evidente, sarà meglio. Non fa niente nessuno. Poi, nella parte più vicina alla via della Via Emilia è posizionata una gru verde, nell'area vicina sono accatastati materiali, tubazioni, lastre di metallo. Sanno un cantiere, in effetti. Se uno poi ci trovava dei torroni, non so, poteva colpire maggiormente. Il maggior fermento nella parte posteriore a quella degli edifici, qui davvero si entra in un'area che da un lato fa intuire come sarà il disegno finale, ma che ancora oggi non sembra essere prossima alla conclusione. L'arrivo dei tram è atteso per l'8 settembre, non so che data, a Livorno, basta che a Bologna non arrivino l'11 settembre, perché sennò diventa un po'... facciamoli arrivare il 12. E l'arrivo dei tram suona male. L'arrivo dei tram è atteso per l'8 settembre a Livorno, successivamente verranno trasferiti sotto le due torri, non credo su rotaie, cioè verranno chi lo porta il tram. Sulle tempistiche l'assessorato alla mobilità, contattato, spiega che i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. Un'ultima porzione di quest'area infine sarà dedicata alla realizzazione di un parcheggio di interscambio da 388 posti auto e verrà collegato direttamente al capolinea del tram attraverso un sottopasso pedonale. Spostandosi oltre la Persicetana, a est, in direzione del villaggio Ira, il fermento si spegne. Si scorgono la pensilina del capolinea e i binari di arrivo del tram, che poi proseguono oltre fino ad un sottopasso che completa il collegamento col deposito vero e proprio, eccetera, eccetera. Va bene, e quindi aspettiamo che arrivino questi trammi. Non facciamo trammi, che ne abbiamo già fatti tanti di trammi, non trammatizziamo, ma abbiamo già traumatizzato abbastanza Bologna, e quindi c'è tutta una traumaturgia, e basta, mi fermo perché potrei andare avanti con questa linea demenziale ancora molto. Poi c'è un'intervista a Bulgarelli, il segretario Fermi, Buoni, lo so che voi pensate subito al Bulgarelli, quello no, questo è Michele Bulgarelli, che è segretario della CGIL di Bologna, parenti? Non credo. Dalla ex saga a Woolrich, Bologna lotta, ma da sola non basta, dice il segretario provinciale CGIL, facendo il punto sulle crisi aziendali, intervistato da Giorgio Burreddu. L'Appennino resta la nostra priorità, e dice che Bologna si è difesa, ma non può reggere da sola dentro un paese che si deindustrializza. Un posto di lavoro perso in Appennino è molto più difficile da ricostruire, questa è la preoccupazione maggiore, e per questo resta una priorità del sindacato e delle istituzioni. Servono nuovi insediamenti produttivi, c'è una consapevolezza diffusa che la montagna non possa fare a meno dell'industria, e non dobbiamo buttare via quello che c'è. Una reindustrializzazione, anche parziale, con numeri bassi, oggi esiste. Reindustrializzazione. Uno degli obiettivi era non perdere il capannone, difendere la produzione dei lavoratori. La lotta ha consentito di arrivare fino ad oggi con gli ammortizzatori, NASPI, incentivi. È un'azienda, questa, la Gaggiotech, che non esiste più. Ciò che è stato ottenuto è frutto di anni di determinazione. La reindustrializzazione, però, quella che doveva portare da Saga Coffee a Gaggiotech a occuparsi solo di lamiere, in realtà non ha retto per la debolezza di uno dei due imprenditori che sono entrati nel progetto Gaggiotech, ma quando quell'accordo fu raggiunto era da incorniciare, non possiamo cancellare 100 giorni di lotta. È stata una mobilitazione straordinaria anche per la IUX, il protagonismo dei lavoratori è stato decisivo. E poi ancora, non va cancellata la storia di Saga Coffee, come quella di Hux, Fiat, la Perla. Le vertenze possono anche finire diversamente da come vorresti, ma la lotta serve a non lasciare solo nessuno, a decidere insieme e a difendere la dignità dei lavoratori. Bologna è riuscita a limitare i danni per tre ragioni: la prima è attenzione dei mezzi di comunicazione, la seconda è il ruolo delle istituzioni, e la terza, la più importante, riguarda i lavoratori. Senza scioperi, tende, picchetti, mobilitazioni, molti accordi non sarebbero mai arrivati, eccetera. Bologna in qualche modo, dice Bulgarelli della CGIL, ha fatto scuola e poi vabbè, l'intervista continua, pagina 5 di Repubblica. Noi invece adesso torniamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 7:59.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Contro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia, Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni, gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il Presidente del Consiglio regionale Zaia.
27: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
26: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
25: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Fa caldo, caldo, fa caldissimo. Ormai la rottura estiva, che una volta era a cavallo di Ferragosto, praticamente si è spostata avanti di un mese. Anche oggi, giovedì, qui sulla zona di Bologna fa caldissimo, massime nettamente sopra i 30 gradi, fino a 34-35, con qualche nube di passaggio, ma senza precipitazioni particolari. E domani venerdì, se possibile, andrà ancora peggio, probabilmente arriveremo almeno a 36 gradi, che sarebbe il record di caldo per settembre, perché almeno a Casalecchio la temperatura più alta mai registrato in settembre è sui 35 gradi, poco più di 35 gradi, e probabilmente domani o sabato li raggiungeremo e supereremo. Abbiamo già battuto i 40 gradi quest'anno per la prima volta nella storia e probabilmente batteremo anche il record di settembre, dopo aver battuto quello di maggio, di giugno e di luglio. Staremo a vedere se le cose cambiano la settimana prossima, per adesso caldo è ancora caldo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
7: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
28: Punizione da tre quarti, offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare e ritrovare Berrandeschi, c'è sul bacino ancora a portarceli in avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
7: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
29: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
30: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
7: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
31: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
5: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
11: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler

4022, messaggi ad esempio di questo chi sei, dici chi sei, ditecelo chi siete. Max, chiederei a Fenucci perché abbiamo venduto i nostri tre migliori e tre squadre che sono in Europa, aumentando ancora di più la distanza da loro. E anche questo, in effetti, è una considerazione non sbagliata, perché un conto se vanno in Premier, ma questi hanno rinforzato tre squadre. Con cui alla fine, anche effettivamente 3 anni fa, pure la Juve era appartengono ad altre fasce, certo, però sia con l'Atalanta, sia con la Roma che con la Juve, negli ultimi anni il Bologna si è giocato l'accesso alle coppe. Sono tre teoriche concorrenti, anche se Bologna appartiene, e come è molto evidente anche da quest'ultimo mercato, ad una fascia inferiore. Poi Ioris vuol sapere, dice, visto che le coppe portano introiti, non è meglio investire piuttosto per cercare di farle? Sì, Loris, no, Ioris, Loris, sì, teoricamente. Poi il prezzo della birra, nota Fede, che con piacere o dispiacere crea numerosi malumori, concordo in pieno, roba da class action, cioè comprate chi vi pare, vendete chi volete. Fate la squadra che vi pare, ma non toccateci le birre. Questo mi sembra il motivo, come dire, la cosa che maggiormente vi sta scandalizzando. La cessione di Rowe, come la spiegherà Fenucci, era così necessaria? Non lo so, andiamo a sentire Leo, andiamo lì apposta. Poi, secondo me, per tanti tifosi è stata la classica goccia, ma devo dire che ci sono dei vasi a Bologna che si colmano anche troppo in fretta, e forse erano colmi anche da prima, e forse neanche farsi un anno di Champions, un anno di Europa League e vincere una Coppa Italia dopo 54 anni, li ha svuotati questi vasi. E allora, se sono vasi già pieni, e non vorrei dire di cosa, perché dice la fanno fuori dal vaso, no, la fanno molto dentro al loro vaso, se traboccano poi alla fine si sporcano poi loro, ecco. La dinamica di spendere solo quello per quello che ho in tasca la pratico da sempre, dice Franco, quindi non ho bisogno che Fenucci mi spieghi alcunché, va bene così, ma da operaio in pensione mi diverte sapere di condividere la stessa way of life di uno stramiliardario canadese. Vabbè, più o meno. Dice, la mia è ironia, non è sarcasmo, perché specifica con me Joy ha un credito illimitato per come si è comportato con Sinisa. Poi ancora, i comuni a rischio della riforma Calderoli che taglia i comuni montani, come si può ridurre, rilanciare, scusami, chiede Enrico, industrialmente la montagna bolognese se il governo va in direzione contraria? Ci vuole della gran risp, della gran pazienza. Va bene, grazie Enrico. Sì, no, adesso non entrerei molto nello specifico, ne abbiamo parlato prima anche della pausa estiva, del fatto che il governo, per risparmiare dei soldi, ha abbassato le montagne. E dice, quando la montagna non va, quando Maometto non va alla montagna, Maometto taglia la montagna, e in questo caso l'hanno fatto. Quindi, sì, che Casalecchio, ecco, Casalecchio posso capire che non sia considerata montagna, va bene. Ma ci sono tanti comuni del nostro Appennino che invece hanno, insomma, avrebbero avuto diritto, è un tema questo ormai anche dello scorso dicembre, questa lista sulle vette dell'Appennino, sono tanti i comuni che sono stati abbassati, e quindi si scandalizzò al tempo Valentina Cuppi, la sindaca di Marzabotto, presidente dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, e disse: i poteri di governo sono infiniti, leggo da Bologna Today del tempo, soprattutto se si tratta di togliere a chi è meno per dare a chi di più, trasformano anche la montagna in pianura se conviene. E quindi, dice Calderoli, dall'alto di Cortina d'Ampezzo lanciò una nuova classificazione per le aree montane, misurando con il metro la vita e le necessità di tanti territori che da un giorno all'altro non sono più da considerare montagna, per una ragione soltanto economica, e quindi non è più montagna Marzabotto, non è più montagna Monzuno, Sasso Marconi, Grezzana Morandi, Loiano, Monghi d'Oro, e onestamente sì, certo, non sono Cortina, per carità, però sono d'accordo, insomma, con Enrico. Fenucci che piange miseria e non si ascolta, ha saputo un multimiliardario nella top 200, non è piangere miseria, è che ognuno poi i soldi suoi li spende come gli pare, punto. Cioè,

0: Io sta roba qua non mi trascinate dentro questa polla che mi annoio veramente mortalmente. Le bici meglio se le cambiano, dice Christian, perché sono tutte rotte le bici di Rademovie, quindi saluta con felicità, con soddisfazione l'eventuale passaggio ipotizzato su buone basi, insomma, da Repubblica stamattina alla nuova società che si chiama Voi, Scandinava. E dice che queste bici ti lasciano a piedi e ti addebitano 5 euro per errato parcheggio, dice Christian. Poi con Fenucci, niente, adesso, vabbè, mandate tutte le domande che volete e poi proveremo a fargliele. Con Fenucci spero non si parli solo delle ragioni economico-finanziarie, ma si inizi a parlare anche seriamente di quali siano le linee e gli obiettivi sportivi del Bologna nel breve e medio periodo. Non mi sono un po' stancato di bilancio, plusvalenza, sono cose di cui parlo già abbastanza al lavoro, dice William, tifoso, si definisce di Bologna e Arsenal, così almeno compensi, anche tu hai fatto plusvalenza, era molto divertente, una battuta che circolava e che poi Bottura ha sceneggiato in modo abbastanza simpatico sui suoi canali social, interpretando così, un tifoso di Bologna che era stato venduto alla Juventus e dove gli toccava tifare Juve dopo, perché appunto era stato ceduto in cambio di Gilletti, un diritto, un prestito prestito con diritto di riscatto. E vabbè, obiettivi sportivi. L'obiettivo sportivo è sempre quello, te lo dico io, cioè non fa altro che ripeterlo da anni: avere una squadra competitiva che non, purtroppo non si può competere con quelle che hanno bilanci molto più forti dei nostri, che sono più ricche, come quelle 6 o 7 che sono davanti, ma stare lì pronti, se tutte le cose vanno bene, a sostituire, a prendere il posto di quelle che poi sempre scivolano, perché ce n'è sempre una o due lassù che toppa l'annata, e quindi se tu fai tutte le cose per bene, invece, come è stato fatto nell'anno della Champions e quello della Coppa Italia, dopo riesci ad approfittarne, sempre stando attento però a non essere tu quella che scivola indietro. E devo dire che, cosa che succede spesso, vedi la Fiorentina e vedi anche il Torino, eccetera, quelle sono le squadre con cui noi ci dovremmo paragonare in realtà al Torino, all'Udinese, al Sassuolo, sì, alla Fiorentina anche vorremmo, ma. E così, e poi perché era saputo ricco, capito? È ricco e fa quel che vuole con i suoi soldi, fine. Quindi ne volete un altro posto di Saputo? No. L'orizzonte di Saputo quanto è ancora ampio? Quanto è? Boh, non lo so. Secondo me, 2, 3 anni, 4 anni. Questo è. Queste sono le mie. Vabbè, niente, no, il livello dei messaggi su Saputo e dintorni sta diventando noioso e mi dispiace, e anche così, un po', non lo so, io questo spargimento di veleno, poi più di tanto, sapete, non trova spazio qui, quindi se volete poi mandare i vostri insulti a Saputo, fatelo direttamente, ma non tramite Bologna 1, Nettuno Bologna 1, non tramite le nostre trasmissioni, non tramite questa di sicuro, ma direi neanche le altre. La conferenza andrà comunque in onda alle 12 nel corso di mezzogiorno rosso-blu quindi nello spazio di Manfredi verrà riproposta la conferenza integrale di questa mattina di Fenucci, cosa che vedo che vi tiene molto. Molto preoccupati, molto sul pezzo, siete molto concentrati su questo, me ne compiaccio assai. Continuiamo a sfogliare i giornali assieme, andiamo a vedere che, per esempio, dov'era? C'era anche un'altra cosa che riguardava le biciclette, mi pare, questo chi era? Era sul Corriere di Bologna, stamattina abbiamo, quindi, il Carlino ci ha informato che la ciclicinzia è tornata in vita, ed è importante questo. Repubblica ci ha detto che Rademovie sta perdendo l'appalto, l'avrebbe perso già, e quindi cambierà l'appalto delle Mobike a Bologna, mentre, quindi saranno nuove, saranno altre fra qualche mese, e invece il Corriere di Bologna parla di un fenomeno che è l'invasione dei monopattini e delle fat bike, cioè delle fatte biciclette, no, delle bici grasse, facciamo del bike shaming. In 6 mesi 271 incidenti per le bici, più di uno al giorno, le elettriche truccate sono pericolose, sì, Assolutamente, lo diciamo da tempo, lo vediamo tutti. Sotto le due torri, scrive Lodovica Brognoli, il proliferare di monopattini e bici di ogni tipo ha modificato la percezione del panorama urbano. Sulle ciclabili sfrecciano non più solo le classiche city bike, ma anche le elettriche in sharing, le fat bike con quelle ruote più spesse e ancora le cargo bike a pedalata assistita o i monopattini elettrici. Effettivamente c'è un via vai che meno male che non serviva a niente, come qualche, no, qualche, tanti. Illuminati mai contenti bolognesi lamentavano 10 anni fa che la tangenziale del bici non serviva a nulla. Adesso fra un po' ci mettono anche i tram sopra, quindi vanno tutti sulla tangenziale del bici a piedi, a corsi, con monopattini, con qualsiasi mezzo. Mentre il bike sharing fa segnare il record di 2 milioni di corse nei primi mesi dell'anno, aumentano anche gli incidenti, sono 271 nello stesso periodo, scrive il Corriere di Bologna, pagina 2. Troppi monopattini e bike sono fuori legge, e a Bologna si può dirlo con certezza assoluta, scrive la Brognoli. Uno dei mezzi di trasporto preferiti dai cittadini sono le biciclette, non solo perché le due ruote sono amiche dell'ambiente, ma in questa fase di crisi sul fronte dei rincari della benzina e del portafogli sono amiche, ma soprattutto perché permettono di percorrere un tempo spesso minore che con un bus o con le auto, tratte di strada in cui da mesi si propagano i cantieri per il tram. E così da qualche tempo a questa parte il proliferare di monopattini e bici di ogni tipo ha modificato la percezione del panorama urbano, le ciclabili, eccetera, eccetera, abbiamo già letto. E ancora le cargo bike, che si devono mettere la targa le cargo bike, perché se no sono sanzioni previste fino a 400 euro. A me mi fanno una paura quelli che si mettono, diciamo, quelle biciclette che sembrano degli autotreni, lunghi 6 metri con dietro delle cucciolate con 8-9 bambini. Boh, va bene. A confermare la crescita del servizio di bike sharing gestito da Ride Movie, per ora. Eccetera, eccetera, la flotta delle bici di Ride Movie è di 4.600, di cui ormai sono 3.950 quelle elettriche, e sono rimaste soltanto 650 le bici cosiddette muscolari. I dati del comune, primo semestre del 26, superati le 2 milioni di corse, più 31% rispetto al 25, e però abbiamo visto questi numeri, abbiamo visto da Repubblica, non sono stati sufficienti a vincere di nuovo la gara d'appalto per Ride Movie, e quindi il gestore cambierà, diventerà voi. Con l'aumento del bacino d'utenza però cresce anche il conto degli incidenti, questo abbiamo già detto. Su questo fare da discrimine tra un mezzo sicuro e uno non sicuro, il criterio da tenere in mente non è quello della grandezza delle ruote, ma della velocità, lo spiega Simona Larghetti, consigliera comunale. Le biciclette sono sicure solo se sono a norma, quindi con un'assistenza elettrica fino a 25 orari, ovvero che ciò che predispone la normativa per le biciclette a pedalata assistita fuori da questo perimetro, se una bici modificata raggiunge velocità superiori, non è sicura. Preoccupante la diffusione di mezzi che, truccati, sono pericolosi, in primis per chi guida. Periodicamente leggiamo di sequestri e controlli da parte della polizia locale, sono necessari su tutti i mezzi, siamo assolutamente d'accordo, e invoco che siano sempre più stringenti questi controlli e severi, perché è un'invasione di questi motorini travestiti da bici che veramente non si comprende come e perché vengano autorizzati e come e perché non vengano fermati. Ci rifiutiamo di truccarle, dicono i rivenditori, ma le compriamo già modificate, vanno ai 60, sono motorini e nell'ultimo anno ne vendiamo tante. Questo è Alessandro Fratini, scrive un altro articolo sul Corriere. Modello nuovo può costare fino a 3.000 euro e molte di quelle che si vedono in strada però sono modificate. I rivenditori bolognesi registrano un aumento delle vendite di bici elettriche, ricevono spesso richieste, dicono, per sbloccare i mezzi. Ricevo quasi ogni giorno richieste di modifiche illegali. Per bici elettriche, molte fat bike che si vedono per strada arrivano da fuori Europa, quindi sono già modificate per superare il limite dei 25. Proprio per questo nel nostro negozio non le vendiamo, parla Paolo, commerciante di bici a Bologna, che ha visto negli ultimi anni un aumento della vendita di bici elettriche. Il modello che viene più spesso sbloccato è appunto la fat bike, bici elettriche che rubano lo sguardo per le loro gomme larghe, quasi il doppio rispetto a quelle normali, anche il triplo. Si vedono sempre più spesso tra le vie della città, accanto ai modelli a norma di legge che costano dai 1.000 ai 3.000 euro, sfrecciano esemplari modificati molto più simili ai motorini che arrivano anche ai 60. La prospettiva, no, li vedi sfrecciare, cioè danno un colpo di pedale, poi li vedi passare, fanno 1 chilometro senza allontanandosi in 3 secondi, diventando puntini all'orizzonte con una sola pedalata. Adesso chiamarle biciclette, quelle robe lì, è ridicolo. Prima del 2024 le fat bike non esistevano sul mercato, ora sono di tendenza proprio per la velocità, spiegano i rivenditori delle bici, e la facilità nel modificarle a causa di norme poco stringenti. Potenziano il motore, installano un acceleratore, modificano il sensore di pedalata e da quel momento in poi non è più una bici, ma un motorino senza omologazione, un ciclomotore che percorre le piste ciclabili, dice sempre questo Paolo, anonimo venditore di bici, intervistato dal Corriere. La stretta decisa sui monopattini avrebbe poi aumentato in realtà la domanda dei clienti per queste e-bike e fat bike. Secondo Aldo, che nel suo negozio vende anche le fat bike, da quando c'è la nuova legge i nostri monopattini elettrici non si vendono più come prima, mentre le bici elettriche sono sempre più richieste perché offrono le stesse prestazioni con costi e obblighi di legge inferiori. Su queste ultime anche noi riceviamo telefonate per apportare modifiche, ma ci siamo rifiutati sempre. Poi c'è anche Alessandra che dice che le fat bike modificate ci sono sempre più rider, eh sì, cercano di fare il maggior numero possibile di consegne, e questo è un po', lo dico sempre, è anche un po' colpa nostra che vogliamo le consegne sempre rapidissime, vogliamo sempre più cene domiciliate a casa e quindi alimentiamo con le nostre richieste un mercato che ha bisogno di grande velocità. E i rider non hanno grandi mezzi economici, ma hanno grandi mezzi ciclistici e quindi fanno con quelli e sfrecciano per accontentarci. Quindi bisogna un po' essere un po' come quelli che si fanno le canne, però sono proibizionisti o si lamentano perché hanno i pusher sotto casa o comunque che la città è invasa dalla microcriminalità e poi si sfondano di sostanze stupefacenti, cioè bisogna anche un po', sì, il paragone mi rendo conto, la metafora è un po' ardita, un po' acrobatica, ma insomma, più o meno ci dovremmo essere capiti. Sanità De Pascale Pressa, se si vincono le elezioni servono 20 miliardi in più, orca. Il presente incalza la Premier, ma non risparmia il campo largo, bisogna scegliere la priorità e la sanità lo è, inutile sparpagliare le risorse che si hanno, dice il presidente della Regione, il comune nega il deoro allo storico locale del Calice e quindi la vendita dell'attività da 620 mila euro rischia di saltare. Il saldo è vincolato allo spazio esterno molto amato dai clienti. Il nuovo proprietario Antonio Chiodo, che è titolare di altri bistrò in centro come Mattarello, Clavature e Capriata, ha avviato una battaglia legale contro il diniego arrivato nello scorso luglio. Il comune contesta la non prospicienza del deoro. Ma Chiodo non ci sta, parla di una persecuzione orchestrata ai suoi danni, reo di avere troppe attività in centro. E, ok, e ne scrive Alessandra Testa, l'articolo poi prosegue sul Corriere di Bologna. Il tram tra 5 giorni arriva a Bologna, scrive sempre il Corriere, l'agenda del mezzo più discusso, martedì 8 sbarca in Italia, poi in viaggio fino a Borgo Panigale. Non lo fate arrivare l'11 settembre, va bene che non è bello essere scaramantici, ma lo ripeto, non lo fate arrivare l'11, fatelo arrivare o il 10 o il 12, così. E io ho proprio un consiglio spassionato, ecco, capisco che è un po' irrazionale, un po' insomma, una cosa un po' selvaggia, ignorante, però proprio l'11. A pagina 5 del Corriere c'è anche la triste storia di Mongardi, il ristoratore imolese molto noto a Imola per aver gestito per anni lo storico campanaccio, è stato ucciso a coltellate, è stata arrestata la moglie, manca il movente. 78enne Francesco Mongardi, ucciso a coltellate nella giornata di martedì 1 settembre, per il delitto è stata accusata la moglie Gabriella Cavalli, anch'ella 78enne, arrestata ieri, condotta nel reparto infermeria del carcere di Bologna. Non vi sono ancora dettagli sulle possibili motivazioni sullo stato mentale della donna, scrive Adriano Arati da Imola sul Corriere di Bologna. Poi abbiamo visto, diamo un'occhiata al volo anche prima di salutarci all'edizione locale del Carlino, abbiamo sfogliato quella nazionale prima con vari spunti e argomenti. L'apertura è Fachir Bufera sull'evento in Ateneo. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Azione Universitaria dicono che va vietato. L'iniziativa è del 12 settembre negli spazi dei collettivi. Per ora non è autorizzata a sostegno di no, di sostegno, aspetta un attimo, leggiamo meglio, scusate. Ricordo e polemiche, manca l'autorizzazione alla giornata in università, l'opposizione dice che è da vietare, ci sarà una mobilitazione dei collettivi, PLAT, SICOBAS, comunità migranti, è prevista in via Zamboni 38, nessuna richiesta formale però è arrivata ancora all'Ateneo, c'è ancora tempo per farla. E Fratelli d'Italia e Forza Italia dicono che sono gruppi violenti, il comune deve impedire la manifestazione, e questo è un argomento affrontato da Maria Teresa Mastromarino. Il legale dei poliziotti, cioè l'avvocato Gabriele Bordoni, è contrario all'iniziativa e dice che è un evento in sede istituzionale, dunque serve maggiore prudenza. Poi i gruppi, questi gruppi universitari e collettivi vogliono riunirsi per chiedere giustizia per l'uomo deceduto dopo un'operazione di polizia in via Svevo, come ben sappiamo, successo quest'estate. Ciclista scippata in via Silvagni, una moto in corsa alla fianca le ruba la borsa dal cestino. Questa è un'apertura del Carlino e Maria Teresa Mastromarino. La vittima stava pedalando per rientrare quando il ladro l'ha a casa, quando il ladro l'ha raggiunta e poi la fuga. Ha denunciato tutto alla polizia. La meloniana Ansalone interviene e dice: si individuino gli autori. E poi ancora sempre sul Carlino, più incidenti, ma Alleanza Verdi Sinistra difende Città 30 dicendo la misura è giusta, servono però maggiori controlli. E quindi la consigliera Larghetti parla anche di questo oggi sui giornali, un articolo di Francesco Moroni, e interviene in risposta a Fratelli d'Italia, che ha evidenziato un aumento dei morti in strada tra il 24 e il 25. L'Europa dice che la direzione da seguire è quella di abbassare i limiti di velocità in tutti i centri urbani. Questa è la sua risposta. E poi ancora il Carlino dice che ci vuole il tunnel per il Ravone, è stato fatto il primo sopralluogo, l'obiettivo è prevenire le esondazioni. Il tubone, cosiddetto sopralluogo dei tecnici per il tubone, lista delle opere entro il 30 ottobre, bolognesi dei canali di Bologna dice siamo partiti da Casalecchio, pendenze e morfologia sono ok, ci vorranno tra gli 8 e i 12 anni per realizzare la galleria scolmatrice sotto San Luca. E speriamo di vederla. La regione presenterà a Meloni un primo elenco di lavori da fare dal valore di mezzo miliardo. Rontini dice casse di espansione e vasche di laminazione servono 7 miliardi, ne abbiamo uno. Potrei fare un pronostico facile su come finisce quest'opera, ma e poi Simone mi manda la foto della sua bicicletta, che invece non è assistita da nessuno se non dai suoi polpacci, e quindi, come dire, aiutati che scelta aiuta ma non la batteria. È molto muscolare Simone. Estate torrida ed eventi estremi, mai viste temperature così alte, i corsi come il Ravone rischiano. Questo è un dibattito alla Festa dell'Unità con il meteorologo Grazzini. All'aumento di questi fenomeni va fermato. I sindaci, in medicina e in zona, raccontano terreni di battaglia contro il maltempo e ringraziano i volontari. Questo è dal Carlino, pagina 3. E ancora basta, direi che siamo arrivati ad Ama, è ora di salutarci. 128 messaggi ancora su Ranucci stasera a Casal Fiumanese, vabbè, casomai del caso Ranucci scabroso magari ne possiamo, così, possiamo parlare nei prossimi giorni, magari domani. Certo che ormai, dice l'amico Gianni, siamo assistiti in ogni compito, intelligenza artificiale, la pedalata assistita. Mi ricordo il film Wall-E, era bellissimo Wall-E, dove l'umanità era diventata obesa, incapace di alzarsi dalla propria poltrona che la portava in giro ovunque, sempre con lo sguardo incollato allo schermo di fronte agli occhi. Era molto profetico quel film, molto bello e anche molto poetico. Se te lo ricordi, ti ringrazio Gianni, che mi fai concludere la trasmissione con questa bella citazione, questa bella immagine, e io cedo subito la palla e la linea all'ora Dario, Dario Ronzulli, che inaugurerà ufficialmente il Fenucci Day, con il quale poi andiamo avanti fin domani, stasera, dopodomani. Buona giornata a tutti, ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
13: Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati con l'ora Dario in versione ridotta quest'oggi per motivi variamente assortiti. Chiuderemo un'oretta prima oggi, ma non vi abbandoniamo di certo, arriverà prima Manfredi Campione per tenervi compagnia, quindi una mattinata un po' particolare, e sarà una mattinata anche particolare perché naturalmente c'è attesa per quello che sarà il contenuto della conferenza stampa dell'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, che a grande richiesta di tanti tifosi, giusta richiesta, parlerà alle 10.30 conferenza stampa per raccontare quello che è stato l'andamento del mercato, quelle che sono state le scelte fatte, quelle che sono state le decisioni prese, e quindi naturalmente grande attesa anche per capire un po' di più di quella che è stata l'estate dei rossoblù, certamente movimentata, ben oltre quello che credo molti di voi avevate in mente o desideravate. Quindi è stata un'estate sicuramente movimentata, e oggi alle 10.30 con le parole di Claudio Fenucci insomma, cercheremo di mettere qualche punto in più nel corso della giornata. Naturalmente poi ve la proporremo appena sarà possibile anche con, direttamente con la viva voce dell'amministratore delegato, ma dalle 10.30 comunque vi leggeremo quelli che saranno i report che ci invieranno i nostri inviati, Leonardo Bosello in primis, alla conferenza stampa a Casteldebole. Non parleremo solo di questo naturalmente, ma ci sono tanti altri temi sul piatto, cominciare dalla Fortitudo che ieri si è presa una bella soddisfazione precampionato, quindi naturalmente non fa classifica, però battere un club di Serie A un'altra volta, come è già successo, è una soddisfazione sicuramente. Ieri vittoria 84-81 contro Trento in amichevole nella Valtellina Summer League. Sentiremo poi le parole sia di coach Cavina che di Stazzonelli, che hanno parlato al termine del match, e li sentiremo nel corso della mattinata. Una vittoria che fa bene sicuramente al morale, ma soprattutto figlia di una prestazione di carattere, di voglia, e questo è certamente un aspetto interessante che viene fuori dalla partita di ieri della Fortitudo. Parleremo anche di Virtus questa sera, primo test delle Monere a Rimini, quindi prima opportunità per capire un po' come procede il lavoro, anche se diciamo, non è prestissimo di più, visto che tanti ragazzi della Virtus sono stati impegnati con le nazionali, Mumbrù compreso, fino a lunedì, quindi di fatto Virtus arriva con un paio di allenamenti con la squadra al completo. Squadra che comunque non sarà al completo, perché la notizia dell'infortunio di Kokila è sicuramente una notizia che guasta il precampionato delle Monere. Infortunio che terrà fuori il giocatore angolano per almeno un mese, quindi salta tutto settembre, quindi tutto il discorso legato alla preparazione, ma anche evidentemente i primi impegni ufficiali della stagione virtussina. Un'occhiata naturalmente la daremo anche al resto del mondo dello sport, a partire dall'Ital Volley femminile, che ieri ha sofferto e parecchio, per avere ragione, della Svezia, una partita durissima, quarto di finale dell'Europeo, in cui si è fatta vedere bene anche Gaia Giovannini, la nostra Gaia Giovannini, semifinale conquistata con grande fatica, però anche e soprattutto per merito della partita dell'avversario. La Svezia ha fatto veramente una partita di grande qualità, di grande spessore. E parleremo anche, tornando al calcio, del Sassuolo, perché ieri c'è stato il match di Coppa Italia con ampio turnover da parte di Aquilani. Ha segnato Benji Dominguez, tra le altre cose, nell'1-1 che ha portato i rigori con il Frosinone. Poi decisivo anche l'errore, ai noi, di Amei, che ha sbagliato il quarto calcio di rigore tirato dal Frosinone. Poi è arrivato anche l'altro errore di Asa, e Sassuolo dunque che ha passato il turno. Sassuolo che sarà l'avversario ovviamente del Bologna domenica, ecco perché lo guardiamo con grande attenzione, così come guarderemo con grande attenzione il match di oggi delle 18, Palermo-Mantova, perché da lì verrà fuori l'avversaria del Bologna nell'ottavo di finale di Coppa Italia. Quindi già oggi avremo un tassello in più per la stagione del Bologna, ottavi di finale di Coppa Italia che saranno in programma più in là. Poi vediamo anche un po' come cambierà eventualmente tutto il discorso legato al calendario, anticipi, posticipi. C'è anche il discorso della Supercoppa che si incastra, quella tra Inter e Lazio, vedremo un po' poi come si svilupperà il calendario. Di fatto comunque l'ottavo di finale è previsto a dicembre, e poi vedremo l'incastro tra in quale settimana verrà piazzata la sfida del Bologna, ripeto, contro una tra Palermo e Mantova, in base al match di questa sera. I vostri messaggi al 366-402-4022, naturalmente un'occhiata anche al tennis e allo US Open, anzi lo diamo subito visto che si gioca a New York anche la notte, fuori Berrettini che ha perso in 4 set contro Navone, passa invece Alcaraz che ha battuto in 4 set portoghese Faria. Ieri, per quanto riguarda gli italiani, fuori Passaro che ha perso in 5-7 con De Jong, fuori Guerrieri che ha perso in 3-7 con De Minaur, avanti Paolini, ma quella, insomma, sul fatto che passasse un'italiana eravamo certi, visto che c'era il derby con la Stefanini, vinto da Jasmine Paolini 6-4, 6-1. Oggi tocca Darderi che torna in campo, così come Musetti. Secondo turno c'è Bellucci contro Fritz, c'è Cobolli contro Schoolgate, e basta. Questo è il programma degli italiani impegnati oggi. Direi insomma che abbiamo però già parecchi dei nostri per cui fare il tifo. Allora, messaggi al 366-402-4022. Gran mossa tra l'altro quella di giocare a Reggio Emilia ieri alle 15. Ma guarda, io onestamente sono rimasto estremamente sorpreso. Ma come mai lo stadio era vuoto? Ma è una roba inconcepibile, cioè sono rimasto veramente sorpreso. Allora, gara di Coppa Italia che insomma già non ha grande appeal, Reggio Emilia, che poveretti Sassuolo, quelli sono, da Frosinone fare la trasferta di mezzo alla settimana alle 15, un po' scomodo. Insomma, non, tutto questo, lo stadio vuoto, ma è incredibile, incredibile, veramente delle scene sorprendenti. Però ragazzi, non sono affatto sorpreso. Tra l'altro ieri non c'è stata nessuna partita in prima serata, quindi orario serale. L'altra partita è stata quella tra Udinese e Venezia, che ha vinto l'Udinese, alle 18.
6: Questo perché evidentemente Mediaset ha detto: no, guardate, non c'è nessuna partita che ci può interessare in prima serata, quindi giocate alle 15. Tra l'altro non faceva neanche così freschino ieri, alle 15 a Reggio Emilia. E io capisco la necessità di raggranellare qualche spicciolo in più, proprio un ma qualche spicciolo, quindi vendendo l'anima e anche qualcos'altro alla TV che vince, che si aggiudica i diritti per la Coppa Italia, in questo caso Mediaset. Io però francamente continuo a non capire cosa possa portare cambiare la formula, adeguarsi totalmente agli orari per le esigenze televisive, cosa possa portare poi di concreto allo sviluppo armonico e positivo della competizione. Io continuo onestamente a non comprenderlo, però prima o poi qualcuno in Lega Serie A, tra un video fatto male con l'intelligenza artificiale e un altro in cui si istiga alla ludopatia, magari qualcuno ci risponderà. Giusto, hai ragione amico, hai ragione, ieri c'era il gran galà del calcio anche, è vero, quindi per non fare sovrapposizione col gran galà del calcio, hai ragione, c'era anche questo motivo qui, che è peggio però, mi sento onestamente messo peggio dopo questa cosa, hai perfettamente ragione, c'era anche questo motivo qui, incredibile. Ieri pomeriggio mentre non c'eri si è creato un contest per la maglia del Super Mega Trebo Club. Come logo ho proposto una roba come quella del Cagliari, ma con al posto dei quattro mori il tuo profilo è quello di Matte Negri. Ma perché il mio profilo, scusa, ma cosa c'entro io? Il sindaco di Trebbo è Matte e quindi vai con Matte. No, ci vogliono i quattro Matte. Invece dei quattro mori, quattro Matte. La comprerei peraltro. Massimiliano, ciao Dario, io lavoro a Reggio Emilia e gli autoctoni odiano il Sassuolo anche per vecchie questioni legate allo stadio, tifano tutti i reggiani, i tifosi del Sassuolo sono comunque pochissimi. Sì, assolutamente Massimiliano, è così. Certo, quelli della tifoseria reggiana magari allo stadio quando gioca il Sassuolo ci vanno, ma se c'è un avversario di spessore vanno a vedersi la partita, ma non di più certamente, non i tifosi riducibili della reggiana. I tifosi del Sassuolo, quelli sono, più di tanto non è che possano crescere, poi chiaramente loro gli incassi forti li fanno in base ai tifosi delle avversarie, chiaramente. Quindi pensare che i tifosi del Frosinone potessero farsi questa trasferta in mezzo alla settimana con partita alle 15 era oggettivamente un po' particolare, ecco, come situazione. Io però ti dico, guarda Massimiliano, approfitto del tuo messaggio, io i tifosi del Sassuolo, cioè quelli di Sassuolo che tifano Sassuolo, io li stimo tantissimo, perché era ed è molto facile tifare per altre squadre più grandi, più importanti, più grosse, invece loro comunque sostengono il club della propria città e non è affatto poco. In questa fase loro sono in questo senso pochi, ma buoni, nel senso che proprio ci tengono tanto, giustamente, alla squadra della loro città, e quindi fanno assolutamente benissimo a tifare per loro. È come quelli della Reggiana che non credo vadano allo stadio a tifare Sassuolo, questo mi pare abbastanza evidente. Hanno giocato alle 15 perché avevo asta di fantacalcio alle 20. Ah vabbè Ale, potevi dirlo prima, scusa, potevi dire prima, non facevamo tutte ste polemiche, cioè, motivazione, di fronte a queste motivazioni qui potevano giocare anche alle 11 a questo punto. Stefano, ovviamente la rovina del calcio italiano è la pirateria, che è un problema, che è un problema serio, perché toglie risorse non solo ai club ma anche a tutti coloro che lavorano attorno agli introiti, quindi è un problema, è un reato, non c'è il minimo dubbio su questo, non caschiamo in equivoci, la pirateria è un reato, è un problema, ma come la Lega Serie A sta affrontando questo problema è francamente molto discutibile. Ma molto discutibile, parecchio. Ciao Dario, farete sentire la conferenza di Fenucci? Sì, nel corso della giornata, non in diretta, ma poi la faremo sentire assolutamente, sentire e vedere anche sul canale 93 del Digitale Terrestre, anche su YouTube. Hanno giocato alle 15 per far vedere la partita in Australia, ma sai che forse in Australia alle 15 italiane dormono già? Ecco questa impressione qui. Se non vado errato con i calcoli del fuso orario, dovrebbe essere così. Quindi, poveretti l'Australia. Quindi, non solo si sono dovuti vedere la partita, ma anche alle 3 di notte o giù di lì. Poi adesso controllo meglio per evitare di dire fesserie. Ma secondo me, alle 15 nostre di là dormono anche profondamente. Dammi due nomi scommesse per l'asta del fantacalcio. Guarda, l'aveva chiesto anche ieri un ascoltatore, gli chiedo scusa perché poi tra una cosa e l'altra del mercato, il Bologna e quant'altro, non siamo riusciti a poi a rispondere, e quindi gli chiedo scusa, spero che sia all'ascolto, nel caso ascolta anche tu, visto che bene male avevi chiesto la stessa situazione. Guarda, ci sono nomi intriganti, devo dire, in questa annata di fantacalcio. Sono un po' di scommesse variamente assortite che si possono fare. Molto dipenderà, per esempio, da come gestirà il turnover il Como e Fabregas, perché per esempio Liberali potrebbe essere un nome interessante, ma bisogna vedere appunto quanto poi spazio effettivamente potrà avere nel corso della stagione. Poi, volendo andare, diciamo, evitando le big, quindi andando magari su giocatori meno di squadre, meno di appeal, un pensierino a Raimondo francamente lo farei. Ma ci metterei anche Calò del Frosinone, che viene da una stagione in cui ha fatto un po' di assist, potrebbe riuscire a farli anche in Serie A, un po' di numero di bonus, non certamente come primo slot e neanche secondo da centrocampo, però potrebbe essere un giocatore su cui puntare, così come Folorunshu a Monza mi intriga molto. Ci metterei anche Azic, che mi sembra già abbastanza integrato nel Sassuolo di Aquilani, pur essendo arrivato da non moltissimo tempo, però da mezzala mi pare un giocatore che possa dire la sua. E poi altro nome che mi intriga molto, ma tutto da vedere, quanto verrà utilizzato, come verrà utilizzato, eccetera eccetera eccetera, è Monteiro, quello che ha preso il Lecce dallo Young Boys. Altro nome su cui farei, fossi in voi, un pensierino, anche perché lì è stato centrocampista, giocherà esterno d'attacco, quindi anche solo per quello un pensierino si può fare, nella speranza poi, per quanto riguarda il Lecce, che torni a disposizione un giocatore che a me piace tantissimo, che è Berisha è un giocatore che a me fa impazzire proprio. Peccato che abbia avuto l'infortunio l'anno scorso, proprio nel momento in cui stava prendendo davvero in mano le redini della squadra di Francesco. Ha avuto questo infortunio pesantissimo, ha saltato più di metà stagione, e vediamo se può tornare effettivamente in lizza. E spero di averti accontentato, Andrea. Ovviamente questi erano consigli solo per Andrea e non per gli avversari di Andrea. Questo, gli avversari di Andrea non devono aver sentito i consigli, cioè non vale, ecco, non va bene. Claudio, domenica li vogliamo poetica al Dall'Ara, vamos a Bologna. È tosta domenica, ragazzi, è molto tosta, però non c'è tanto da dire. Poi lo sentiamo magari anche Aquilani più tardi nel post ieri Coppa Italia. È tosta, però ha ragione Claudio, qui bisogna tornare a sentire poetica, perché aver chiuso le prime due giornate di campionato con queste due sconfitte balorde, amare, eccetera eccetera eccetera, non fa bene allo spirito, non fa bene al cuore, e non fa bene alla classifica, molto più banalmente. Quindi è importante domenica veramente andarsi a prendere i tre punti, anche solo per risollevare un po' il morale di tanti tifosi, come abbiamo detto in questi giorni, giustamente non sono particolarmente entusiasti, ed è comprensibile, ed è assolutamente comprensibile. Quindi poi la medicina migliore in questi casi è sempre la vittoria, magari anche un po' arruffanata, magari anche dopo una prestazione di livello inferiore rispetto a quella di Bergamo. Non starei a fare troppo il sofisticato, lo schizzinoso, cioè si prende quello che arriva, si prendono i tre punti per come arrivano. Certo, se arrivano con una prestazione, anche con una prestazione in linea con quello che abbiamo visto a Bergamo, tanto di guadagnato naturalmente. Oh, tra l'altro oggi dovremmo avere anche qualche notizia in più sull'entità dell'infortunio di Riccardo Orsolini, detto che almeno un mesetto, l'impressione è un po' quella, debba rimanere fuori e quindi saltare Sassuolo, Napoli e Torino e tornare dopo la sosta, che lo ricordo quest'anno è anche più lunga, è una sola tra settembre e ottobre, ma è più lunga, e quindi tornare poi per la trasferta di Lecce dell'11 ottobre. Questo dovrebbe essere un po' la situazione per quanto riguarda per quanto riguarda Orsolini. È chiaro che è un'assenza pesante, è chiaro che è un'assenza che riduce drasticamente gli esterni a disposizione di Tedesco, a Bernardeschi e Cambiaghi, più ovviamente Bangula, che è a disposizione, ma che presumo avrà bisogno di almeno un'altra settimana per poter essere considerabile dal primo minuto, a meno che non arrivi sparatissimo e Tedesco lo veda talmente carico che dica vabbè, sapete che c'è Mbagula al posto di Cambiaghi, ma la vedo molto dura per quello che ha fatto Cambiaghi fino a questo momento, e quindi vediamo un po'. Però ecco, di base mi sembra che la scelta sugli esterni per quanto riguarda Tedesco sia abbastanza scontata. Poi ne parliamo anche con i nostri ospiti nel corso della mattinata, però certamente sarà importante e interessante vedere anche un po' il centrocampo che proporrà il Bologna. Riproporrà lo stesso centrocampo visto a Bergamo, quindi con Pobega e Ferguson e Odgaard un po' più avanti? Comincerà a dare spazio al primo minuto a Moro, che nelle gerarchie estive era quello con il Azzuzzi che si giocava il posto da regista, diciamo così? Ecco, su questo sarà interessante vedere un po' le scelte di Tedesco. Mi sembra che comunque delle indicazioni di massima su quelli che possono essere gli 11 titolari o considerabili tali, per meglio dire, le abbiamo avute, ma siamo ancora in una fase di costruzione, come è anche normale che sia, quindi vedremo un po' quello che saranno le scelte domenica. Dominguez ieri in gol, sì, detto in precedenza Rick, proprio in apertura, sottolineando il gol di Dominguez, e a proposito di ex del Bologna, ex fino a un certo punto, visto che è in prestito secco, anche l'errore dal dischetto purtroppo di Amei, che però tra l'altro nel complesso ieri ha fatto anche una discreta partita. Vado a controllare per sicurezza, per essere certo, ma mi pare che siano stati i suoi primi minuti ufficiali con la maglia del Frosinone, e così è stato, sì, primi minuti ufficiali oltre all'esordio da titolare per Amei. Questa è una stagione interessante per lui, perché comunque va in una squadra in cui non ci sono tanti calcoli sull'età. È vero che Calvani Monterisi è la coppia titolare, è vero che ci sono che c'è anche Cittadini, però magari un po' di spazio potrebbe anche recuperarlo e farsi vedere. Tanto mi sembra abbastanza chiaro come Alvini sia un allenatore che non guardi molto la carta d'identità, e quindi vediamo insomma quanto spazio May riuscirà a ricavare in questa stagione, prima stagione in Serie A per lui. Quanto è veritiera la strada Brozovic? Ma io credo molto molto no. Ma molto no, onestamente non ci sono al momento riscontri su questa, che è una suggestione. Ieri un ascoltatore suggerì, oltre a Brozovic, un altro centrocampista svincolato, anche quello non ho fatto in tempo a leggerlo, cioè Pogba. Ora, un po' di ritardo, amico caro, io capisco la suggestione del nome di Pogba, ma l'hai visto giocare negli ultimi anni? No, perché io non l'ho visto giocare negli ultimi anni, ma non perché non sia lacunoso io, ma perché è lui che ha giocato pochissimo. E purtroppo Pogba direi proprio no, ragazzi, no. Pogba no. Suggestivo, suggestivo. Ma anche no. Guarda, negli ultimi, dal 2022, quindi negli ultimi 4 anni, complice anche la squalifica naturalmente, ma soprattutto una valanga di infortuni, ha giocato 18 partite in 4 anni. Un po' povero Pogba, un giocatore straordinario nel suo, diciamo, prima esperienza Juve, un giocatore incredibile, ma sono passati un po' di anni. Dominguez ha sbagliato anche molto, gol, ma il passaggio avvolpato libero in aria, vero, vero, anche quello, sì, assolutamente, prestazione un po', diciamo, talenante, però comunque il gol l'ha fatto e quello pesa naturalmente. E poi sulla Virtus deve ancora iniziare a giocare, già abbiamo un infortunato, fuori un mese l'angolano, chiede Fabio, sì, sì, il report parla di quello, quindi 4 settimane per quanto riguarda Kokila. Fabio D'Ancora invece suggerisce a questo punto anche Ronaldinho da Ravenna. Ah, prendiamo, sì, in prestito a gennaio, potrebbe essere una soluzione interessante, soluzione intrigante di mercato, ecco, per il Bologna. No, io capisco la suggestione che può nascere con lo svincolato, soprattutto se di insomma, livello almeno in passato elevato come Marcelo Brozovic, però onestamente se è saltato alla Fiorentina anche per le richieste economiche del giocatore, la vedo dura che possa essere accontentato dal Bologna, a meno che Brozovic dica no, guardate, io voglio proprio tornare a giocare in Serie A, pazienza se piglio meno, vengo. Bah. Cioè, mi pare uno scenario abbastanza complesso, ecco, mettiamola così. Anche un Wijnaldum di turno, ma ragazzi, ma dove siamo? Nel 2000, nel mercato del 2013 questo, scusate, mi sono distratto un attimo e siamo arrivati al mercato del 2013. Fra gli svincolati non ho sentito se avete parlato di Carvajal del Real Madrid. No, non ne abbiamo parlato dello svincolato Carvajal, ma possiamo parlarne, perché no? Beh, è sempre comunque un bel nome anche lui. Va bene, va, diamo la linea alla regia. GR Meteo Pubblicità.
12: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
14: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
12: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
15: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 8:58.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
21: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
0: Buongiorno. Fa caldo, caldo, fa caldissimo. Ormai la rottura estiva, che una volta era a cavallo di Ferragosto, praticamente si è spostata avanti di un mese. Anche oggi, giovedì, qui sulla Dana di Bologna fa caldissimo, massime nettamente sopra i 30 gradi, fino a 34-35, con qualche nube di passaggio, ma senza precipitazioni particolari. E domani venerdì, se possibile, andrà ancora peggio, probabilmente arriveremo almeno a 36 gradi, che sarebbe il record di caldo per settembre, perché almeno a Casalecchio la temperatura più alta mai registrato in settembre sui 35 gradi, poco più di 35 gradi, e probabilmente domani o sabato li raggiungeremo e supereremo. Abbiamo già battuti 40 gradi quest'anno per la prima volta nella storia e probabilmente batteremo anche il record di settembre, dopo aver battuto quello di maggio, di giugno e di luglio. Staremo a vedere se le cose cambiano la settimana prossima, per adesso caldo è ancora caldo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
21: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
1: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
21: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi, ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
21: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
23: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
24: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
21: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Via! So!
26: Ah, così non ci riuscirai mai.
25: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
26: Con un po' di sale sulla coda?
25: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
27: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensioni.

0-2-2, tra poco Leo Bosello, poi andiamo a sentire anche coach Cavina al termine dell'amichevole della Fortitudo contro Trento, anche Stazzonelli ha parlato anche lui al termine del match, dovremo sentire anche un po' di aquilani post Sassuolo Frosinone per avere un'idea anche di come arrivino i neroverdi alla sfida di domenica contro il Bologna. Tutto questo naturalmente con i vostri messaggi al 366 402 4022. Giustamente Chris sottolinea come su Brozovic dipende se a Brozovic piacciono le canzoni di Dalla e le vuole imparare. Ecco, io farei una cosa, se siete d'accordo, non lo dica più nessuno dei giocatori del Bologna, cioè, lo vuole fare, lo faccia, ci mancherebbe, ma senza dirlo, non ce lo faccia sapere, oppure ce lo faccia sapere a cose fatte, visto il precedente, ma restiamo così, ce lo fai sapere quando le ha imparate, va bene? Ecco. Saluto Joe, non sono soddisfatto del mercato, ma obiettivamente abbiamo già un numero di centrocampisti più che sufficiente, un nuovo acquisto era troppo senza cessioni, evidentemente la società si fida degli storici e punta su Mandarin e della Zuzi. Io più che la società, Joe, credo lo staff tecnico, cioè sia una valutazione proprio di Tedesco e dei suoi, una valutazione alta su Ela Zuzi, alta nel senso che è una considerazione elevata sul marocchino, su quello che può dare alla squadra, anche una considerazione su Libra e su quello che può dare alla squadra nel corso della stagione. Quindi dal punto di vista numerico non c'è dubbio che il centrocampista non serva, se guardiamo i numeri, come giustamente sottolineava l'ascoltatore. Dopodiché però io, insomma, un po' di dubbi su quello che poi dovrà essere il cardine del centrocampo me li tengo su Ela Zuzi, sia dal punto di vista fisico purtroppo, ma anche proprio come caratteristiche, io a gestire i palloni, a impostare, a dare qualità alla manovra, faccio un po' fatica a vederlo. Moro sicuramente più qualitativo, ma anche un po' discontinuo. Libra, magari esce fuori un giocatore di livello dalla primavera del Bologna, saremmo tutti contentissimi, ma ovviamente è un punto interrogativo in questo momento. Pobega e Ferguson possono giocare insieme, soprattutto Ferguson, non so quanto possa poi fare una stagione intera Ferguson in quel ruolo lì, insomma un po' di dubbi ci sono. Ecco, personalmente un giocatore di sostanza e un po' di più di esperienza lì in mezzo mi avrebbe fatto stare più tranquillo, semplicemente questo. Poi è chiaro, Gio, che numericamente i giocatori sono quelli, ci mancherebbe, però vediamo, magari appunto Ela Zuzi, innanzitutto sperando che stia meglio dal punto di vista fisico al di là di questo infortunio iniziale, speriamo che Libra si dimostri il giocatore già pronto per dare un contributo anche solo a gare in corso in Serie A, che Mondarain si tolga quella frenesia di fare che un po' lo sta caratterizzando in questi primi scorci di stagione. Ecco, quindi la speranza è quella lì, la speranza è quella lì. E poi altro messaggio, eccolo qua, Steve. Buongiorno Dario, non ho detto, nelle prime due giornate nessun rigore, non succedeva da anni, vero? Erano almeno 50 anni? Più o meno? No, qualcosa di meno? Avevo intravisto la statistica anch'io, Steve. Sì, comunque parecchi anni. Si va verso il lasciar correre, anche se alcune sviste tipo Genoa-Napoli ci sono state. Ma guarda, io ci metterei anche la clamorosa, ma clamorosa davvero, non espulsione di Jimenez in Fiorentina-Frosinone. Cioè, questo ha pigliato a schiaffi l'avversario. Cosa deve far di più uno per essere cacciato? Quella è clamorosa, secondo me. Che il VAR non sia intervenuto lì è totalmente incomprensibile. Allora, che l'indirizzo che ha dato Orsato fosse quello di ridurre il più possibile l'intervento del VAR e quindi privilegiare la decisione del campo degli arbitri, questo era chiaro, e tutto sommato ha anche delle motivazioni valide dal punto di vista tecnico, perché siamo stati abituati in questi anni anche troppo spesso a una prevaricazione del VAR rispetto alla decisione di campo, a volte anche oltre il protocollo. E però non vorrei che poi si passasse all'eccesso opposto, cioè che il VAR si fa i fatti suoi. Ci vuole un po' di equilibrio

0: Ecco, ci vuole un po' di equilibrio. È chiaro che è un indirizzo anche opposto rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni, quindi ci sta che gli arbitri debbano prendere le misure, prendere un po' confidenza anche con questo indirizzo. Quindi due giornate sono, secondo me, ancora poche per avere un'indicazione precisa su questo, su quanto effettivamente influenzi la partita. Stesso discorso, Steve, per esempio, per il tempo effettivo di gioco, l'applicazione delle nuove regole, le rimesse, il minuto fuori, tu non entri, cioè non esci in tempo, allora quello che deve entrare, tutte regole per le quali personalmente mi trovo d'accordo come ratio di base, che però ovviamente devono ancora essere assimilate pienamente, non solo dai giocatori ma anche naturalmente dagli arbitri. E abbiamo visto un 68 minuti di tempo effettivo a Bergamo. Aspettate, non vorrei dire una fesseria sui numeri, dico bene, 68 minuti a Bergamo, con un arbitro che già di suo doveri è uno che fa giocare molto, faceva giocare molto anche prima, qui figuriamoci adesso, però c'è una forbice enorme ancora, cioè Atalanta-Bologna 68 minuti di tempo effettivo, Fiorentina-Frosinone 49, cioè 20 minuti di differenza, al di là del fatto che ovviamente possono essere state due partite diverse, e lo sono state, due partite diverse, molto più spezzettata Fiorentina-Frosinone, però 20 minuti sono tanti. Diciamo che si sta andando comunque verso un aumento del numero di minuti di gioco effettivo, che secondo me non è affatto un problema, anzi. Però anche qui naturalmente ci vuole un po' di assestamento, ecco, aspettiamo ancora qualche giornata per avere un'idea un po' più precisa, insomma, su questo. Ferguson, Mole e Pobega sono in da 3 anni, più esperienza ne hanno abbastanza, scrive un ascoltatore, e chi ha detto il contrario? Chi ha detto che non ce l'hanno? Non ho capito. Cioè, qual è il riferimento? Perdonami, non ho compreso. Albi Gudmundsson che spintona l'arbitro in Fiorentina Frosinone. Sì, anche quello, ma ripeto, soprattutto Jimenez va a pigliare a schiaffi l'avversario. Io non lo so. Vabbè. Va bene. Poi alla fine, se vuoi eliminare i costi dei cartellini, devi fare come Lotito, cioè avere il mercato bloccato per un po'. Cosa deve, in che senso come Lotito, amico che ci scrivi e non ti firmi? Non mi sapete quando non mi firmate, firmatevi, se non so come chiamarvi, amico, caro, generale. Così, vabbè. Allora, poi Fabio, non credi che negli ultimi 3 anni ci sia stato un totale cambio di rottura di rotta sulle strategie di mercato, anche a livello di osservatori? Alcuni uomini di Sartori che hanno salutato, uno, Marcotti, per il settore giovanile, poi altri non mi risulta questa grande fuga di uomini di Sartori. Ritorno agli acquisti in Serie A, e meno dai paesi che ci hanno dato grandi fortune. Penso che Sartori stia uscendo un po' dal sistema Bologna. Mi sembra incredibile la differenza di mercato dal 22-23 a quella recente. Guarda Fabio, in realtà il fatto che il Bologna sia tornato ad acquistare in Serie A invece che dall'estero un po' di più, io non la vedo come una cosa negativa di per sé. Assolutamente. Che ci sia stato un cambio di rotta rispetto all'estate 2022, quello è pacifico. Ma perché è pacifico? Perché c'è stato nel frattempo un innalzamento del livello del Bologna rispetto al 2022. Il Bologna nel frattempo ha fatto una Champions, ha vinto la Coppa Italia, ha fatto l'Europa League, si è stabilizzato in classifica attorno all'ottava posizione, più o meno, posizione più, posizione meno, cioè, ha alzato il livello rispetto al 2022, quindi chiaramente ha anche aumentato i costi, ha gestito in maniera diversa alcuni acquisti, è stato anche magari più appetibile sul mercato per certi giocatori, Bernardeschi per esempio, su cui prima non poteva razionalmente neanche pensare. Quindi che ci sia stato un cambio di rotta, sì, questo è evidente. All'interno di questo cambio di rotta, di questa tipologia di cambio di rotta, il Bologna sta provando a muoversi anche per tenere i conti a posto. Non è semplice trovare l'equilibrio tra conti a posto e poi rendimento sul campo, è una scommessa continua, tutti gli anni, qualche volta si vince, qualche volta si perde. Quindi Fabio, la rotta, il cambio di rotta c'è stato sicuramente, non vedrei come una cosa così negativa o preoccupante il fatto che il Bologna guardi un po' di più al mercato interno che al mercato estero. Onestamente non mi pare una cosa così strampalata. Lo stesso Sartori lo ha fatto a Bergamo, quello di muoversi tra mercato interno e mercato estero, lo ha fatto spesso anche negli anni di Bergamo, anche in quelli di Chievo, quindi se comincia a farlo anche a Bologna con un po' più di continuità non vedo il problema. L'importante è che i giocatori che arrivino rendino e abbiano un rendimento elevato, ecco, ogni riferimento a Dovby che è puramente voluto. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 9:20 minuti, sempre in diretta su Nettuno Bologna 1 con Laura Dario e pure con Leonardo Bosello, incredibile.
12: Incredibile, ciao Dario, buongiorno.
0: Buongiorno, a tutti. Buongiorno. Allora, ti abbiamo disturbato mentre stavi preparando il faldone di domande per Fenucci, sì. Giusto?
12: Il plico,
0: molto bene. Molto bene. Oh, ci dovrei aggiornare in tempo reale, visto che poi la conferenza la proporremo più in là nel corso della giornata, ma certo. Noi insomma qualche pillolina ce la dovrei girare.
12: Inventerò qualcosa social, dai, sì.
0: No,
12: dai.
0: Che social? Me la giri a me, io lo dico in radio, scusa. Poi i social dopo, scusa.
12: No, ma sì, dai, farò qualcosa su quel vecchio social che un tempo si chiamava Twitter e aveva un uccellino blu, ma
0: che bei tempi.
12: Diventato... bianco e nero e ha una X enorme.
0: Ma, sì. Ma vabbè, lasciamo perdere queste cose, lasciamo perdere. Senti, vuoi piangere subito o vuoi piangere dopo?
12: No, subito, dai. Ah, togliamoci subito il dente, dai.
0: Ok. Allora, oggi intervista su Tutto Sport a John Lucumi.
12: Ah. Me la sono persa, non l'ho ancora vista.
0: No, io okay. L'ho letta un po' a spezzoni durante le pause stamattina, perché non l'avevo ancora recuperata. Però ovviamente, insomma, immaginavo che Cristiano Corbo, che è il collega che l'ha sì. realizzata, gli chiedesse qualcosa di Bologna, ed effettivamente è stato così, come è normale che sia. Che impatto è stato col Bologna? Bologna è stata speciale. Quando sono arrivato alla società non stavo attraversando un momento positivo, il mio arrivo è coinciso con una benedizione. Siamo migliorati tanto, abbiamo iniziato a vincere molte partite, a crescere come squadra, come mentalità. Mi hanno accolto alla grande e mi hanno dato una possibilità. Quando ero in Belgio nessuno magari poteva vedermi, ero lì da quasi 5 anni e non riuscivo ad uscire da quella realtà. Hanno postato lo sguardo su di me, mi hanno dato l'opportunità di arrivare nel calcio italiano, uno dei più competitivi e forti del mondo. Allora, giustamente, collega scrive, ma allora perché la scelta del non rinnovo? Credevo fosse arrivato il momento di fare un nuovo passo, di salire un gradino. Con la mia famiglia e con mia moglie, quando ne parlavamo, era evidente il desiderio di avere una nuova occasione, sperando fosse ancora più grande. Allo stesso tempo sarò sempre grato al Bologna per la chance che mi ha concesso, sebbene su questo io sia sempre stato chiaro. Quando sono arrivato subito ho detto che quello era un grande step, ma che non volevo trasformarlo nel mio ultimo passo. Sono arrivato lì per crescere e migliorare, e poi per provare a fare il salto, e l'hanno capito.
12: Beh, sicuramente sono parole che ci stanno e sono anche frasi che aveva scritto nel suo post di addio sui social, in cui comunque era stato molto sincero, diretto e anche abbastanza così sensibile in quello che comunque ha vissuto qui a Bologna. Di certo non può dimenticarsi di questi 4 anni. Lucumi ha fatto veramente tutto in questi 4 anni, cioè tutto quello che è passato è successo per Bologna. Lucumi l'ha vissuto, ci sono giocatori che hanno fatto 2 stagioni, giocatori che ne hanno fatta una sola come Calafiori, invece lui ne ha fatti 4 di stagioni con il Bologna, quindi c'è poco da dire. Ha visto anche Sinisa Mihajlovic, lui è arrivato poi nell'anno in cui Sinisa viene esonerato nelle prime partite, quindi ha visto veramente una crescita, un'evoluzione anche a livello di risultati e anche penso a livello di status del club degli ultimi 4 anni, quindi sicuramente. Poi non lo so, a volte la riconoscenza e la volontà di rimanere a vita in una squadra non c'è neanche da parte di un giocatore che in quel club ci è nato o comunque se è magari della stessa nazionalità, cioè non è neanche detto che un italiano se si trova benissimo in un club ci voglia rimanere a vita, nonostante sia della stessa nazione. È una cosa che sui giocatori stranieri, Dario, vediamo ancora meno, cioè che un giocatore straniero poi non abbia volontà di step, di crescita, è difficile. O comunque insomma che non abbia ambizioni ogni tanto, poi quando le cose vanno molto bene, di guardare ancora più in alto. Purtroppo, per fortuna, il calcio di adesso mette davanti queste situazioni praticamente sempre ai calciatori, e a meno che non si tratti veramente proprio di un ragazzo, di una persona tifoso che poi vuole rimanere a vita nel club,
0: e sono rari anche quelli,
12: molto rari questi step ci sono, quindi nessuno poi dopo ha recriminato nulla a Lucumi, perché Lucumi, rispetto a molti altri, nonostante i mal di pancia della sessione di mercato estiva dell'anno scorso, è rimasto, ha fatto una grande stagione. Ci sono altri che invece se la sono vissuta in maniera diversa, ecco.
0: No, ma infatti io l'ho voluto leggere perché, a parte apprezzando l'onestà di Lucumi, ma soprattutto perché credo che lui se lo possa davvero permettere di essere onesto per quello che ha fatto in campo, soprattutto nell'ultima stagione, e quindi mi premeva leggerlo per questo, perché alla fine sono frasi che ci stanno benissimo nella carriera di un calciatore, sì. Pensieri che ci stanno benissimo, confronto con la famiglia ci mancherebbe, e credo che Lucumi se lo possa permettere per quello che ha dato al Bologna in questi anni, anche le lucumate, dai, ci mettiamo anche quelle, certo, nel calderone affettivo verso il colombiano, e insomma un passaggio interessante. Ce n'è un altro che riguarda Conceição, ma quello è un po' più generale. Ricorderete che sì, con il portoghese, sì, ha avuto qualche motivo di astio, diciamo così, sia l'andata che il ritorno l'anno scorso, e dice no, ma noi poi a fine partita ci siamo parlati, ci siamo chiariti subito. Questo per dire che molto spesso poi quello che vediamo in campo talvolta viene anche ingigantito ben oltre quello che è in realtà, cose di campo, poi i giocatori si chiariscono anche a fine partita senza troppe problematiche. Ecco, quindi
12: devo dire comunque carino e simpatico questo modo che aveva, che l'ha tirato fuori credo per la prima volta con Højlund in quella partita col Napoli che Bologna vinse 2-0 a novembre, questo battergli le mani un po' in faccia, diciamo,
0: sì,
12: no?
0: sì a mo' di sfida. A mo' di sfida,
12: e con Højlund venne molto bene perché vabbè, aveva appena segnato Lucumi il gol del 2-0, era un momento trascinante, il Bologna era secondo in classifica forse con quella vittoria, o comunque era in zona Champions, aveva appena insomma segnato il 2-0, erano i minuti finali della partita contro la squadra campione d'Italia. Invece a Torino con la Juve era un momento un po' diverso, però lo fece lo stesso, e credo che tutto sommato poi anche in quella partita c'era la bordo cam di Dazon con Spalletti che diceva con Sensao puntalo che ti sta sfidando, e anche Spalletti per un po' la testa,
0: sì, è vero, è vero.
12: Gesto, però in realtà io non ricordo con Sensao che salta Lucumi in quella partita, perché comunque
0: no, forse lo salta una volta e gli fa fallo, una roba del genere, ma insomma sì, comunque siamo lì, e forse è per quello che Spalletti poi forse è per quello che poi Spalletti ha detto alla società ma mi prendete il colombiano per favore, ci sta, certo, ci sta anche per quello. Va bene, torniamo alle cose invece della stretta attualità rosso-blu. Questa sessione di mercato mi fa apprezzare sempre di più la scelta di Orso di legarsi a Bologna, un ragazzo speciale, scrive Gianni. Un mesetto fuori Orso?
12: Adesso aspettiamo l'esito degli esami, però sicuramente non lascia presagire nulla di buono questo stop dopo 20 minuti dal suo ingresso in campo. Peccato perché Orso deve ancora carburare, cioè Orso deve ancora raggiungere il suo livello di prestazioni dentro il campo, anche di presenza dentro le azioni che conosciamo in questo inizio di stagione. Ancora non lo abbiamo visto brillare come sa fare, come gli riconosciamo, quindi è un giocatore che deve ancora riprendere, no, quel percorso e quella forza realizzativa, ma anche solo di pericolosità dentro la partita. L'anno scorso ha iniziato alla grandissima segnando subito alla prima in casa con il Como il gol decisivo, poi il rigore decisivo con il Genoa, insomma tanti subito gol. Fu capocannoniere fino a ottobre-novembre a giocarsi il posto, poi dopo ci sono stati infortuni e abbiamo visto un Orsolini che ha fatto un po' più fatica, però ecco, devo dire che questo infortunio non aiuta di certo ad alzare il livello delle prestazioni che deve alzare sicuramente Orso, anche perché il ballottaggio con Bernardeschi, che torna di attualità dopo un'estate in cui la convivenza in campo in posizioni diverse aveva pensato ad entrambi dal primo minuto insieme, invece il ballottaggio ritorna, e in questo momento Bernardeschi sta molto meglio a prescindere dall'infortunio, quindi comunque insomma il numero 7 dovrà rientrare, farsi ritrovare pronto e riniziare a segnare, che è la cosa che sa fare meglio.
0: Vado anche con altri messaggi sempre sul discorso mercato. Alessandro, le vendite di Rowe, Castro, Boichem, eccetera eccetera eccetera, mette anche Arnautovic in mezzo, da tifoso mi hanno deluso parecchio, poi vedendo le difficoltà incontrate da questi giocatori fuori da Bologna, a parte Castro e Rowe ancora da verificare, Calafiori non mi pare in difficoltà, e Ndoye soprattutto mi sembra che abbia iniziato meglio, forse ha trovato un po' di pace anche il Nottingham in generale. Comunque, ecco, mi fanno pensare che la società ha optato per l'uovo oggi piuttosto che per la gallina domani, e tutto sommato così posso giustificare la politica aziendale.
12: Ma io credo che in generale questi giocatori sono venuti fuori molto bene, da, a parte appunto insomma il caso Calafiori, e comunque ci sono altre situazioni che hanno visto dei giocatori rendere discretamente bene, poi magari non splendere eccessivamente, però rendere bene sì, però ecco, sono giocatori che escono fuori da un contesto funzionante, non era la forza del singolo che trascinava la squadra, non era la forza di un giocatore solo che portava tutti in avanti e poteva, grazie solamente alla sua presenza, migliorare tutto il resto. No, era tutto il resto, era tutta la squadra che poi magari poteva far esaltare alle volte un singolo o alle volte un altro singolo. Quindi tutto questo poi dopo, quando il giocatore si deve andare a trasferire in un'altra squadra, bisogna vedere come quel contesto lo fa stare, come lo fa vivere, se ci sono altri giocatori che sono più, diciamo, di rilievo, se è diciamo un'esistenza della squadra corale in campo e fuori. Non è sempre così, ci sono i grandissimi club in cui a volte ci sono delle spaccature tra giocatori che magari non sono proprio campioni ma fenomeni affermati, e altri giocatori che invece cercano di scalare una sorta di gerarchia anche di rendimento e di carriera, e spesso per questi trasferimenti è stato così. Brooke arriva al Napoli con Buongiorno e Rachmani reduci da una stagione da campione d'Italia, no? Cioè con un allenatore che li ha portati a livelli di prestazioni l'anno prima importantissimi, quindi poi devi scalare anche delle gerarchie, non è semplice. Arnautovic penso sia un caso diverso perché aveva già 35-36 anni e quando è stato bene ha fatto anche il suo, ma ha sempre avuto una carriera fitta di infortuni, soprattutto nella parte finale, e credo che ci siano queste situazioni, ecco, principalmente. Anche Zirkzee arriva in uno United in cui quell'estate c'è anche Šeško, che lo United paga quasi il doppio rispetto, o no, c'è Højlund credo che paga quasi il doppio rispetto a quanto non ha pagato Zirkzee. Ci sono tutti questi fattori oltre al carattere del giocatore in particolare, però per me il valore del giocatore non è che poi alla fine se fosse rimasto a Bologna sarebbe sceso, anzi, cioè tutti questi giocatori se fossero rimasti a Bologna per me avrebbero continuato assolutamente a rendere così. Quando ci si trasferisce ci sono tanti altri fattori, e il principale per me è la coralità con la nuova squadra che si forma, che a Bologna questi giocatori venduti avevano insomma tirato fuori il massimo, probabilmente non tutti, però anche di più magari di quello che potrebbero essere. Ci sono però anche giocatori che hanno reso bene anche dopo, aggiungerei anche Salma Kers mi sembra bello che ha affermato, nonostante adesso sia magari non al top della forma in questo momento, però il Milan si è deciso a tenerlo, però il Bologna poteva farlo, ecco, quello è un grande rimpianto che mi porterò sempre dietro, perché credo che sarebbe stato un giocatore in questi due anni di Europa particolarmente utile.
0: Senti, abbiamo un problema di comunicare
12: anche più di uno di solito,
0: Leonardo sottolinea un problema che di comunicazione interna nella squadra, perché scrive ma secondo voi Orsolini avrebbe rinnovato se avesse saputo che Bernardeschi tornava a giocare sulla fascia? Secondo me no. Ho capito Leonardo, però Orsolini ha rinnovato dopo che Berna ha detto al mister io mezzala proprio no. Però allora nessuno ha avvertito Orso, qui c'è un problema di comunicazione all'interno della squadra. Povero Orso.
12: Sì, effettivamente, cioè, ci può essere questa situazione.
0: Non credo
12: che possa valutare il rinnovo meno in base al fatto se ha concorrenza o no, cioè se no allora ci facciamo terra bruciata intorno su tutte le possibili concorrenze di giocatori anche forti che speriamo che si tengano, perché
0: no, più che altro non avrebbe rinnovato da mo.
12: Sì, esatto. No, vabbè, Brighton è stato prima della firma, quindi Brighton è stato un momento in cui in realtà credo anche la squadra abbia saputo di quello che Bernardeschi ha chiesto, comunicato, parlato con i mister. Non penso che la squadra lo sia venuta a sapere come noi il 24 sera dopo la partita, in cui Tedesco in maniera molto schietta lo ha riferito. Ma sì, non credo che Orso possa essere, ecco, così altezzoso da dire che avrebbe rinnovato solo ed esclusivamente senza una concorrenza come quella di Berna. Poi è una concorrenza faticosa, assolutamente sì,
0: certo.
12: In questo momento Berna merita di giocare più di Orsolini, a prescindere dall'infortunio.
0: C'è da dire anche che è un giocatore che, a differenza per esempio di Skovolsen, può giocare anche con Orso, e questo
12: sì,
0: ovviamente cambia anche molto le carte in tavola.
12: Un po' a sinistra, esatto. Un po' a sinistra, perché secondo me è una posizione che può interpretare anche a volte in maniera più diretta, senza troppi tocchi. Poi Berna, anche quando tocca tante volte la palla, qualcosa ne tira fuori, però a volte circumnaviga la metà campo abbassandosi a livello mediano, aprendo da destra a sinistra, e spesso sono giocate anche orizzontali facili, con 10 tocchi in più magari di quello che poteva essere un semplice passaggio orizzontale. Altre volte invece più tocchi lo portano a farsi sentire ancora meglio con la palla, e poi gli viene il passaggio illuminante. Quindi è fatto così come giocatore. Poi a sinistra in questo momento abbiamo probabilmente quello che sta rendendo meglio dall'inizio di quest'estate, che è Cambiaghi, e quindi è giusto che Cambiaghi stia lì. E con Orsolini infortunato, vabbè, il problema per ora non si pone, ma immagino che andremo a valutarlo poi successivamente.
0: Matthew si chiede: ma Carson si allenerà solo ai Giardini Margherita fino a gennaio? Potrebbe rientrare negli schemi di Tedesco all'occorrenza?
12: No, rientrerà negli schemi di Tedesco,
0: credo.
12: No. Se no l'avrebbe valutato il ritiro, quantomeno avrebbe voluto vederlo anche solo per qualche allenamento estivo. Vediamo se trovano una soluzione per una rescissione. È chiaro che comunque un cartellino che è costato, però è già 2 anni che gira tra vari prestiti, quindi non so se c'è ancora il tentativo, si proverà a fare il tentativo di piazzare il giocatore. C'è ancora qualche mercato aperto, non so se crederci, però c'è ancora qualche mercato aperto.
0: Sì, fino al 15 c'è la Grecia, poi
12: sì.
0: Turchia, variamente assortiti.
12: Potrebbe andare, insomma, al Pana, non lo so, potrebbe andare qualche squadra greca, magari, chissà, potrebbe anche essere una soluzione, perché no, qualche mercato aperto c'è. Vediamo che cosa succede se Bologna riesce a trovargli una destinazione, perché comunque è un giocatore che ha anche un ingaggio abbastanza corposo, quindi se si trova una soluzione meglio. Poi pensare ad oggi di poterci tirare fuori anche solo qualche milione, ecco, mi sembra cosa difficile e complicata.
0: Cri con la C scrive: ho letto la conferenza stampa di Raw. Atalanta è sempre stato uno dei club migliori, una società molto familiare, rispecchia i miei principi di vita. Mi viene da pensare quale sia la canzone preferita di Raw.
12: Non lo so, Take Me Home, credo, no? Johnny Rowe, Take Me Home to the Place. La cantavamo in ritiro quando c'è stato un momento karaoke. C'era Take Me Home, West Virginia, e quindi tutti cantavamo Johnny Rowe, Take Me Home, ma perché dicevamo portami a casa, ma rimani a casa, no? Cioè, in un certo senso.
0: E lui ha frainteso.
12: No. Lui è un po' frainteso. Poi non è tornato a casa, non è tornato a Londra, è andato a Bergamo. Non so se è mai stato a Bergamo, però ecco, forse in una squadra con una concorrenza, con 2 match settimanali, si sentiva forse un po' più ringalluzzito dall'idea e più motivato dall'idea. Non voglio fare retropensieri dicendo che Rowe ha notato come questo Bologna non fosse abbastanza di livello per rimanere, perché sennò non avrebbe rilasciato quelle dichiarazioni 2 settimane fa, non avrebbe fatto quell'intervista lì. E poi sappiamo di un carattere di un ragazzo particolare che nelle ultime settimane, comunque, insomma, a livello di comportamento qualcosa è successo. Vedremo oggi cosa dirà Fenucci sul tema, sicuramente un tema, se non il tema, penso sia il secondo tema di importanza dopo la linea finanziaria che ha deciso di intraprendere e continuare a intraprendere il Bologna per gestire le sue sessioni di mercato. Poi ci sarà sicuramente il perché è stato scelto il penultimo giorno e poi formalizzato l'ultimo, la cessione di un giocatore del genere. Dispiace, perché comunque è arrivato proprio proprio in un momento in cui forse, nonostante insomma la decisione di metterlo fuori rosa per la partita con l'Atalanta, sembrava che il giocatore sarebbe rimasto, quindi sì, però devo dire che quando magari verranno svelate ulteriori situazioni che sono accadute, o comunque se la società farà un po' di chiarezza anche su quello che è capitato, adesso mi sembra che i tifosi siano meno, non lo so, poi il polso ce l'avrai più tu, però un po' meno disperati di quando è uscita la notizia. Ecco, questa settimana secondo me ha cavalcato anche umori diversi nella piazza sulla possibile cessione dell'inglese.
0: Sì, anche se tendenzialmente resta, credo, maggioranza, soprattutto il discorso legato a, cioè resta maggioranza soprattutto coloro che pensano che la cessione non andava fatta, che è stata una,
12: no, certo,
0: è stato un errore, resti maggioranza comunque questa opinione qui. Va bene, caro Leo, ti saluto, ti lasscio andare da Fenucci, aspettiamo anche i tuoi info durante, sì, la conferenza stampa e basta, niente, ciao, a domani.
12: Ci sentiamo dopo, dai, immagino dopo, che mi collegherò successivamente forse
0: con Manfred.
12: Sai, sono cose che tendenzialmente Manfred mi dice all'ultimo, ma immagino che farò.
0: Molto bene. Ciao Leo, buona giornata.
12: Ciao Dario, buona giornata. Ciao.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello, pubblicità, torniamo tra poco.
13: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
14: Punizione da tre quarti, offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare, ritrovare Berrandeschi. C'è sul mancino ancora, a portarceli in avanti. Verla, 0 mezzo, Tverna col mancino, carne secchi.
13: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
15: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
16: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
13: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
19: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velpa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
20: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 9.45 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, anche per cambiare argomento e passare al basket, in particolare ai test amichevoli di Fortitudo e Virtus. Uno si è giocato ieri, quello della Fortitudo, l'altro, quello della Virtus, si gioca invece questa sera a Rimini. Partiamo però dalla F, partiamo dal successo di ieri contro Trento, un successo sicuramente di prestigio per gli uomini di Cavina, una buona partita nel complesso da parte dei bianco-blu, con 15 di Zanelli, 18 di Sorokas, sono stati loro i migliori marcatori della partita, una vittoria come detto che permette alla Fortitudo di insomma, prendersi una soddisfazione, ma soprattutto, e su questo si è concentrato soprattutto il coach Cavina, soprattutto dicevo, una partita che permette alla F di proseguire nel proprio percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali, in primis naturalmente la Supercoppa. Lo sentiamo allora coach Cavina al termine del match.
1: Sì, al di là dei risultati finali che ovviamente contano quello che è il periodo, una partita forse la migliore a livello di intensità, dopo tra l'altro una partita molto difficile come quella che abbiamo giocato contro Reggio Emilia, difficile per come ci eravamo proposti soprattutto all'inizio del primo quarto. Oggi invece abbiamo messo in campo grande intensità, grande voglia tutta da parte di tutti, stiamo crescendo tanto, abbiamo qualche problemino fisico, ma figlio del periodo, la cosa che mi è piaciuta di più oggi è di essere tornati veramente a una squadra che giocasse insieme, giocasse, ci provasse, è stato per noi un bel test.
2: È stato un test anche che ha visto i nuovi innesti, ad esempio Zanelli, fare molto bene.
1: Sì, al di là dei singoli l'ho fatto bene, ma devo dire tutti hanno messo un mattoncino. È chiaro che è un periodo dove si sono fatti di forma differenti, ci sono carichi di lavoro differenti. La nostra idea è quella di crescere pronti per il campionato. Oggi abbiamo avuto diverse prestazioni positive dal punto di vista proprio di punti, cosa che magari non era successo l'ultima partita, ma è figlio del periodo. E la cosa importante è di tenere con questa intensità e soprattutto, come ho detto, approcciare la partita in maniera efficace, cosa che non si era riuscita contro le Ciglia.
0: Così dunque coach Cavina al termine appunto della partita contro Trento, una Trento rimaneggiata, una Trento peraltro al secondo test precampionato, quindi naturalmente non un'Aquila Basket nel pieno della sua forza o anche solo nel pieno del suo precampionato, ma come detto comunque un successo, come abbiamo sentito da coach Cavina, interessante soprattutto per quello che è stato il modo in cui la squadra ha approcciato la partita. Sentiamo anche Stazzonelli, 9 punti per lui nella partita di ieri.
3: Diciamo che siamo una squadra che sta lavorando molto bene, molto duramente dal 10 d'agosto e siamo già qualche amichevole che andiamo avanti e finalmente stiamo avendo il frutto del lavoro in palestra, e perché veramente ci stiamo dando dentro, stiamo cercando di fare quello che il coach e lo staff ci richiede, che al di là della tattica parte sempre da metterci energia e intensità in quello che facciamo, cosa che adesso stiamo mettendo e si è visto anche oggi.
4: Ecco, questa Valtellina Summer League, siete venuti qua qualche giorno a Livigno e come trovi questo ambiente?
3: Siamo arrivati ieri dopo un viaggio un po' lungo in pullman, però devo dire che il posto è bellissimo e l'organizzazione mi sembra super, e sicuramente per noi confrontarci con squadre di Serie A è comunque un'opportunità da tutti i punti di vista, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo dopo domani per avere un'altra riprova di quello che stiamo facendo, e siamo contenti oggi per il lavoro che abbiamo fatto.
4: A livello di annata, cosa i fuochi si aspettano?
3: Sì, ovviamente siamo in una piazza molto importante, molto storica, dove ovviamente ci sono delle richieste da parte dei tifosi. Noi siamo pronti a tutto, siamo una squadra veramente forte che sta lavorando veramente bene in palestra. Ovviamente gli obiettivi e le ambizioni sono grandi, vedremo nel campionato quello che riusciremo a dare per questa squadra e questa città.
4: Bocca al lupo.
3: Grazie mille. Grazie.
0: Abbiamo sentito dunque anche Stazzonelli al termine dell'amichevole contro Trento, una Trento che non aveva peraltro Baillet e Darius Brown. Charlie Brown c'era, tra l'altro bellissima questa cosa che si chiama Charlie, va bene, e lo sfrutteremo abbondantemente per ampi giochi di parole durante la stagione. Ma a parte questo, dicevo, altro test poi in arrivo per la Fortitudo, sempre alla Valtellina Summer League contro Trieste. Vedremo un po' anche Trieste, non certamente in questo momento squadra vicina a essere completa per il campionato, ma comunque altro test significativo per la Fortitudo in vista del primo impegno ufficiale. Lo ricordo, sarà su 21 Bologna 1, che quest'anno torna a raccontarvi le partite dei bianco-blu, venerdì 18 con la semifinale di Supercoppa contro Cividale e poi domenica eventualmente la finale a Ravenna. Stesso weekend anche per la Virtus, che giocherà la sua prima partita ufficiale sabato 19 alle 19.45 contro Milano in semifinale di Supercoppa e poi eventualmente domenica la finale. Poi naturalmente tutti i dettagli sulla programmazione di Rettulo Bologna 1 ve li daremo a ridosso delle due partite. Questa sera per la Virtus primo test a Rimini alle 20.30, giusto per capire un po' quanto delle indicazioni di Mumbrù sono state assimilate dalla squadra. Condizione fisica ovviamente molto indietro, anche di fatto amalgama della squadra molto indietro, visto che tanti ragazzi sono arrivati poco fa, due giorni fa, dopo gli impegni con le nazionali, compreso anche Mumbrù. C'è l'infortunio di Kokilà con cui fare i conti. Andrea per esempio al 366-402-4022 chiede: con l'infortunio di Kokilà pensi che la Virtus prenderà un lungo per gli allenamenti? Secondo me potrebbe essere utile, cosa ne pensi? Di solito queste richieste le fa esplicitamente il coach e lo staff tecnico, cioè il lungo, come è stato negli anni passati, insomma è successo parecchie volte, complici varie assenze soprattutto per gli impegni delle nazionali proprio durante il precampionato, con naturalmente la necessità poi di avere un roster che potesse essere più completo possibile. E appunto di solito sono i coach a chiedere alla società: guarda, per un mese ho bisogno di tizio o di un tizio qualunque là sotto. Per ora non ci sono riscontri in tal senso, cioè richieste esplicite da parte di Mumbrù in tal senso. Potendo contare su Diouf e Diarra, non credo che venga fuori questa necessità da parte del coach bianconero. Però vediamo se magari dopo questa settimana invece dovesse venire fuori una necessità particolare, penso che Mumbrù lo farà presente alla società. Poi si vedrà anche chi può arrivare e chi è libero in questo momento e chi accetta anche di venire per due settimane praticamente ad allenarsi con la Virtus, due o tre settimane, insomma quello che è il tempo prima poi dell'inizio della stagione e anche di Eurolega intendo. Cri, hai qualche sbiscio sul nuovo sponsor? No, al momento no, tutto tace. Abbiamo qualche indizio sul fatto che sia un'azienda italiana che non si è mai occupata di basket, trattativa in cui il presidente Zanetti ha avuto un ruolo molto importante. Poi basta, non sappiamo altro al momento, ma questo non significa che non continuiamo a indagare, ci vuole ancora una decina di giorni, domenica 13 settembre, quindi abbiamo una decina di giorni per provare a capire prima dell'annuncio ufficiale effettivamente di che cosa si tratti. Quello che sappiamo è quello che ha comunicato già la Virtus, cioè che questo è uno sponsor da campionato e Coppa Italia e anche Supercoppa, quindi competizioni nazionali, esattamente lo stesso tipo di accordo che c'era l'anno scorso con Olidata. Questo sappiamo, poi tutto il resto è ancora da scoprire, e poi soprattutto c'è da capire quale può essere lo sviluppo per le trattative dello sponsor di Eurolega, nel senso che per il momento almeno non c'è un title sponsor per l'Eurolega, non è detto che ci sia durante la stagione. Questo è peraltro un tema anche parecchio complesso secondo me da trattare, nel senso che non riguarda soltanto la Virtus, non riguarda soltanto magari le difficoltà Virtus nel trovare uno sponsor, e anche quello naturalmente, ma non solo quello. Vediamo anche che tipo di azienda è questa con cui la Virtus ha raggiunto l'accordo per la sponsorizzazione delle competizioni nazionali. Ovviamente è una cifra più bassa di quella che sarebbe stata avere lo sponsor per tutte e due le competizioni. E mi viene da pensare che c'è anche un problema di appetibilità dell'Eurolega per le aziende italiane, almeno di qualche settore. Cioè, mi viene questo dubbio qui, cioè che l'Eurolega non sia effettivamente una competizione per questo mercato, quello italiano, così appetibile per un'azienda, tanto da metterci insomma, almeno qualche milioncino, uno, due milioncini per fare da main sponsor, anche per più di un anno. Ecco, probabilmente c'è anche questo aspetto qui, che secondo me non è così secondario, non è l'unico ovviamente, non si riduce tutto a questo, però l'impressione che ho è che sia proprio complicato per i club italiani, quindi Milano e Virtus, andare a trovare sponsor solo per l'Eurolega o comunque mettendo sul piatto dicendo ma noi facciamo l'Eurolega e sti cavoli, più o meno così. Mi viene da pensare questo, pensando anche a quanto sia irrisorio il ricavato dai diritti televisivi per appunto la competizione in Italia. E questo è naturalmente un'altra faccia del problema. Ribadisco, non si riduce tutto a questo, non finisce tutto qui. Ci sono ovviamente anche altre questioni che riguardano più nello specifico la Virtus, eccetera, eccetera. Però questo non è un aspetto secondario da considerare. Comunque vediamo in questo senso quello che verrà fuori da qui al 13 e soprattutto domenica 13, anche solo per toglierci evidentemente la curiosità. Allora, tempo di dare la linea al GR adesso, poi la pubblicità, poi ripartiamo ancora con l'orario. State qui.
13: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
5: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
13: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 9:58 minuti.
27: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione stagione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
27: Nettuno Bologna 1.
20: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
9: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme il 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10:03. Quasi. Su Nettuno Bologna 1, 10:02 è un po'. Su Nettuno Bologna 1 con Laura Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. In questa puntata che sarà più corta, per motivi personali alle 11 vi abbandonerò al vostro destino lasciandovi con Manfredi Campione e con i commenti a caldo, di fatto, alla conferenza stampa tenuta da Claudio Fenucci tra una mezz'oretta a Casteldebole, conferenza stampa che non vi proporremo in diretta, perché non ci viene concesso, ma ve la proporremo naturalmente poi abbondantemente nel corso della giornata, nel corso della nostra programmazione. Naturalmente però questo non vuol dire che dalle 10:30 non vi aggiorni in tempo reale, grazie al nostro Leo Bosello, su quelle che saranno poi le parole dell'amministratore delegato rossoblù, che parlerà al termine di fatto del mercato per fare il punto della situazione sulle varie situazioni, appunto, e chiedo scusa per la ripetizione, che hanno caratterizzato quest'estate rosso-blu. Una conferenza stampa, come dicevamo anche nei giorni scorsi, doverosa, una scelta che tanti club fanno. Ecco, così rispondo anche a un messaggio di Beppe: ma Di Vaio e Sartori non sentono il dovere di spiegare a noi tifosi le loro scelte dal punto di vista tecnico, parla solo Fenucci, che delusione. Di solito queste conferenze stampa vengono tenute dal dirigente che si occupa del mercato, solitamente, ma non è una regola, non è una regola, può anche parlare il dirigente più alto in grado, come in questo caso. Quindi no, Beppe, delusione proprio no, la delusione vera sarebbe stata se il Bologna non avesse fatto nulla, se non nessuno avesse parlato in una conferenza stampa, proprio no. È chiaro che nel momento in cui si sceglie, scusate ma devo finire sto caffè se no si raffredda, il caffè non freddo ma diciamo raffreddato, sì, è una delle cose peggiori dell'umanità e quindi non dovevo finire, perdonate. Dicevo, è chiaro che nel momento in cui parla Fenucci inevitabilmente la conferenza stampa prende una piega meno tecnica, meno di campo e più finanziaria, economica, dirigenziale, meglio societaria, se volete usare questo termine. Questo è ovvio, però ti ripeto, Beppe, la delusione vera sarebbe stata se nessuno si fosse presentato ai microfoni e fosse passato in cavalleria, cosa che peraltro è accaduta anche in passato, anche in mercati che sono stati diciamo meno criticati o anche più criticati a volte in passato. Per me è molto importante, per come la vedo io, che Fenucci si metta davanti al microfono, spieghi le varie situazioni, risponda alle domande, eccetera eccetera eccetera. Per cui che poi Di Vaio e Sartori non parli, vabbè, che Sartori non parli, questo lo diamo per scontato, per assodato, cioè avrà fatto forse tre interviste ufficiali nel corso della sua esperienza a Bologna, ma insomma siamo lì, adesso non saranno tre, ma è per dire. Di Vaio parla spesso, prima delle partite, microfoni di DAZN, spesso lui a parlare e a raccontare.

Ecco, io personalmente mi aspetto più chiarezza possibile nei confronti vostri, voi tifosi, sia dal punto di vista di quello che è successo, ma anche del perché è successo. Ma questo anche a vantaggio del Bologna stesso. Cioè, la chiarezza nei confronti della tifoseria è, secondo me, essenziale in un rapporto tra club e tifosi. È assolutamente essenziale. E quindi io mi aspetto più chiarezza possibile, ecco, mettiamola così. Saluto Mauri, che ha un suo rimedio francamente incomprensibile. Mauri, cioè, io proprio non capisco, però lo leggo il messaggio. Ma ragazzi, scusate, bisogna prendere una decisione. Il prossimo anno stop agli abbonamenti come la Lazio, poi vediamo se fanno un più 30. Mauri, forse tu non hai bene in mente che cos'è in questo momento la gestione Lotito e quali sono i motivi per cui i tifosi della Lazio in massa non vogliono più Lotito come presidente della Lazio. Cioè, qui la situazione, se tu pensi di poter paragonare quelle che sono le situazioni attuali del Bologna e le giustissime critiche al mercato, che io per primo ho fatto, ma le ha fatte Manfred ieri, le ha fatte Pippo, cioè le ha fatte tutti le critiche, con sfumature diverse, come è normale che sia, ma insomma sul mercato siamo stati meno male tutti critici. Se tu pensi di paragonare questa situazione qui a quello che ha fatto Lotito con la Lazio, con i suoi tifosi, con tutto quello che ne consegue, attenzione, non anche le cose positive, tipo prendere distanze da certi meccanismi perversi che regolavano i rapporti tra società e parte della curva, su quello Lotito ha solo da essere elogiato, ma insomma, se tu metti a paragone le due cose e invochi addirittura lo stop agli abbonamenti come fanno i tifosi della Lazio, Mauri, non hai ben chiara la situazione. Te lo dico con grande affetto, cioè, hai una visione particolarmente distorta di quello che è il momento del Bologna, che non è esente da critiche, lo ribadisco, perché qua sennò poi scappano altri concetti che non, cioè, mi mettete in bocca cose che non ho detto. Ma insomma, voglio dire, da qui a dire no, stop agli abbonamenti, ma, ragazzi, mi sembra onestamente una esagerazione enorme. Sul discorso mercato, buongiorno Dario, sembra assurdo, ma secondo me la Lazio ha fatto un mercato migliore del nostro e la dice lunga. Allora, la Lazio aveva dei paletti molto ristretti, tant'è vero che Frattesi è stata una trattativa molto lunga e l'Inter è stata molto accondiscendente con la Lazio pur di liberarsi di Frattesi nella formula prestito e quant'altro. Ora non sto a darvi tutti i dettagli economici perché mi ci perdo anch'io, quindi figuriamoci, poi faccio fatica anche a riportarli, ma quello che è il concetto di base e che la Lazio in questa sessione di mercato, prendendo giocatori sicuramente validi, perché Pinamonti, Gudmundsson, Frattesi sono giocatori che alzano il livello della squadra, questo senza dubbio, ce li ha quest'anno, non è detto che ce li abbia anche l'anno prossimo. Cioè, sono giocatori che sono tutti in prestito con varie opzioni di riscatto, che non è detto che la Lazio possa rimettere, che la Lazio possa poi esercitare. Quindi è un mercato sicuramente di giocatori interessanti, perché è innegabile, solo uno sciocco potrebbe negare che la Lazio ha preso giocatori interessanti, ma che sono tutti giocatori, Frattesi, Pinamonti, Gudmundsson, Sutalo, sono tutti giocatori che fra un anno la Lazio non è affatto detto che li possa riscattare, anzi allo stato attuale delle cose è molto più probabile che non riesca a riscattarli e che quindi si ritrovi punto a capo. Cioè, il buon mercato della Lazio di quest'estate non implica automaticamente, anzi, che

0: i problemi economici della Lazio sono stati risolti. Questo è giusto per chiarire e per essere corretti. Quindi c'è anche questa nell'informazione, intendo. Quindi c'è anche questo aspetto qui. Non sono, la Lazio non si è indebitata in questo mercato, ha spostato, come fanno tante società, ha spostato temporalmente l'orizzonte degli eventuali debiti. E così ha aggirato l'indicatore del costo del lavoro, che era quello che bloccava il mercato. Quindi ha trovato la soluzione per questa stagione, ma si vivacchia. La Lazio vivacchia. Anche altre squadre lo fanno, non solo la Lazio. Poi bravi loro a trovare anche accondiscendenza nei club che gli hanno venduto questi giocatori qua, sfruttando il fatto che Frattesi era un esubero dell'Inter, che Gudmundsson era un esubero della Fiorentina e che il Sassuolo, avendo preso Bowie ed Esposito, di Pinamonti non sapeva che farsene. Su questo molto bravi. Poi Mapo, mi mandi quante grafiche mi mandi? Mapo, come faccio a leggerle tutte durante la diretta? Ti ringrazio, ma le leggerò con calma appena posso. Ora non riesco. Proprio in diretta non riesco. Puoi chiedere a chi dice di non fare più l'abbonamento se lui è abbonato, e se sì, che cominci lui a non abbonarsi. Ma guarda, lo dicevamo anche ieri, non mi ricordo con chi, perdonatemi. L'idea di stracciare l'abbonamento. Ma non stracciatelo, ragazzi, ma rivendetelo a qualche altro. A qualche altro ragazzo o ragazza che vuole andare allo stadio. Piuttosto non sprecate i soldi. Se proprio siete arrabbiatissimi col Bologna, mi ha venduto, mi hanno fregato i soldi, non mi abbono più. Ok, va bene, ma se vi siete abbonati, cioè, non strappate. A parte che la stragrande maggioranza degli abbonamenti ormai sono digitali, quindi dovreste strappare lo smartphone e non vi conviene, piuttosto vendetelo, cedetelo a qualcuno, ecco, più che tenervelo in casa così, ecco. Ma lo dico anche per i vostri conti, insomma. Cri, posso capire il malessere di certe persone, ma la riconoscenza verso Saputo e la dirigenza viene accantonata in fretta in questa città. Io sto con Joy, scrive Cri con la K, perché ci sono vari Cri e quindi è bene anche distinguerli. Guarda, molto semplicemente, un po' il discorso che abbiamo fatto tante volte anche con Zanetti: il valore storico, il giudizio storico è una cosa, il giudizio sulla stretta attualità è un'altra. La stretta attualità ci dice che, insomma, il mercato del Bologna è un mercato non sufficiente, che però magari poi sul campo, castrandosi un bel po' di cose, può trovare anche delle situazioni positive, e lo speriamo tutti naturalmente. Però il giudizio storico diventa difficile non renderlo positivo. Cioè, voglio dire, ricordo benissimo i messaggi che un anno solare fa, cioè settembre 25, arrivavano su Saputo, sul suo valore, sul suo ruolo storico come presidente del Bologna. È passato un anno, però vabbè, fa parte del gioco, ragazzi, è andata così. Il Bologna, il BFC 1909, che lo scrive così, quindi lo leggo così, quello del messaggio di Stefano all'azienda: se non si mettono i conti in ordine si fallisce. Poi il mercato di entrata è stato positivo, hanno preso i sostituti all'altezza di chi se n'è andato. Ecco, io su questo, Stefano, mi tengo un po' di dubbi. Poi, messaggio assolutamente comprensibile e condivisibile su tanti aspetti, su quest'ultimo mi tengo un po' di dubbi. Ecco, vediamo il campo cosa ci dice. Spero che tu abbia ragione, Stefano. Spero che il tuo concetto sui sostituti sia corrisponda al vero poi sul campo. Ecco, quello sì. Pronti via, mi tengo qualche dubbio, qualche perplessità. Che spero vivamente possa essere spazzata via senza ritegno, ma proprio senza neanche starci a ragionare troppo. Poi bisogna anche considerare quanto sia l'influenza degli abbonamenti sul bilancio di una società di calcio, più che altro un gesto dimostrativo, scrive un ascoltatore. Sì, è vero, quello della Lazio è un gesto sicuramente dimostrativo, più che, oddio, è comunque un gesto che nella sua nei suoi numeri, un peso per una società che vive di centesimi come la Lazio, un peso ce l'ha. Non magari così rilevante, ma comunque ce l'ha. La Lazio ha fatto 4.000 abbonamenti, 4.000 sono pochissimi, quindi un minimo di impatto e sui conti economici del club l'ha avuto. Però è sicuramente una cosa più dimostrativa, come i tifosi del Torino non vanno allo stadio, facendo perdere gli incassi al club, ma soprattutto facendolo come atto dimostrativo, ecco, nei confronti di un'altra presidenza non particolarmente amata, per usare un eufemismo, in questo momento storico. Ecco. Saluto Monica. Che scrive: buongiorno Teo e Dario. Teo non c'è stamattina, Monica, però te lo saluto uguale, sono venuto in motorino e lui in motorino non viene, c'è sta fissa che motorino non vuole venire, ma te lo saluto comunque, Monica, ci mancherebbe. Mia opinione, visto che fare l'abbonamento non è un obbligo ma è un piacere, non si fa perché gioca un giocatore nello specifico, ma per il Bologna, chi non lo vorrà fare l'anno prossimo liberissimo di non rinnovarlo. Ma sì, Monica, io sono d'accordo con te, quello che dicevo anche ieri a proposito di molti ascoltatori che proponevano l'idea di fare la campagna abbonamenti a fine mercato, che è una cosa irreale e irrealizzabile nel momento in cui il mercato dura così tanto, partendo dal presupposto che un mercato così lungo è una schifezza, che si sovrapponga all'inizio del campionato è una schifezza, e su quello siamo tutti d'accordo. Dopodiché però, finché è così, non si può pensare di fare l'abbonamento, di fare la campagna abbonamenti a fine mercato, non ci sono i tempi, non ci sono le possibilità, non è proprio fattibile, soprattutto perché poi c'è una partita che va considerata fuori abbonamento, diventa un delirio totale, quindi non è proprio fattibile. E poi di base, Monica, io sono d'accordo con te, cioè il tifoso di una squadra che vuole fare l'abbonamento lo fa per seguire la propria squadra, poi può rimanere male perché viene ceduto un giocatore, ci mancherebbe, quello è legittimo, anzi poi non è che bisogna farsi andare bene tutto, ci mancherebbe altro. Quindi io l'incazzatura per la cessione di Rowe o di Castro la capisco, è comprensibile, è giustissima. Dopodiché però io sono d'accordo con te, Monica, ho la tua stessa visione, faccio fatica a pensare di associare questa delusione con l'idea di restituire l'abbonamento. Faccio un ragionamento da tifoso in generale, non da tifoso nello specifico del Bologna come Monica, come siete voi. Cioè io vado alla mia squadra del cuore, io vado a vedere la mia squadra del cuore, vado a soffrire, a gioire, sperando ovviamente più la seconda che la prima. E se poi mi vendono un giocatore preferito, ragazzi, purtroppo fa parte del gioco, ma questo, per come la vedo io, non cambia l'approccio del tifo. Non è la cessione del singolo giocatore che fa cambiare l'approccio del tifoso. Abbiamo citato Lazio e Torino, i tifosi di Lazio e Torino non sono in quella situazione lì perché il Torino ha venduto Pedersen o magari, parlando di giocatori più importanti, ha venduto Buongiorno al Napoli. Non è quello, è tutto un insieme di cose che fa disamorare non della propria squadra ma di chi la gestisce, che è un concetto diverso. Cioè non è che i tifosi del Torino o della Lazio non sono più tifosi del Torino o della Lazio, basti vedere quanti sostenitori biancocelesti sono venuti a Bologna a vedere la partita, non è che smettono di essere tifosi e di sostenere i giocatori, ma non sostengono chi gestisce in quel momento storico la squadra, è una cosa diversa ovviamente dall'essere tifoso. Comunque lo riprendiamo questo discorso tra poco, pubblicità intanto.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondarain a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna, Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare e ritrovare Bernardeschi, c'è sul bacino ancora a portarseli in avanti, Berna zero mezzo, Berna col bacino, carne secchi!
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
10: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 10 e 24 minuti con l'ora Dario in questa mattinata. Non sentiremo Filippo Cotti perché anche lui è a Casteldebole, poi lo recupererete nel corso della giornata con altri collegamenti. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco andiamo a sentire anche Alberto Aquilani nella conferenza stampa post Coppa Italia tra Fiorentina, buonanotte, tra Sassuolo e Frosinone, lo sentiremo tra pochissimo anche per farci un'idea di come ha commentato il passaggio del turno dei suoi e anche in generale la prestazione dei suoi nella partita di ieri in vista poi dell'impegno di domenica proprio al Dall'Ara. Naturalmente vi teniamo aggiornati sulla conferenza stampa dell'amministratore delegato del Bologna che non possiamo proporvi in diretta per diciamo, imposizioni da parte del, del club, e però ve la proporremo naturalmente nel corso della giornata in maniera assolutamente integrale e approfondita. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022, naturalmente il tema dell'abbonamento, del tifoso, dei rapporti, eccetera, eccetera, eccetera, tiene banco, ma non avevo assolutamente dubbi. Beppe da Bologna, per esempio. Bisognerebbe aspettare almeno dicembre prima di dare un giudizio su questa squadra. Facciamo lavorare il tedesco e poi vedremo. E io sono d'accordissimo, Beppe, assolutamente. Il fatto di avere dei dubbi, delle perplessità che io stesso ho espresso in questi giorni non significa che la stagione è già segnata, è già battezzata, quindi ok, pensiamo alla prossima, ci mancherebbe altro. Vediamo come si sviluppa, i segnali incoraggianti ci sono stati, c'è tanto lavoro da fare, soprattutto negli ultimi 16 metri ci sono delle cose da sistemare, delle cose da aggiustare, questo è fuori discussione, ma segnali incoraggianti ci sono stati e vediamo cosa viene fuori dal lavoro di Tedesco e della squadra, questo assolutamente. Claudio, l'abbonamento si fa a prescindere. E poi Michele, secondo te il mercato a ribasso è legato all'investimento sullo stadio? Questo, Michele, onestamente faccio molta fatica a risponderti così in maniera molto molto molto superficiale, verrebbe da dire di sì, ma in realtà bisognerebbe avere in mano bene i conti del club, e magari lo stesso Fenucci oggi una risposta in tal senso la darà, se la vorrà dare, perché poi il tema è anche molto delicato. Però Michele, andrei oltre la risposta magari istintiva che può venire in mente su questo tema, e però per avere una risposta completa avremo bisogno proprio di avere tutti i dati a disposizione. Non lo darei affatto per scontato, ecco, anzi tutt'altro, questo mi sento di dirlo. Compro abbonamento curva Andrea Costa da Scontento Mercato, no per di tempo, scrive Giorgio. Va bene Giorgio, mettiamo il tuo annuncio in bacheca. E poi avrei preso Torreira, Zambo, mica male, o un Torreira, ecco. Detto che la scelta di avere la Zuzzi come riferimento mezzo al campo è di Tedesco, ed è ovviamente una scelta da rispettare, ci mancherebbe altro, dopodiché anche qua insomma, un po' di perplessità ce le portiamo dietro. Anch'io avrei visto di buon occhio, se non proprio lui, ma un Torreira in mezzo al campo per questa squadra secondo me ci stava bene. Non lui magari, ma uno come lui, per quanto che sia proprio comodissimo da trovare, ecco. Mirko, a mio avviso sarebbe molto semplice, bisogna dirci esattamente le cose come stanno senza nascondarci fandonie o nasconderci evidenze, e su questo Mirko sono totalmente d'accordo, più chiarezza possibile è sempre la benvenuta, questo non c'è alcun dubbio, ma proprio alcuno. Fabio, non mi piace questa società e il suo navigare a vista. Insomma, Dio, navigare a vista possiamo discuterne, sul fatto che navighi, sul contestare su come si naviga, ci sta la voglia, ci mancherebbe, ma che navighi a vista, non lo so Fabio, io questa impressione francamente non ce l'ho. Comunque, ma se uno vuole stracciare l'abbonamento adesso, quando hanno portato Densville, Falletti e Avenatti, cosa bisognava fare? Rispetto per Falletti e Avenatti, grandi colpi dalla Serie B. Falletti che poi ha segnato anche un bellissimo rigore su Cucchiaio ad avversario. Vabbè, quello fa parte così dell'inevitabile, dell'ineluttabile. Va bene, Moreno, la dicitura mercato da 5 ci porta tantissima fortuna. Questo è anche vero, Moreno, su questo hai ragione. Il valore della rosa a settembre di quando siamo andati in Champions era 60 milioni più basso. Moreno, guarda, se la mettiamo sulla scaramanzia non posso che essere d'accordo. Assolutamente. Beh, possiamo fare anche la scaramanzia al contrario, cioè prendendo la Fiorentina, grande mercato l'anno scorso, poi stagione un po' così. Va bene, ci aggrappiamo a tutto, ma ha ragione Moreno, assolutamente. Max, cioè sono Massimo, punto. Nell'insieme dei giudizi che si possono fare, sono perplesso sul nostro portiere. Purtroppo ci sta, non ha fatto nulla Lukas Skorupski per togliere i dubbi nella partita contro l'Atalanta, però diciamo che insomma, il credito ce l'ha ancora in abbondanza. Certo è, prendo spunto da quello che ha detto in questi giorni Pepe Anaclerio, che saluto, certo è che il ritorno dall'infortunio di Skorupski qualche dubbio te lo lascia sull'affidabilità, la reattività, la capacità di essere continuo come ci ha abituato negli ultimi anni. Però ragazzi, è stato un singolo errore, cioè aspetterei un attimo prima di battezzare Skorupski come portiere che non è più valido, non è più buono. Aspetterei un attimo, ecco, solo giusto per questo, insomma, sperando che non arrivino altri errori, ecco, mettiamola così. Però su un errore faccio fatica a costruire un castello, un castello grosso. Però comprendo chi ha qualche perplessità, chi magari vedeva di buon occhio operazioni di mercato anche in quella direzione lì, anche per la porta, o chi vuole lanciare Pessina e buonanotte al secchio. Capisco benissimo, sono tutte opinioni assolutamente legittime su questo. Gabriele, o ci si fida di Sartori oppure no, ma quanti giocatori che oggi hanno generato plusvalenza hanno portato la qualità al club, conoscevamo. Poi Sartori può anche sbagliare una stagione, ma il lavoro va valutato nel suo complesso. Gabriele, niente da dire su questo messaggio, assolutamente, ecco, la garanzia di Sartori e negli anni anche di Di Vaio è una garanzia forte, senza dubbio, e vediamo se ci hanno visto giusto anche stavolta. Poi sono d'accordo, più che una stagione, per fortuna la carriera di Sartori è fatta di errori sulle singole operazioni, non sulla stagione, per fortuna, finora, quindi magari ci sarà anche il giocatore tra virgolette sbagliato, come è successo con Carson, come Dallinga, come Ilic, e speriamo che non ce ne siano quest'anno, ecco, confidiamo in questo. Va bene, allora, prima di avere anche le prime indicazioni dalla conferenza stampa di Fenucci da Casteldebole, e prima di dare anche la linea alla regia, andiamo a sentire Aquilani, ci facciamo un'idea anche del Sassuolo, come arriva alla gara di domenica contro il Bologna dopo il passaggio del turno di ieri in Coppa Italia.
14: Una competizione, l'ho detto dal primo giorno, dalla prima partita, a cui ci tengo molto, a cui noi ci dobbiamo tenere, perché la Coppa Italia è importante, è bella, e quindi volevamo questo passaggio del turno. È stata complicata perché davanti avevamo una buona squadra, abbiamo dei calciatori che hanno bisogno di minuti, e quindi oggi abbiamo usato anche questa partita per far mettere minuti nelle gambe dei calciatori che sono arrivati da pochissimo e con pochi allenamenti, e quindi il passaggio del turno sicuramente è qualcosa che ci gratifica, e abbiamo sempre, come sempre, degli aspetti su cui possiamo migliorare molto.
15: Faccio solo una domanda su un singolo che è Cinquegrano, che è partito a destra, che è il suo, insomma, poi si è spostato a sinistra, ma non è cambiata più di tanto la sua prestazione, quindi insomma ha un'opinione su questo calciatore qua, che è giovane ma sta facendo molto bene.
14: Sì, sì, è stato bravo dal primo giorno, mi ha fatto vedere la voglia di voler mettermi in difficoltà nel sceglierlo, e poi questi sono i risultati, deve continuare così, non ha fatto nulla. O meglio, ha fatto tanto bene, ma non basta, bisogna che continua, perché da parte nostra c'è tutta la fiducia del mondo. Sono contento per come anche oggi ha affrontato una partita a destra, a sinistra, in fase offensiva, in fase difensiva, e quindi lui adesso deve avere la testa molto bassa e continuare così.
16: Buongiorno mister.
14: Vabbè. Salve.
16: E il passaggio del turno sicuramente importante, interessante, ma soprattutto penso abbia avuto delle buone risposte da chi è sceso in campo, che è nuovo in un certo senso. Come vede, come giudica la prestazione dei nuovi, e soprattutto che spazio potranno avere in seguito? Grazie.
14: Sì, mi è piaciuto soprattutto perché non era semplice. Mi è piaciuto il fatto che siamo andati in difficoltà fisica e siamo andati oltre a questa difficoltà, e quindi non abbiamo mollato. Vedevo dei calciatori un po' stanchi che però hanno continuato, perché bisogna arrivare a una condizione poi ottimale, cerchiamo di avere una condizione un po' tutti nella stessa misura, e per far sì che questo avvenga bisogna fare molta fatica, e oggi ti assicuro che dei ragazzi hanno fatto molta fatica con il caldo, contro una squadra, ti ripeto, che è una squadra che mette in difficoltà oggi soprattutto tantissime squadre, perché è una squadra che va forte. E quindi i nuovi bene, bisogna spingere, bisogna che entrano dentro una squadra composta di ragazzi per bene, che vogliono lavorare in un certo modo e che vogliono seguire appunto una nuova idea con convinzione, e quindi devono entrare subito in questa ottica, ma si sono presentati bene e oggi hanno fatto una buona partita.
17: Ciao mister, Antonio Parrotto, Sassuolo News. Mi leggo a questo, no? È finito il mercato finalmente, no? Immagino da parte sua, da parte degli allenatori. Ecco, che giudizio dà al lavoro della società?
14: Sì, sì, molto buono. Secondo me siamo riusciti a fare una squadra veramente competitiva. Sì, è finito, e questo è importante, perché adesso c'è il lavoro, perché poi il mercato ti porta via energie, o ti crea degli alibi, o dici, se arriva uno wow, e se arriva un altro magari sei un po' più dispiaciuto, ma no, non è così, perché poi, come vedete, anche dei giocatori meno appariscenti come nome, se lavorano in un certo modo ci danno delle garanzie importanti, quindi adesso inizia il lavoro, che è la cosa più importante, quotidiano, come dicevo prima, nell'andare a prendere una condizione fisica giusta per competere in un campionato come quello da Serie A. Però faccio i complimenti al direttore, perché ha fatto veramente un buon lavoro.
18: Salve mister, Filippo Ruffolo, Gazzetta di Modena. La mia domanda riguarda principalmente l'orario della partita. Ci sono state comunque delle contestazioni, e anche Albini stesso, l'abbiamo sentito, non è particolarmente contento della Coppa Italia. Lei invece ha detto che secondo lei la Coppa Italia è bella, è una bella competizione. Volevo sapere insomma il suo punto di vista su, su questa competizione e anche su un orario della partita che ha penalizzato un po' gli spettatori e anche i giocatori perché c'era molto caldo. Grazie.
14: Ma io sono affezionato alla Coppa Italia, ne ho vinte due da giocatore, ne ho vinte tre di Coppa Italia Primavera, quindi è un trofeo che mi piace, che, a cui sono affezionato, e quindi e poi è una partita che va onorata, una partita de ufficiale, quindi sono sempre momenti che uno si può mettere in evidenza, guai a pensare al contrario. Noi oggi abbiamo onorato questa partita e volevamo vincerla a tutti i costi, poi abbiamo vinto ai rigori, va bene, ma perché eravamo davanti a una squadra che ci ha messo in difficoltà, però l'obiettivo era quello di passare il turno, come ci alleniamo e scendiamo in campo ogni partita per cercare di vincerla. L'orario sicuramente è un orario particolare perché faceva caldo, perché alle tre magari viene poca gente, perché però non posso entrare in qualcosa dove non ho voce in capitolo. Sicuramente alle tre oggi fa caldo.
17: Mister, Torsved, no? È stato chiacchierato, appunto prima parlava magari di distrazioni che vengono dal mercato, oggi la prima da titolare dopo due gare da subentrato, mi sembra che si sia calato, no, nuovamente nella realtà con la testa giusta. Lei ha avuto modo di parlare già con lui, come l'ha visto?
14: Ma io ci parlo da quando sta al mondiale, pensa, io l'ho chiamato che ancora stava al mondiale e lui ha una situazione contrattuale un po' particolare che lo ha portato a distrarsi un po' legittimamente, ma non è mai andato fuori le righe, non ha mai fatto nessun comportamento che andava al di fuori di quello che era un aspetto professionale. Io ho solamente detto, e lui anche me l'ha confermato, che finché ha la magliettina verde lui è un giocatore del Sassuolo, io lo considero tale perché ho veramente grande stima sia nel calciatore che nell'uomo. E quindi aspettavamo questo giorno, che il gong ce lo lasciava qui. Ero pronto anche a pensare che poteva andare via perché era un qualcosa che poteva succedere, non è successo, e adesso mi auguro di metterlo nelle condizioni giuste per crescere ancora di più e perché per me è un giocatore molto importante.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
23: Quello famoso per gli abiti da sposa.
22: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
24: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci qua, allora siamo tornati in diretta per l'ultima parte di questa mattinata con l'ora d'ario, poi alle 11 arriverà Manfredi Campione e toccherà lui guidarvi nel corso della giornata, nel corso dell'ora di pranzo per la conferenza stampa di Claudio Fenucci che vi proporremo in maniera integrale appena sarà resa disponibile dal Bologna. Ma intanto qualche concetto possiamo andarlo a leggere insieme grazie al nostro Leo Bosello che ci sta fornendo in tempo reale le frasi di Claudio Fenucci. Allora, ripartiamo innanzitutto da questo concetto qui. La strategia che abbiamo seguito non può essere slegata da quanto fatto negli ultimi anni e con grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo. Abbiamo lanciato un primo ciclo di investimenti con Motta, poi abbiamo continuato a investire. Da quando siamo partiti con questo progetto abbiamo investito, anche considerando i bonus, 280 milioni e non ne abbiamo incassati così tanti dalle cessioni. Nel momento in cui siamo andati in Europa sono state fatte alcune scelte con calciatori, con ingaggi alti, per costruire un nucleo stabile della squadra, quindi con l'idea di ben figurare in un cammino europeo. Una volta usciti abbiamo dovuto fronteggiare un problema, cioè avere una squadra molto più costosa rispetto ai ricavi. Queste sono le parole di Fenucci in apertura di fatto della conferenza stampa. Poi c'è stato anche un cambio di guida tecnica e questo prevede un periodo di assestamento, servirà tempo, esattamente come è avvenuto per Motta Italiano, ma siamo sicuri che arriveranno risultati positivi. Le operazioni sono state fatte per riequilibrare la situazione economica del club nonostante l'intervento della proprietà. L'uscita di Rò invece è dovuta ad altri motivi e tra poco scopriremo, visto che subito dopo è intervenuto su questo Fenucci. Il clima di entusiasmo ci ha accompagnato in questi anni, ma dobbiamo produrre un calcio sostenibile. Questo è un tema che non riguarda solo il Bologna, ma tutto il calcio italiano. L'uscita di Rò, un'operazione che non aveva una finalità finanziaria. Noi abbiamo fatto numerosi tentativi per convincere il ragazzo a rimanere e lui aveva dato segnali di nervosismo già in ritiro. Per noi alcuni principi sono sacri. Il gruppo viene prima di tutto. Uno dei fattori di successo è aver creato questa famiglia sportiva con condivisione di valori. Tutto questo non deve essere intaccato da nessuno. Sapevamo che la gestione del ragazzo poteva essere complicata e abbiamo preferito, in qualche modo, senza nessun vantaggio finanziario, cederlo. Oddio, insomma, vantaggio finanziario c'è stato, ecco, vantaggio tecnico magari no, ma insomma vantaggio finanziario comunque è arrivato. Vabbè, molti club più grandi di noi comprano in prestito con diritto di riscatto, questo è innegabile, e non capisco la problematica su Mbangula. Il fatto di comprarlo o di prenderlo in diritto non fa differenza. Veniamo da stagioni in cui siamo sempre arrivati dalle prime 10, noi ogni volta scendiamo in campo per vincere le partite. Questi primi concetti espressi in conferenza stampa da Claudio Fenucci, quindi ricapitolando le operazioni di mercato fatte in questa sessione estiva, sono state legate alle necessità economiche e su questo non avevamo grandi dubbi. La gestione di Rò è stata diversa, visto che a parola di Fenucci il giocatore di fatto non era più legato in maniera diciamo così non è più legato all'ambiente per quanto riguarda i principi e i valori che il Bologna segue all'interno della squadra, con un nervosismo già dal ritiro, la capocciata nella prima amichevole ce la ricordiamo bene, quindi di fatto insomma, la motivazione della cessione di Rò nasce da questo, cioè dalla necessità in soldoni di non mantenerlo in squadra, visto come stava anche dal punto di vista della, per usare il termine di tedesco, poca serenità. C'è anche una frase che ci fa sapere Leo Bosello su Piccoli e Dovbik, hanno potenzialmente dei numeri importanti, ci potranno dare una mano a proposito di due attaccanti. Beh, la speranza è un po' questa, ecco. Anche per l'equilibrio del gruppo abbiamo consentito la cessione di Rowe, questo è un altro concetto espresso sul giocatore inglese, che però insomma non cambia la sostanza di quello che abbiamo detto poco fa a proposito della cessione di Jonathan Rowe al Marsiglia, scusate, all'Atalanta, dopo che un anno fa è arrivato dal Marsiglia. E questo va sicuramente ricordato, è arrivato molto semplicemente perché ha avuto problemi nello spogliatoio con Rabiot ed è stato messo sul mercato, altrimenti sarebbe stato oggettivamente un'operazione pressoché impossibile da realizzare per il Bologna, per quello che era il valore anche economico del giocatore. Queste le parole di Fenucci, poi come le prime parole di Fenucci, poi come detto le andremo a sentire direttamente dalla sua viva voce nel corso della giornata, appena la conferenza stampa che è in corso a Casteldebole sarà disponibile, naturalmente però da qui alle 11 con Leo Bosello, appena il nostro inviato ci fornirà ulteriori indicazioni, ulteriori frasi dell'amministratore delegato rossoblù, ve ne daremo conto. Intanto un po' di messaggi al 366-402-4022, recupero anche un po' di argomenti lasciati indietro. Un po' in generale, ovviamente in tanti chiedete quando si può ascoltare la conferenza di Fenucci, ragazzi, non dipende da noi della radio, ma è una scelta del club, è quella di non proporre le conferenze stampa in diretta, funziona anche per i prepartita di Domenico Tedesco, quindi scelta che ovviamente alla quale noi non possiamo fare altro che adeguarci, così rispondo anche con Gabriele. Scrive invece un altro ascoltatore, Filippo, le società dovrebbero fare una campagna abbonamenti che duri fino alla fine del mercato per essere trasparente rispetto ai tifosi. E cosa cambia? Cosa cambia? Nel senso, cioè, chi si vuole abbonare si abbona subito, a prescindere dalla squadra. E aspetti la fine del mercato per abbonarti, ok, ma c'è sempre un altro problema che mi sembra che non consideriate in questi messaggi, che c'è almeno una partita casalinga da giocare durante il mercato. Fa schifo questa roba qui, lo so benissimo, non ci stancheremo mai di ribadirlo, che il mercato in sovrapposizione con il campionato fa schifo, siamo d'accordo, ma che si fa? Finché è così, che si fa? Non puoi fare la campagna di abbonamenti con una partita in casa che giochi. Quindi no, direi che non. O si fa una possibilità, si può dare una possibilità, non so quanto fattibile, la butto veramente lì sul tavolo, ma non so quanto sia proprio giuridicamente possibile sotto tanti punti di vista, che alla fine del mercato uno, se vuole cedere l'abbonamento, in toto lo cede. Potrebbe anche esserci questa opzione, ma non so, ripeto, quanto sia fattibile da fare, ma più di questo non possono fare i club. E poi scusami, se uno si abbona a luglio, e a gennaio il club, ed è successo, vende il miglior giocatore, che fa? Deve aspettare la fine del mercato invernale per abbonarsi? No, non si può fare. Quindi, ragazzi, purtroppo finché c'è questa evidente stortura del mercato aperto con il campionato che è iniziato, non ci sono tante alternative, Non ce ne sono. Saluto Giacomo che dice: io trovo assolutamente inutile in generale dare i voti al mercato a fine sessione, andrebbero dati a giugno, fine stagione. Come fai a dare un voto quando non sai che contributo daranno i nuovi? Quanti mercati faraonici notati 8-9 hanno poi fallito miseramente? Stiamo vicini alla squadra del mister che ha una bella mano. Ma Giacomo, guarda, in realtà sono secondo me due cose distinte e separate, cioè il mercato, le operazioni di mercato già di per sé costituiscono comunque una parte della stagione, una fetta della stagione, e su questa fetta si può dare un giudizio, si può dare un giudizio assolutamente, cioè su come si è mossa una società sul mercato in base alle proprie esigenze, alle possibilità e gli obiettivi, e quelli si può dare una valutazione che ovviamente è legata esclusivamente al mercato e non può essere predittiva al 100% di quello che poi succede durante la stagione. E poi è chiaro che ci sono dei calciomercato che si rivelano essere fatti molto bene per operazioni, per costi, per qualità dei giocatori, rapporto con quelle che sono le idee del mister, e che poi per motivi vari non si rivelano essere produttivi, questo è chiaro, o al contrario anche, ci mancherebbe. Però il mercato di per sé è già una fetta della stagione, e a quella fetta secondo me si può dare un voto, senza avere la pretesa naturalmente di battezzare una stagione in un modo o nell'altro solo con il voto al mercato. Quindi secondo me Giacomo si può fare, basta appunto non avere pretese ulteriori, ecco. Stefano, la campagna abbonamenti delle squadre è sempre stata fatta prima del mercato, altrimenti le società con cosa li compravano i giocatori? Certo, si parla di altre cifre, quando ancora non esistevano i pagherò dei giorni nostri. Ah beh, certo Stefano, ma vale anche per altre realtà tipo il basket. Se le società non facessero campagne abbonamenti prima di fare il mercato, la vedo dura per molte fare il mercato, assolutamente. Poi lì parliamo di un'incidenza nettamente superiore rispetto a quella che è il calcio sui conti della squadra, insomma. Allora, ci sono un paio di ulteriori frasi di Fenucci che ci riporta il nostro Leo Bosello, ve le leggo. Domanda di un collega: è giusto definire questa stagione di transizione? E la risposta di Fenucci è: non vogliamo smettere di investire, continueremo a farlo e la proprietà ci garantisce un supporto annuale. L'azionista ha messo più di 280 milioni nel club, sarà il riferimento ai questi 10 anni e più ormai, presumo, meno. Transizione significa tutto e niente, è un termine che non mi piace. L'obiettivo è vincere tutte le partite, ci sono squadre più attrezzate di noi, ma ci sono tante squadre con cui ce la possiamo giocare. Alla fine abbiamo comprato più di quanto abbiamo incassato. Questa è la frase di Fenucci, molto importante, e che credo possa suscitare varie questioni, quindi aspettiamo magari anche di sentirla dalla sua viva voce e con ulteriori dettagli. La nostra strategia di lungo periodo, ogni anno cerchiamo di fare meglio dell'anno precedente. Poi sull'idea di Saputo di mollare in futuro, la nostra è una proprietà lunga, sono arrivato qui nel 2014, il percorso è stato bellissimo, avevamo una forte esposizione debitoria, un parco giocatori da 15 milioni, questo è innegabile. Siamo arrivati fino a qui, la proprietà ci ha sempre sostenuto nelle strategie, è stato vinto anche un trofeo. Vogliamo proseguire nella continuità aziendale, nel solco della sostenibilità. Poi dipende dalle aspettative, se si può fare una stagione con un calcio divertente per arrivare nelle prime 10 saremo contenti. Una prospettiva sicuramente più specifica rispetto al proviamo ad andare in Europa, ecco, questo sicuramente. Non ci sono altri dettagli per ora, almeno da parte di Fenucci, o meglio da parte del nostro Leo Bosello, per quanto riguarda le parole di Claudio Fenucci, che come detto poi sentiremo e vi proporremo abbondantemente durante il corso della giornata. Ribadisco anche, a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato, un paio di concetti espressi da Fenucci e di cui abbiamo dato lettura in precedenza sul discorso mercato in particolare. La strategia che abbiamo seguito non può essere slegata da quanto fatto negli ultimi anni. Nel momento in cui siamo andati in Europa sono state fatte alcune scelte con calciatori con ingaggi alti per costruire un nucleo stabile della squadra. Una volta usciti abbiamo dovuto fronteggiare un problema, cioè avere una squadra molto più costosa rispetto ai ricavi. Ci sono costi per 145 milioni e ricavi per 85, questi sono i numeri che ha fornito Fenucci. E poi su RO, l'operazione RO non aveva una finalità finanziaria, abbiamo fatto numerosi tentativi per convincere il ragazzo a rimanere e lui aveva dato segnali di nervosismo in ritiro. Per noi alcuni principi sono sacri, il gruppo viene prima di tutto, uno dei fattori di successo è aver creato questa famiglia sportiva con condivisione di valori. Tutto questo non deve essere intaccato da nessuno, sapevamo che la gestione del ragazzo poteva essere complicata, abbiamo preferito in qualche modo cederlo, ha detto Fenucci a proposito di RO. Questi un po' i concetti base che per il momento sono emersi da una conferenza stampa che continua e della quale naturalmente vi daremo conto nel corso della nostra mattinata, e poi appena sarà possibile naturalmente ve la forniremo anche direttamente con la viva voce di Claudio Fenucci. L'orario per oggi termina qui, sta arrivando Manfredi Campione per tenervi compagnia in questa ora oltre mezzogiorno rossoblù. Con l'orario invece ci risentiamo domattina puntuali come sempre alle 8.30. Grazie e buona giornata qui su Nettuno Bologna 1.
2: Hai perso la diretta?
6: scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
8: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli in avanti. Berna 0 mezzo, Berna col bacino, carne secchi.
7: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
9: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
10: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
7: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 10 e 57 minuti.
16: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
17: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Le azzurre hanno battuto 3-1 in rimonta alla Svezia, centrato la settima vittoria di fila che vale la Final Four di Istanbul. Gara non facile contro le svedesi è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
18: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
19: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
17: Sabato in semifinale le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi dalle 15. Tennis, è finito al secondo turno il cammino agli US Open di Matteo Berrettini, superato in 4 set dall'argentino Navone, che dopo aver battuto Djokovic approda per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Eliminati anche Passaro e Guerrieri, tra le donne Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Alcaraz vince col portoghese Fariev al terzo turno, fuori a sorpresa Hodar, travolto dal cinese Bu. Oggi secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Scholke e Tesuini. Darderi affronta il ceco Svrcina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Per il calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 ai rigori il Frosinone dopo l'1-1 dei regolamentari. Va avanti anche l'Udinese, 2-1 rimonta sul Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La prossima settimana si giocano Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Con la tradizionale conferenza dei piloti, al via oggi il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo. Lorenzo Villani.
20: L'abbraccio dei tifosi in Piazza Duomo a Milano a Hamilton e Leclerc, la livrea speciale in onore del 7 volte iridato il Kaiser Michael Schumacher, la penalità a Kimi Antonelli che partirà dal fondo della griglia. Ingredienti, insomma, per fare bene ci sono tutti in casa Ferrari, che si avvicina al Gran Premio di Monza col cuore a mille, ma soprattutto la consapevolezza di quello che può essere l'ultimo treno per il mondiale, guidato dal giovane bolognese della Mercedes, che nonostante il cambio della Power Unit sogna la super rimonta. Lo stesso Toto Wolff tiene accesa la fiamma, dichiarando che il tracciato lombardo è uno dei migliori circuiti del calendario per recuperare posizioni. L'effetto scia crea opportunità di sorpasso, dice, quindi ci saranno occasioni per Kimi di lottare per la vittoria. Aspettando il semaforo verde, il primo appuntamento è per oggi, con la consueta conferenza stampa dei piloti prevista per le 13.30. Domani le due sessioni di libere, una alle 12.30, l'altra alle 16. Stesso orario sabato per le qualifiche, domenica alle 15 la gara.
17: Si chiudono i giochi del Mediterraneo a Taranto, ultimi titoli in palio assegnati, quello della mezza maratona di atletica sia maschile che femminile, nessun azzurro sul podio. E poi si chiude col torneo di pallavolo maschile, Italia record nel medagliere, già vinto da tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Nettuno Bologna 1.
12: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo. In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
21: Saltasù!
12: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
22: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
25: Una Fiat 500?
24: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
29: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
30: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
29: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
28: Nettuno Bologna 1. Mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.
4: Buongiorno a tutti, Mezzogiorno Rosso-Blu, siamo in anticipo di un'ora perché oggi abbiamo avuto un po' da fare. Dario è dovuto andare via, sostituito, fatto, cotto e mangiato. E... oggi conferenza stampa di Fenucci, sono tutti allo stadio, e vediamo che cosa ne viene fuori. E l'interesse penso di tutti sia un po' di capire la situazione. E le domande più interessanti penso che possano guardare al piano che hanno da qua a 3 anni, penso di sì. E quali sono le volontà? Scusami, a Casteldebole, ho detto allo stadio, va bene. E, dicevo, su quello che può essere appunto il piano da qua a 3 anni, qual è la situazione attuale, come è andato sto mercato, cosa non ha funzionato e perché. E poi direi stadio sicuramente fondamentale. E nell'implicita domanda, cioè è implicita nella domanda del piano a 3 anni, se Bologna si sta guardando attorno, no?
0: cosa che per me è importante da capire. È ovvio che uno non può dire, o può dire solo fin dove può arrivare, io non ho più pallida idea di cosa possono rispondere a una domanda del genere, ma secondo me sono questi un pochino i macro temi. Bene, fra poco arriverà e l'ascolteremo. Io direi che oggi faremo anche un punto sul settore giovanile dopo, ovviamente. Avremo Piangerelli, responsabile tecnico di tutto il settore giovanile, e parleremo anche di femminile, lo farà Frank Loreti, in modo tale che nel frattempo io posso recuperare un attimo la conferenza, ascoltarla e poi ne parliamo di nuovo. Oggi più o meno staremo sulla conferenza di Fenucci, credo, tutto il giorno in tutte le trasmissioni. E altro da questo punto di vista non me ne viene da dire. Ieri davamo un po' i voti del mercato, qualcuno mi ha detto: hai dato 4? Sì, ho dato 4. Il motivo per cui ho dato 4, poi ho detto 4, 4 e mezzo, 5, 4, per me è 4, punto. Per un motivo solo: alla fine io ho visto fino a un certo punto un Bologna che si è difeso coi denti, poi Dovbyk andrà bene, andrà male, quello sposterà un bel po', no? Per quello che abbiamo visto nelle prime due giornate, io onestamente speravo di vederlo meglio, pur comprendendo che è molto indietro per tanti motivi, cioè è un bestione, quindi ci può stare. Però sostanzialmente fino a un 6 che ci stava, poi partirò per me è meno 1, punto. Perché non doveva partire, poi vi ho anche detto se non avessero venduto avrebbero fatto per me una

0: Minguez, sembra un film, segnano tutti. E, e vediamo, col senno di poi Benzo io l'avrei tenuto. Piaccia o non piaccia, può fare la Serie A, può non fare la Serie A, un tuo giocatore io lo tengo, perché se mi parte Roma mi tengo Dominguez e basta, no? E penso che anche Bologna un attimo avrebbe, avrebbe fatto un passo indietro. E da quel punto di vista poi era già andato e quindi siamo a posto. E, ho visto che state scrivendo, ho letto i temi della conferenza. Per esempio su Rowe, balle, non è andato a Real Madrid o in Premier o a Milano, balle che fanno arrabbiare, a prenderci per in giro, Mapo. Vedi da te, si vede che se per te sono balle vuol dire che tu conosci la verità. Se vuoi dirci com'è andata, scrivici com'è andata. Va bene? Farei così. E poi, piuttosto... che ascoltare Fenucci farei due capriole nelle ortiche, male, perché per me invece oggi deve parlare, spiegare quelle, almeno vi ho detto io quali sono secondo me le macro, i macro temi, ma non per quello che dice ma per come lo dice. Poi la, vabbè, poi la prima cosa che mi viene da pensare sui costi è, se non hai le coppe e punti al decimo posto non hai bisogno di una rosa di 25 giocatori, ma non sono riusciti a venderli. Bravo, anche questo va nel conto del mercato, perché poi a vendere i buoni sono capaci tutti, poi devi venderli bene. È vendere quelli che non hanno mercato che è un mestiere difficile, no? E qui secondo me abbiamo avuto qualche problemino, la rosa è più grande di quello che è, i costi secondo me sono leggermente più alti ancora, quindi mi dava un po' sfoltita. Vi ricordo che alla fine del mercato dell'anno, dell'anno che siamo andati in Champions, scetticismo era uguale, me lo ricordo. Oggi i giornali bolognesi hanno dato cifre completamente diverse dal saldo della campagna acquisti, giudicando in maniera negativa il mercato. Va bene, volete fidarvi di questi personaggi per dare giudizi? Personaggi eviterei. Io no, io guardo i fatti accaduti e fino adesso questa società si è comportata egregiamente sia nella gestione che nei risultati sportivi. Ma guarda, io sulla questione dei conti, io credo che oggi comunque che si dica e non ci parli di conti dopo che per tre mesi non hanno fatto altro, mi sembra un pochino paradossale, però penso che oggi lo farà e che buona, si farà un punto. E, tutto qua. In Bologna comunque questi conti ce li ha da due anni fondamentalmente, quindi non è cambiato molto, sono cambiati i ricavi, quelli delle coppe, no? Quindi tendenzialmente è tutto abbastanza. Adesso vediamo cosa dirà Fenucci, lo dirà lui e basta. Noi qua, dal mio punto di vista, prendo botte da colleghi a destra manca, anche stamattina, e me ne fotto. Di sicuro, cioè io cosa devo fare? Io faccio il giornalista, non è che mi metto lì a raccontare che Cristo è morto di freddo, no? Se non tornano, non tornano, punto. Basta guardare, attenti, no? Alla fine il giornalista di strada sta anche sulla scrivania a studiare, no? Bisogna farlo. E credo che qua, ma almeno mezzogiorno rosso blu, non credo che saremo tanto lontani da quelle che sono state un po' le cose che ci siamo detti. Gli altri facciano quel che vogliono e mi prendano addosso. Beh, alle spalle larghe, non c'è mica un problema. Se ne faranno una ragione. Fenucci avrebbe detto... quindi anticipiamo proprio i... Non lo so, se volete un pochino di appunti io li prendo, però io aspetterei la conferenza e ve la farei ascoltare, se no spoileriamo tutto, anche perché così sono filtrate un po' da voi. Comunque, Fenucci avrebbe detto che già da ritiro, visto il comportamento, avevano pensato di vendere Rowe. Cioè, ha detto proprio così? Ok, allora perché hai venduto Dominguez? Non trovi che la spiegazione non torni, grazie Matthew. Guarda, la questione è facile.
1: Sentiremo, ma prima le dichiarazioni che ha dato un po' Dario, grazie anche a Leo, ha detto che Rowe aveva già dato segnali di nervosismo già dal ritiro.
0: Basta.
1: Però non ha detto abbiamo pensato di vendere.
0: Posso fare una cosa? Vi offendete se aspetto la conferenza? Visto che già sono qua e non sono là e per me è già dura. Facciamo così, aspetto la conferenza, non spillolettiamo. Con Dario avete fatto benissimo, visto che Leo è lì, siamo a posto, l'ascoltate bene e poi dopo la commentiamo insieme bene. Bene, al meglio che possiamo, ovviamente, no? E così non prendiamo cose che secondo me non vanno. Per esempio,

0: Questo invece, c'ha un'azienda che dopo 12 anni con lo stesso CEO pronti via parte con un buco da 50 milioni, devi cambiare tutto. Hai cancellato. Non lo so cosa volevi dire. Secondo me Bologna quel buco ce l'ha da 2 anni, fondamentalmente. Era un po' più basso prima, ma che Bologna si mantenga con le cessioni ci sta. Anche l'Atalanta si mantiene con le cessioni. Tutte le squadre si mantengono con le cessioni, cioè non c'è niente da fare. Quelle che non ripianano a tappeto, basta. Quindi secondo me non è tanto questo. Certo, il divario, la differenza è tanta. Come si è arrivati qua ce lo spiegherà poi Fenucci, no? L'unica cosa che mi rimproverano è che ho detto c'è una distanza molto importante, quasi il doppio, no? Senza le coppe le tamponano, ma nel momento in cui non vai nelle coppe è un disastro. Ma perché lo diciamo? Perché la premessa era che il presidente non ne metteva più, e non metterne più significa non ripiano. Qual è la buona notizia, secondo me? Che alla fine avrà detto anche così, ma quest'anno ripianerà, quindi siamo a posto. E lo dovrà fare, perché tanto Rou è una, per esigenze dell'Atalanta, credo, passerà al prossimo. E quindi dovrà metterne, punto. E almeno ne mette, anche se non vuole, no? Perché volevi scrivere in italiano più corretto il concetto, però lo hai colto, perfetto. Allora, te l'ho detto, cioè, è una situazione abbastanza diffusa, cioè non è che è una cosa che colpisce solo il Bologna. Il problema del Bologna è che tutto questo entusiasmo nel coprire il buco non c'è, no? E quindi lo devi recuperare dal mercato. Fare mercato è abbastanza difficile, così, cioè, parti da meno 50, meno 60, fa male, cioè per chi deve fare il mercato, recuperare prima i 60 e poi fare anche il mercato, e devi cercare di farlo in positivo o comunque in pari. Mestiere difficile, e per questo motivo nel momento in cui per 2 anni abbiamo sentito tutto, apriti cielo, per quando ho detto ragazzi alzo una mano, secondo me c'è un po' di confusione. Non avessi mai detto guerra, va bene. Audio, posso?
1: Sì.
0: Via.
1: Ciao, sono Stefano da Castelcianico.
0: Parla piano, per cortesia, che se no io già sono in anticipo.
1: Ciao, sono Stefano da Castel San Pietro.
0: Buondì.
1: E stavo facendo una riflessione sulla potenzialità economica di Saputo, che mi sembrava fosse decisamente superiore come volontà e potenza di fuoco, ecco. Ma non vorrei che incidesse i dazi che no. L'America ha messo sul Canada, quindi che la sua azienda deve pagare all'America per esportare le mozzarelle.
0: Oddio,
1: e quindi
0: so.
1: Questo ha inciso economicamente tanto sul bilancio aziendale di Saputo, e quindi deve rivedere tutti i conti. Grazie, vi ascolto per radio.
0: No, sai perché ti dico no? In tutta onestà, per quello che ti ho detto prima, sono 2 o 3 anni che Bologna ha messo così. Sono 2 o 3 anni. Mi fa ridere la domanda di un collega che parte da presupposti che fondamentalmente ha negato per 3 anni. Oggi però la domanda parte da concetti assodati, ma trascurati per 3 anni. Però va bene lo stesso, 2 anni. E fino a ieri, fino a ieri. E però apprezza almeno il coraggio, e va detto. E nella questione, comunque, i dazi arrivano oggi, Bologna in questa situazione, cioè con un presidente che ha detto ragazzi stop, fine, e da 2 o 3, quindi non c'entrano questi, magari hanno pesantito. Io questo non è che mi occupo degli affari della famiglia Saputo e dei caseifici, no? Però non credo che siano legate le due cose. Parte da prima, magari appesantito, ma non penso proprio. Anche perché non per forza poi si subiscono così pesantemente i riflessi dei dazi. Non per tutti, dipende come è diversificato. Vabbè, non perdiamoci in queste cose. E cose che comunque non conosco, e quindi è inutile che ne parliamo. E io che ne parli. Sto leggendo un po' la conferenza di Fenucci, le solite supercazzole, faccele valutare dopo per favore, io non leggo un po', io l'ascolto volentieri, me ne stavo sentendo un pezzettino pirata tramite Leo, ma sentivo poco e male, quindi rifacciamo da capo, che è meglio. E direi, al di là di tutto Manfred, sono fiducioso con l'allenatore molto in gamba e bravo, ed è chiaro che ci vuole anche fortuna. Ecco, ti saresti aspettato anche le parole di Sartori, no? Parla mai. Guarda, sinceramente ci speravo, questo sì. E però che non sia un grande oratore, uno che ama molto questo. Sapete quante volte gli ho chiesto di farmi fare una in radio? E siamo riusciti a farne una ai TV soltanto perché l'abbiamo beccato a Rimini ed è stato gentilissimo, conoscendo proprio il suo aspetto più sincero, cioè non è una persona che gli piace stare davanti troppo a parlare troppo, è uno che fa principalmente. E a quel punto cosa fai? Parla di Vaio, secondo me non ha più senso, e a quel punto vabbè, parla il numero 2 a Casteldebole, comunque Fenucci è il numero 2, dopo Saputo c'è lui, quindi avanti così. Anzi, fondamentalmente, ve l'ho sempre detto, per come la vedo io, Fenucci dice di no, ma è il presidente, Saputo è il proprietario, no? C'è stato un periodo dove questa sfumatura magari era meno marcata. Oggi di nuovo siamo più o meno così. Giusto per dare comunque due indicazioni, parlare di campo, giornata importante, teniamo botta Manfre. Ah ragazzi, ecco, ci aspetta, tra l'altro stiamo andando incontro a una partita col Sassuolo che è già pesantissima. Esattamente come è pesante le 11:18, noi dobbiamo andare in pausa.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare profondità, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienze e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
6: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Amore, ho una sorpresa.
10: Un viaggio?
9: No, ho chiamato Polisi.
10: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
9: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
10: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
9: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: Sarò su super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sportivamente classica, Nettuno Bologna 1, ben ritrovati in mezzogiorno rosso-blu. Allora, stiamo un pochino cambiando la scaletta, perché comunque la conferenza di Ferrucci va un po' più lunga e noi recuperiamo così un po' più di tempo per parlare anche del settore giovanile. Quest'anno lo seguiamo, lo sapete, le partite delle squadre impegnate in casa saranno seguite da noi in diretta con le radiocronache di Frank Loreti. Abbiamo il responsabile dell'area tecnica del settore giovanile del Bologna, Luigi Pangerelli, con noi. Buongiorno Luigi.
14: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora direttore, nuova stagione, per lei tra l'altro è subentrato a Loris Margotto, l'anno scorso era l'attività di base, è partita molto forte l'Under 20 e dare continuità al primo vostro triennio. Sono stati 3 anni, giusto? Se non sbaglio, sì, quelli passati da quando Marchetti è responsabile coordinatore. Bene, e dare continuità a questo primo triennio è intanto la prima, il primo obiettivo comunque per quello che è stato un lavoro che ha portato sicuramente l'anno scorso ad avere risultati molto gratificanti, perché tutte le squadre del settore giovanile sono andate ai playoff, addirittura la finale persa dall'Under 18 contro l'Inter, la semifinale persa a Firenze contro la Fiorentina, però risultati che fanno ben sperare, soprattutto con una progressività, giocatori che dall'Under 18 sono passati alla 20, dalla 17 alla 18, e quindi un lavoro che continua ad andare avanti.
14: Sì, ben detto, insomma, dopo 3 anni abbiamo messo un po' le basi, abbiamo secondo me dei gruppi validi, perché poi l'anno scorso abbiamo fatto risultati in tutte le categorie, ma io dico sempre che il risultato più importante è poi portare i giocatori per la prima squadra o comunque farli fare una carriera importante di professionismo. E questo quindi è l'obiettivo principale. Noi siamo partiti forte con la primavera, ma sono ancora, sono 2 partite, però la cosa che è importante è che abbiamo un gruppo dove ci sono tanti ragazzi di qualità, e ci dà anche soddisfazione e forza il fatto che uno dei nostri ragazzi del 2008 sia in pianta stabile in prima squadra, e quindi questo è il lavoro importante del settore giovanile. Poi sono importanti anche i risultati, perché fanno piacere a tutti, e quindi è innegabile che l'anno scorso ci ha fatto piacere fare una semifinale con l'Under 20, una finale con l'Under 18. Però ecco, la cosa, il risultato più importante del settore giovanile è che almeno un ragazzo all'anno lo dobbiamo portare, insomma, in rosa con la nostra prima squadra.
0: E lui è Marco Libra. Comunque sono arrivate anche soddisfazioni. Beh, anche Pessina, comunque uno dei ragazzi che ha fatto il suo percorso.
14: Pessina,
0: è un po' più
14: già,
0: grandicello.
14: Già dall'anno scorso.
0: Esatto.
14: Sì, già dall'anno scorso.
0: E nel frattempo. No, dicevo, sì, e nel frattempo comunque è un settore che, pur partendo anche un po' più da lontano, per esempio Raimondo è il suo primo anno di Serie A, ha avuto una giornata per lui straordinaria, mi auguro ripetibile, perché è così, però insomma si comincia a intravedere anche qualche ragazzo che riesce, per esempio da questo punto di vista, a imporsi o comunque ad affermarsi, speriamo ad affermarsi, anche nella massima categoria. Ecco, proprio oggi, allo stesso tempo, ci sarà tutti stiamo aspettando la conferenza di Fenucci, che lì a Casteldebole, con i colleghi della stampa, parla proprio di alcuni riflessi di quello di cui stiamo dicendo, no? Cioè di un calcio che costa tantissimo e che ormai la sola compravendita dei giocatori spesso non riesce ad aiutare i club a mantenersi. Alla fine la produzione di talento, non l'acquisto di un cartellino nude crudo, almeno magari anche l'acquisto, però in età molto giovane, forse è la ricetta per cercare di trovare la strada verso un calcio sostenibile. Sono arrivati dei ragazzi nuovi quest'anno, non tanti, però ne abbiamo visti arrivare, e in questa direzione come ci si muove? Cioè, guarda, faccio una domanda brutta in realtà, ma il mercato dei ragazzi diciamo che ruota attorno all'under 18, under 20, è ancora sostenibile o è diventato difficile?
14: Beh, ci sono squadre adesso anche a livello europeo che stanno spendendo tanto nel settore giovanile, però come diceva il nostro amministratore delegato, è chiaro che noi dobbiamo creare valore e patrimonio alla società, abbiamo una proprietà forte, un settore giovanile, un centro sportivo importante e tutto, e dobbiamo, quello un po' che dicevo prima, dobbiamo essere bravi a fare sempre di più e sempre meglio, perché ne abbiamo la possibilità. I risultati fanno piacere, anche perché poi quando fai risultati molto spesso c'hai anche ragazzi di valore, ma il prossimo step, come dicevo, abbiamo messo le basi, il prossimo step è portare sempre più ragazzi dal settore giovanile in prima squadra, poi che fanno subito un passaggio diretto, che vanno a fare esperienze come è successo con Raimondo, tra l'altro un ragazzo secondo me che ha delle grandi qualità, che conosco bene perché era con me, l'ho preso io da una squadrina di Ravenna quando ero a Cesena, quindi l'ho sempre seguito anche durante i suoi trascorsi a Bologna, quando faceva parte delle nazionali. È un profilo importante che secondo me ci darà delle soddisfazioni e nei prossimi anni può diventare anche un punto importante, o comunque uno degli attaccanti per la nostra prima squadra.
0: Ti faccio una domanda, forse non ti piacerà tantissimo. Sei stato, dicevi proprio, a Cesena, se non sbaglio a Sassuolo?
14: Sì.
0: E a Bologna? Bologna riesce a diventare un centro, il punto di riferimento per l'Emilia Romagna? Da questo punto di vista, o c'è tanto lavoro ancora da fare? Cioè, che punto è da questo punto di vista? No. È già un punto di riferimento o c'è tanta concorrenza? E
14: allora è chiaro che secondo me negli ultimi anni siamo cresciuti. In Emilia è vero che ci scontriamo con realtà importanti, perché anche loro hanno settori giovanili forti, proprietà forti, che è il Parma e che è il Sassuolo, quindi siamo in una zona dove c'è tanta concorrenza. Mentre Cesena magari è una realtà diversa, che magari fa un po' del territorio, non ha proprietà così importanti, non ha mezzi così importanti, però ha un territorio dove riesce sempre a pescare tanti ragazzi. Però insomma, noi secondo me stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così. Adesso, ripeto, è più stimolante e anche un po' più difficile, nel senso, quando devi mettere le basi è un conto, poi quando devi andare a migliorare rose già forti, ecco che magari il lavoro è più importante, se vuoi anche un po' difficile. Però secondo me, ripeto, abbiamo tutto per poter crescere e migliorare, una società che ci mette nelle condizioni migliori per lavorare, abbiamo degli allenatori molto bravi, i ragazzi ci sono, è chiaro che quei ragazzi bisogna avere un po' di pazienza e poi bisogna avere un po' di coraggio nel farli giocare, nel buttarli dentro, sapendo che insomma poi l'errore è un po' una parte integrante insomma della crescita, e qui magari in Italia questa cosa qui dobbiamo un po' migliorarla.
0: È chiaro. Beh, sembra che quest'anno in Bologna necessità e occasione allo stesso tempo stia provando rispetto al passato a integrare con più convinzione, cioè il salto di un ragazzo dall'under 18, quindi un under per l'under 20 alla prima squadra non è una cosa che succede spesso, no? Di solito si può andare nell'under 23, ma in prima squadra, per chi ce l'ha, ma in prima squadra è un salto importante. Volevo chiederti anche questo. Marchetti, in occasione della conferenza di presentazione, no? Di Lavoro Più, Future Stand e tutto quello che è stato un bel progetto per creare appartenenza, no? Questo settore dedicato ai ragazzi del settore giovanile, del femminile e non solo, per cercare di seguire più attentamente anche le vicende della prima squadra e legarsi di più ai colori, lì ci ha raccontato, ma la giusta accennata, ne approfitto per chiederla a te, di un allineamento o un avvicinamento di quelli che sono un po' le linee guida che ruotano attorno alla prima squadra a tutto il settore giovanile. Mi aiuti meglio, lui parlava di tutto, di preparazione, alimentazione, nutrizione, di tutto, insomma, ci ha messo dentro un po' di tutto, ma dal punto di vista anche tecnico, cioè io ti chiedo, il Bologna gioca con un assetto e quello rimane stile cantera, Barcellona e così?
14: No, dal punto di vista tecnico ci hanno lasciato liberi, insomma, di avere un sistema di gioco più adeguato ai nostri ragazzi, al nostro settore giovanile, perché poi devi un po' valorizzare quelli giocatori più forti che hai. E poi abbiamo onestamente un allenatore, noi, che è Stefano Morrone, che non è, cioè, che cambia spesso sistema di gioco, lavora più sui principi dei ragazzi, quindi noi non è che abbiamo un sistema di gioco fisso e manteniamo sempre quello. Però, insomma, quello che si riferiva Lele è dare praticamente crescere i ragazzi dal punto di vista dell'area performance, della nutrizione, della palestra, della, come fanno la prima squadra, perché poi dipende, i ragazzi devono, quando vanno su in prima squadra, devono essere pronti a 360 gradi, non devono essere solo bravi tecnicamente, ma devono reggere l'impatto fisico, devono reggere l'intensità, devono reggere la velocità della palla, devono essere caratterialmente pronti e coraggiosi, perché poi giocare al Dall'Ara per un ragazzino, insomma. E quindi stiamo cercando di avvicinarsi sempre di più alle linee guida che poi sono societarie, anche perché poi in Italia è difficile fare un modello Barcellona, tra virgolette, nel senso che loro hanno quella mentalità lì da tantissimi anni e portano avanti quella. In Italia magari puoi prendere un allenatore un anno che gioca 4, l'anno dopo che gioca 3, insomma. Quindi ecco perché non ci hanno dato questo input sul sistema di gioco, ma di lavorare sui principi e su tutto questo che ti sto dicendo, perché insomma devono essere pronti, anche perché poi quando vanno in prima squadra il lavoro di palestra, di intensità, di nutrizione e quant'altro sono già pronti.
0: Ti porto i saluti di Pepe Anaclerio che ci sta ascoltando. E...
14: Oh,
0: e bene, bene Luigi, anzi ti chiamo Luigi ma ti dovrei chiamare direttore. Direttore, allora i piani per il futuro a questo punto, dove calcio ci può portare, soprattutto a Bologna, dove dobbiamo arrivare, ce l'ha detto, insomma, noi almeno un ragazzo dentro lo dobbiamo portare. Non mi va di parlare dei singoli, perché ci sono ragazzi di talento, ma non mi va di parlarne, però posso dire che quest'anno in diversi hanno aiutato Tedesco nel lavoro a Valles nel ritiro, e le chiedo questo: con Tedesco lei ha mai parlato, siete riusciti a confrontarvi, viene, che rapporto ha col settore dell'area giovanile?
14: No, ci confrontiamo quotidianamente, anche perché lavoriamo nel centro sportivo, sia con Tedesco sia con i suoi collaboratori, con Andrea Tarozzi, che conoscevo già, e quindi c'è sempre un continuo monitorare i ragazzi. C'è Andrea Tarozzi che viene sempre a vedere le partite, c'era anche l'altra volta con l'Atalanta per vedere i ragazzi, e quindi siamo stati contenti molto dei ragazzi che sono andati su a Valles con loro, perché si sono comportati bene sia in campo sia fuori. Penso che questo sia il lavoro del settore giovanile. Poi ripeto, è il lavoro che i ragazzi ci sono, siamo contenti, secondo noi ci sono alcuni giocatori di qualità, e poi è anche vero che siamo il Bologna, e quindi ci sono rose in prima squadra importanti, quindi non è sempre facile per un ragazzo fare subito il salto, però insomma c'è qualcuno tipo Raimondo che deve passare a fare un po' di esperienza, però l'obiettivo è quello lì, nel giro di qualche anno avere qualche ragazzo che giochi in prima squadra, o comunque che dobbiamo iniziare a creare valore e patrimonio per la società.
0: È evidente. Direttore, io le faccio un grande in bocca al lupo e la ringrazio per essere stati con noi. È iniziata bene l'Under 20, grazie. Vediamo un po'.
14: Va bene, ok, grazie
0: della disponibilità, sempre un piacere.
14: Grazie a voi.
0: Grazie a Luigi Piangerelli, responsabile tecnico del settore giovanile rosso-blu. Fra poco mi raggiunge anche Frank Loreti, tra poco recupereremo anche la conferenza di Claudio Finucci lì a Casteldebole, avremo anche una bella parentesi perché tra un po' a parte anche l'avventura del calcio femminile, BFC Women, e adesso però andiamo in pausa e poi piano piano mettiamo tutto in fila.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti, offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna, Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare e ritrovare Bernardeschi, c'è sul mancino ancora a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col mancino, carne secchi!
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
15: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
16: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
19: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
20: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
25: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
24: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
26: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
27: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
28: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, vabbè, dai, titolo della conferenza stampa: Fenucci e ridimensionamento, punto. Poi, sono Guaraldi, volevo tranquillizzare tutto, stiamo facendo la due diligence, a breve tornerò proprietario del nostro Bologna, perfetto. Poi, ma in questi 12 anni quali risultati tangibili ci sono stati? Parliamo di 12 anni. Va bene. Buongiorno Manfre. Visto che Fenucci ama parlare di bilanci, mi sono guardato quello chiuso 36-2025. Ok. Il flusso di cassa resta negativo, va bene, con un eventuale calo delle classifiche i ricavi rischiano di scendere ancora, sul costo del personale bisogna guardare l'insieme, sono cresciuti anche collaboratori, management e costi di strutto, va bene. La scelta mi sembra chiara, invece di tagliare i costi di gestione si è scelto di fare cassa vendendo i cioè tagliare i costi di gestione, scusami, va bene, tu, io non so cosa hai visto tu, io ho visto che la squadra costa 125 milioni. Il resto sono 11 milioni del settore giovanile, 1 milione e mezzo del calcio femminile. Il Dallara costa una fucilata per la convenzione di Gazzoni che scade credo nel 2027. Cuba circa 1 milione, 1 milione e mezzo all'anno. Spese ordinarie e straordinarie a carico del Bologna, pagano tutto. È cresciuta l'area scouting e c'è da pagare comunque un incremento sicuramente del personale che lavora attorno a Casteldebole e così via. Ma l'incidenza di quelle è talmente minima che, amico mio, meno male, ognuno può fare quello che vuole nella vita, ma io non andrei a guardare il problema lì, capito? Non lo so, cioè non è che se mi sono tagliato un dito ma un buco nello stomaco grande con un diametro di 10 centimetri guardo il dito e non guardo lo stomaco, insomma, dai, è abbastanza facile. Poi ognuno la pensi come vuole. E ho paura che Dobbyk possa non recuperare anche a livello mentale, visto che ha pensieri in Ucraina per la sua famiglia e può incidere parecchio, Igor. Non credo che sia una situazione facile per lui, questo è sicuro, no? Però ognuno vive le cose, lo sanno solo loro come la vivono. So che sono molto attivi lui e sua moglie da questo punto di vista, ve lo raccontava Ale di Giuseppe, che ha avuto modo di conoscerlo in questi anni ad Azon, e mi diceva: guarda, è un bravissimo ragazzo, è tutto, io spero che sia un bravissimo ragazzo. La sensibilità per me è un dono, soprattutto in questi tempi sempre più raro, e detto ciò spero che questo non vada a incidere sul suo lavoro quotidiano, no? Quindi non vado oltre. Sì, Bologna Sassuolo arbitra Di Bello, auguri. 3-3, ragazzi. E bellissimo. Maresca, dovere Di Bello. Va bene. Grazie. Comunque avanti, non ne parliamo qua. Io ve l'ho già detto. Fioretti, quest'anno ne ho fatti diversi. Ce n'è bisogno. Scusa Manfredi, non capisco una cosa. Hai dato addosso a chiunque si lamentasse della società? No. Io ho dato addosso a chiunque faceva i conti in tasca alla società senza prenderne uno. Secondo me ci sono 1000 argomenti per cui criticare la società. Io ho dato 4 al mercato. Più di così cosa si può fare? Do 4 al mercato. Gioca male Bologna, gioca male. Punto. Fine. Ma se la vai a criticare e ti scegli un campo complicato e lo fai in maniera sbagliata, perché comunque tutto era scomposto, io lì dico: signori, qua c'è un problema. Punto. Ragione, torto, non mi importa. Tanto alla fine sono pubblici e non li puoi cambiare. Chi li ha cambiati è stato squalificato. Chiaro? Basta. Fine. Quindi va bene attaccare, ma farlo con cognizione. Dove? Ma ce ne sono 1000. 1000. Non abbiamo tirato fuori un giocatore dal settore giovanile per anni. Siamo partiti tardissimo col settore giovanile. Il Bologna è andato fortissimo. Fortissimo. 3 anni fa. E poi qualcosa si è rotto, gli acquisti non hanno funzionato, si è speso tanto per giocatori che non hanno reso. Quante ce ne sono da fare? Quante? Bene, dov'è che ho fatto muro? Nell'unico argomento che è scritto nero su bianco e su cui la gente si è aggrappata facendo danni, perché poi quest'estate quest'estate, lo ripeto ancora, la gente pensa che Saputo prenda e ringrazi. Deve metterne? A voi pare normale? Bene. L'unico argomento su cui ho detto lasciate perdere è meglio. Mi è toccato. Costretto, perché non sono io a parlare di conti, e gli altri lo fanno, e a me tocca dire ragazzi ma cosa state dicendo? Basta leggere. Apri un libro e leggi. Sono lì. Punto. È l'unico argomento. Vogliamo continuare sulle critiche a Bologna? Vogliamo continuare sulle critiche a Bologna? Parlano poco. Non sono sempre chiari. A questa piazza vuoi o non vuoi, piaccia o non piaccia, piace un presidente, presidente, che parli, non parla mai. Vado avanti. Le attività per i tifosi dentro lo stadio, bisogna stare un po' più attenti. Trovare modo di coccolarsi quei pochi che hai, perché di nuovi non sono mai arrivati. Andiamo avanti? Ce ne sono da criticare. Ce ne sono. Quanti ne volete? Ma non dove fai dei danni senza capirci nulla. E l'hanno dimostrato. Non è colpa mia, non tutti, moltissimi. Chiaro? È molto facile. Se con il mercato da 5 siamo andati in Champions, con quello da 4 rischieremo di vincere il campionato. Io me lo auguro veramente. E vi ripeto, ma quanta goduria nel non beccarne una. Va bene, l'importante è che quando sbagli il Bologna vada bene, no? Non succede mica niente. E buongiorno, un consiglio. Andate a leggere l'articolo della Gazzetta di 3 settimane fa, cosa diceva di Rowe, poi andate su YouTube e guardate la presentazione di Rowe all'Atalanta, cosa dice, poi tirate le giuste conclusioni. Claudio da Bologna, non ho visto, non voglio sapere cosa dice Rowe all'Atalanta, per me il discorso è chiuso, bene, grazie, arrivederci, basta. Poi, ripeto, io non so cosa ha detto Finucci, ma prima o poi le cose vengono fuori, quindi, come sempre... Il piccolo Benji anche io non l'avrei mai dato via a meno che non ci fosse grave ed esplicita richiesta del giocatore. Credo che si pentiranno. Aspetta, io non l'avrei mai dato via col senno di poi, cioè se è andato via Rowe mi tenevo Benji piuttosto che andare a cercare Mbagula 2 milioni di prestito più tutto quanto. Perché? Perché tu, punto, l'anno scorso ha fatto male, malissimo, gli abbiamo fatto perdere un anno, sì, andava venduto l'anno prima la Roma, assolutamente sì, cos'è lo di poi, mo non fai in tempo a darlo via che poi parte Rowe, e io francamente piuttosto che andare a pigliare un altro avrei cercato di valorizzare quello che ho, chiaro? Fenucci è sempre quello che si prende i nomi, si va in Champions nonostante Fenucci che non aveva a spendere per tenere il bilancio a posto, si vince la Coppa nonostante il tirchio Fenucci, si incassa 40 da Rowe per colpa di Fenucci, si chiama la linea societaria parte da Saputo, Fenucci, Di Vaio e Sartori, il pacchetto è unico sia quando si vince che quando si perde. Comunque mi sembra che Fenucci fosse seduto lì davanti, ma lì in prima fila mi avevano detto che c'erano Di Vaio e Sartori. Sono tutti e tre lì, almeno questo. Quindi adesso sei sicuro che Dominguez è più forte di Mbangula? No, non ho detto questo, ti ho detto forse col senno di poi, ma non lo potevano sapere prima, se no non sarebbe andata così. Mi sarei tenuto uno mio, ma col senno di poi, ma non perché ha segnato ieri, sia chiaro. Poi io a Benjo voglio bene, l'anno scorso secondo me gli hanno fatto male, si è fatto male da solo, perché comunque lui all'inizio era abbastanza provato, e va detto. Ma se proprio vogliamo dirci che non aveva tutti i torti a voler andare via l'anno scorso, secondo me è vero, non aveva tutti i torti a voler andare via l'anno scorso, perché comunque lui l'anno scorso di fatto ha perso un anno, colpa sua da una parte, e di scelte secondo me sbagliate dall'altra. Basta. A che ora date la conferenza? Appena ci arriva è in onda. Cristo morto dal freddo, ma prosegue l'adagio, essendo padrone della legna, forza Manfre. Matteo da Cavazzone, un centrocampista del mercato dagli svincolati, immagino di no, non avendo venduto a sufficienza. Ma no, puoi anche prendere, ieri Pinche mi scriveva, ieri l'altro, c'è Brozovic libero. 33 anni lo prenderesti? Io vi ripeto, row meno uno, centrocampista meno uno, 4, fine. Non ci sono storie, si offenderanno, ah ma pazienza, lo penso, poi il centrocampista è Libra e lo scopriamo ed è un centrocampista della Madonna, 7. E chi è che ho detto? Rowe è andato via, ma Berna giocando a sinistra e Poesia fa 10 gol, 15 assist, giocatore pazzesco, Orsolini incontenibile, e Bangula va bene, fa il suo, 8, chi se ne frega. Certo, sono state due, il centrocampista vedetela come volete, questo è sempre stato proprio il mio chiodo fisso da luglio in avanti, da quando ho detto sta a vedere che non lo fanno perché gioca il Lasusi e non c'è spazio, proprio tecnicamente non c'è spazio. Poi hanno messo dentro Libra ed è l'unica cosa che mi fa veramente felice da un punto di vista di prospettiva, però insomma, quindi per me quello è stato pesante. Rowe per forza diventa pesante, lo vendi a due giorni dalla chiusura del mercato, cioè comunque esce un giocatore che comunque Bologna poteva fare la differenza e su cui tutti puntavamo quest'anno, era il suo anno, no? Quindi Dominguez ha un discorso completamente diverso, hai capito? Quindi non figurati, non lo metto nel tema che Dominguez è più forte di Bangula, non potrei neanche dire, non sarei ragionevole, no? Bangula ha un altro percorso rispetto a quello di Dominguez, anche solo come curriculum. Comunque ha fatto bene. A Werder Bremen non l'ho visto giocare, non ti so dire come sta, come va e quant'altro, però è uno che è cresciuto nella Juve, ha un percorso diverso da Benjo, no? Quindi non posso dirti che andava tenuto Benjo perché era fuori, andava tenuto perché era tuo. Basta, poi lo valorizzerà il Sassuolo? Tanto ha segnato ieri in Coppa e quindi bene. E va bene lo stesso, va bene lo stesso. E qui sei partito, row balle, balle, balle, ok l'abbiamo letto, ma in questi 12 anni quali risultati tangibili ci sono stati? Parliamo di 12 anni, eri tu che scrivevi prima, te l'ho letto. Io non so se non li hai visti i risultati tangibili, va bene, fa lo stesso. Ognuno vede quello che vede, io non so cosa dirti. Buongiorno, un consiglio, questo sì, l'abbiamo letto, Fenucci è sempre quello che si prende le colpe, Benji qua, la domanda senza malizia, perché Bologna deve partire da meno 50? In realtà con ricavi simili a noi, cioè Torino, Udinese, non devono fare dei più 40 al mercato? Forse bisogna lavorare un po' meglio su aumento ricavi, diminuzione costi. Non lo so, questo io arrivo dove arrivo. Io vi ho già detto una cosa, la situazione del Bologna è questa. Poi ognuno faccia quello che vuole. Basta che non parliamo di più 80, più 90, più 100, più 130, più 140, soltanto per far incazzare la gente, perché poi alla fine la sensazione è quella. Fallo con cognizione oppure non farlo. Non ho mai sentito in nessuna storia raccontare solo un pezzo del racconto e finirla lì. Se tu parli dei ricavi devi parlare dei costi, se no non parli dei ricavi e siamo tutti tranquilli, punto. Questa è la linea di Manfre da quando è in radio, non ho mai sentito parlare solo di ricavi in vita mia senza parlare dei costi, fine. È la storia più facile del mondo, chiunque abbia lavorato un giorno lo sa. A che ora date la conferenza? Te l'ho detto, dobbiamo soltanto aspettarla. Caro Manfredi, l'Atalanta ha detto che le cessioni servono per fare utili, non per ripianare. Aldo da Minerbio. Ma scusami, non vengono le due cose insieme, no? Fai come vuoi, non entro più in questi discorsi. La storia finisce qui, è stata l'estate peggiore da quando io faccio questo lavoro, non ho mai visto una situazione del genere, sono ancora oggi basito, non ne parlo più, non c'è più bisogno, credo che sia chiaro a tutti quanti che come stanno le cose. E comunque c'è anche l'esposizione mediatica di cui gode Saputo in quanto presidente del Bologna, avrà pure un costo da mettere a bilancio, Guido. Questa è una teoria che sostiene anche mio zio, per me arriva fino a un certo punto, ma sicuramente la puoi quantificare, no? La puoi quantificare. Se le cose vanno bene, sicuramente ti costruisci una notorietà che in MLS col Montreal non avevi, no? Nessuno di noi sapeva chi diavolo fosse Saputo quando è arrivato qua. nessuno. L'abbiamo scoperto studiando chi fosse, questo è vero. Ciao Manfred, possiamo dire che con la cessione di Raw serve colmare i ricavi delle coppe? No. No, perché va l'anno prossimo, non c'entra niente e non era in programma. Mi fido di Sartore e di Divaio, Simone, sono contento. Però bisogna lasciarli lavorare. Liberi. Vendere tutto quello che vogliono vendere, se lo vogliono vendere, per avere un minimo di margine per comprare. Perché se no sono sempre abbastanza limitati nel perimetro d'azione, no? Questa è un'altra critica che si può fare. Apparentemente è così. E non ci vedo niente di male. Diamo in pausa.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
30: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
31: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
32: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
31: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
32: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati da parte di Frank Loreti. Manfred si è assentato per qualche minuto in preparazione anche della conferenza stampa di Claudio Fenucci, perché tra poco ovviamente ve la trasmetteremo, ma abbiamo il secondo ospite di giornata, la seconda ospite di giornata, perché si tratta di Giulia Ferrandi, calciatrice del Bologna Women. Ciao Giulia, bentrovata, benvenuta a Nettuno Bologna 1.
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
3: Grazie a te ovviamente per la disponibilità. Io parto subito dalla tua estate, perché ti sei appena trasferita al Bologna, quindi ti chiedo un po' di impressioni e la tua voglia di misurarsi nel campionato di Serie B, perché ho letto un po' di virgolettati e c'è la voglia di tornare subito in Serie A. Ecco, forse è quella la cosa che ti ha spinto di più a venire qui a Bologna.
2: Sì, diciamo che Bologna è sempre stata un sogno per me negli ultimi anni, soprattutto quando c'è stata questa voglia del club di investire nel calcio femminile, e finalmente dopo 3 anni, come ho già detto, sono riuscita in questo sogno. E ovviamente con l'obiettivo così importante è stato un plus, perché competere per qualcosa di importante dà quella spinta in più. Poi la mia, vabbè, è una storia particolare, perché da un anno e mezzo quasi sono diventata mamma, e l'ultimo anno diciamo che mi sono un po' rimessa in gioco in categorie minori, e rientrare su palcoscenici diciamo importanti con obiettivi di salire appunto in Serie A era qualcosa di impensabile se torno indietro di qualche mese, ecco. Quindi c'è tutta la volontà di fare bene e di dimostrare che siamo sul pezzo.
3: Riguardo alle tue caratteristiche, poi dopo andiamo anche sulla tua storia personale, dato che hai citato questo passaggio, che non è un passaggio ovviamente, è una cosa molto bella, quindi leggendo i vari virgolettati poi ho visto che c'è stato proprio un cambio tuo di vedere la vita anche sul campo. Sulle tue caratteristiche tecniche invece cosa ci puoi raccontare? Sei centrocampista, mancina tra l'altro, quindi se ci vuoi dire un po' come interpreti il gioco per poi andare sugli altri argomenti.
2: Sì, il mio gioco è un gioco semplice, cerco di innanzitutto rispondere a quello che il mister ci chiede, però se devo guardare un po' i miei punti di forza sono la lettura del gioco e la tecnica, quella diciamo che nonostante la gravidanza non l'ho persa.
3: Allora partiamo proprio da questa gravidanza che ti ha fatto stare un po' lontana dai campi per poi ritrovarti al Siena, no? Nell'ultima stagione. Ti chiedo com'è stato il processo, perché comunque è una cosa così importante sia a livello mentale che a livello anche fisico, che comunque ti condiziona. Ti chiedo come sono stati gli ultimi 2 anni in generale, oltre a livello professionale.
2: Allora non mento, sarò molto molto diretta e molto sincera. Sono stati 2 anni difficili, nonostante la nascita di un figlio sia la cosa più bella che qualcuno possa desiderare, provare, è una cosa incredibile, però a livello mentale, a livello fisico soprattutto, non è stato affatto semplice. Ci sono stati giorni molto difficili, perché comunque il mio corpo voleva fare delle cose, cioè io volevo fare delle cose e il mio corpo voleva farne altre, quindi non eravamo molto in sintonia, però anche se ne ho poca c'è da avere pazienza tantissima, di lavorare, e diciamo che qui a Bologna ho trovato un ambiente sereno dove non ho messo alcun tipo di pressione, nonostante gli obiettivi importanti, però insomma voglio dimostrare che se si vuole si può raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo.
3: Parlando del campo invece, hai tante esperienze, perché comunque sei andata a giocare in Inghilterra, quindi vanti comunque di un palmarès importante proprio in squadre in cui hai giocato. Hai giocato a calcio a 5, quindi vieni anche dal futsal, esperienza diversa ovviamente rispetto al calcio a 11. Ti chiedo un po' di raccontarci queste tue tante esperienze, perché ne hai veramente tante, e anche in Serie B, perché hai trascinato, ecco, sei una delle protagoniste con il Napoli, poi con la Lazio, di promozioni nel massimo campionato a livello femminile italiano.
2: Sì, non so se è fortuna, ma o bravura, diciamo che ho avuto questa opportunità di vivere gruppi importanti dove gli obiettivi come a Bologna erano molto chiari, erano di salire, di vincere la categoria, e ho sempre dato il massimo, quindi questo è quello che mi caratterizza. Per quanto riguarda le mie esperienze sia all'estero, che era un'esperienza che ho voluto fortemente, soprattutto per una questione di lingua anche, perché oggi mi ritrovo sia nel calcio che nella vita una cosa fondamentale sapere l'inglese, mentre per quanto riguarda il calcio a 5 io lo consiglierei a tutti, specialmente alle bambine e bambini che iniziano a giocare a calcio, perché secondo me è propedeutico poi all'attività di calcio a 11. Infatti basta pensare al Brasile, anche alla Spagna, all'inizio proprio iniziano con il calcio a 5.
3: Ebbene, il calcio a 5 ovviamente c'è uno sviluppo tecnico molto importante, perché si tratta di tanti tocchi molto ravvicinati, quindi un cambio di fronte continuo, quindi comunque ti sviluppa anche a livello fisico senza alcun dubbio. Quindi ecco, il calcio a 5 per svilupparsi tecnicamente, per la tecnica di base, sono con te quando dici che effettivamente può essere propedeutico proprio per chi si approccia al calcio, ovviamente sia maschile che femminile.

0: ogni tipo di supporto per quanto sia importante questa partita, però ripeto, il campionato è lungo, non si vince alla prima e poi vedremo. Io sono sicura ci toglieremo parecchie soddisfazioni, perché con tutto lo staff, il mister, le ragazze, vedo che stiamo migliorando giorno per giorno e siamo sulla strada giusta, ecco.
1: Ti faccio una domanda sul gruppo, perché sei arrivata quest'estate e sei una delle più esperte in squadra, sia per quello che hai fatto in carriera e soprattutto per quello che hai ottenuto all'interno della tua carriera. Che gruppo hai trovato? Cioè, che ambiente, con che ambiente ti stai interfacciando? Ti sei interfacciata comunque in questi mesi, in queste settimane, per poi approcciarvi al campionato?
0: Ho trovato un gruppo sano, un gruppo che sa dell'importanza di questa stagione, tante ragazze giovani. Poi comunque è stata fatta una, diciamo tra virgolette, rivoluzione, perché di ragazze dello scorso anno ne sono rimaste poche, però insomma gli innesti di quest'anno sono veramente importanti, e è un misto di esperienza, di giovani con un buon prospetto per il futuro. Io mi auguro di poter dare qualsiasi tipo di consiglio positivo anche alle giovani e far capire l'importanza di questo club, anche se ci sono appena arrivata, ma con gli anni ho sempre stimato Bologna, perché è una realtà importante, una realtà storica, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E nulla, quindi io rimango sempre a disposizione, qualsiasi cosa posso dare la do con tutta me stessa, ecco.
1: Ci puoi dare qualche anticipazione su come vede la squadra il mister Leandri per questa stagione o per la prossima partita? Ecco, qualche indicazione riguardo a sabato?
0: Ma mister Leandri è una persona che ci trasmette tranquillità, quindi non riesco neanche a dire come vede la squadra, perché veramente ci tiene tutte sul pezzo. Siamo in 24-25, nessuna è riserva e nessuno è titolare, quindi così facendo siamo tutte pronte. Abbiamo lavorato in queste 4-5 settimane per appunto essere tutte pronte al nastro di partenza.
1: Tuo obiettivo personale, poi ti lasciamo libera, Giulia, per questa stagione?
0: Ma mi sembra abbastanza ovvio, ed è quello di vincere il campionato con il Bologna e portarlo dove merita.
1: Grazie mille, ricordando ovviamente a tutti gli amici che ci stanno ascoltando o che ci ascolteranno, anche perché il promo lo facciamo ascoltare spesso, che qui che il prossimo sabato, ovvero sabato 5, ci sarà l'esordio del Bologna Women in casa contro il Genoa a Crespellano alle ore 15, quindi se vuoi fare un'ultima chiamata al megafono per tutti gli amici a casa, ti lascio la parola, poi ci salutiamo, Giulia.
0: Sì, rinnovo l'annuncio e spero veramente di vedervi in tanti, perché vi appassionerete tanto al nostro movimento se non lo conoscete, e poi quando si tifa Bologna in qualsiasi categoria, maschi e femmine che siano. Quindi vi aspetto sabato alle ore 15.
1: Grazie mille, grazie anche per questo ultima chiamata. Grazie a Giulia Ferrandi, centrocampista del Bologna Women. Ciao Giulia, in bocca al lupo per la stagione.
0: Grazie mille, crepi il lupo e alla prossima. Grazie a voi.
1: Grazie di nuovo a Giulia Ferrandi, centrocampista del Bologna Women. Corriamo in pausa, perché dopo, quando rientreremo, ci sarà la conferenza stampa di Claudio Fenucci.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a rientrare. Berrandeschi ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
5: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Sono le 12:16, mezzogiorno rosso-blu, abbiamo fatto anche un bel inframezzo per il femminile, che al via col suo campionato. Adesso però abbiamo recuperato la conferenza di Claudio Fenucci, ve la facciamo ascoltare integrale.
11: Buongiorno a tutti, abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa perché, a differenza degli anni scorsi, le presentazioni dei giocatori le abbiamo realizzate attraverso dei video, come fanno ormai tutti i club, quindi ci sembrava opportuno, visto la mancata presenza in quelle conferenze da parte nostra, di venire qui e rispondere a qualche domanda in relazione a quelle che sono state le operazioni di trasferimento e le prospettive del club. E partendo da questo, direi che per illustrare un po' all'inizio, e poi ovviamente mi chiederete quello che ritenete opportuno, la strategia che abbiamo seguito in questa campagna trasferimenti non può essere slegata da quello che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni, in cui comunque abbiamo raccolto delle grandissime soddisfazioni sotto il profilo sportivo. Perché dal momento che abbiamo lanciato il primo ciclo di investimenti quando arrivò Thiago, comunque abbiamo continuato ad investire e a potenziare la squadra, investire in calciatori. Considerate che, non vorrei darvi molti dati oggi, ma qualcuno credo sia utile, per chiarire le cose, che da quando siamo partiti con questo progetto abbiamo investito, considerando anche i bonus pagati agli altri club in occasione delle cessioni, i famosi sell fee come si chiamano, 280 milioni di euro. E non ne abbiamo incassati 280 dalle cessioni, quindi è stato un programma di investimenti che grazie al lavoro del mister, della squadra e dei ragazzi ci ha portato a risultati sportivi prestigiosi e che ha determinato, però nel momento in cui per andare in Europa o siamo andati in Europa per difendere i nostri colori, per tenere alta la competitività della squadra in Europa, ovviamente abbiamo fatto anche delle scelte su alcuni calciatori che sono ovviamente sono arrivati con ingaggi molto più alti rispetto a quelli che il club poteva consentirci, con magari prospettive non poi di essere ceduti ma di costituire quello che è il nucleo stabile della squadra, cosa che poi oggi trovate all'interno anche della squadra di quest'anno, tanti giocatori che hanno esperienza, che possono garantirci di essere di garantire una competitività sportiva. Credo che a Bergamo ci fossero 1800 presenze in Serie A, forse, no Gloria? 1800, quasi 1800 presenze in Serie A da parte dei nostri calciatori, quindi una squadra in grado di ben figurare in questo campionato, almeno per esperienza. E uscendo però dal percorso delle coppe e quindi anche dai ricavi che dalle coppe ne derivano, prima della Champions League, che sono ovviamente più alti rispetto anche a quelli dell'Europa, quest'anno abbiamo dovuto fronteggiare un problema, quello di avere una squadra che all'inizio era molto più costosa rispetto ai ricavi che generava. Vi do solo quest'altro dato, ma credo che già circolato da qualche parte, perché avevamo costi all'inizio di stagione di per circa 145 milioni a fronte di ricavi di per 85, e quindi c'era un problema di come finanziare questa stagione, nonostante che la proprietà, con la proprietà avendo ben chiaro lo scenario che si stava prefigurando, avevamo già deciso di fare degli interventi sul capitale dell'ordine di una quindicina di milioni, quindi era già tutto programmato e siamo andati avanti secondo questa programmazione, cioè quella di cercare di recuperare questo gap economico attraverso qualche cessione di calciatori e mantenendo però una competitività sportiva che sia adeguata a quelle che possono essere un anno in cui la squadra deve riattrezzarsi, ritararsi per ovviamente essere poi competitiva, per essere pronta a affrontare un campionato in cui comunque si scende in campo con la volontà di vincere tutte le partite, anche in conseguenza poi di un cambio di guida tecnica che necessita di ovviamente di un periodo di assestamento, il mantenere l'ossatura della squadra che aveva comunque fatto bene la scorsa stagione sicuramente può anche aiutare il mister in questo processo di inserimento anche suo nel calcio italiano, che ovviamente richiederà tempo, che come è avvenuto sia per Thiago che per Italiano, per mister Italiano richiederà tempo, ma che comunque porterà, visto il lavoro che si sta facendo, sicuramente dei risultati positivi. E quindi le operazioni, escluso quella di Rowe che è nata per altre determinanti, sono nate per questa necessità comunque di riequilibrare la situazione economica e finanziaria del club, nonostante l'intervento della proprietà. È una cosa che l'abbiamo sempre detto, noi vogliamo crescere, siamo un club che ha comunque ambizioni, che vuole mantenere questo clima di entusiasmo che si è creato intorno alla squadra, questa passione che si è vista anche nei ragazzi che ci hanno seguito, i tifosi che ci hanno seguito a Bergamo, questo clima di entusiasmo che ci ha accompagnato in questi anni, ma che non può non tener conto che comunque vuole fare un calcio sostenibile. È un tema che riguarda non solo, penso, il Bologna, ma che dovrebbe riguardare il calcio italiano. Siamo forse il calcio che in termini economici, non in valore assoluto perché la Premier perde più di noi, ma in termini percentuali è quello che negli ultimi anni rispetto al fatturato ha esposto perdite più significative. Credo che il tema di come mantenere una competitività sportiva sana, equilibrata anche in relazione alle determinanti economici sia uno dei temi che il calcio italiano deve affrontare. Ne stiamo già parlando in Lega, siamo l'unica Lega che non ha un fair play finanziario più rigido, no? Ne abbiamo solo uno che serve per le ammissioni alle operazioni di trasferimento, ma non che che sia condizionante nell'operatività dei club nel raggiungere un equilibrio economico, e su questo è un tema su cui dovremmo ragionare. Per quanto ci riguarda, noi andiamo per questa strada, cerchiamo di fare risultati sportivi facendo un calcio sostenibile con gli interventi della proprietà che aiutano a essere più competitivi, perché ci danno ovviamente delle risorse extra che ci consentono di alzare il livello di competitività della squadra. E la gestione invece, l'operazione ROU, è un'operazione totalmente differente, perché non aveva quindi questa finalità. È nata perché dopo aver fatto numerosi tentativi per convincere il ragazzo a rimanere, no, abbiamo visto che questa era una strada difficile da seguire. Il ragazzo aveva già dato dei segnali di nervosismo in ritiro, e per noi alcuni principi, che sono quello della stabilità del gruppo, della forza del gruppo, del fatto che anche chi ha personalità importanti deve mettere questa personalità a servizio del gruppo, che è la cosa fondamentale che ci ha portato, che è stato uno degli elementi che ci ha portato in questi anni anche ad avere risultati sportivi, al di là del lavoro sul campo, della qualità del lavoro degli allenatori, dei giocatori. Uno dei nostri fattori di successo è quello di aver creato, secondo me, questa comunità, questa famiglia sportiva, quindi una condivisione di valori, di anche empatia, sentimenti fra noi, lo staff, i calciatori, e tutto questo non deve essere intaccato da nessuno. E quindi alla fine sapevamo che la gestione del ragazzo poteva essere complicata, e per cui abbiamo preferito, visto anche il costo che avevamo sostenuto, che era forse stato il costo più costoso della nostra storia, alla fine abbiamo preferito in qualche modo, senza nessun vantaggio finanziario, perché l'operazione riguarda i prossimi anni, abbiamo preferito cederlo all'Atalanta. Penso che di aver fatto un veloce riassunto, non vi levo spazio alle domande. Quello che sotto il profilo tecnico pensiamo che i ragazzi che siano arrivati ci possano dare una grande mano quest'anno, Teate lo conoscete tutti, per cui viene dopo aver fatto delle grandi esperienze, il Piccoli e Dobic hanno numeri che parlano. Piccoli è un centravanti ancora giovane, e sapete che gli attaccanti maturano sempre un po' tardi con l'età, ma ha già dimostrato qualità per poter essere in Serie A nonostante un'età ancora giovane. Dobic, i numeri parlano per lui, ovviamente ha avuto un problema l'anno scorso, ha quasi recuperato pienamente, ci sta mettendo un impegno incredibile per tornare in perfette condizioni fisiche, e questo, ci sono due attaccanti che ci potranno dare una grande mano. Il Mangula, quando l'abbiamo preso, era un giocatore che comunque avevamo seguito da tempo, poi non capisco anche qui i dubbi sulle formule eccetera, anzi molti club, anche i più grandi di noi, comprano i giocatori in prestito con diritto di riscatto, un prestito molto elevato, vedi la capacità di adattamento del calciatore alla Serie A, quello al gruppo, alla squadra, e poi decidi di comprarlo nel caso che queste impressioni siano positive, suffragate dal rendimento del campo. Quindi il fatto di comprarlo, di prendere in prestito con diritto di riscatto, non fa nessuna differenza. Quindi credo che ha caratteristiche diverse da quelle di Roe, ma che torneranno molto utili, per cui alla fine la squadra è una squadra attrezzata per essere competitiva. Veniamo a due stagioni in cui siamo arrivati nei primi 10, e l'obiettivo è sempre quello di vincere tutte le partite, di metterci l'impegno, il lavoro durante la settimana, lo spirito, la forza di farlo tutti insieme e di vincere più partite possibili. Penso che come discorso introduttivo possa bastare, perché vedo che siete tanti, quindi finiamo qua, andiamo via.
6: Partiamo da Marco. Scusa Gianni.
11: Ciao.
6: Claudio, buongiorno. Alla luce dello scenario, un po' di come ci hai spiegato il mercato, ti chiedo, è giusto, possiamo definire magari questa stagione una stagione di transizione? Lo chiedo perché nell'ottica di mantenere quell'entusiasmo di cui parlavi, magari è importante anche dare alla piazza la chiarezza su quella che può essere l'orientamento, la prospettiva, e poi lo chiedo anche per l'allenatore, perché alla fine è lui quello a cui sulle spalle ha il peso, no, del mantenere questo entusiasmo.
11: Ma vi ho dato volutamente i numeri degli investimenti che abbiamo fatto in questo ultimo ciclo, no? Che sono importanti, e non è che vogliamo smettere di investire, cioè continueremo a farlo, anche perché la proprietà ci garantisce un supporto finanziario annuale, e credo su questo vada anche tenuto in debita considerazione, cioè un azionista che comunque ad oggi ha investito più di 280 milioni nel club. Ma a me non piace il termine transizione, perché sai, transizione significa tutto e niente. Questa è una stagione in cui comunque l'obiettivo è quello di vincere tutte le partite, come sempre. Questo deve andare in campo per vincere tutte. Poi sappiamo che non sarà così, sappiamo che sulla carta, se la carta sono i, come al solito, sono ingaggi fatturati, investimenti fatti, sono squadre più attrezzate di noi, per cui sarà difficile competere, però ci sono anche tante squadre con cui ce la possiamo giocare. L'obiettivo è quello, ripeto, domenica per domenica, di vincere tutte le partite. Poi l'anno prossimo sarà un'altra stagione, ma non possiamo pensare ad oggi a quello che sarà in futuro. Quello in futuro è che continuiamo ad investire, l'abbiamo dimostrato oggi, tutti voi parlate plusvalenze, plus, no? Alla fine il dato qual è? Che abbiamo venduto più, abbiamo comprato molto più di quello che abbiamo incassato. Quindi quando nel circuito mediatico continua a girare questa favola, no? Perché almeno che uno non pensi che i nostri bilanci siano, no, non veritieri, però lo deve scrivere con quello che ne consegue. E questa è la realtà. Abbiamo, nonostante in questi ultimi 4 anni, abbiamo investito tanti soldi, perché abbiamo comprato più di quello che abbiamo venduto e abbiamo costruito squadre molto più costose dei ricavi che il Bologna genera. Perché? Perché vogliamo competere, certo, nei limiti di un calcio che diventa un calcio sostenibile, che in qualche anno chiuderà con un bilancio inutile, qualche anno come questo chiuderà con un bilancio in perdita, ma un calcio che sia sostenibile nel tempo, perché la nostra strategia è una strategia di lungo periodo, che non si inserisce in 1, 2, 3, 4 anni, ha una visione lunga, e ogni anno cerchiamo di fare, per quanto sia possibile, meglio dell'anno precedente. Poi ci sono annate in cui, ovviamente, grazie anche, adesso non voglio richiamare a provvedimenti che ci furono al tempo, non so se vi ricordate il decreto rimpatriati, per qualche, ci ha agevolato fiscalmente, no? Permettendoci di portare calciatori che sarebbero stati difficili da prendere in altre condizioni, per stipendi che avevano in altre leghe, in altri club, no? L'operazione di Joshua, no? Ricordavo l'altra volta con Marco, se non ci fosse stato il decreto rimpatriati, Joshua non l'avremmo mai potuto prendere, no? O come altri, come Lucumi o gli altri, no? Per un fatto proprio di risparmio fiscale. Ma detto questo, la realtà è che comunque abbiamo continuato questo percorso di investimenti. Quest'anno, di fronte a dei numeri che vi ho detto all'inizio, che ripeto, avevamo 145 milioni di costi, adesso 85 di ricavi, e ovviamente dovevamo in qualche modo fronteggiare una situazione complicata, perché comunque questa è una squadra che è stata costruita per disputare, che si porta i costi di una squadra costruita per disputare le coppe europee. Abbiamo adottato una strategia diversa, ma abbiamo molta fiducia nei ragazzi che sono arrivati, una grandissima fiducia nel gruppo che ci ha accompagnato in questi anni, e quindi pensiamo che comunque di poter essere competitivi. Il mister ha un lavoro non facile, perché si ovviamente arriva in un campionato nuovo, però già mi sembra dalle prime due partite, soprattutto quella di Bergamo, ha dimostrato che ovviamente la squadra esprime un gioco divertente. Poi le nostre motivazioni le abbiamo sempre dette, cioè squadre comunque che impongono il gioco, l'abbiamo fatto anche a Bergamo, che costruiscono, che siano offensive, che facciano divertire i tifosi, cioè cose che secondo me possono continuare a costruire questo clima di positività, di entusiasmo che c'è sempre stato in questi anni.
12: Ciao Claudio, perché poi ciclicamente la domanda arriva, c'è un tu hai detto non smettiamo di investire, no? Quindi non c'è nessuna idea di saputo di mollare o non mollare o mollare un po' e tutto il resto.
11: No, cioè ovviamente la nostra è una proprietà lunga, no? Le proprietà hanno dei cicli, no? Ormai siamo, io sono arrivato qui nel 2014 e quindi abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme, non ve lo devo ricordare, ma insomma siamo partiti con una società che aveva una forte esposizione debitoria soprattutto rispetto al fisco, che era in BIE, cioè un capitale giocatori forse di 15 milioni, non so, adesso mi ricordo neanche i dati dell'epoca. Perdeva in B 30 milioni, siamo arrivati qui, io dalla Roma, e abbiamo cominciato a lavorare, credo che abbiamo fatto un percorso, abbiamo messo tanti soldi all'inizio, soprattutto i primi anni, abbiamo affrontato annate complicate come quelle del Covid, però la proprietà ci ha sempre fatto sostenuto sia nelle strategie che nei finanziamenti per mantenere un livello di competitività adeguato, e poi abbiamo iniziato un ciclo di investimenti nuovo che ci ha portato anche, grazie sempre dico al lavoro delle persone, perché ci si arriva attraverso quello, ci ha portato a dei risultati eccezionali, a vincere addirittura un trofeo. Da qui si tratta di ricostruire. Adesso c'era quest'anno una esigenza finanziaria da fronteggiare, proprio per quel fatto di mantenere comunque una continuità gestionale improntata anche alla sostenibilità, ma non per questo la squadra non è una squadra che possa far ben figurare in Serie A. Poi dipende sempre, come dire, dalle aspettative, no? Ma se le aspettative sono di fare una stagione in cui ci si diverte, si giochi il calcio, si possa, facendo bene, arrivare nelle prime 10, siamo contenti.
13: Ti chiedevo questo: se siamo arrivati appunto alla Champions, se siamo arrivati e a quel punto però gli acquisti e gli investimenti per la Champions e per l'Europa League sono stati così alti da comunque, adesso che non ce l'abbiamo più, dover ripartire da capo, ecco, sarà un ciclo come sempre? Cioè avete già idea di dire, non so, fra 2-3 anni rifaremo di nuovo investimenti per riprovarci e in questi anni dobbiamo però rientrare di quelli che abbiamo fatto, oppure no, la società cercherà, come dire, tra virgolette, di navigare a vista?
11: No, diciamo che l'impatto principale l'abbiamo avuto quest'anno, no? Perché quest'anno sono mancati i ricavi delle coppe. Piano piano cercheremo di adeguare un pochino la struttura dei costi, ci vorrà un po' di tempo, ma di lavorare sempre per migliorare. Noi cerchiamo di costruire qualcosa e al di là del ciclo degli investimenti abbiamo raddoppiato le risorse del settore giovanile, perché credo che quella sia una strada per poter nel tempo avere risorse che sono legate alla maglia del Bologna, che sono cresciute con noi, che possono però darci un contributo. Quest'anno abbiamo portato in prima squadra Libra, che potenzialmente è un giocatore importante, e spero che nei prossimi anni ne arrivano altri, quindi non solo, quindi la crescita può avvenire acquisendo giocatori fuori, anche perché in questo momento ci sono dei competitors che possono spendere molto più di noi, ma anche per idee diverse, investimenti diversi. Ci sono un paio di esempi in Serie A quest'anno di squadre che non top, che hanno fatto investimenti importantissimi, che anche da qualche anno fanno investimenti importanti. Noi seguiremo una strada che è una strada più come dire, ragionata, che riguarda quindi lo sviluppo del talento interno e anche di acquisizioni esterne. Però una volta assestata, diciamo, la società per l'uscita dalle competizioni europee, ricominceremo ad investire.
14: Ciao Claudio, ti volevo chiedere se diciamo il progetto stadio darà un'ulteriore solidità a questa squadra, a questo club già solido, con una proprietà, come hai detto, importante, pronta sempre a metterci soldi, e in posizione futura lo stadio potrà essere un asset diciamo di risorse economiche importante.
11: Sì, questo è sicuro. Lo stadio diventa importante per molte ragioni. Gli stadi sono i luoghi dove si creano le comunità di tifosi. Questa è una cosa di cui non bisogna mai scordarsi, cioè le comunità, è rimasto forse l'ultimo luogo dove si creano delle comunità, o per concerti o per eventi sportivi, ma è forse rimasto l'unico luogo in questa società dove si creano delle comunità di tifosi. E quindi va fatto perché le nuove generazioni, perché questa comunità di tifosi che si lega intorno ai colori del Bologna continui a crescere. Poi c'è un tema economico, ovviamente di ricavi, perché l'ho già ripetuto molte volte, i diritti media, che sono la nostra principale fonte di ricavi, che oggi determinano la competizione fra la Lega Italiana e le altre leghe. Noi oggi abbiamo non siamo da tempo la Lega economicamente più performante, però la preoccupazione è che i diritti, che la spesa, non tanto il valore dei diritti, perché la Premier all'estero cresce, ma la spesa dei broadcaster nei primi 5 paesi calcisticamente uniti in Europa si è fermata da qualche anno, si è fermata intorno ai 7 miliardi e mezzo, e in questo cifra considerate che la quota che la Premier e la Champions League stanno prendendo diventa sempre più ampia. Per farvi un esempio, 10 anni fa i diritti che i broadcaster italiani pagavano per la Champions League erano un decimo dei diritti del campionato nazionale, con il nuovo bando sono arrivati al 40%, cioè quello che spendono per acquisire i diritti della Champions League e dell'Europa League è il 40% di quello che si spende per il campionato messico. Quindi tendenzialmente quella fonte di ricavi potrebbe rimanere stabile nel tempo. Dove si farà la differenza sono sui ricavi da stadio, e quindi il progetto stadio è anche quello per garantire competitività, cioè tutto ciò che noi facciamo, che abbiamo costruito in questi anni. Considerate che quando siamo l'ultimo anno di Serie A, prima che arrivassimo, Bologna faceva un terzo dei ricavi commerciali che fa oggi. Noi siamo cresciuti quest'anno nei ricavi commerciali pur non avendo le coppe, cioè tutto questo lavoro è finalizzato a dotare la squadra di risorse per essere competitivi. Cioè noi agli azionisti, cioè in termini di dividendi, anche nelle annate in cui queste due, in cui comunque poi alla fine siamo riusciti a chiudere bene il bilancio, non abbiamo restituito risorse. Cioè tutto quello che facciamo, che costruiamo giorno dopo giorno nel rapporto col territorio, gli sponsor, viene fatto esclusivamente per dotare questa società di risorse finanziarie che la rendono forte, in grado di competere anche in futuro, anche in assenza un domani che tra qualche anno, non so quando capiterà, non è una decisione che prendo io, magari no, ci sarà un altro azionista, ma la base resta. Cioè considerate la base che c'era quando siamo arrivati, considerate la base che c'è oggi, anche di valore giocatori, di asset, di sviluppo commerciale, e lo stadio va in questa direzione. È fondamentale per me, è fondamentale per la città, perché una città come Bologna, che ha comunque una situazione logistica favorevole, non può non avere un contenitore per eventi sportivi e anche musicali che sia attrattivo per il bacino di riferimento, che è enorme perché comprende più regioni. Cioè è una vocazione che Bologna dovrebbe avere, di avere un impianto multifunzionale, moderno, in grado di ospitare il calcio, i concerti, e in realtà, visto che questa operazione la stiamo portando avanti con la Fiera, anche col Palazzo della Fiera, quindi in una sinergia gestionale che sarebbe perfetta. Spero che a breve tempo possiamo capire se ci sono le condizioni per farlo. Diciamo che l'operazione rispetto alla ristrutturazione del Dall'Ara è molto più semplice, perché sarebbe, diciamo, i due azionisti principali saremmo noi, non come Bologna, perché lo farebbe Joy e la Fiera. Abbiamo coinvolto qualche imprenditore locale che, pur accettando una redditività dell'investimento minore rispetto ad altri, per la città è disposto a fare la sua parte, per cui se le risorse finanziarie per fare uno stadio di calcio oggi ci sono, nell'ottica della Fiera, giustamente, che è proprietaria dell'impianto, l'idea però è di avere un impianto multifunzionale che possa essere usato anche come padiglione fieristico innovativo, quindi è un'idea molto anche avveniristica. Il tema è capire poi questa trasformazione quanto costa e se allora ci sono le risorse per poterla finanziare. Siamo già al lavoro con i progetti per capire almeno l'ordine di grandezza, però sotto il profilo dell'iter procedurale è un'area dove i diritti edificatori già ci sono, dove basta una piccola trasformazione. Ovviamente vanno affrontate le conferenze di servizi per l'impatto ambientale e anche soprattutto l'aspetto della gestione del traffico, però è un'area su cui le procedure autorizzative potrebbero essere molto veloci. è fondamentale rispetto per noi, per quello che dicevo prima, perché avere uno stadio moderno significa avere ricavi maggiori, al di là di tutto l'aspetto bello della comunità, che per me è fondamentale, ma significa avere attrazione dei tifosi più giovani, significa avere ricavi maggiori, e questo significa una maggiore competitività. La differenza spesso in futuro, non con i grandi club, perché anche lì ci sarà un altro ulteriore salto di gap. Il nuovo San Siro è uno stadio che sotto il periodo dei ricavi impressionante, potrebbe arrivare, non so le stime, l'avranno fatte ovviamente Inter e Milan, ma credo così, invece genericamente uno stadio potrebbe fare 200 milioni di fatturato, per cui a livello del, diciamo, di arrivare al tipo il Bernabeu. Però state vedendo anche i grandi club come si stanno muovendo sulla polifunzionalità degli stadi e sul fatto che effettivamente gli stadi diventano degli aggregatori di eventi non solo calcistici. Però è un fattore di sviluppo che prescinde dal fatto di continuare a investire o meno, bisogna farlo.
15: Buongiorno, le chiedo. Ciao. Su questo 85 di ricavi e 145 di costi, com'è stato possibile arrivare qui e qual è la strada per risolverlo in futuro? Perché è evidente che con questa struttura la competitività sportiva rischia veramente di passare in secondo piano, perché se no tutti gli anni c'è da fare plusvalenze per 40-50 milioni, tra l'altro quest'anno molti giocatori sono arrivati in prestito con diritto, come dicevamo prima, quindi il rischio poi anche di avere depauperato la rosa, di non avere le risorse per reggere questo ritmo, c'è, l'impressione è questa, al di là dei numeri, che ovviamente quelli che abbiamo noi sono più datati, perché l'ultimo bilancio che vediamo
11: c'è. No, ma
15: di giugno 25 ci sono ricavi che sono passati dal 96 pre-Champions a 85, sono calati di 11 dopo due anni di coppe.
11: Diciamo che per questo noi abbiamo le stime di ricavi che sono legati ovviamente ai flussi finanziari, perché poi molti sono ovviamente ricavi a livello di budget magari non sono prevedibili, perché adesso non voglio entrare nel dettaglio perché non voglio trasformare questa cosa, però ci sono ricavi che oggi non prevediamo, basta che pensi, non so, ai rimborsi per i giocatori mondiali, sicuramente poi saranno superiori rispetto a quelli che noi magari possiamo prefigurare a budget, ma non è quello il tema. Il tema è che noi conoscevamo il deficit, sapevamo quello che era la situazione che avremmo affrontato anche dopo, quindi eravamo preparati, tanto che nel fare un piano anche di ricapitalizzazioni con Gioi avevamo comunque previsto questa situazione. È una situazione che va gestita nel tempo, in cui sicuramente non potremmo, avremmo bisogno delle risorse dell'azionista, per cui questo è certo, è ovvio che queste risorse andranno dilazionate nel tempo e, ripeto, quindi qualche investimento potrà essere fatto, qualche cessione sarà naturale farla. Adesso il calcio italiano, sai quanto perde prima delle plusvalenze? No, lo sai? 1 miliardo all'anno. I club italiani fanno 750-800 milioni di plusvalenza all'anno, li fa tutto il Bologna, tutto il calcio italiano, e allora lo sa la differenza. E quando vai a vendere i calciatori, vi do questa notizia che forse sfugge, ti chiedono i migliori, vedi, ti chiedono i migliori, vedete? No, è strano, no? Però è strano, no? Ma non solo a noi, a tutti quanti chiedono i migliori. A meno che sia il Manchester City o il Real Madrid. Esatto, bravo. E purtroppo qualche scarso abbiamo preso, anche se adesso non voglio essere così offensivo, però qualche giocatore che non ha reso né sotto il profilo tecnico e né sotto il profilo, quindi non è stato un investimento economico felice, l'abbiamo fatto anche noi, non è che facciamo tutto bene, non siamo perfetti. Ci sono club che hanno fatto meglio di noi, io ne cito uno non perché sia un amico mio, ma che hanno fatto meglio di tutti quanti in questi anni, che è l'Atalanta, no? Però dove ha lavorato bene l'Atalanta? Oltre che sulla prima squadra, sul fatto di tenere un allenatore per 7 anni, che è stata 7-8 anni, non so, Gasper, la sua forza, un allenatore forte. Qual è stata? Settore giovanile, vivaio. Sai quanto ha venduto l'Atalanta in questi anni? Adesso non so i conti aggiornati. Più di 700 milioni, sai, più della metà vengono da dove? Esatto, quello significa lavorare lì, dobbiamo cominciare a lavorare anche noi lì. Abbiamo oggi una struttura di persone giovani, abbiamo messo Gigi a capo del settore giovanile, che a parte ha avuto il demerito di essere stato mio calciatore a Lecce, ha fatto molto bene in passato a Cesena, un ragazzo giovane che ha idee, gli daremo risorse per farlo, ma anche da lì potrà venire e deve venire, ma dobbiamo essere anche noi pronti, dico noi come sistema mediatico che ci che ci circonda. Dobbiamo essere anche noi pronti ad accettare questo, perché se il settimo centrocampista è Libra e qualcuno in questa cosa sente manca un centrocampista, e poi non so, l'ha chiesto il mister, non so, voi parlate con l'allenatore, presumo, perché non so chi ha detto che il mister ha chiesto un altro centrocampista, ma non ha chiesto nessun centrocampista in più, ma il settimo è Libra, dobbiamo essere contenti. Se Raimondo fa bene a Frosinone dobbiamo essere contenti, perché se Tomasi ci fa il titolare a Monza dobbiamo essere contenti, a Mantova scusate, no? Perché quello rappresenta una strada per il futuro, per tornare ad essere competitivi a costi accessibili. E poi questa non è che ci faremo mancare le risorse per fare qualche, ci faremo mancare le risorse per fare qualche investimento in più, lo faremo. Quest'anno era un anno particolare in cui c'è stato, no, perché li possiamo aggiustare, perché li aggiustiamo, perché tenteremo di aumentare i ricavi. Lui ha parlato dell'operazione stadio, tenteremo di aumentare, l'operazione stadio vale diverse decine di milioni di ricavi in più, tenteremo di aumentare i ricavi, lavoreremo per aumentare i ricavi, cercheremo di ridurre gradualmente i costi. Chi ci aiuterà in questo processo, in questi anni? Bravi, no? Chi ci aiuta? Già hai saputo. Ecco, questo diciamo, no? Per essere proprio precisi.
16: Buongiorno. Io faccio questa domanda perché non vorrei che sbagliassimo poi anche noi a raccontarla per tutto l'anno la questione Rowe, quindi non la voglio riaprire, la voglio chiudere con questa domanda. Io vorrei sapere se voi siete, perché abbiamo parlato solo del ragazzo fondamentalmente, se voi siete contenti di come l'avete venduto. E se non avete paura che passi il messaggio che a Bologna, se arriva un certo giocatore, diciamo così, di caratura, ma nel senso solo perché è stato pagato tutti quei soldi, doveva ancora dimostrare tanto, no, Rowe, però aveva già dimostrato qualcosina, si impunta, fa i capricci, il Bologna gli apre le porte, perché secondo me è un messaggio che rischia di coinvolgere anche il resto del gruppo, poi, no? Cioè, è tanto importante il gruppo a Bologna, è tanto importante quello che è stato costruito per tanti anni. Se nel gruppo la legge è uguale per tutti, ma poi non così per tutti, si rischia poi di aprire magari qualche dubbio, qualche crepa nei confronti di qualcuno, ovvero il ragazzo che fa i capricci ha agevolazioni per andare dove vuole lui, e invece noi siamo dei bravi ragazzi che insomma fanno gruppo tra di loro e rimaniamo qua. Ecco perché vorrei che andassimo un pochino più a fondo su cosa è successo con Rowe.
11: Allora, Rowe, che è un giocatore che avevamo preso, lo ricordate come l'avevamo preso? Ecco, bene. Quindi aveva, che comunque insomma, quindi aveva anche in passato probabilmente dimostrato che qualche piccolo problema caratteriale poteva averlo, poi magari il ragazzo diventerà perfetto a Bergamo, no? Aveva già dal ritiro dato qualche segnale particolare, pur non essendoci nessuna richiesta, no? E per noi i comportamenti sono importanti, perché sono questi che sono stati la nostra forza, cioè lo spirito di quello che richiamavo prima, lo spirito del gruppo, il fatto della attenzione al lavoro, perché lavorare in allenamento in un certo modo non è solo un modo di prepararsi alla partita, è un fatto di rispetto anche nei confronti dei compagni, e se non c'è questo, qualche scampanello d'allarme ce l'hai. E nel momento in cui ci siamo posti il problema, se avere poi una cosa, quindi partendo da questo, che probabilmente quindi è una situazione personale di insoddisfazione, magari non legata al Bologna, non so quali fossero le ragioni di questo comportamento, se uniti a questo ci metti che il fatto che lui poteva andare in competizione con Cambiaghi e avrebbe rischiato, perché Cambiaghi stava facendo meglio di lui in allenamento e meritava di giocare, e potesse adattare comportamenti che per tutta la stagione ci saremmo portati dietro, quindi di negatività, alla fine abbiamo fatto, io, Giovanni, Marco, siamo riuniti, abbiamo fatto un po' un bilanciamento di cose, un trade-off, no? Cosa fare? Il mister probabilmente l'avrebbe anche gestito, non lo so, però che riflessi avrebbe avuto sul gruppo, che impatto? In più, quello che dicevamo prima, siamo in un anno di ricostruzione, e noi Rowe l'abbiamo pagato caro. Non voglio dire che se fosse costato di meno probabilmente l'atteggiamento poteva essere diverso, ma ci abbiamo giocatori che purtroppo non stanno, sono costati cari, che non stanno giocando, che si allenano a parte, e quindi non era un problema averne un altro. È che era Rowe, per quello che ha rappresentato, per quello che in termini di impatto anche sui nostri investimenti aveva avuto, e quindi facendo un bilancio di tutto abbiamo deciso di farli poi alla fine, gli ultimi giorni, dopo aver provato comunque a parlare col ragazzo, a fare l'esempio di Lukumi, abbiamo fatto di tutto, cioè una messaggistica penso ampia con lui, con i suoi agenti. Abbiamo visto che non c'era verso di arrivare, anzi la posizione diventava sempre più conflittuale, sempre più rigida, tanto che ovviamente è stato anche mandato via dagli allenamenti. Alla fine abbiamo pensato che forse per il bene del Bologna, per il bene della squadra, no, anche parlando con qualche giocatore, era meglio spostarlo da un'altra parte. Abbiamo fatto un'operazione con l'Atalanta, secondo me buona, perché la valutazione complessiva è alta, il percentuale sulla futura rivendita, un giocatore interessante che piaceva ai nostri del settore giovanile, e abbiamo messo in piedi l'operazione. Ci avremo un po' di soldi da investire l'anno prossimo.
17: Ciao, buongiorno, le chiedo
11: senza sottolineare che quello che è arrivato è un giocatore che comunque, come un 2006 di oggi, giocava nella Juve, che ha qualità diverse da magari gli esterni che abbiamo e che ci potrà dare una grande mano, perché sennò bisogna avere rispetto anche dei giocatori che arrivano.
17: Salve, le chiedo di J. Enem, perché alla fine non l'avete mandato in prestito, se per l'infortunio di Orso, perché magari Dovbyk non sta ancora benissimo o per altri motivi?
11: Ci abbiamo riflettuto anche lì, sempre insieme, nel valutare quella che era la situazione migliore. Per me, per noi è un giocatore di grande prospettiva, che per alcuni periodi si è, come dire, perso in un calcio tra virgolette diverso rispetto a quello dei 5 campionati importanti, però che può secondo me darci una grande mano in futuro. Abbiamo preferito tenerlo qui per farlo conoscere al mister, fargli conoscere i nostri metodi di lavoro, tenerlo qualche mese, poi a gennaio decideremo cosa fare. Se improvvisamente torna utile, ce l'abbiamo.
18: Salve, io volevo chiedere questa precisazione. Ha detto che insomma è un anno di ricostruzione. Il Bologna arrivò in Champions League con 68 punti all'interno di un progetto giovani, e poi negli ultime stagioni ha alzato l'età media e i costi, e quindi le chiedo quanti anni serviranno per la ricostruzione, per quanti anni immaginate vi serviranno per vedere i giovani della primavera entrare in prima squadra con continuità o essere venduti per finanziare il mercato, e se questo progetto andrà avanti con Sartori e Di Vaio, considerato che, se non sbaglio, sono entrambi in scadenza di contratto. Grazie.
11: Allora, domande lunghe, ma sai, alla fine la prima preoccupazione è la stagione corrente, cioè far bene quest'anno, perché poi domenica arriva il Sassuolo, quindi non pensiamo ai prossimi anni, insomma, godiamoci il presente. Non so, non abbiamo un'idea di... La verità è che dobbiamo cercare di migliorare anno dopo anno sempre. Poi nel calcio è difficile programmare. Adesso non voglio ritornare ai soliti discorsi, ma che sono nella logica. Se vedete le squadre che vincono lo scudetto, poi alla fine chi sono? Fateci un caso in tutti i 5 campionati, mettete i budget delle squadre e poi mettete chi vince lo scudetto, chi sono? Tranne l'Leicester in Inghilterra, la prima o la seconda, forse il Napoli in Italia era la terza per budget di spesa. Quindi poi alla fine, come dire, le risorse finanziarie sono una determinante, diciamo, della competitività, per cui è difficile programmare un ritorno a meno di fare investimenti che sono fuori oggi dalla nostra portata, perché dell'ordine centinaia di milioni. Quindi credo che noi, anche con Thiago, noi abbiamo costruito una squadra che non era partita per l'obiettivo di arrivare in Champions League, no? Ci siamo trovati perché abbiamo trovato un allenatore bravo, bravo, perché Thiago Motta è un allenatore bravo. Abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che si è esaltato in questo percorso, però non c'era una programmazione quell'anno di dire noi arriviamo nelle coppe, no? E così dobbiamo fare, noi dobbiamo costruire delle squadre competitive. Se si crea ovviamente strada facendo per risultati, per alchimia, quella capacità di andare oltre i propri limiti, che è quello che ricerchiamo sempre, no? Di andare oltre i propri limiti, di mettere in campo tutto quello che si può dare per cercare di vincere tutte le partite, poi si arrivano anche a risultati che sono al di fuori di quelle che sono le previsioni iniziali. Quello dobbiamo fare, noi dobbiamo costruire delle squadre competitive e poi strada facendo vedere dove possiamo arrivare.
19: Su Sartori e Di Vaglio,
11: diciamo, io ho fatto 20 anni da calciatore scarso, 30 anni da non tanto scarso, 30 anni da dirigente, quindi in 50 anni potrei andare avanti tranquillamente da solo, però siccome sono affezionato a San Giovanni e Marco, no, andremo. Il fatto dei contratti, anch'io so, ovviamente siamo, no, consiglio è scadenza, ma ho già parlato con Joy per continuare questa avventura, e così con Giovanni e Marco parleremo quando sarà per rimanere insieme, perché è un gruppo di lavoro che secondo me ha funzionato bene.
20: Si parlava prima che, diciamo, che con Rowe i problemi ha cominciato a mostrarli già dal ritiro, già dall'estate, quindi non si è pensato a un certo punto magari che poteva essere lui quello che sarebbe stato poi venduto, e quindi magari se si poteva tenere Castro a quel punto?
11: Sì, in teoria non ci piaceva l'idea di vendere un giocatore che l'abbiamo preso da un anno, no? Perché comunque capiamo che il calcio italiano è diventato da un calcio di destinazione, come è stato negli anni 2000, è diventato anche un calcio di transizione, no? Perché tutti vengono in Italia per andare, e anche il Bologna talvolta, come tanti altri club, può avere questo effetto nei calciatori, cioè venire qui, fare 2-3 anni, però almeno un periodo per stare, no? Per crescere insieme, ci piace averlo con i calciatori. Noi l'avevamo preso da un anno e pensavamo, ci siamo chiesti anche con Marco tante volte, no? Marco ci ha parlato penso un paio di volte dei motivi del nervosismo, che non erano giustificati da cose di mercato a quel momento, però poi alla fine, quando sono esplose, questa è venuta fuori la vera natura del giocatore rispetto all'investimento che abbiamo fatto e alle risorse che potevano arrivare, abbiamo deciso di darlo via. Purtroppo Castro era già stata un'operazione programmata, perché, cioè, non perché, ripeto, non siamo noi che decidiamo che calciatori cedere, sono il mercato che ti forza, ma questo vale, ripeto, per tutti i club tranne i top 5 i top 10 in Europa.
21: Le chiedo una cosa sulla strategia, nel senso che voi siete arrivati in Champions con una strategia mirabile, cioè giovani in rampa di lancio, tutti i ragazzi, non li stiamo a citare, che sono stati poi quelli che sono stati ceduti poi in questi anni, anche a stipendi bassi, a ingaggi bassi, in rampa di lancio, che avevano fatto
11: però per effetto anche quell'anno c'era il decreto,
21: certo.
11: Cioè, no, ti spiego, quella roba lì valeva 9 milioni di stipendi,
21: Ok,
11: no, è un tema.
21: Ingaggi,
11: ci sta.
21: Lucumi,
11: cioè, diciamo, ingaggi lordi più bassi rispetto ai netti. Okay.
21: Questa strategia verrà riproposta, perché è un po' cambiata la strategia negli ultimi anni, nel senso di giocatori magari con ingaggi più alti, anche quest'anno, insomma, di quella strategia lì vedo Amondarain simile come strategia a quegli anni lì, però vedo i Dobby che sono giocatori con ingaggi alti, vedo altri giocatori, quindi siccome la struttura di costi è così lievitata fino a 145 milioni anche dai 116 della Champions, dell'anno della Champions, come si va a riequilibrare tutto a lungo andare? Questo da domani.
11: Allora, che ci sia un riequilibrio, per cui se riequilibrio si intende autofinanziamento, non lo avremo mai. No, perché ho già precisato che nel tempo ci vorranno interventi della proprietà, che che manifesta la volontà di investire e di crescere del club. Certo che su alcuni, diciamo, che il fatto che siano arrivati giocatori un po' più esperti, con ingaggi un po' più alti, nasceva l'ho spiegato all'inizio, cioè affrontavamo le coppe europee, nessuno voleva esporsi, volevamo mantenere alto anche il, no? E la
19: il nome del club, ci facevamo una competizione che mancava da, non so, da Carlo da 25, non mi ricordo quanti, 25 anni, e quindi volevamo ben figurare, cioè, ma per tutti, andavamo in Champions League, per cui siamo andati poi l'anno dopo in Europa League grazie alla serata meravigliosa fatta a Roma in Coppa Italia. Volevamo una squadra che potesse essere competitiva anche in Europa, e ci volevano giocatori magari un po' più esperti, un po' più pronti, con qualche presenza in più, qualche anche un po' di esperienza che potesse tornare utile in quelle situazioni per affrontare le coppe europee. Questo è stato il motivo per cui, pensando, abbiamo ritenuto con Marco e con Giovanni di portare giocatori diversi rispetto a quello che erano magari all'inizio del percorso, ma questa sarà sempre così, cioè è una cosa di cui parliamo spesso fra di noi, come ricostruire le squadre in futuro, perché poi il lavoro di costruzione della squadra del futuro parte oggi.
0: Hai citato prima l'esempio, che è un'eccezione, dell'Atalanta con Gasperini X anni, un lungo periodo, qui si cambia allenatore di fatto ormai ogni due anni, perché poi gli allenatori, come Motta, come Italiano, hanno ambizioni che forse non vanno più con lo stesso passo di quelle che sono le politiche che il Bologna ha scelto e si può permettere. Quindi questo quanto vi complica il lavoro? Seconda cosa, avete valutato, e forse mi hai già risposto dicendo che poi il mercato è il mercato che decide cosa fare, avete valutato l'aspetto, siccome hai detto il calcio italiano non è più di destinazione ma di transizione, però noi Lucumi, Castro e Rowe li abbiamo destinati al calcio italiano, a squadre che negli ultimi anni sono state comunque, sono di una fascia superiore, lo so, non mi devi ripetere i numeri, però sia la Roma che l'Atalanta, che perfino la Juve tre anni fa, erano nostre concorrenti in quel momento per andare in Europa, e quindi in qualche modo si è rafforzata la concorrenza nel vendere questi giocatori in Italia. Terza e ultima cosa, stamattina in radio mi hanno scritto in 3 o 4 perché vogliono sapere anche della plusvalenza sulle birre, perché dici che sono aumentate le birre allo stadio e sono diminuite, sono passati da 0,4 a 0,3, quindi volevano sapere se fate anche la plusvalenza su quello.
19: Vi porto Sandoni, perché se ne occupa Mirko della gestione dello stadio, quindi non posso risponderti io sulla gestione dello stadio, anche se lì... ovviamente nell'avere un'esperienza più coinvolgente cercheremo anche sempre di creare anche lì strutture, perché mi piace che lo stadio venga vissuto non solo per la partita. E abbiamo l'idea di fare qualcosa anche un po' sulle esperienze estere delle fan zone che vengono create per ospitare i tifosi prima e un po' dopo l'evento. E sulle altre due cose, parlando dello stadio, ho quasi dimenticato di data l'età, che chiedi?
1: Gli allenatori,
19: ma insomma, sì, non credo, allora, tranne Gasperini, non mi sembra che nel calcio italiano ci siano questi cicli lunghi di allenatori. Gli allenatori cercano stimoli, Italiano ha deciso di andare via, Vincenzo, con cui abbiamo avuto 2 anni bellissimi, prima che parlassimo proprio anche di mercato. Penso, non abbiamo mai fatto una riunione con Vincenzo su mercato, idee, eccetera, per cui credo avesse già deciso di non continuare con noi, quindi Tiago, le motivazioni erano diverse, quindi speriamo che tutti, quando partiamo con un allenatore, speriamo che sia un allenatore con cui fai un ciclo, no? È bello pensarlo anche di Tedesco, si è presentato, diciamo, benissimo come progettualità, come idee, come voglia di fare, anche con una professionalità da ex ingegnere, che ci ha colpito molto, quindi speriamo di fare un bel percorso con lui. Sul fatto di vendere giocatori a squadre italiane, sì, non sono, idealmente sono tutti competitors, tutte le 20 che partiamo sono, no, dei competitors, però alcune hanno disponibilità finanziarie superiori agli altri, questo è un dato di fatto che gli consente di acquisire calciatori. Nel momento in cui è arrivata la Roma per Castro non aveva richieste da altre società, ha manifestato subito l'idea, come dire, il piacere per una squadra che giocava, che comunque fa la Champions League, perché questa era la differenza, che faceva la Champions League, e ha chiesto in maniera anche molto ferma di andare via. Castro era un ragazzo, come detto, differente da Roe, che voleva bene al Bologna, però ha trovato un'opportunità della carriera e anche in quel momento ha manifestato l'intenzione di chiudere questo percorso con noi. Siccome, ripeto, nella programmazione che avevamo delineato inizio mercato dovevamo fare due cessioni e ci è sembrato opportuno farla al meglio. Secondo me anche quella è un'operazione in cui sotto il profilo finanziario economico è stata una buona operazione per il Bologna, e ci ha consentito di avere le risorse per mettere in piedi il programma che volevamo fare. Poi alla fine non credo che

0: farla, quella di Lucumi, non voglio dire che era un po' programmata, ma era necessaria anche per quello che era successo l'anno scorso, quando ci ho parlato a lungo con Lucumi per farlo rimanere. Lucumi, sapevo che era un giocatore che comunque dopo aver magari no, dopo essere aver doveva rimanere con noi con tutto quello che poteva magari in maniera non contenti i primi mesi, poi si sarebbe messo a disposizione della squadra, lo ha fatto sempre con grande professionalità, anche perché c'era un mondiale da giocare, quindi c'era anche degli stimoli per far bene, però nello stesso tempo gli avevamo promesso, proprio per questo suo desiderio che riteneva chiuso il ciclo a Bologna, anche come motivazione, perché i giocatori vivono di motivazioni, cioè quando il giocatore deve trovare motivazioni nuove, e molti di loro, la cosa bella è che nella nostra squadra molti le trovano forti legati al Bologna, alcuni magari le trovano perché le perdono a un certo punto perché hanno magari delle diverse opportunità o vedono la loro carriera in maniera diversa, le motivazioni fanno la differenza, quindi nel momento in cui Lucumi sapevamo che quest'anno non sarebbe rimasto volentieri, avevamo deciso, era uno dei due che avevamo deciso di spostare.
1: Scusa, il rinnovo.
0: Prego. Faticoso. No, allora, il rinnovo Orsolini è una cosa su cui sapevamo che sarebbe successo, dovendo fare un contratto ovviamente che gli assicuri la pensione fino alla scadenza, diciamo, della sua attività, no scherzo, un contratto molto lungo, abbiamo c'erano tantissime clausole più che sul fisso legate ai vari bonus che andavano inseriti, e quindi ci abbiamo messo un po' più di tempo, ma insomma la volontà di creare, ecco, di avere un calciatore che rappresentasse qualcosa di diverso per noi e anche per i tanti tifosi, insomma qualcuno qui potersi identificare perché ha lo stesso, diciamo, nostro sistema, la nostra visione, il fatto di appartenere al Bologna, di chiudere una carriera o comunque di fare una lunghissima carriera qua diventando un giocatore simbolo, ci faceva comunque, ci dava la quasi certezza che l'accordo l'avremmo trovato. Poi, come sempre accade, dovendo discutere un po' di cose volgari come i soldi, ci si mette un po' più di tempo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.

0: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
1: people. Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilest Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Le 13.15 è finita ora, la conferenza in realtà è finita da qualche minuto in più, però noi ve l'abbiamo data integrale e l'abbiamo recuperata. Con me Frank Loreti, conferenza di Claudio Fenucci a Casteldebole, che fa il punto della situazione. Bene,
8: ciao Manfra.
7: Buongiorno Frank. Finora, allora, più o meno i punti della conferenza molto lunga, è durata più di 50 minuti, me ne sono un po' appuntati. Alla fine le domande sono arrivate, l'hanno spremuto anche abbastanza bene. Il tema, il riassunto per chi si collega ora, è stato un anno di decompressione dai mancati ricavi delle coppe e fondamentalmente la squadra costava molto rispetto a quello che ricavava. La buona notizia è che Saputo ripianerà di 15 milioni, da questo momento in poi la storia finisce qui. Buona notizia, perché comunque, viste le premesse, io ero... non ero certo, ti assicuro, 3 mesi fa che Saputo ne mettesse dentro ancora, quindi comunque ne metterà. Beh, sullo stadio sicuramente se ne è parlato e mi è sembrato di vederlo, non dico ottimista perché non si può dire, positivo e propositivo, si vedrà. Si è capito, l'avevamo già un po' intuito, che l'ago della bilancia è la multifunzionalità, voluta dalla fiera principalmente. Bologna ha fatto capire che non è una condizione indispensabile, mentre per l'aspetto stadio normale, no? Senza avere questi add-on, chiamiamoli così, potrebbe anche esserci già la copertura finanziaria. Questa è una buona notizia, anche se immagino che si andrà nella rotta di uno stadio multifunzionale di cui ancora però non sono certi i costi. Sul discorso Rowe è andato dritto e mi sembra che lo abbia fatto, tra l'altro, di conseguenza, cioè parlando di Castro ne ha parlato in modo diverso, quindi due situazioni completamente diverse. Una notizia che è arrivata è quella di Sartori, Di Vaio e Fenucci, cioè la volontà di consolidare il gruppo che va a scadenza quest'anno, tutti e tre i contratti, e quindi Fenucci dice: ne ho parlato con Joey e la volontà è di continuare con un gruppo che a suo giudizio sta lavorando bene, quindi in questo momento sembra che ci sia la volontà di proseguire tutti insieme. Poi mi sono appuntato gli aspetti che può preoccupare di più invece un tifoso è il discorso degli investimenti fuori dalla portata per le coppe, no? Cioè, il Bologna dice sostanzialmente: per andare nelle coppe dobbiamo tutti overperformare, creare l'alchimia perfetta. Perché? Per fare una squadra sulla carta all'altezza di raggiungere, non possiamo mai avere certezza, le coppe,
8: bisogna
7: tecnicamente bisogna metterne un botto
8: tantissimo
7: al di sopra delle nostre potenzialità economiche. Questo ha detto, e secondo me questo è un passaggio serio, cioè i 100 milioni che mette il Como l'anno scorso, i 120-130 quest'anno, di più quelli che mette la Fiorentina, 130 quest'anno a spanne, perché poi non so con che come è cambiato, il Bologna non li mette.
8: Per quanto mi riguarda, questo è il passaggio più importante
7: anche secondo
8: della
7: me.
8: Conferenza.
7: Infatti l'ho sottolineato.
8: Quello legato al appunto, cioè, quel discorso legato ai costi
7: Un altro
8: annuali
7: aspetto...
8: della società, cioè della squadra e quant'altro.
7: Un altro aspetto importante, sto facendo proprio la sintesi della sintesi, hanno raddoppiato gli investimenti sul settore giovanile. Ovviamente le due cose sono correlate, quindi ne mettiamo un po' più di qua, magari togliamo qualcosina di là, insomma, stanno provando a fare questo. E infine si è capito che questo è stato appunto un mercato di difesa, di decompressione. Hanno avuto 3 mesi di difficoltà, non sono riusciti a fare quello che volevano nelle difficoltà. Sul discorso centrocampista non entro neanche più, io sono stato molto severo, ho tolto un voto, quindi siamo arrivati a 4 come voto mercato, lo dicevo prima, perché comunque per me era un argomento, un tema, cioè un elemento importante da aggiungere. L'allenatore l'avevamo un po' annusata noi con El Azoussi.
8: Non l'ha chiesto.
7: Lui l'ha smentito, lui ha detto l'allenatore a noi non ha chiesto un centrocampista. Quindi anche questo secondo me toglie un po' un dubbio, almeno sul mercato. E poi cos'altro posso aggiungere?
8: Vabbè, Manfred, io guarda, partirei anche
7: aggiungi
8: tra,
7: tu.
8: Tra poco dobbiamo andare, vabbè che tra poco dobbiamo tornare in pausa.
7: Vabbè,
8: perché,
7: 3 minuti.
8: Sì. Io partirei prevalentemente da quella cosa lì, nel senso, cioè dal tema più importante, che è quello dei costi e che è quello che ti permette di attaccare l'Europa, fare determinate stagioni, tu devi spendere, sei obbligato a spendere tot soldi, ovvero un sacco di soldi. Nel momento in cui il Bologna è una società che si vuole autosostenere, deve ragionare in un certo modo. Vado indietro perché io stesso ai tempi ho avuto perplessità e dubbi sul monte ingaggi e sul tetto ingaggi, nel senso che con tutto quello che appunto porta a raggiungere determinati obiettivi, questo e quell'altro, tu sei tra virgolette obbligato, no, ad aumentare questo tetto ingaggi se vuoi cercare di mantenere, quindi questo vuol dire che devi mettere più soldi e tutto quello che ne consegue. Io stesso pensavo questa cosa qua, poi dopo mi è entrata più nella testa e qua vado, cioè ho sbagliato, perché mi è entrato più ho accorpato la cosa dell'autosostenibilità. Il Bologna, se vuole autosostenersi, non può permettersi di superare un tetto ingaggi e neanche di raggiungere questo tetto con tanti giocatori.
7: Sì, in ogni caso lascerei è chiaro, è chiarissimo. Perché ti fa anche onore, ma in ogni caso un'altra cosa che ha detto che è importante.
8: No, no, per concludere su questa cosa qua, secondo me è quasi non tutto, ma molto lì il motivo per cui il Bologna quest'estate rientra di un po' e comunque deve andare a ripianare il presidente.
7: Ma rientrare è un termine che purtroppo porta solo problemi. Uno rientra dei costi della gestione dell'anno.
8: No, sì, sì, vabbè,
7: bisogna specificare dove rientra.
8: Vabbè, certo, però ma rientra
7: in ogni
8: allora
7: caso,
8: faccio allora
7: una buona notizia,
8: cede anche, allora faccio cede più giocatori rispetto
7: per tamponare la ferita.
8: Esatto.
7: Basta. Bene, quindi tutti quei più che abbiamo letto l'abbiamo capita che cosa servono. Fine del discorso, ma in ogni caso un'altra cosa buona che ha detto, dal mio punto di vista, per l'amor di Dio, però ripeto, almeno, cioè, comunque è previsto nei prossimi anni, perché comunque così non se ne salta fuori, che comunque ne metterà ancora, e questo secondo me è un'ottima mano, cioè, perché lui dice chi è che ne metterà, chi è che ci aiuterà a riuscire a tamponare e progressivamente a riequilibrare un attimo le cose, saputo, ne metterà, e questo secondo me è una buona garanzia. Ultimo, mi stavo dimenticando la cosa più importante, la domanda gli dà la vite dritta per dritta, gliel'ha fatta: si vende? Non ha risposto, però ha fatto capire che nel momento in cui accadrà, o arrivando a quel momento, quando arriverà, nel frattempo si tampona e comunque saputo c'è, e questo secondo me è una buona notizia, perché ripeto, io forse faccio un passo indietro, sono stato molto tassativo, non ne mette più, ed ero convinto. Forse evidentemente questa situazione ha portato comunque a, a una riflessione diversa, o semplicemente ho detto una cazzata. Andiamo in pausa e torniamo.
9: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
10: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare addirittura. Berrandeschi ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
9: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
11: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
12: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
9: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
15: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
17: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
16: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
17: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
16: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Allora dai, stiamo recuperando il passo, cioè si sta mettendo in pari anche con gli spazi pubblicitari e abbiamo...
8: No, adesso siamo in pari, adesso siamo in pari.
7: Sì? Sì. Quindi ok, perfetto.
8: Cioè la prossima è canonica.
7: Fra 10 minuti. Va bene, abbiamo 10 minuti per parlare di questo. Poi un ultimo blocco. Io non saprei più che altro di che cosa parlare. Cioè secondo me su Raw un po' si è capito che la situazione è stata ovviamente non era legata a questione delle cessioni programmate, che poi io vi ripeto come le ho viste queste due cessioni. Anche oggi Fenucci ha parlato delle due cessioni, no? Dicendo Lucumi era uno fondamentalmente, lo riassumo, scontato dall'anno scorso, e poi si è presentato Castro. Roe era fuori dal paradigma. Io sto paradigma l'ho visto sempre un po' bene, per carità, per i tifosi tutto, però se i paletti sono così rigidi, e sono rigidi per quanto poi scopriamo che in caso di necessità c'è, diventa difficile fare il mercato con 10 milioni. Adesso quest'anno è stato poi 10 milioni, è stato eclatante, perché è stata una situazione abbastanza difficile. Però di fatto quest'anno il mercato del Bologna viaggia su prestiti, 10 milioni circa di acquisti, un po' di più perché c'è Mbagula che sono 2 milioni, poi è arrivato il ragazzo Enem che comunque aggiunge qualcosina, però qui 15 milioni circa. Diventa molto difficile fare un campionato in Serie A partendo da ste basi. È ovvio che Bologna ha venduto e poi si è appigliata dei prestiti che permettono di diluire nell'anno prossimo intanto le scelte. Lui, Dovbyk, va riscattato o no? Teat andrà riscattato o no? Bangula andrà riscattato o no? Insomma, sceglieranno un po' piccoli per forza e valuteranno un pochino anche in base a chi avrà reso in un certo modo, cosa fare e cosa non fare. Ci ho detto,
8: comunque, la formula del diritto di riscatto a me è sempre piaciuta, cioè l'ha spiegata anche Fenucci, e su questa cosa io sono assolutamente d'accordo.
7: Sì.
8: Nel senso che tu hai la possibilità a fine dell'anno di decidere se tenere il giocatore, rimandarlo a casa e vedere un po' in base a quello che ha fatto.
7: Guarda,
8: come comportarti.
7: Sono situazioni diverse. Secondo me dipende anche molto dall'età del giocatore. Perché
8: sì, certo.
7: Sui giovani, bene o male, o lo acquisti o lo acquisti.
8: Sì.
7: Tecnicamente, o lo acquisti o lo acquisti. Il Bologna fino a ieri ha acquistato tutto, ha sempre fatto uno o due prestiti funzionali, tendenzialmente uno, ogni tanto anche due funzionali per integrare e completare la rosa, ma ha acquistato di tutto. E va bene, è inevitabile che se si è arrivati fin qui ci sono stati degli errori comunque, no? Perché negli ultimi due anni evidentemente ci sono giocatori, e l'ha anche detto, abbiamo sbagliato qualcosa, perché alcuni giocatori non hanno reso come speravamo potessero rendere, e loro hanno un margine di errore molto basso. La verità è quella che comunque uno può o non può accettare e può o non può criticare, cioè fate quello che volete. Il Bologna non si piazzerà mai in partenza nello standard Fiorentina-Como e da lì a crescere. Ci metto anche l'Atalanta se vuoi, ma l'Atalanta, io lo dico io quanti erano, perché sono 800 milioni di plusvalenze dell'Atalanta fatte,
8: l'unico, ma infatti
7: è loro, lì, ma non è per dire, è per dire che il budget dell'Atalanta sul mercato e anche quindi livello
8: di
7: viaggi e robe varie,
8: parliamo di nulla, cioè loro prendono Roe a 45 milioni, cioè ma perché lo fanno? Perché vendono Anor e Palestra a 100.
7: Esatto.
8: Cioè, Anor ha un anno con la maglia dell'Atalanta, Palestra ha non so quante presenze,
7: le ha fatte l'anno
8: prima, cioè,
7: prima di andare a Cagliari.
8: Poche.
7: Sì. Cioè, lui è uno di quelli che ha anche debuttato in Champions in una partita dove loro hanno stravinto, non mi ricordo con chi, Young Boys.
8: Adesso mi chiedi.
7: Sì, comunque Palestra era un ragazzino, hai capito?
8: Sì, certo. Ma quindi parliamo di niente, cioè l'Atalanta fa un campionato a parte probabilmente con tutte le altre 19.
7: Va bene, quindi comunque Bologna non partirà mai nella griglia di partenza, lascia perdere, dico, come potenza di fuoco. Perché Saputo non fa quella gara lì, si chiama fuori da quel contesto.
8: Se poi posso aggiungere questa su questa cosa, prima che noi arriviamo in Champions, in quella stagione lì, io ritengo quella squadra con quell'allenatore ai blocchi di partenza da prime sei.
7: Ci può stare. Io, per dire, invece ero molto più scettico, perché quante volte ho detto io ho paura, permettetemi di avere paura, di vedere Zirze partire dal primo minuto attaccante centrale del Bologna, era andato via Arnautovic e dietro c'era Vanhooijdonk.
8: Certo.
7: Ero terrorizzato.
8: Certo.
7: Siamo andati in Champions, miglior piazzamento del Bologna,
8: sì, della storia,
7: record di punti in Serie A.
8: Esatto.
7: Va bene.
8: Però
7: ma si dicono
8: come loro, come hanno fatto quella squadra lì, Manfred, a prescindere dai giocatori che io li conoscevo tutti, Li conoscevo tutti i giocatori che sono arrivati in quella sessione e anche nella sessione prima, tranne Ferguson, che però conoscevo perché aveva giocato già un anno con noi. Che tipo di giocatori erano quei giocatori lì?
7: Guarda, non
8: erano giocatori giovani, in orbita, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, in orbita della propria nazionale, su cui il Bologna ha fatto certi investimenti. Il Bologna quegli investimenti lì, secondo me, non li ha più fatti, che è il motivo per cui siamo qua. Che non siamo in Serie B, non andremo in Serie B, non faremo una stagione terrificante, però per me sono lì gli errori, cioè un po' il cambio di strategia. E il voler, Fenucci l'ha spiegato, perché ha detto: noi volevamo, abbiamo voluto creare la rosa dopo aver raggiunto la Champions con diversi giocatori esperti che avessero già un po' di esperienza sia nelle coppe europee sia a livello di età, con determinate caratteristiche, per non fare brutte figure in Champions League, per difendere il nostro nome, per aiutare anche il nostro nome. Però questa cosa qua alla fine non si è rivelata una scelta giusta, secondo me, perché queste scelte hanno portato il Bologna a dover fare determinate uscite, a non andare a fare investimenti anche in questa sessione di mercato di un certo tipo e dover comunque mettere 15 milioni di euro per ripianare. Cioè, non so se segui il...
7: Sì, ma guarda, adesso... da oggi in poi a me non frega più niente. L'importante è
8: poi adesso c'è,
7: è stata un'estate,
8: quindi,
7: devastante, sai. Cercate di capirmi, perché io più di così non... E quindi non... un'altra cosa interessante è Nem. Non ne ho parlato,
8: sì.
7: Non ne abbiamo parlato. Perché Nem rimane? Perché è un'assicurazione dell'assicurazione. Cioè, fondamentalmente Dovbyk è apparso indietro, io l'ho capita così. O comunque nel loro scenario, tenerlo qua piuttosto che darli in prestito già pronti via non è male, per valutare come va Dovbyk, valutare come risponde Piccoli, arrivare a gennaio e se rispondono bene Enem andrà in prestito a farsi 6 mesi. Se per caso c'è qualcosa, Enem lo può dare una mano al reparto dei centravanti.
8: Io spero di vederlo in campo già domenica, quindi figurati. Come libera.
7: Bene, bene, bene, bene. Poi ancora. Quindi su Saputo Vende loro parlano di ricostruzione, con un po' di iniezioni qua e là. Io non ho più nient'altro. Ha detto su Rolo, abbiamo mandato via dagli allenamenti.
8: Ecco, su questa cosa qua, cioè, faccio un po'...
7: Su Castro vuole bene al Bologna.
8: Faccio un po', perché non mi piace dare mai niente per scontato. Abbiamo capito da quello che ha detto l'amministratore delegato che effettivamente Ro ha forzato la mano, che loro ci hanno provato, e ok, però è responsabilità di Ro. Ma cosa, vabbè, da quello che ha detto
7: la responsabilità
8: direttore,
7: di Bologna che l'ha venduto,
8: sì, però comunque è Ro che ha forzato, anche perché lui ha detto che loro non avevano bisogno di fare questa cessione, anche perché questa cessione va bilancio dell'anno prossimo, no?
7: Guarda, sì, quindi non questa, è una questione,
8: quindi,
7: non è una cessione,
8: perché Ro arriva al punto di forzare?
7: Non lo so.
8: Per me anche, quella è una cosa a me piacerebbe, non la saprò mai io. Forse neanche tu, però quella è una cosa che impatta abbastanza, cioè a me impatta abbastanza, perché è un giocatore che viene ceduto, che tra l'altro non c'era effettivamente, come ha detto il direttore, la necessità di cederlo, perché arriva al 25, quando era
7: che vuoi, non me ne frega niente.
8: No, vabbè,
7: non tu puoi dire quello che vuoi. Lui risponde: potete dirmi tutto quello che volete, a me non frega niente, me ne voglio andare.
8: No, però perché arriva a quel punto lì?
7: Abbiamo dovuto allontanarlo dagli allenamenti. Io non so se si riferisce al fatto l'abbiamo messo fuori rosa o durante un allenamento preso e parcheggiato, non ho capito, sinceramente.
8: No, però, vabbè, quello. Però perché arriva a quel punto lì, Ro? Che comunque in un modo o in un altro va bene il gruppo, e sono d'accordo, perché sono il più grande difensore di Thiago Motta. Prima cosa che fa Thiago Motta quando arriva è mette da parte Arnautovic, che teoricamente era probabilmente la stella della squadra, e alla fine quella mossa lì si è rivelata top, perché il Bologna ha fatto una stagione top.
7: Ti potrei fare la stessa domanda al contrario: perché invece Lucumi non è arrivato? Il carattere, basta.
8: Lo so, però magari con certi caratteri forse devi fare, non lo so, io non te lo so dire, però valuto ogni cosa, cioè loro. Perché lui è arrivato al punto di mettersi così tanto di traverso e forzare la cessione.
7: Ti rifaccio la domanda: con uno che ha un certo tipo di carattere, mettiamo qualunque tipo di cosa, quando poi arrivi a forzare, la reazione di quel ragazzo, quando devi pesare dentro tutto, te l'hanno detto,
8: certo.
7: Ci siamo seduti io, Di Vaio e Sartori, abbiamo fatto la pesata di tutti i pro e contro,
8: sì, da quanto l'abbiamo pagato.
7: Posso dirvi una cosa sinceramente? Avevano solo da perderci. Oggettivamente, volete che vi dica cosa pensi?
8: Per farlo andare via.
7: No, avevano solo da perderci. In questa situazione Bologna aveva solo da perdere. È stato messo in una situazione, prende una decisione molto difficile, ma c'era solo da perdere. Posso dire la verità?
8: Sì.
7: Posso dire la verità? Io ho dato 4, perché comunque Ero è andato via e la scelta è loro, ma in una situazione così, francamente, non vorrei mai trovarmici, perché mi sentirei non benissimo. Ciò detto, ci si sono trovati, è andata così, ogni ragazza ha il proprio carattere, le scelte vanno prese, forti delle proprie convinzioni, vedremo come risponderanno Bangulà e Cambiaghi, e magari la vita gli dà ragione, o magari Rowe con Sarri fa 30 gol e noi non caviamo fuori un ragno dal buco e non troviamo l'esterno da mettere lì, capito? Non si può fare altro, quando si arriva a quella situazione, tanto poi nella decisione finale, secondo me, se non hai esigenze, Bologna non ne aveva, lo fa il carattere con cui ti vai a confrontare quelle che possono essere le previsioni e gli scenari del futuro. Hanno avuto una pessima sensazione, evidentemente, se no avrebbero potuto soprassedere. Io lo penso, voto, ripeto, -1. Andiamo un attimo in pausa, però.
9: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
20: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
22: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok.
23: Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
22: contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
9: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
24: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
25: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
26: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
27: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Società da iscrivere?
1: Super Mega Trebo Club.
0: Avete le divise da gioco?
1: Certo, eccole.
0: E cosa volete giocare con quelle lì?
1: Perché cos'è che hanno?
0: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
1: Ma sono nuove.
0: Ma volete giocare con quelle divise lì?
1: Sì, sì.
4: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Le 13.46, allora, abbiamo fatto questo, è arrivata la velina di Orsolini fuori 3 settimane, quindi sì, di lui si parlerà per...
8: post sosta,
7: esatto, avrà 3 settimane per rimettersi un po' a bolla e, ma lo sappiamo tutti perché se ne vuole andare Raw, su quello che dici tu, perché sono professionisti e se credi che dove lavori rischi di avere un danno professionale o economico, economico, perché io firmo al doppio l'Atalanta 3 milioni, lui prende 1,5 milioni, come fece Motta, come fece Italiano, e io non li posso mettere. Ma la vendita dipende sempre da quanto chiedi, come in ogni cosa è la stessa cosa di Torino e Lazio, nemmeno i ricchi buttano soldi tanto per buttare, ma dipende, dipende dalle convinzioni, dalle idee e quant'altro. Cioè, Como è a Firenze, io non penso che abbiano idea di buttare soldi, credono in quello che fanno e ci buttano dentro un sacco di soldi con risultati diversi per ora, però vedremo. La Fiorentina ha fatto una squadra della Champions, il Como pure, no? E vediamo quanto questo paghi. Non sempre ha pagato, nel Como sì, nella Fiorentina decisamente no.
8: Ma riguardo al campo, Manfre, dato che il mercato è stato, l'hai detto anche tu, il tuo voto è 4, il mio voto è 4, riguardo al campo, dato che il mercato è stato quello che è stato, che cosa ti auguri di vedere nelle prossime partite? Cioè, a livello di utilizzo di alcuni giocatori.
7: Gente che non rompe i coglioni e sta vicino alla squadra perché c'è bisogno. Punto. Poi i giocatori di conseguenza.
8: No, giocatori io dico.
7: Io parlo dell'ambiente in generale, perché secondo me da questo giorno in poi, secondo me si sono chiariti alcuni passaggi, basta. Finalmente non parliamo più di mercato, è finito da 2 giorni e finalmente si parla di campo e vediamo come andrà. Fra 2 mesi cominceremo a tirare un po' le somme. A me sembra un Bologna in difficoltà, lo è stato sul mercato, i riflessi si vedono nella squadra, c'è un allenatore nuovo, abbiamo fatto malino per me la prima, benino la seconda, sorprendentemente bene. Adesso c'è la terza che è un bel banco di prova, secondo me ci sarà un bel po' di tensione. Io non credo di vedere la faccia di Tedesco identica a quella di una settimana fa, perché ha già perso 2 partite, il calcio è questo, l'ha detto e l'ha fatto capire anche nell'intervista a Sky, dove ha detto sì sì che abbiamo giocato bene, tutto bene, però alla fine la gente si ricorda che siamo andati a Bergamo e abbiamo perso 1-0, il calcio è questa cosa qua. Vediamo, cioè in questo momento secondo me bisogna superare un po' l'urto. Orso ha parlato di uno scetticismo che avverte, quindi vuol dire che sentono che c'è scetticismo e tutto. Loro se la giocano da underdog, io spero che dentro tra di loro non vedano l'ora di dimostrare a tutti che, non essendo neanche quotati, possano dare fastidio almeno a tutti. Vedremo fino a che punto. Quest'anno sarà tosta e bisogna andare avanti così. Mossini, Vicari e Marrese, tre giornalisti con la schiena dritta che fanno domande per sapere, per capire, non per omaggiare come invece fanno altri. Finucci, mi è parso più in difficoltà di altre volte, Pier. In difficoltà? No. Ci sono dei temi dove secondo te è andato in difficoltà?
8: Beh, in realtà io non l'ho notato così tanto. Cioè questa cosa non l'ho notata così tanto.
7: Infatti qua,
8: perché poi
7: al contrario,
8: Fenucci è abituatissimo.
7: Più chiaro di così, Fenucci cosa doveva dire? Su Raw, per esempio, lui dice: si era messo così tanto storto da doverlo escludere dagli allenamenti. Hanno parlato con alcune persone con lo spogliatoio che hanno dato parere positivo sulla vendita. Per me è stato mandato via, quindi non concordo tanto con il tuo meno uno. No, ma il mio meno uno non è questo. Ma ti capisco, ed è giusto anche che non sei d'accordo. Io lo do perché poi alla fine è partito e per me lui non doveva partire. I motivi li sanno loro, quindi io non è che posso venire qua e dire no, non do meno uno perché so i motivi e non ve li dico. Oppure perché quindi prendo atto del fatto che questa squadra si trova senza Lucumi, senza Freuler, senza Castro e senza Rowe. Punto. Doveva andare così? Per me no. Nelle premesse.
8: No. Vabbè, è evidente che non. No.
7: Incidente di percorso, tutto quello che vuoi, per me è andata così e così è. Poi ti ripeto, se Mangulà o Cambiaghi fanno la stagione perfetta, bravi loro. Se Rowe fa 30 gol all'Atalanta,
8: pure di,
7: se
8: Rowe
7: fa
8: 12.
7: Una brutta stagione all'Atalanta, bravissimi loro. Bravissimi loro. Adesso vedremo. Cioè, intanto sono quelle cose che puoi scoprire solo strada facendo. In questo momento è così, hai capito? Però. E Manfred lapidario come pochi, ricordi generale figliuolo, durante coi addirittura. Vabbè, almeno ora c'è stata chiarezza per tutti, Luca da Bologna. Sono contento, infatti spero che l'ascoltino in molti perché ce n'è bisogno. E ripeto, non abbiamo passato, io non ho passato una bella estate. E oggi capite perché. Però fate come cazzo vi pare. Ma Freddy, ti dico, io sono un tifoso che se giocano Campione, Loretti e Boselli in campo mi esalto di più che vedere giocatori da 20 milioni. Bilancio, plusvalenza, ok, ma fino a un certo punto poi va bene la gag, forza bilancio, le plusvalenze non scendono in campo. L'Atalanta comunque le fa scendere in campo perché hanno comprato Rowe con le plusvalenze a 45 milioni. Domenica io tifo a squarciagola, però da tifoso al bar con gli amici mi possono scendere i maroni e vedere vendere Rowe all'ultimo e non prendere un centrocampista, Ale, PR? Sì.
8: Assolutamente, lo biasimi. Ci manca solo che non ti scendano.
7: Neanche io.
8: Cioè,
7: neanche io.
8: Anche perché poi io torno sul discorso dello spettacolo. Cioè, Rowe è un giocatore che dà spettacolo, che ti fa venire voglia di andare allo stadio e vedere le partite del Bologna. Cioè, se hai un dubbio, ma vado allo stadio o non ci vado, lui ti fa pensare, ti fa prendere la decisione di andare.
7: Visto che i giornalisti nessuno ha chiesto, probabilmente i portieri vanno bene così, Marco dice. Poi la Champions è stato il frutto del lavoro sull'etica sportiva inculcata da Thiago ai suoi giocatori. I risultati sono arrivati perché la squadra era formata da giovani pieni di entusiasmo, ansiosi di parare e di mettersi in mostra. È possibile. Poi se vogliamo dare i meriti della Champions a notte buona, va bene. Il Bologna ci ha vinto una Coppa Italia dopo grazie all'italiano, allora. Oppure Bologna l'anno scorso non ha dato nelle coppe per colpa di italiano. Secondo me non funziona così, però fate come volete. Quindi tutti i giocatori sono brutti e cattivi, anche Castro, ma no, Castro l'unica, anzi io ho proprio notato il confronto tra le due situazioni. Castro vuol bene a Bologna, solo parlato bene di Santi.
8: Sì, sì, beh, certo.
7: No.
8: Vabbè, Castro,
7: quindi evidentemente
8: Castro
7: dai,
8: è stato capito da Fenucci, quindi
7: sì, mi sembra una situazione diversa. E poi vi ripeto, l'ha detto anche lui, tendenzialmente Bologna di vendere l'anno dopo non è molto difficile. Quest'anno potrebbe succedere, perché quest'anno tu l'anno prossimo, ragazzi, è uguale a questo, servono 2 anni con tutti i riscatti che hanno, e comunque la situazione rimarrà sempre questa, perché è questa da mo. Sono 2 anni che Bologna ha un problema con questi ricavi, per quello abbiamo fatto tutta un'estate di un certo tipo, ma l'anno prossimo ce l'avrà ancora, batterà comunque qualcosina, ma ina, quindi l'anno prossimo ci saranno 50 sacchi da recuperare e tutti quei riscatti da fare. Quindi è possibile che
8: magari
7: quest'anno
8: l'anno prossimo vendi libera 40 all'Atalanta.
7: Ma può succedere, ma magari Raimondo non mette neanche la maglia più del Bologna e lo vende a 20 milioni perché fa 12 gol, non lo so. Può succedere di tutto, però questa è un po' la situazione che c'è. E va, secondo me, spiegata bene. Una volta che l'hai capita e che la gente capisce, perché qua io i messaggi che ho letto in queste settimane, qua si è capita, pesante, quello che vuoi, ma una reazione a quello che stavano scrivendo i colleghi, alcuni. Necessaria solo per quello, se no non c'è bisogno di fare il lavoro che facciamo. Tutto molto chiaro Fennucci, ma come tifoso che ragiona di pancia mi è venuta la depressione. Ti capisco, sogno per un futuro del Bologna in un colpo di fortuna che capiti, con tutto il rispetto per Saputo, un presidente più tifoso e facoltoso. Più che tifoso, secondo me, o facoltoso.
8: Scusami se ti interrompo, Manfred. Raimondo è stato prolungato fino al 2028.
7: Sì.
8: No, rispetto agli altri, perché tutti gli altri che sono andati in prestito poi sono stati rinnovati fino al 2029, almeno. Raimondo, quando tornerà qua, avrà un anno di contratto.
7: Ma lì fa parte della trattativa, della gente, magari la gente ha chiesto anche di stare un po' più corti. Ma rimane un sogno, almeno sogni dei noi tifosi non possono toglierli, Giampi. Giampi, io sono d'accordissimo con te. Più che tifoso o più facoltoso, secondo me, con un altro approccio e un'altra voglia. A me sembra tanto che alcuni se la vivano, gli Artono fanno un lavoro a parte e adesso vediamo come andrà, tra l'altro benissimo. Altri se la vivono come un po' una partita a poker e finché hai voglia di star seduto al tavolo e giocare pesante, giochi. C'è qualcuno che a certi tavoli non si siede e mi sembra che Saputo non sia uno che si siede in quei tavoli lì, no?
8: Sì.
7: E da questo punto di vista, secondo me, uno può dire: io spero che arrivi uno che si sieda al tavolo pesante e cacci dentro 100 banane l'anno senza troppi problemi. Da 5, 6, 7, 8 anni.
8: E che quando perde rientra anche con.
7: No, non rientreranno mai. Il commisso non recupererà mai i soldi che ha messo nella Fiorentina.
8: No. Ah. Rientra nel senso, cioè, sai, quando perdi le fish hai la possibilità di rientrare fino a un certo momento.
7: Sì, quindi secondo me questo è giustissimo. Però aver chiaro che Saputo comunque parte da questo principio, oggi Fennucci l'ha ribadito, cioè quando parla di investimenti fuori dalla nostra portata, è lapidario. È lapidario. Il Bologna, se vuole andare nelle coppe, deve farlo attraverso altre formule. La formula perfetta è l'over performance in tutti i sensi. Piazza, che è il motivo per cui io ci tengo tanto che comunque almeno all'inizio diamogli 2 mesi per vederli giocare, gli diamo una mano per 2 o 3 mesi, poi se volete bastonarli, bastonateli, però serve tutto, perché tu comunque per competere con gli altri parti con un gap enorme e quindi serve tutto: entusiasmo, voglia, passione. Voi dite, non la mette Saputo di passione? Non lo so, 15 milioni secondo me è una sufficiente passione. Io non so se li metterei 15 milioni nel Bologna oggi, pur essendo, avendo i soldi di Saputo, col cazzo che compro Bologna. E lo amo, ma col cazzo.
8: Secondo me lo prendi.
7: No, col cazzo, te lo dico io, per poi farmi insultare tutti i giorni. Ma c'è un motivo per cui nessuno compra a Fortitudo.
8: Ma tu ne metteresti di più perché c'hai il Bologna nel cuore.
7: No, non ci penso minimamente. Ma guarda come me la sono presa io a cuore quest'estate o la scorsa, perché comunque c'è un limite a tutto, no?
8: Non che non ce l'abbia Saputo, non voglio dire niente.
7: Detto questo, e ripeto, c'è un motivo se nessuno si compra la Virtus e la Fortitudo, con tutte, ci sono delle aziende facoltose in città, ma nessuna voglia di prendersi dei nomi tutti i giorni perché non metti dentro pum pum pum pum pum a ripianare. Ed è così, però il calcio è questo, lo sport è questo, e lo sappiamo benissimo, ma va bene così, fa parte del gioco. Quindi più che passione, secondo me, è proprio la voglia di giocare a puntare forte. Forte, forte, forte. Però il calcio è questo. Fennucci si appella a un fair play finanziario che non esiste in Italia. Quando lui parla, c'è un sistema di controllo interno, lui parla della camera di compensazione per le operazioni Italia su Italia. cose complicate, ve l'ho già spiegato un paio di volte, perché Artuono l'hanno usata. Non compriamo giocatori italiani perché costano di più. Non è vero, costano di più perché chiedono le garanzie, ma sulle operazioni Italia su Italia il Como è sempre scoperto, quindi ogni volta deve comprare delle garanzie per comprare un giocatore in Italia, chiaro? Perché sullo scoperto c'è una stanza di compensazione che Lega Serie A chiede di garantire, punto. Chiaro, se sei in attivo non serve, se sei in passivo sì, e quindi comunque devi pagare anche le fideiussioni. Questo è un po' il tema, va bene? Così abbiamo spiegato per quale motivo lui parla di un sistema di controllo che in realtà non c'è, e ha ragione, perché in realtà tecnicamente non c'è, anzi in questa maniera limita un po' il mercato italiano, perché comunque gli Artono fanno pochissimi, pochissimi acquisti dentro e prendono molto da fuori, ma anche noi, eh. Vabbè, andiamo, ci vediamo domani, ciao ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
13: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 14 e un minuto.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica, si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima, il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
18: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
17: Da Laura Supino, buona giornata.
14: Nettuno Bologna 1.
19: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
29: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
19: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
29: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
30: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
31: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, vi aspetto al 366-402-4022 oggi con Francesco Zizzeri, quindi voglio parlare molto di campo. Vi spiego anche perché voglio parlare molto, il più possibile perlomeno, di campo nella prima parte. E poi andiamo da Alberto Bortolotti e sicuramente Alberto avrà un altro tipo di approccio, un altro tipo di argomenti. Io trovo che forse anche per questioni di conoscenza, esperienza, di attesa anche della conferenza stampa oggi di Claudio Fenucci, io trovo che questa conferenza stampa non abbia assolutamente cambiato il corso, la direzione del calcio, del rapporto che abbiamo con il calcio in questa città. Non l'ho trovata una di quelle conferenze stampa che fanno storia. Ho trovato una conferenza stampa che ti dà degli spunti, ti dà qualche notizia, ma non ti dà un titolo. E quindi non credo che dovremmo parlare per giorni e giorni di quello che è successo oggi a Casteldebole. Io non vedo l'ora di tornare a parlare di campo, perché trovo che il protagonismo delle parole di oggi di Claudio Fenucci possa durare 24 ore. E poi si deve tornare, secondo me, con l'attenzione al campo, al calcio e a quello che ci piace di più. Questo è il mio sentore, questa è la mia linea. Può non piacere, sicuramente, può non trovare accordi o corrispondenze né nei colleghi né in chi ci ascolta, ma trovo che ci sono argomenti di cui si parla per settimane, mesi anche, e altri no. Trovo che oggi siano messi dei punti, si siano chiuse delle questioni, e adesso la palla passi al campo ed eventuali giudizi sul mercato, che a me non piace darli. Mi è piaciuto sul mercato? No, per niente, ma non è un giudizio, è un'opinione, cioè è un gusto, un'altra cosa. Giudizio è una cosa, gusto è un'altra. E non vedo l'ora di vedere la squadra con il Sassuolo e cercare di cominciare a sbloccarci e fare dei punti, perché poi alla fine è il motivo per cui seguiamo il calcio, no? Attenzione ragazzi, attenzione a non andare poi a sbattere con la fede, ritenendo che qualunque cosa che riguarda il Bologna sia un qualcosa che per noi è vitale, perché poi alla fine non lo è. Forse deve andare a sbattere. Piccola mia domanda, un tempo sarebbe stata polemica, oggi è solo una domanda: siete passati in via Marconi? Avete visto il nuovo spartitraffico Marconi-Lame? Tutto normale? Cioè, va bene che devi fare giustamente lo spartitraffico in mezzo totale alla carreggiata? Urca? Io ci sono rimasto, e io giro in motorino, eh? Cioè, io giro in motorino, quindi nel rispetto del codice della strada mi infilo un pochino, no? Bello impattante quello spartitraffico, eh? Una strada molto trafficata, via Marconi, eh? L'avete visto? Boh, io l'ho trovato. Ricordate il Civis? Ricordate quando arrivavano quelle colate, col Civis? Che uno dice: ma dove devo andare? Destra, sinistra? Dritto? No, dritto no, che vai a sbattere. Poi facciamoci una. Mi faccio una risata. La conferenza sarà alle 10:30, no? Oggi eravamo in metà di mille, eravamo oggi. Cioè, Leonardo Vicari è finito in prima fila oggi, perché non c'era posto prima. C'era rimasto posto solo in prima fila, io neanche in posta io faccio la vado in prima fila, e in posta c'è una sola fila, ecco, cioè piuttosto sto in piedi. E alle 10:07 email del Bologna: oddio, cosa avrà a dirci il Bologna? Titolo del

0: i fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
4: Le 14:11, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Come avevo detto, la seconda parte della trasmissione, dalle 15 in poi, c'è Alberto Bortolotti, con cui parleremo, secondo me, molto anche della conferenza di Fenucci. Poi, ripeto, secondo me possiamo anche finirla qua, perché il campo deve trovare il modo di tornare ad essere protagonista, possibilmente con i punti, possibilmente con le vittorie. Sicuramente voglio che lo sia, in parte, per buona parte, in questa prima parte di trasmissione fino alle 15 con il nostro bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra, come stai?
5: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene, siamo sempre operativi, quindi bene, dai. Questo Bologna che ci deve dare un po' qualche prima gioia, ecco.
4: Anche seconda, credo, anche seconda, sì, anche sì, seconda. Sì, anche
5: credo seconda. Che non abbia meritato, ecco, di perdere una partita come quella con l'Atalanta, quindi
4: Fra, allora io con te vado.
5: Sfortuna, ecco, diciamo, ce la possiamo mettere la parola sfortuna ogni tanto, Leo?
4: Allora sì, io la posso mettere, poi magari c'è qualche mio guru filosofico che seguo, gente che va allo stadio, quindi non stiamo a pensare a Seneca o Platone, che mi dice: occhio alla sfiga dei tristi, no? Cioè, delle volte succede anche che il destino del calcio fa sì che ti succedano cose un po' più gravi rispetto a quelle che ti sei cercato tu, però intanto un pochino te le sei cercate. Esempio, l'anno scorso hai preso due anni fa hai preso lo stesso tipo di gol da Samardžić, lo stesso tipo di gol, quindi magari escici, marcalo. Altra cosa, hai dato due o tre palloni molto invitanti agli attaccanti, sembrava la prima volta che giocassero a pallone, no? Si sono un po' inciampati su quei palloni, quindi riparto dal buono, ma non posso dimenticare anche il non buono. Però riparto anche dal mio bomber Francesco Zizzari, a cui faccio questa domanda: ti sarà capitato di perdere una partita dicendo come cavolo ho fatto a perderla sta partita, no? Un po' come ha fatto il Bologna l'altro giorno a Bergamo, no? E ti chiedo, come si torna ad allenamento il giorno dopo, la settimana dopo? È lunga, Fra? È più lunga?
5: Si allunga, Leo, si allunga, perché è normale, no? Risultato non positivo ti appesantisce un pochino anche il morale, ti appesantisce comunque anche il piacere a volte di stare in un gruppo. Ora non è in questo caso perché siamo all'inizio, però sai, col passare del tempo, quando la stagione diventa quando le stagioni non sono positive, un aspetto fondamentale, come ho sempre ribadito, l'aspetto mentale. E andare in un ambiente dove c'è gioia, c'è risultati, soprattutto il risultato aiuta a stare bene. Ora non stiamo parlando del caso del Bologna, ci mancherebbe, però dico, spero che ci sia quanto prima un episodio che dia l'inizio a questa stagione al Bologna, ecco.
4: L'episodio c'è stato in negativo con la Lazio, ma soprattutto con l'Atalanta, no? Quindi dai, la papera degli attaccanti e la papera dei portieri, perché io non vado a ridurre tutto a Skorupski, eh? Cioè, gli attaccanti hanno sbagliato dei gol, hanno sbagliato delle occasioni, gli attaccanti non hanno

0: hanno preso la porta. Fra il compito oggi di Skorupski, Piccoli, Dovbik e il compito dei compagni, dobbiamo ragionare da boy scout, cioè abbracciamoci forte, stiamo tutti uniti, stiamo tutti insieme, oppure da chi deve partire il, cioè loro dicono ho sbagliato, scusate, come funziona in spogliatoio? Perché magari io parlo da dilettante, ma dei professionisti no, se hai professionisti un giorno sbaglio io, un giorno sbagli tu.
1: Ma Leo, parte da magari dall'intelligenza di un gruppo che riconosce perfettamente in primis l'errore che è successo in questo caso al portiere, che purtroppo quando sbaglia Leo non ha alternative, cioè non è che dici c'è qualcuno che mi può rimediare, ecco, all'errore. Dispiace perché è un portiere che io reputo che in questi anni ha dimostrato affidabilità piena, quindi dispiace. Infatti il primo sicuramente a essere dispiaciuto è stato lui, perché sa perfettamente che quella situazione lì allo scadere magari non lo so, forse non l'ha vista partire, forse gli hanno imbalzata davanti, non è facile, però un portiere del suo calibro, ecco, deve essere anche in grado di dire ho fatto un errore, ho commesso un errore, scusate, ma non c'è nessun problema Leo, perché si sbaglia tutti e si riparte.
0: Senti, le punte non la strusciano, le punte non la vedono. Fra, ti è capitato di passare un periodo così e di farti delle domande?
1: Sì, assolutamente, domande te ne fai tante Leo. Poi cos'è che ti aiuta a superare questi momenti? La tranquillità, la consapevolezza che comunque l'unica strada per poter tornare a far gol per un attaccante è quella di lavorare, e quando meno te l'aspetti Leo ti capita l'occasione. Meno la cerchi più magari ti può capitare. Io l'ho vissuta l'attaccante, ti dico, quando pensavo per un periodo che non facevo gol dicevo ma magari mi facevo condizionare, invece Leo quando non ci pensavo poi mi capitava l'occasione. Quindi la forza di un gruppo in questo momento, stiamo parlando di inizio campionato, quindi c'è tutto il tempo per fare tutto. La cosa importante Leo è che bisogna cercare di dare il prima possibile una sterzata, perché come si dice sempre la scintilla deve dare il là a un percorso, e può essere già domenica col Sassuolo.
0: Ecco, esatto, lì voglio arrivare. Per tua esperienza, Bologna-Sassuolo, del Bologna che deve dare una sterzata, giochiamo in casa, è una partita adatta? Avresti scelto Bologna-Sassuolo domenica?
1: Allora, nessuna partita è facile e soprattutto si dice è adatta. Sicuramente, il Bologna, una partita come questa, negli anni ha dimostrato di farla sua, o comunque di vincere.
0: Sono d'accordo.
1: Sì. Deve dare un segnale a se stessi e al pubblico, cioè perché in casa è comunque un derby, è una partita determinante, perché deve dare la partenza a una stagione. Comunque vederla sì che è la seconda, però zero punti, magari
0: non eravamo più abituati. Esatto. Non è mai successo negli ultimi anni, ma erano anni che non avevamo zero punti, quindi ci sto, certo. No, non è una neopromossa al Sassuolo, ma non è neanche una delle prime 4 o 5, cioè a me va bene che ci sia Bologna-Sassuolo domenica, perché non è il devi vincere per forza, ma se lo vinci ti vale quasi 3,5 punti la partita di domenica. Noi arriviamo subito con Francesco Zizzari, la sua qualità in area di rigore, e tutti voi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Premi il telecomando. quando «Ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?»
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Ho risolto un altro problema logistico qua in radio. Grazie Francesca, grazie per la tua riconoscenza nei miei confronti. Vado a salutare il mio amico Francesco Zizzari. Ciao Fra.
1: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
0: Ancora buon pomeriggio a tutti voi che ci scrivete in tanti e che volete sottoporre anche il vostro stato d'animo al bomber. Cominciamo Fra, allora. Io quando il Bologna perde inizio una settimana di lavoro che diventa quasi proibitiva, ci dice questo ascoltatore che ci scrive da Cesena. Sono scarico mentalmente, spero che Tedesco sia un grande motivatore, perché sconfitte come quella di Bergamo non possono non lasciare scorie mentali. Fra, allora, sulle scorie mentali ne abbiamo parlato e sei stato come sempre molto schietto e molto chiaro sul fatto dell'allenatore motivatore. Ma Fra, deve essere un motivatore tutti i 9 mesi della stagione? Cioè, non c'entra anche ognuno per se stessi, il gruppo, deve essere l'allenatore il motivatore? Non è un po' riduttivo dire che l'allenatore deve essere sempre motivatore?
1: Allora Leo, hai detto una cosa secondo me bellissima che condivido in pieno. Oggi in queste mattine sto svolgendo delle sessioni pre-season su Pistoia e ho un gruppo di ragazzi anche più grandi, no? Qualcuno, e mi sono permesso di dirgli a questo ragazzo che aspettava sempre un input, no? Parti, fermati, fai. A un certo punto mi sono guardato quando gli avevo già spiegato cosa doveva fare ed era lì che aspettava ancora. Io mi è venuto spontaneo dirgli: ricordati una cosa, che ha una superata una certa età, cioè ovvero da 16 anni in poi, 15 soprattutto, non devi sempre stare ad aspettare che sia l'allenatore a dare l'input, puoi anche prendere iniziativa, devi avere il coraggio di sbagliare, perché altrimenti si prende un joystick e l'allenatore vi comanda dalla panchina e non va bene. Cioè dovete avere il coraggio di sbagliare e prendere anche iniziative, che poi l'iniziativa può essere sbagliata, cioè sarà la giocata, dirlo, sarà il tempo, sarà il risultato, perché tanto poi gira tutto intorno al risultato. Quindi per cui, Leo, bisogna che i giocatori capiscano anche che l'allenatore è, per me è una figura fondamentale in un gruppo, sia chiaro, soprattutto in un gruppo dove è abituato a lavorare in una determinata maniera. Voler snaturare, cambiare è un grosso rischio che un allenatore decide di prendersi o di non prendersi, in questo caso se l'è preso. E poi, Leo, quando ti esponi sei anche giudicato, no? Sei esposto di più al giudizio. Quindi per cui, perché dico spero che arrivi quanto prima una sterzata, perché poi anche per l'allenatore è più facile lavorare, certo, con dei risultati, non con la pressione di dire io sono convinto di fare, di andare in questa strada qui, di percorrerla, di queste idee. E poi la cosa brutta, Leo, è quando magari ti accorgi, perché la cosa più triste è quella, parlo da giocatore, quando ti accorgi che improvvisamente l'allenatore deve cambiare rotta e te da giocatore capisci che lì l'allenatore ha perso il polso della situazione.
0: Fra, forse anche per non far perdere all'allenatore il polso della situazione, il Bologna da Via Row, dopo un'estate in cui i suoi comportamenti, secondo l'amministratore delegato, come ci ha detto oggi, hanno minato anche l'integrità del gruppo, qualche problema caratteriale, la sua non voglia di rimanere a Bologna. Ognuno, oggi secondo me Fenucci è stato molto completo, come credo di esserlo stato io a fare quella domanda. Quindi la questione per me si chiude, però vado a chiedere a Francesco Zizzeri se ha mai vissuto una cosa del genere, non lui magari direttamente, ma un suo compagno, uno che voleva assolutamente andare via e che è arrivato ai ferri corti di fatto con l'allenatore, con i compagni, con la società. Ti è capitato, Fra?
1: Leo, sì, le parole del direttore sono molto chiare. Io personalmente, Leo, mi faccio anche un mea culpa, quando mi sono trovato in quella situazione, non avendo una linea guida che mi aiutasse a gestire quella situazione lì, perché ero giovane, ho commesso degli atteggiamenti che non erano da professionista eccellente. Mi ricordo ancora 22 anni dove, a Pavia, dove ho fatto i playoff per andare in Serie A, ho perso la finale, avevo il Torino che mi voleva in Serie A, ero di proprietà dello Spezia, riscatto contro riscatto, riscatto contro riscatto, alla fine ci ho rimesso.
0: Per chi ci ascolta, erano ancora i tempi in cui non c'era l'obbligo con la cessione con diritto di riscatto, oppure obbligo a determinate condizioni.
1: No,
0: c'era questa formula, riscatto contro riscatto, che molto spesso, no, Fra, lo facevano le squadre di A con le squadre di B o di C, no? Ti davano un loro giocatore, poi dicevano: se me lo valorizzi, a parte che tu te lo puoi riprendere, ma se me l'hai valorizzato io lo rivoglio, praticamente tu mi paghi una cifra, ma io poi ti ripago il doppio e me lo riprendo io. Quindi c'era sempre il piedone sulla squadra di Serie A, sulla squadra di Serie Maggiore, di Serie Maggiore.
1: Esatto.
0: Che immagino nel caso tuo fosse lo Spezia col Pavia, immagino, no?
1: Lo Spezia col Pavia, esatto. Quindi mi trovai alla fine, Leo, che fui costretto a rimanere l'ultimo giorno di mercato fino all'ultimo a sperare, poi andai a Pistoia in Serie C, perché Pistoia allora aveva la possibilità di fare un'operazione in prestito secco. Ma cosa voglio dire, la problematica principale qual è stata? che io mi sono fidato di una persona che mi diceva oggi magari nella partitella
0: dacci un po' meno,
1: cioè che è un ragazzo di 20 anni che, ripeto, a 20 anni ti affidi a delle persone, no? Cosa fai, Leo? Ti comporti così? Ora, per un giocatore magari più esperto, l'atteggiamento è meno comprensibile da capire, no? Quindi posso interpretare le parole del direttore quando dice era anche un problema per gli altri, perché io inconsciamente, Leo, a 20 anni mi sono accorto poi di essere stato un problema per me stesso, ma anche un po' anche per gli altri, e mi è dispiaciuto perché poi dopo anni ci siamo rincontrati e quando hanno capito il motivo per il quale veniva fuori il mio atteggiamento mi hanno un po' giustificato. Quindi per cui, Leo, bene che sia andato via, appunto, cioè è inutile tenere un giocatore, l'operazione, il Bologna ci ha guadagnato, va bene così.
0: Sì, io secondo me, allora, bene per il giocatore, bene per l'Atalanta, bene per il Bologna. Io capisco il tifoso del Bologna che dice ma allora ci siamo esposti comprando un giocatore perché lui aveva fatto a botte a Marsiglia, quindi per quello noi ce lo siamo potuti permettere, perché altrimenti il Marsiglia non lo metteva sul mercato, rimane un anno qua e ci stupiamo se lui ha un carattere un po' focoso. Capisco che la prossima volta hai creato un precedente e il prossimo che ha un carattere un po' focoso a Bologna durerà un mese, perché evidentemente ci sono delle altre dinamiche. Allora il tifoso non si può affezionare al giocatore bello e dannato. Questo, una volta detto, secondo me è chiaro. Prima non era stato detto, però.
1: Sono d'accordo. Quando tu sai che ti mette in casa, Leo, non puoi dire ma non lo sapevo.
0: O comunque non sorprenderti se lo fa anche con te. A me è capitato nella vita, fra, che ci fossero magari delle persone che facevano un po' i bulletti, gli smargiassi, quelli che prendono in giro un po' tutti, no? E magari prendevano in giro qualcuno e gli altri ridevano. Poi passa qualche mese e vanno a prendere in giro uno di quelli che rideva. E magari questo gli dice, ma perché mi prendi in giro? Io sto dalla tua. Quindi si sorprendono e dice, guarda che, cioè, io non è che mi prendevo in giro lui perché ce l'avevo con lui, ma perché io sono fatto così. E quindi oggi prendo in giro te. Quindi sorprendersi di chi fa ha certi atteggiamenti in certi frangenti e dire no, va là che con me non li avrà mai, è sbagliato. È un buco nell'acqua enorme, secondo me.
1: Allora, Leo, sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso, perfettamente ragione quando dici non posso essere meravigliato di un atteggiamento, però, Leo, a volte lo vedo anche ad esempio quando si fanno i camp, no? Viene un ragazzo, no, ma questo è un ragazzo che crea problemi, ha creato nello spogliatoio con tutti. Io, Leo, parlo in maniera molto chiara subito, perché lo so, me lo vengono a dire, no? E so che quel ragazzo lì ha un atteggiamento sbagliato nello spogliatoio, è disordinato, cerca di provocare. Io in maniera molto chiara, quando so, e ripeto, Leo, vale anche per i più grandi, quando io so che lui è così, io, che sia grande o che sia piccolo, gli devo dire subito le cose in faccia, in maniera molto diretta. Ascolta, io so che te ti comporti così, se lo vuoi fare, se lo fai, la conseguenza è che qui si chiude tutto, cioè vai a casa, cioè non c'è una seconda chance. Una seconda chance la do a uno che non lo so, mi meraviglio, dico ma come mai? E allora vado a indagare, come mai hai avuto questa reazione, non ce lo saremmo aspettati da te. Ma chi, Leo, nel calcio è conosciuto? Ma quanti, io ho giocato con tanti che la nomea era magari che era uno che faceva serata, Leo, il classico che faceva serata. Cioè la società meravigliata perché questo andava a far serata, ma come meravigliata? Cioè lo sapevano tutti che uno che aveva, diciamo, fuori al campo gli piaceva tornare tardi, però te poi società lì quando fai quell'operazione che prendi un giocatore del genere, no? Devi mettere i paletti subito, la prima volta che sbagli vai a casa, prescindi, ti tuteli, cioè non che meravigliata, ah, e quando poi Leo, soprattutto quando i risultati poi non venivano, e allora lì ti sei dato la zappa due volte sui piedi da solo, cioè quando conosci un giocatore e si sa, non puoi cascare dalle nuvole e dire ma non lo sapevo. Devi affrontare subito la questione in modo chiaro e limpio, mettendo dei paletti, ma anche per contratto, per tanto ormai Leo, abbiamo parlato di un contratto prima che non esisteva, riscatto contro riscatto, ora c'è la società guadagna sull'eventuale vendita di una rivendita, c'è, sì, operazioni folle, cioè sì, puoi mettere di tutto ora, quindi perché non mettere una clausola? Bene, a mezzanotte devi essere a casa. Se è la prima volta che non ci sei a casa, ogni volta che ti becchiamo fuori, dico una cosa folle,
0: certo, sì,
1: perché
0: sì, sì,
1: parliamo,
0: sì,
1: di un professionista,
0: sì, sì,
1: la multa è questa. Così, come mai mi è arrivata la multa? Perché non rispetti una regola, un gruppo, perché alla fine di tutto, Leo, devi salvaguardare il gruppo, non puoi preoccuparti del singolo.
0: Quello che ti chiedo io prima di andare in pausa, e ti ringrazio ancora, ti ripeto, per il dritto per dritto in cui vai, e ti ringrazio anche chi ci ascolta, è questo. Facciamo che il Bologna e l'Atalanta non trovano un accordo per Rowe, perché magari l'Atalanta si comporta in maniera furba e dice: io ho già l'accordo col giocatore, a te non ti do i 40 che vuoi, a te te ne do 30. E il Bologna magari tiene il punto e dice no, e si tiene Rowe perché finisce il mercato, perché non stiamo parlando di inizio agosto, stiamo parlando di fine agosto, inizio settembre. Metti che Rowe rimaneva al Bologna, secondo te Rowe poteva dopo 5-6 giorni ovviamente di sedere girato dire: oh, ma io mi sto rovinando la carriera a fare così, cioè a mercato chiuso Rowe, cioè, poteva tornare a più miti consigli? Questo è il dubbio che mi rimane, solo quello.
1: Io credo che la volontà alla fine della società sia stata quella di trovare un accordo e di non tenerselo in casa, perché magari sarebbe stato più un problema che altro. Il rischio di tenerselo in casa, Leo, poteva essere anche un rischio, dipende da chi hai di fronte, cioè, guardo sempre me stesso. A Pescara, Leo, a dicembre, io poi a gennaio potevo andare via. Insomma, ho preferito rimanere lì, pur sapendo, perché venivo da un periodo di infortuni, pur sapendo che magari sarebbe stata difficile, no, la ripresa, perché veniva da un infortunio, tanto tempo fermo, quindi te, soprattutto oggi, nel calcio di oggi, devi essere più chiaro possibile, perché a essere fraintesi è un attimo, poi nell'ambiente oggi calcio, dove si danno pieni poteri a figure come intermediari, procuratori, cosa che prima, Leo, quando mi ricordo direttori sportivi veramente con gli attributi, i procuratori si abbassavano alla cresta, cioè sì, erano loro, sì, che stavano, sì, alle direttive delle società di direttori, sì. Oggi è diventato il contrario, oggi trovare tanti direttori sportivi, la maggior parte, non dico che sono succubi degli intermediari o di altro, ma ti dico, è cambiato molto questo atteggiamento, sembra che hanno più poteri loro rispetto alle società e ai direttori sportivi. Guarda anche il caso a Lecce, no? Di un giocatore che
0: lì però siamo a un, cioè, siamo a un oltre l'estremo, siamo lì.
1: Leo, ma dimmi una cosa, ma prima avresti mai pensato che potesse succedere del genere?
0: No, credo sia un bug del sistema lì. Cioè, il bug del sistema è quello che è la federazione, che non deve dare il nulla osta. Se la federazione dà il nulla osta, è lì il bug del sistema, è lì che deve cambiare la regola. Vedrete che la questione banda farà scuola, altrimenti domani lo fa chiunque. Crei un precedente, sì, perché domani lo fa chiunque dicendo: vabbè, io allora pago la multa, chi se ne frega. Ci fu un opinionista in TV che un giorno disse: io ogni volta che vado in TV e dico una parolaccia, a me mi arriva una denuncia, no? Magari da tutte quelle associazioni, ma con quello che mi pagano a me per andare in TV, e mi pagano anche per essere un po' fuori dalle righe, ma io ci rido su quella multa lì, capito, Fra? Cioè,
1: quindi ti faccio un esempio anche folle.
0: Me lo fai tra un minuto quando torniamo, arriviamo subito.
14: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
15: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare addirittura, era Berrandeschi, ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti, Verna zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
14: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
16: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
17: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
14: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
18: No, io lassù non ci salgo.
19: Neanche io, soffro di vertigini.
18: Manutenzioni in altezza?
19: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
20: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
21: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
22: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
23: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
24: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
23: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
24: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
23: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
25: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:43, Leo Vicari, quasi gol. Grazie, che bella puntata che sta venendo fuori. Avete capito la mia scelta di non incentrare tutto sulla conferenza stampa di Claudio Fenucci. Lo faremo dopo con Alberto Bortolotti e con tutti voi. Un sacco di domande per Francesco Zizzeri, che saluto di nuovo. Ciao Fra.
1: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
0: Comunque, a giocare bene prima o poi i risultati arriveranno, a giocare male si può andare anche di fortuna, e non è scritto fortuna ogni tanto, poi però i nodi vengono al pettine. Fra, questo giocare bene, che cos'è? Il fraseggio, il possesso palla, il creare occasioni, cioè, a noi è piaciuto molto che il Bologna abbia dominato sotto qualunque tipo di statistica a Bergamo, poi il tabellone dice 1-0 per l'Atalanta. Si riparte da lì, da come hanno giocato 8 undicesimi della squadra, oppure si deve fare in modo di coinvolgere anche lo stato di forma degli altri tre? Perché come abbiamo visto, tre non in stato di forma, la partita rischi di perderla, e il calcio è sta robaccia qua.
1: Allora Leo, a giocare bene io sono dell'idea che alla fine i valori vengono sempre fuori. Quindi cosa voglio dire? Che le possibilità, le probabilità di portare a casa un risultato positivo, a forza di insistere, prima o poi capiteranno. Io apprezzo anche, e il Bologna ne è stato l'esempio anche negli altri anni passati, che a volte il risultato possa arrivare da anche una prestazione non positiva.
2: Sì.
1: Perché apprezzo questo, Leo? Perché quante volte ci siamo trovati anche a commentare insieme una prestazione non positiva, però il risultato era dalla parte giusta.
2: Perché vuol dire che sei forte.
1: Bravo, bravissimo. Vuol dire che te la gente ha un'aspettativa talmente alta, no, di te, che giochi in una determinata maniera, che basta magari una prestazione un po' sottotono che sei esposto a, come dire, vinco, e ogni volta che vinco dico ma sai, però stavolta non si è giocato bene, l'episodio, cioè si va a cercare sempre, non soltanto vedi il risultato, ma inizia a guardare anche un po' il pelo nell'uovo. In questo caso io oggi preferirei una prestazione non positiva, ma un risultato pieno. Perché? Perché l'episodio poi ti consentirà nel tempo di lavorare, di portare entrambi i benefici, cioè bel gioco e prestazione uguale risultato.
0: Ciao Bomber, se questi intermediari sono diventati il male del calcio, come si sente da più parti? Perché il calcio non agisce per sradicarli o meno limitarne il potere? Alla fine credo che, come sempre, sia tutta una questione di interessi economici, e in quest'ottica gli intermediari sono diventati un male utile a tutti, società comprese. Io sto con Lorenzo.
1: Io sono pienamente d'accordo con Lorenzo, è un male utile a tutti, purtroppo è la verità, purtroppo è la verità. E come si può intervenire, Leo? È come le solite parole, il sistema che si dice c'è da fare questo, ahimè credo che cambierà sempre poco, perché tanto non si ha il coraggio di cambiare, e si continuerà sempre in questa maniera. Quando si è provato, chi ha voluto provare a fare qualcosa, Leo, è durato 24 ore nemmeno. Ora non voglio dire che Maldini e Leonardo avrebbero snaturato e cambiato e salvato il mondo, ma voglio dire che sicuramente la forza di poter cambiare qualcosa a parole finita in 24 ore.
0: Proprio così. Credo anche che quando tu hai una buona idea, puoi anche avere una buona idea, però devi anche avere la facoltà di proteggerla, questa tua buona idea. E io credo che Maldini,
1: soprattutto Leo, devo andare a cercare alibi, robe che, allora, premesso, anche a me Pirlo non è che sarebbe stata la mia miglior scelta da CT, ma se io delego due persone, mi fido di due persone come Maldini e Leonardo, non posso mettere la bocca su quello e andare, peggio ancora, a cercare un accordo che aveva in Russia, cioè
0: io credo che quando cambia totalmente un management, la parte più alta di un organigramma di un settore così delicato come la FIGC, cambiano i primi tre, cambiano, no? E arrivano, e la prima cosa che fanno è non capirsi su chi deve fare la prima scelta. Credo che sia un passo sbagliatissimo. Cioè, come se tu metti giù il piede dal letto, sbadiglie, mattina, che bella giornata, invece che entrare in bagno esci dalla finestra. Cioè, signori, hanno fatto una figura che se non fossero Malagò, Maldini e Leonardo, quindi gente che gode comunque di buona stampa, gente che fisicamente, esteticamente si presenta bene. Se la faceva qualcun altro questo, se la faceva Tavecchio, se la faceva Ventura, se la faceva, non so, ti metto io, magari quelli che un po' abbiamo anche deriso negli anni, Minoraiola, no? Che dicevamo, ma chi è questo pizzaiolo, così via. Se la faceva uno di loro, eravamo ancora qua a parlarne, a ridergli dietro.
1: D'accordissimo. Leo, Boh, che dire?
2: Ah, no, no, ma la, sai, il potere logora chi non ce l'ha, però lì erano in due. Non metto Leonardo, vabbè, però c'è anche lui, cavolo. Cioè, è un uomo di grande esperienza, anche lui poteva nasare che non toccava a loro avere i pieni poteri. Cioè, è ovvio che se c'è un presidente eletto che dice a voi fate gli operativi, non siete voi il presidente. Sceglierà lui se quello che fate voi va bene o no. Guarda, è stato da quel tipo di figure è stato un inizio veramente spaventoso, perché uno dice: ma pensa a te, se dobbiamo fidarci di chi sta ai vertici di qualunque cosa, vedendo che alla fine da che cosa sono guidati? Dalla fame di potere. Perché se ne sono andati via, perché non hanno potuto scegliere, perché che non gli è stato riconosciuto che loro potessero essere in grado di scegliere l'allenatore della nazionale. Per me è ridicolo questo.
1: Fra il tempo
2: farà vedere che questa squadra è buona. Mi piacerebbe vedere anche Libra giocare ora che è matura, un ragazzo della primavera. Fra, è il settimo centrocampista. Cosa deve fare il ragazzo della primavera, settimo centrocampista, in questi 4 mesi per farsi vedere da allenatore?
1: Devo fare.
2: Deve lavorare,
1: perché e non ti nascondo, anche sfruttare, non voglio dire gufare, ma sfruttare le opportunità tra squalifiche, infortuni che durante, spero pochissimi, ecco, sia chiaro, però durante una stagione può succedere di tutto. E però Leo, quando te lavori dovesse poi capitarti l'occasione, e quell'occasione lì devi essere pronto, ti devi far trovare pronto, quindi devi lavorare per avere quell'occasione lì. E quindi già è una soddisfazione essere in prima squadra, già essere diciamo aggregato, comunque considerato dai compagni, perché poi è bello anche quello, da giovani stare in uno spogliatoio di adulti o comunque di una prima squadra dove ti vogliono bene, quindi per cui devi essere bravo a lavorare e a farti trovare pronto.
2: Spero che un grande allenatore come Tedesco riesca a sbrogliare questa matassa così aggrovigliata che è oggi il Bologna, dice Mirko. Allora, Fra, torno sul discorso dell'allenatore. Cioè, l'allenatore è questo alchimista, questo artigiano, questo topo da laboratorio che può diventare un genio perché è tutto sulle sue spalle. Io cambierei narrazione su questo.
1: Io la condivido, la tua considerazione, nel senso, non è un veggente, non ha il potere, non ha sempre ragione. Un allenatore è una figura, Leo, che dipende a battuta, lo dico parlando un po' con allenatori importanti, la fortuna degli allenatori sono i giocatori.
2: E magari in che momento li hai anche questi giocatori, no?
1: Esatto. Ti dico una cosa che mi è piaciuta molto, te lo dico, mi ha fatto molto piacere vedere un Bernardeschi in forma
2: al timone, cioè, al timone grande, certo.
1: Ho visto un giocatore con una qualità superiore, ecco, quindi
2: io l'ho visto fare tutto.
1: Spero che quest'anno possa dare una grossa mano lui e altri giocatori importanti possano, perché comunque il Bologna sulla carta ha fatto delle operazioni importanti e ripeto, sì, anche in uscita ha perso giocatori, però l'ossatura, Leo, l'identità se la porta da anni.
2: Guarda,
1: dietro.
2: Io su questo sono d'accordo con te, con Fenucci, è vero, abbiamo un'ossatura, abbiamo un'identità, lo dicevo anche quest'estate quando mi chiamava la Fra per intervenire nel suo programma. Io credo, Fra, che abbiamo dato per scontato che l'ossatura e l'identità possano sopperire alla qualità. Questa è la mia paura.
1: No, perché la qualità, Leo, è importantissima, quindi sono d'accordo su quello che dici, che non bisogna diciamo adagiarsi sul fatto di avere un'identità e un'ossatura, anzi La qualità, Leo, bisogna mantenerla alta e cercare di partire, perché come avermi messo tutto in macchina, sai, valigie, macchina strapiena, benzina fatta, il pieno, e la macchina è ferma. Capisci? Bisogna che si metta in moto, che inizi a fare qualche passo, e poi io credo che potrà fare il campionato, che sarà il tempo a dirlo. Ecco, sono sincero, ci sono tante squadre secondo me attrezzate per giocarsi l'Europa quest'anno.
0: Sì, Fra, io non so se il Casalecchio si giocherà l'Europa, però se ci vuoi, visto che
1: il Casalecchio non si giocherà l'Europa al momento, perché comunque mi fa piacere che ci siano professionisti dietro, perché ci collaborerò con loro. Domani, Leo, avrò il piacere di confrontarmi, di ospitare ben 13 professionisti da tutta Italia alla FZ11 Coaching. Sarà un corso di formazione livello primo, dalle fasce d'età dai 6-9 anni. Sarà ripetuto a dicembre sulla fascia d'età dai 10 ai 13, quindi livello 2. Chi fosse interessato, naturalmente sul sito ufficiale www.fz11.it può trovare la sessione coaching. Cos'è, Leo? Non sono il più bravo, non voglio inventare il calcio, non ho la chiave per risolvere i problemi. Ho un'esperienza di 8 anni fatta di campo, fatta di aggiornamenti, di studi, di formazione, di confronto, di risposte da oltre 3.000 ragazzi in questi anni tra camp e academy, e soprattutto una metodologia ben chiara. Quella famosa ossatura che si parlava prima, oggi l'academy ha un'ossatura ben chiara nella programmazione e nell'identità da seguire, che oggi Leo ha portato a essere considerato uno dei progetti più importanti a livello nazionale nel suo genere. E sarò ben felice di venire dalle vostre parti. Già venerdì 11 settembre sarò a Casalecchio a fare formazione ai loro tesserati e a fare una bellissima sessione di perfezionamento tecnico sempre alla società Casalecchio. E non ti nascondo, Leo, che sarete i primi a saperlo, valuteremo anche l'ipotesi di aprire a tutta la città di Bologna prossimamente con la mia presenza direttamente a Bologna. E quindi chi ci ascolta, Leo, non avrà più scuse, non avrà più alibi della distanza. Se avete ragazzi, figli, amanti del calcio, soprattutto credete, ribadisco un concetto, credete che attraverso la dedizione e il lavoro si possa migliorare e crescere, ecco, l'FZ11 è un progetto che lavora su questi aspetti.
0: Ecco, Fra, chi volesse contattarti?
1: Chi volesse contattarmi, Leo, può contattare la pagina ufficiale sui social FZ11 Academy, su Instagram, su Facebook. La seguiamo in contemporanea io e l'agenzia, quindi ho la possibilità di leggere i messaggi, e tante volte, Leo, ho risposto a messaggi di ascoltatori della trasmissione nostra, quindi, o meglio, della tua trasmissione
0: nostra, sì, nostra.
1: Ma
0: nostra.
1: Io sono un ospite da anni che, come dire, si sente a casa, quindi possono tranquillamente contattarmi o anche a me privatamente sul mio profilo Francesco Zizzari 11, sempre sui social. Io rispondo sempre in maniera educata a tutti, e quindi assolutamente mi fa piacere, ecco, condividere con voi quello che poi è un supporto. Non siamo quelli più bravi, non ci vediamo quelli capaci,
0: no,
1: ma
0: però
1: ci vediamo delle persone.
0: Un'enorme credibilità. Allora, Fra, ti saluto al grande Zizzeri, attaccante di razza, da un reggino, lo ricordo ai tempi della regina, Beppe da Bologna, ok?
1: Saluto Beppe da Bologna e speriamo sta regina finalmente con lo Tito faccia questo salto, perché è un peccato vedere la regina nei dilettanti.
0: Volevo fare pubblicamente un grande ringraziamento a Francesco per avermi dedicato del tempo per conoscerci di persona a Porretta un sabato mattina fra un gruppo e l'altro. Non è una cosa né scontata né da tutti. E ti saluta Ivano.
2: Grazie
1: Ivano, lo saluto, è vero, è passato a trovarmi, abbiamo fatto una bella chiacchierata, quindi grazie a voi sempre, perché vi circondate di persone come piacciono a me, ecco, siete una trasmissione che ha dei valori.
2: Se siamo arrivati al nono anno è anche grazie a te. Ciao Fra, grazie, a settimana prossima. Ciao, ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con voi, tutti voi, Alberto Bortolotti.
3: Quasi Gol, presentato da
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
6: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et che pe, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
9: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare i profondi dal il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: Sabato alle 15, Bologna Women, Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 15.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, seconda ora, 366-402-4022. Se volete chiacchierare col sottoscritto, ma soprattutto con Alberto Bortolotti, per una quarantina di minuti, lui è qui e non vede l'ora. Ciao Alberto, come stai?
10: Hai detto tutto giusto, ciao. tutto bene, saluto te ovviamente che ci sta ascoltando.
9: Allora Alberto, hai sentito la conferenza, hai letto della conferenza, hai un tema libero da cui cominciare, perché io sono pieno di, ovviamente come puoi immaginare, sono pieno di stimoli, no, da parte di chi ci ascolta.
10: Volevo fare due notazioni, perché ho letto la diretta di un sito, non mi ricordo se era 051 o Mille Cuore, insomma un sito, no, era tutto Bologna Web, l'ho letto durante, diciamo, la fittazione, perché voi non potevate, l'avevo chiesto anche a Simone Barbuti, ma voi non potevate essere in diretta, perché il Bologna non gradisce che queste cose, sì, vengano, esatto. Lo posso capire, anche a protezione, diciamo, della esclusività del racconto.
9: In realtà io mi ricordo da quando, e poi te lo dico in privato.
10: Ok. No, ma il Milan non aveva nessun sapore polemico né col Bologna.
9: No, ci mancherebbe, una scelta. Oh, alla fine è una scelta. Ecco, ce ne sono altre che capisco meno. Questa, va bene, ho scelto così.
10: Ma sì, ma infatti, cioè, come diciamo radioascoltatore, avrei gradito che ci fosse, ma non posso dire altro. Poi ho apprezzato, faccio due notazioni iniziali, se vogliamo tre. Intanto ho sentito successivamente, cioè in macchina fra le 12:40 e l'una e 5 più o meno, e ho ascoltato tutto quel pezzo, c'era anche la tua domanda, e devo dire, siccome qualcuno si è lamentato sui social, dove la lamentela è uno sport continuo, del fatto che non ci fossero delle grandi domande, ho sentito la tua, dunque quella del collega del cabino che fa il mercato in questo momento, un lapsus, non mi ricordo come si chiama, quello di Francesco Rivolta, insomma siete intervenuti in parecchi, di testate varie, e avete tutti fatto delle domande assolutamente pertinenti, secondo me questo è il primo dato.
9: Io sono assolutamente uscito, come non sempre sono uscito da certe conferenze in cui io più di così so che non potevo ottenere, cioè, quindi
10: assolutamente guarda, sono d'accordissimo. Devo dire che Fenucci, sul piano puramente, cioè nel puro rapporto contabilità tecnica, ha sgattaiolato via benissimo, però insomma io qualche domanda continuo a farmela sulla necessità di fare esattamente quello che si è fatto, e faccio altre due notazioni. L'altra cosa, che quando lui dice ci deve dare una mano all'azionista a far sì che si riportino buoni giocatori, al di là del discorso giusto sul fatto che il settore giovanile vada implementato come spese e quindi come rendimento, però è un discorso che sentiamo fare da molti anni, ma va bene rifarlo assolutamente. Mi auguro anche a questo faccia seguito un dato concreto. Direi che Fenucci, appunto, mi ha reso un po' curioso questa cosa che l'azionista deve essere interpellato per far sì che sia possibile evitare quello che è stato fatto quest'anno, perché è come dare all'azionista la figura di un prestatore di denaro all'occorrenza. Ecco, questa notazione di Fenucci ha valore il fatto che è saputo negli ultimi 2 o 3 anni successivamente all'ottenimento della Champions e la vittoria in Coppa Italia, abbia un po' ragionato come forse è arrivato il momento in cui dopo diversi anni posso rientrare delle spese fatte, e quindi ha lasciato un po' il club in autogestione, e in autogestione i dati contabili sono quelli, puoi fare poco di più probabilmente di quello che hai fatto, anche se a me dispiace che sia stato fatto poco. Io sono un critico di questo mercato, intendiamolo. La buona notizia è che Fenucci ha parlato dello stadio come una cosa fattibile, con toni che secondo me non c'erano mai stati precedentemente, secondo me giustificati, perché credo che finalmente si è trovata una formula per la quale lo stadio si faccia nell'unico posto che si può fare. Non si poteva ristrutturare perché non c'erano denari a sufficienza, e la fanfaluca del fatto di farlo fuori Bologna, e che tanto dovrebbe pagare sempre il Bologna, un pezzo alla comunità pubblica, non è praticabile, perché anche se vai in un prato di Altedo a farlo devi comunque ottenere dei permessi dall'autorità pubblica, che ti verrebbero dati con lentezza e con difficoltà, perché possono esserci molti contropoteri che si scagliano contro di te.
9: Sì, uno di questi è anche, permettetemi, il cambiamento climatico, perché comunque continuare a cementificare, credo che quest'estate ci siamo un po' resi conto, no, che non sono cretinate quelle del cambiamento climatico.
10: Mi ricordo appunto quando Greta Thunberg veniva definita cretina, che in realtà forse un pezzo di ragione poteva averlo anche lei, che è stata un po' dileggiata, e qui siamo usciti dall'albero sportivo, però abbiamo fatto una nota.
9: No, ma ci siamo usciti perché ne è uscito oggi l'amministratore delegato. La risposta alla questione stadio mi sembrava una risposta che anzi poteva fare da sé a conferenza stampa, cioè è stata
10: per me è stato molto pertinente. Fino a 5 occasioni mi è piaciuto di più in quell'occasione.

0: e chiaramente l'area metropolitana bolognese, possa portare finalmente a un impianto nuovo. Poi ci faremo il problema di cosa fare del Dall'Ara, ma quello è un altro discorso. Ho parlato anche troppo.
1: No, mi piacerebbe. Figurati. Due cose. Uno, solo una cosa, non sono d'accordo con te. Io vorrei che di cosa facciamo del Dall'Ara se ne parlasse fin da subito, perché se diciamo lo facciamo dopo, non lo facciamo mai.
0: Ma hai ragione, volevo correggere in parte il mio ragionamento. Ho detto è prioritario chiaramente aver individuato un'area perché ci sono i soldi per fare l'impianto in quell'area. Dopodiché è chiaro che tu devi presentare ai cittadini che abitano lì vicino un piano credibile, perché quello non diventi un rifugio di sbandati, di persone poco pulite. Purtroppo ce ne sono già abbastanza in città che danno fastidio alle persone normali, e fai creare un altro polo, un altro attrattivo di questo tipo risulterebbe problematico. Cercare di fare anche qualche intervento, diciamo, di edilizia un po' calmierata dal punto di vista dei prezzi non sarebbe male, perché se uno adesso deve comprare un appartamento
1: credo sia necessario soldi, necessario, sì, urgente, sì, e emergenziale.
0: Assolutamente
1: Alberto, così, guarda quanti messaggi. Allora ti salutano nell'ordine, cioè appena ho detto Alberto Bortolotti, allora ti saluta Frank Loretti, poi
0: un saluto Frank Loretti è un ragazzo in gamba, lo dico con piacere e volentieri,
1: un saluto ad Alberto da M maiuscolo, così va bene, avete i vostri.
0: Comunque, là, che non mi ricordo chi possa essere, ma
1: poi detto così M maiuscolo adesso no, perché ci sono anche delle copertine di libri che hanno fatto parlare.
0: No, so, però buttiamo troppo in alto,
1: non credo sia lui, esatto. Allora un saluto da Genova ad Alberto da un vecchio ascoltatore di Scusate l'interruzione, ora fedelissimo di Quasi Gol. Grazie Daniele, grazie Daniele.
0: Lo salutiamo, certo, è una bellissima città, la superba.
1: E volevo, sì, che è nella fotina di WhatsApp ci sono delle maglie blu cerchiate, quindi è una Genova blu cerchiata, ok.
0: Oltre in quelle zone lì, cioè, conosco un po' Genova.
1: Volevo se io per nulla. Io ammetto che mi è rimasta Genova una non conoscerà per nulla.
0: Io ho avuto un collega vicepresidente della stampa sportiva nazionale e presidente di quella Ligure, poi adesso c'è il figlio, e il collega si chiamava Gianluigi Corti, il figlio si chiama Michele, che in molti incontri che abbiamo svolto, delle volte sulla terraforma ferma, delle volte ci è capitato anche in nave, mi ha fatto conoscere Genova, che è una città affascinante come tutte quelle portuali, è veramente bellissima secondo me.
1: Sarebbe affascinante anche fare come dice questo ascoltatore, beh il Dall'Ara lo smontiamo, lo rimontiamo in zona fiera, pensa che restyling da urlo,
0: cioè. Se è possibile non costasse delle cifre allucinanti, perché né Gioi Saputo, e sono serio, né Matteo Lepore né Giorgio Meloni possono destinare risorse oltre il logico a una roba che comunque non è prioritaria rispetto ad altre spese sociali e più importanti
1: minimamente, non lo è minimamente
0: Bologna, sì. Per il Bologna le spese più importanti sono ovviamente quelle di far crescere il settore giovanile, di comprare buoni giocatori, di tenerli, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora Alberto, andiamo. In questo momento non sappiamo quale sia la qualità di alcuni giocatori del Bologna, per cui è necessario pazientare, fomentare. Questo fa sì che una parte della tifoseria diventa insofferente. Infine la definizione di qualità non è così precisa. Di Amondarain non sai nulla, di Teate non sai se è migliorato, conta anche l'età e l'esperienza. Perché ti ho letto questo messaggio dai tanti che è arrivato? Perché sia io che te Alberto, tu sui social e io qua in radio, abbiamo utilizzato la parola qualità. Prima dico una cosa io, poi Alberto finché vuole. La cosa che dico io è ti chiami Bertoz, io non fomento nessuno, capito? Per fortuna non lo devo urlare, non mi devo giustificare, non mi devo scusare. Se la tifoseria diventa insofferente per il pallone, la tifoseria ha un problema, ok? Se diventa insofferente perché? Perché Leonardo Vicari ha detto che questa rosa avrebbe bisogno di qualità, o perché l'ha detto Alberto Bortolotti? Io trovo evidente che quando perdi Castro, Lucumi, Freuler, Lico Giannis e Rowe, e aggiungi i giocatori che hai preso adesso, ci debba essere un grande lavoro di crescita e anche una grande pazienza e anche una piccola mano da parte della sorte. Se poi tu ritieni che abbia detto una cretinata, hai ragione, ma non mi dire che io fomento, perché non è vero. E se una

0: Cose che io non sopporto sono le bugie. Alberto.
1: Sono totalmente d'accordo. Io credo che personalmente, insomma, esprimo pareri di calcio tanto sui social quanto nello spazio che mi è rimasto in televisione lunedì sera. C'è un pallone gonfiato in onda comunque dalle 19 alle 20:30.
0: E in radio una volta alla settimana.
1: Una volta alla settimana, con grande piacere, con mio amico Leo, davvero. È una cosa che personalmente veramente mi dà soddisfazione. E io dico molto semplicemente che la gente ragiona spesso fortunatamente con la propria testa e vede delle cose che la finiscono fino a un certo punto, la soddisfano fino a un certo punto, quindi non c'è bisogno di fomentare nessuno. Io spesso ho preso posizioni delle quali forse non ero d'accordo fino in fondo nemmeno io stesso. Questo per dire che mi sento abbastanza autonomo sul piano delle valutazioni, non corro dietro a nessuno, onestamente, e contemporaneamente al fatto che esprimo valutazioni anche critiche sull'operato del Bologna per altre vicende di lavoro della mia quotidianità, dialogo col Bologna Calcio, perché proprio ieri parlavo con il mio stato delegato a proposito di una cosa benefica che c'è il 18, 19 e 20 settembre, che si chiama Race of the Cure, di cui probabilmente la Radio diventa anche partner mediatico, ma semplicemente perché sarebbe bello che in quell'occasione, rispettando i regolamenti, il Bologna avesse un po' di visibilità, perché Bologna è comunque un grande biglietto da visita della città, come sono anche le virtuose della Fortitudo, ovviamente. Però per dire che tutto questo non mi impedisce assolutamente di poter avere un dialogo con la dirigenza e o la proprietà del Bologna. Io non credo di fomentare nessuno, e le persone che sono contrarie a questo andazzo, diciamo sbrigativamente così, lo sono in autonomia rispetto ai miei giudizi. Di questo sono profondamente convinto.
0: Guarda, non ti preoccupare, che se devo fomentare su cose che per me contano, e perdonatemi se un pallone che rimbalza non è la prima cosa della mia vita, fidati che lo faccio. Sono una persona di 47 anni, so quello che faccio. Poi non è mica detto che lo faccio bene, ma so quello che faccio.
1: Idem, anche se ne ho 22 di più, quindi sono
0: un po' più. Alberto, la società si sta arrampicando sugli specchi, dicono, per giustificare la cessione a fine mercato di Rowe, scaricando le colpe sul calciatore. Sai che non mi è sembrato questo. Non mi è sembrato che siano. No. Hanno preso una decisione, io non sono d'accordo con quella decisione, però non si sono arrampicati sugli specchi.
1: Io obietto semplicemente al Bologna, e che ha difeso la scelta del Bologna, non perché ci sia per forza anche per chi difende questa continuità, che diciamo l'atteggiamento caratteriale di Rowe era molto noto, perché se non avesse avuto quell'atteggiamento caratteriale non lo prendevi. Mi sembra abbastanza evidente, lo ha scritto con apertissimis verbis il Callino, l'ha scritto Marchini correttamente, ma è una valutazione che abbiamo bene in mente tutti. Dopodiché è un problema, e comunque Fenucci si è preso anche la briga di in qualche modo difenderci noi scettici, perché a un certo punto ha detto: eravamo perplessi io, Giovanni e Marco, riferendosi a Sartori e a Di Vaio ovviamente, sul fatto di cedere un giocatore che avevamo solo da un anno, però tutte le considerazioni messe assieme ci hanno portato a cederlo. Ho apprezzato la franchezza di Fenucci in questo caso, perché Fenucci viene sempre imputato di democristianità, ma in realtà in questo caso ha raccontato, penso, esattamente il loro pensiero. Io lo contesto, perché credo che i giocatori buoni vadano tenuti anche se hanno la testa un po' calda.
0: Io ritengo che potevamo tenerlo, perché lui da martedì in poi
1: a Bergamo, perché erano su Mars, quei discorsi che non mi sembra che abbiano veramente un gran senso. Secondo me, se un giocatore buono ne disciplini un attimo gli esteri, la gente di due o tre generazioni precedenti alle nostre, e si esaltava per Gino Cappello, detto Capeo, prima dello scudetto, sto dicendo negli anni 50 in particolare,
0: una struggente magia, disse di lui Ciotti.
1: Bravissimo, ne ha parlato più volte il Civ proprio a questi microfoni. Io, nella scia di questi maestri, dico semplicemente che Capello, secondo come dire, il lessico comune, era completamente matto, era suonato, era un rompicoglioni, era un giocato benissimo pallone, ed è la cosa che conta.
0: Hai detto prima apertis verbis, no? Riferito a Marchino. Quando Alberto parla spagnolo diventa anche un po' eccitante, vero? No? noi.
1: È un dialetto galiziano, mio, è molto,
0: anche un po' portoghese.
1: Confine.
0: Arriviamo subito con voi e con Alberto.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
4: Salta su!
3: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna. Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
4: Salta su!
3: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
2: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
2: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
2: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
2: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
2: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:23, Leo Vicari, quasi gol, ma soprattutto voi al 366-402-4022, Alberto Bortolotti. Ciao Alberto.
1: Eccomi qua, Leo, ci sono.
0: Ben trovato. Possiamo dire, ti chiede Aldo da Minervio, che dopo la conferenza di oggi il Bologna non sta molto bene?
1: Ma in effetti questa continua esigenza di ripianare è un po', come posso dire, stavo per dire sospetta, ma in realtà è un aggettivo totalmente negativo che non voglio neanche usare. Suscita qualche interrogativo, mettiamolo così, perché io credo che gli equilibri si possano trovare anche col fatturato attuale, che da resto si è molto migliorato rispetto al fatturato iniziale. Bologna ha avuto più appeal e quindi questo si è poi visto fisicamente, quello che riesce ad attirare dal punto di vista del pubblico, degli abbonati, ricordiamo che sono più di 20.000, quindi è una cifra secondo me sbalorditiva rispetto alla qualità della squadra, perché non è corrispondente, cioè la squadra è così, una metà classifica, diciamo, al momento stanno anche un po' ottimisti, però qualche segnale di buon lavoro da parte del mister, del suo staff e dei ragazzi l'abbiamo avuto, fortunatamente da questo periodo iniziale un po' travagliato. E aggiungo come considerazione rispetto al precampionato, che che secondo me sono stati non a Casteldebole, secondo me, non da Tedesco, non da Finucci, credo. In generale sono stati un po' trascurati i segnali che il brutto per campionato aveva già dato e che sono stati derubricati, ma è troppo presto. Ma se fai un precampionato in cui fai pochi gol, del quale segnano quelli che poi dopo devi vendere per tante ragioni, perché io della Lega non l'avrei mai tenuto personalmente, quindi non la mia non è una contestazione al club, in questo senso approvo, non in tutto ovviamente, il lavoro che ha fatto il club. Ecco, direi che in generale che la piazza doveva cogliere dei segnali, però fondamentalmente per amore, come si dice spesso anche della F, è stato fatto un gesto inizialmente di grande appoggio da parte della gente, perché poi sui social si può anche discutere, ma credo che i dati dell'affluenza agli stadi siano poi quelli fisici, siano poi quelli che contano abbastanza.
0: Grande Alberto, allora un saluto al grandissimo Alberto dagli amici di Porretta, ricordiamo ancora divertiti e delusi quando nel riaccompagnarlo a Bologna dopo una cena in montagna lo incalzammo con mille domande per avere qualche sbiscio, ma lui passò la quasi totalità del viaggio ad esaltare il ripieno dei tortellini. Effettivamente quella sera mangiammo benissimo,
1: ma devo dire che di quella serata lì se è la stessa, perché ne abbiamo fatto più di una, abbiamo fatto anche un pallone gonfiato itinerante a Porretta della sera in cui sostanzialmente fu esonerato da Guardone, fu esonerato Piero Bisoli, che doveva essere il centro dell'interesse di quella serata, perché lui è di quelle zone della montagna, ma decise alla fine di non esserci. E ricordo molto semplicemente che alla nostra tavolata, forse la sera precedente della diretta, si unì Pierpaolo Cattozzi, lo racconto volentieri, che non c'entrava assolutamente niente, ma che era lì per girare un film di Pupi Avati, se non ricordo male, stiamo parlando ormai di una quindicina d'anni fa, e però venne a fare una sbaffata omerica
0: Omerica, oggi sono anche periodi di Odissea questi, no? In cui si parla, va bene.
1: Mi ha pareggiato soltanto anche questo racconto per ridere. Mi viene sempre in mente quando qualcuno mi chiede o della Lazio, con la quale abbiamo purtroppo già giocato, lo sappiamo, oppure delle feste della Serie A che viene fatta a Parma in estate, diciamo prima che riparta la stagione. Io spesso mi sono trovato nella pausa pranzo dell'una, che in cui c'è una quantità di culatello che basterebbe a sfamare secondo me tutto il continente africano, il presidente razziale Lottito, che di solito se ne fa da solo almeno un vassoio, è un mangiatore di culatello seriale,
0: con la forchetta,
1: si passa manate nel suo piatto, fa una montagna di culatello, prende un po', come dicono a Parma, di torta fritta, che è la loro crescentina, sì, fondamentalmente, e poi se ne va tutto contento, perché lo titolo non è molto alto ed è abbastanza rotondetto, diciamo, è un presidente ancora sulla breccia, perché poi alla fine la squadra l'ha anche un po' rimessa in sesto, diciamo la verità, 2 gol di Fratesi, 6 punti, insomma.
0: No, ha anche fatto un finale di mercato, sì, ha anche fatto un finale di mercato di quelli che avessimo fatto noi, sì, insomma,
1: sì, assolutamente, ma anche elogiato. Adesso io stavo scherzando su un culatello, ma l'ha anche elogiato.
0: Sì, io non lo elogerò mai per il fatto di essere presidente di un qualcosa e del fregarsene di quella che è l'anima di quel qualcosa, quindi io
1: questo verissimo, sì,
0: questo io sono...
1: I suoi tifosi hanno molte ragioni, ne conosco tante anch'io.
0: Allora, quelle belle sbaffate omeriche di una volta sono svenuto, dice questo ascoltatore, grande Alberto. Ciao, non vedo l'ora che sia domenica alle 18, perché dopo tutta questa settimana importante piena di cose vorrei il profumo del campo.
1: Beh, ha ragione, perché poi è solo quello che si restituisce una pienezza di visione, una concretezza di visione. Abbiamo sicuramente le caratteristiche per fare meglio del Sassuolo nel derby di domenica. Sassuolo che, nonostante se ne sia andato il secondo mentore del suo successo, cioè Carnevali, alla Juve, dopo che qualche anno fa se ne sono andati per malattia marito e moglie Squinzi senior, diciamo così, il Sassuolo comunque ha una sua dignità e ha scelto anche un allenatore in prospettiva piuttosto interessante, è stato un ottimo centrocampista qui, l'anima secondo me può diventare bravo anche come tecnico.
0: Allora Alberto, ma la frase di Fenucci "non siamo noi a scegliere i giocatori da cedere" non è un po' comica, dice Mike?
1: È molto difensiva e molto poco propositiva, questo lo aggiungo. Fenucci è un buon comunicatore, uno attento alle cose che dice, viene scelto da Saputo stesso al posto di se stesso, evidentemente perché Saputo stesso giudica Fenucci più bravo a comunicare. Però anch'io quella frase l'ho annotata, adesso me l'ero dimenticato nella provvisione iniziale, però la contenzione del nostro amico è corretta, cioè lì Fenucci si poteva esprimere meglio, perché se no è una
0: vero, però finalmente è venuto anche lui giù a pane e salame e ha detto, cioè, i giocatori incedibili, dialogando con Ale Mossini, dicendo ma sì, i giocatori incedibili sono quelli che non vuole nessuno,
1: cioè, era una cosa che diceva sempre Alfeo negli anni d'oro del pallone gonfiato: il classico incedibile è quello che nessuno ti viene a comprare, è vero.
0: Quindi Alberto, la partecipazione, ti dice Andy, alla Champions e all'Europa League non ha portato salute ai conti?
1: Evidentemente ha portato una salute temporanea, ha portato anche un innalzamento di corresponsione di denaro e di premi ai giocatori, che il club in qualche modo ha dovuto riappianare successivamente con una vendita di tutti gli asset importanti che aveva, perché è vero che ti chiedono quelli buoni, non ti chiedono quelli tristi, detta la bolognese, però bisogna che poi tu abbia anche l'accortezza di ripascere il territorio, cioè di metterci qualcuno buono lo stesso. Io non so se Mbangolà diventa fra due anni una plusvalenza interessante. Io spero che se Mbangolà è buono, e mi auguro che Sartori e gli altri in sostanza abbiano fatto, come spesso è capitato, una scelta giusta, stavolta però qualcuno lo tengano, in tutta franchezza, perché io di mandare via 3 o 4 pilastri ogni estate mi sarei un po' rotto le balle. Siccome lo dico in altri contesti, lo dico anche qua.
0: Stefano ne approfitta per farti tanti complimenti. Alberto è un osservatore dalla Romagna dello sport bolognese da fine anni 70, sempre apprezzato la tua competenza sin da giovanissimo, ricordo ancora gli albori del suo pallone, le sue telecronache serali con Alfio Biagi, delle partite di Spagna 82.
1: Sì, guarda, delle volte sono delle cose che pensarci adesso dal punto di vista proprio di produzione televisiva sembrano folli, sembrerebbero folli. La Rai vendette i propri diritti, evidentemente i contratti con la FIFA glielo consentivano, alle emittenti territoriali. Noi comprammo come Telecentro i diritti dei mondiali dell'82 e li ritrasmettevamo il giorno dopo, fondamentalmente. C'erano le videocassette che al tempo erano gigantesche, delle BVU e successivamente delle Betacam, che sembravano dei cartoni della pizza, ma più pesanti ovviamente. E commentavamo con Alfio in primo luogo, ma anche con altri colleghi di quella redazione di stadio, con lo zio, con Giulio Torrini, ricordo Lamberto Albertazzi, dei nomi che non dicono più niente a nessuno perché questa gente purtroppo scomparsa da molto tempo, ma che mi ha insegnato a lavorare, e facemmo una bellissima esperienza, partecipammo in qualche modo ai mondiali, fu molto bello davvero.
0: Scusate, ma sono andati via 2 giocatori da 10 gol totali, mica dei fenomeni, ci lamentiamo sempre, io sono contento perché vedo una bella squadra. Un attimo io, poi Alberto. Se tu in row vedi solo il freddo numero dei 4 gol segnati negli ultimi 4 mesi, io non so che cosa farci. Cioè, io forse sono figlio di un altro calcio. Io in row ho visto un giocatore unico nel panorama del calcio italiano, ho visto il nostro tra virgolette Ronaldinho, e ho visto un giocatore che serviva proprio quando veniva meno la forma, il fiato e la qualità degli altri. Se tu prendi il bilancino e credi che 4 gol segnati da Rowe nel Bologna l'anno scorso valgano come 4 gol di un altro giocatore segnato nel campionato lussemburghese, per dire, allora ti lascio questa tua visione del calcio, la mia non è così. Alberto,
1: io non facevo trasferte da tempo in memoria, ne ho fatta una a Napoli a maggio,
0: ostia, cioè,
1: con la vittoria,
0: con la rovesciata
1: da Bernardeschi e da Rowe, assolutamente, e di quella sera ricordo il freddo allo stadio perché ci voleva il giubbotto, e fu l'ultimo sprazzo, furono gli ultimi giorni prima di questa estate rovente che ci ha accompagnato fino a oggi, perché anche oggi è piuttosto caldo. E poi ricordo il grande grande gol appunto di Berna e il finale di Rocco con il Maradona ammutolito. Penso che effettivamente sia un giocatore di qualità. Se non fosse un giocatore di qualità, una squadra importante come l'Atalanta, che delle plusvalenze a proprio favore ha fatto la sua religione, ma l'ha fatto in modo, l'ho riconosciuto Fenucci, più intelligente e più costruttivo del Bologna, non avrebbe messo di 45 milioni. Cioè, vale dire, ma pensate che l'Atalanta è 45 milioni perché uno l'anno scorso ha fatto 4 gol, perché ha fatto un po' fatica a ambientarsi, magari perché ha fatto anche qualche coglioncellata. Ma
0: questo, l'abbiamo visto giocare, cioè l'abbiamo visto giocare Jonathan Rowe, oppure guardiamo gli highlights?
1: No, cioè a me dispiace che se ne sia andato il ragazzo, sinceramente.
0: Alberto, con l'Inter senza DS, pensi che Sartori rimarrà al Bologna?
1: Ma penso che Sartori si trovi bene in un gruppo nel quale effettivamente c'è un primo inter pares che è Claudio Fenucci, al di là della proprietà chiaramente, e poi ci sono delle professionalità sviluppate, riconosciute, non ci sono tanti soldi da spendere, ma è anche facile che dicano a Sartori, anche in società, di te ci fidiamo, portaci a casa quello che ritiene adatto per quel ruolo. Per esempio, io ho una sensazione che siano stati in Lizza due allenatori aperti virgolette stranieri, ma italiani di origine in qualche modo, quantomeno di lingua, che sono stati quello che alla fine è stato preso, cioè tedesco, e quel Croci Torti luganese, svizzero, insomma, che fu evocato più o meno nel periodo di Thiago Motta, forse qualcuno se lo ricorderà, perché Sartori è andato a vedere entrambi di persona più volte a rendersi conto, magari parlando anche con i procuratori e i giocatori, che tipo di atteggiamento aveva tanto tedesco quanto Croci Torti nei confronti dei suoi giocatori. Posso tornare di attualità lo stesso Croci Torti, quando tedesco non sarà più un tecnico del Bologna, fra 2-3 anni, insomma, quello che potrà capitare, perché in queste cose veramente Sartori è molto sartoriale, cioè adatta al suo lavoro al posto in cui si trova. Non è facile trovare uno così e non glielo consentirebbero totalmente.
0: È quello che penso anch'io, esatto. Massimo voleva dire ad Alberto che stamattina ha incontrato il mitico suo zio in formissima, abbiamo chiacchierato del Bologna, poi lui ha proseguito a passeggiare con la moglie, persona veramente gentilissima.
1: Sono stato a casa dello zio un paio di giorni fa, abbiamo discusso anche del Bologna, ma a lungo della giardiniera, cioè quel contorno variopinto.
0: Giacomo Gelati è un fan della giardiniera.
1: Allora metto in contatto Jack con Adalberto, perché ci devono parlare di questa
0: dimmi la tua sulla giardiniera.
1: Ma guarda, l'ho visto in menù ieri a Parma, dove ero per una roba di lavoro mia, e anche in ristoranti di quella fascia d'Italia, cioè il confine fra l'Emilia, la Bassa Lombardia, il Piemonte, eccetera eccetera. È un contorno interessante che loro propongono anche con la crescentina, con la torta fritta, cioè evidentemente imbottiscono anche la crescentina con un pezzo di giardiniera. È stuzzicante la giardiniera, tanto che lo zio me ne ha fatto dono di alcune confezioni, ma ripeto, visto che stiamo discutendo di giardiniera, mi permetterò di dare il numero di Jack che ho ad Alberto.
0: Ricordiamo gli ingredienti della giardiniera. Allora,
1: ma ci sono, dimmi.
0: Non mi viene in mente cos'è la cosa bianca.
1: La cosa bianca potrebbe essere
0: il cavolo, no? Cos'è?
1: Cavolo è quello più fiorito, diciamo, che sembra appunto che abbia dei fiori. Sì, ma poi c'è la carota, poi aspetta, quali altri componenti? Il fagiolino, mi pare. Tutte cose che io da sole non mangerei mai, e non mangio mai. Nella giardiniera, diciamo che è un pezzo di padanità, non faccio dei discorsi politici.
0: Sì, anche perché, scusa, però parlare di Padania, con tutto il rispetto, però.
1: Visto che fra poco c'è Pontida.
0: No, però mi sembra che era un pochino più in auge negli anni 90, l'indipendenza della Padania, magari.
1: Scomparsa. Mi accorgo che ci sono delle cose in menù altrove, ma a 90-100 km, non a 10.000, che qui non trovi. Io ieri ho mangiato un piatto meraviglioso a Parma di carne di cavallo in 3-4 modi diversi. A Bologna trovi in un ristorante ristorante, la trattoria che bella carne di cavallo. Secondo me non ce n'è neanche uno.
0: Non ce l'ha Fantoni al fratello.
1: È un pezzo che da Fantoni non vado. Può darsi benissimo che Fantoni ce l'abbia, e gli faccio un complimento da qua, perché è comunque una rarità. Perché se tu frequenti i locali che più o meno frequentiamo tutti, io non l'ho mai più trovata. Quando ero un po' più sinno c'era la carne di cavallo, adesso anche macellai di carne da cavallo ne trovi pochissimo.
0: Su quello uno lo conosco, perché lo conosce una mia amica, se vuoi te lo dico quando me lo faccio ridire da lei, però magari lo conosci anche tu. Però sì,
1: è buonissima e sicuro che l'ho digerita assolutamente in modo pulito, non era particolarmente intingolosa, ma ho mangiato quello e ho mangiato bene, assolutamente.
0: Carota, fagiolino, cipollotto bianco e cavolfiore di base.
1: Bravo,
0: poi si aggiunge a piacere.
1: Chi l'ha detto questo? Un amico?
0: Ce lo scrivono, Davide l'ha detto questo.
1: Un nostro consulente.
0: Mentre c'è un tuo fan, e ti saluto con un tuo fan che dice: devo uscire con Bortolotti, si mangia solo bene. Il fan si chiama Maialotto su WhatsApp. Questo io.
1: Mettici in contatto adesso. Ho un po' da fare con le amichevoli della Virtus, però troveremo un po'.
0: Sì, occhio a tutti sti contatti, no, cioè non confondere Jack Gelati con tuo zio, che poi gli mandi il contatto di Maialotto e la fine, dopo.
1: Tra l'altro, mettendo in contatto Jack e Adalberto, metti in contatto un grande Fortitudino e un grande Virtusino. Sì. Quindi leggo le due anime della città.
0: Matteo Roldi conferma che Fantoni fa la carne a cavallo. Va bene, ok.
1: Roldi è un grande esperto anche lui. Matteo Roldi è uno che domani potrebbe darci che mangia anche delle rane.
0: Ne parleremo settimana prossima, forse, non lo prometto, però. Grande Alberto, ciao. A settimana prossima, arriviamo.
9: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
11: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul mancino ancora a portarseli avanti. Verna, 0 mezzo, Verna col mancino, carne secchi.
9: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
12: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
13: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
9: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
10: 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sì, sì, Fra, adesso finisco. Sì, sì, lo so che mordi il freno per cominciare. Forse comincia alle 4, Fra, vediamo, dai, adesso. Allora, ci arriva la ricetta della giardiniera, invece, con delle correzioni. Carote, fagiolini, sedano, cavolo, grammi 500 tutti insieme. Anche peperoni. Due cucchiai sale fino... sale fino grosso, sale fino grosso, grasso, sale fino grasso, un chilo di zucchero, mezzo litro di aceto bianco, sei etti di scusa, un etto di zucchero, sei etti di olio d'oliva, mettere e non ce la faccio, ragazzi, scusa, no. No, perché è scritto ovviamente in corsivo e io non ci arrivo a leggere, cioè già faccio fatica la mia calligrafia, figurati quella degli altri. Comunque, anche peperoni, cetriolini, giusto, il cetriolino c'è nella sì, giardiniera top, ci scrivono. Dai, cominciamo con i vocali e cerco di leggervi, arrivare a tutti, dai, vocale.
20: Ciao ragazzi, sono Francesco di Bazzano. Io ho, allora, sono sicuro che la giardiniera fatta, come si dice qui, per il verso, sia un prodotto eccezionale. Io ho una repulsione per la giardiniera perché, aneddoto, scout, anni piccolo, ero molto piccolo, e mi costrinsero a mangiare tonnellate di giardiniera perché erano obbligati a darci delle verdure per non farci venire malattie particolari nelle settimane di campeggio con gli scout, e ovviamente avevano lesinato sulla qualità della giardiniera, una roba obrenda. Cioè io sto male solo a pensarci.
0: Peso, sì, sto, io non sono un fan della giardiniera, devo ammettere, però sento Jack che è fan della giardiniera, Alberto che è fan della giardiniera, questi prodotti magari anche un po' antichi, dimenticati, che ci piace anche un po' andare a ritrovare, cioè un po' romantici, così via, quindi ne stiamo parlando, piace anche a molti di voi. Anch'io non sono un gran fan della giardiniera, non mi piace troppo aceto, troppo, perché è uno di quei prodotti che deve essere perfetto per piacermi. E di altri invece tiro tranquillamente via. Sulla giardiniera deve essere perfetta. E evidentemente anch'io tante volte non l'ho trovata così perfetta. Vocale.
21: Ciao Mirko dal Trebbo. Io invece dissento sullo stadio in fiera, perché viviamo già in una città incongestionata e mettere 50.000 persone o 30.000, quello che sarà, diciamo 30.000 persone in fiera in uno stadio non mi sembra la scelta migliore, soprattutto in quella zona che già durante le fiere e con la Virtus che gioca in casa sarà ancora più congestionata sia tangenziale che autostrada. Secondo me non è tanto, come ha detto il giornalista, una fanfaluca farlo fuori Bologna sarebbe stata la scelta migliore, Altedo o prima di Altedo sarebbe stata ancora meglio, perché è su un'arteria laterale dell'autostrada che va verso Padova che non influisce più di tanto sul traffico cittadino. Farlo in fiera secondo me sarà un disastro, ma è la mia personale opinione.
0: Due cosine mie dal nulla che sono io, nulla. Uno, sei certo che lo stadio di Bologna ad Altedo sarebbe una mossa vincente? Non è un po' in là Altedo per come è fatta Bologna? Primo. Poi secondo, che è più importante, l'ho messo prima, la prima cosa, facciamo che è meno importante. Io vorrei che ci rendessimo conto di cosa vuol dire il consumo di suolo. Qui c'è un privato che mette a disposizione il suo suolo, ok? Probabilmente ad Altedo ci sarebbe dovuto essere un comune, una giunta, una città metropolitana che concedevano degli spazi, oppure tu conosci qualcuno che ad Altedo avrebbe messo a disposizione i suoi, evidentemente non così forte come la fiera, ok? Per il resto mi fermo. Ecco, sì, anche, cioè, anche qualcuno che di tifo e di temi legati allo stadio mi scrive in questo momento e dice: ma ad Altedo, cioè, facciamolo direttamente dentro le valli di Comacchio, allora nel nulla. Io, ragazzi, credo che non dobbiamo sempre pensare che ci sia una soluzione perfetta. Noi dobbiamo pensare che quando gli interessi sono molto alti, qualcuno, sai com'era il detto di Vittorio Cecchigori? Lo dico in diretta così chiudiamo la radio. Ecco, no, ecco, allora proviamo a parafrasarlo, il detto di Vittorio Cecchigori, quando faceva il produttore, no, Vittorio Cecchigori, insomma, il figlio di Mario, ok? Quando gli dissero: ah, ma allora il film avevi detto che non volevi farlo così, però quell'attore avevi detto che non volevi. Sai cosa rispose lui al, non mi ricordo se era un intervistatore o comunque qualcuno che gli era molto vicino, gli disse: un pochino di bruciore dietro lo devi avere sempre. Perché le cose succedono, qualcuno con un pochino di bruciore dietro ci deve sempre essere. Ok, quindi se vogliamo ritenere che le cose debbano essere fatte perfettamente, uno stadio a Bologna non si fa. Non ho paura a dirlo. Qualcuno verrà scontentato, qualcuno protesterà, c'è ancora una grande coscienza comune, sociale, civile, comunque in questa città, che per me è un bene. E molto spesso purtroppo viene confusa con la violenza, che è sbagliato. Semplicemente non c'è genuflessione nei confronti di qualunque scelta venga dall'alto, perché un giorno l'alto magari è qualcuno, l'altro giorno l'alto magari è qualcun altro. E lì si creerebbero dei grossi, grossissimi disagi, no? Se chi sta in alto ha sempre ragione. Chi sta in alto non ha sempre ragione. Certo ha delle responsabilità, certo ha del potere. Fare uno stadio a Bologna nuovo non sarà un'operazione che fa vincere chiunque. Non fa vincere la città, il singolo, il quartiere, non fa arricchire tutti. Fa arricchire certi asset, ok? Certi apparati. A qualcuno andrà bene, a qualcuno andrà male. Il male minore, se poi uno può dire: ah, ma il male minore è farlo nel tal posto. Se poi quel male fa male a qualcuno, uno dice: per me non è stato il male minore, è stato il male maggiore. Togliamoci dalla testa che lo stadio metta d'accordo tutti, come tutte le decisioni impattanti. Ho cominciato questa puntata, che tutti si aspettano che cominci con la conferenza di Fenucci, l'ho cominciata parlando dello spartitraffico di via Marconi, che per me è pericoloso. Per me! Ok, poi ci adegueremo tutti, non ci sono andato a sbattere contro, ci adegueremo tutti. Andremo tutti molto piano e saremo tutti molto attenti e vigili a qualunque ora del giorno a non andarci a sbattere contro. Per qualcuno quello spartitraffico è fondamentale ed è venuto benissimo, quindi non saremo mai d'accordo sulle cose impattanti, non saremo mai tutti d'accordo. Non siamo tutti d'accordo sulla cessione di un giocatore di pallone, figurati se lo siamo sulle decisioni così impattanti che ti cambiano la città. Vocale.
3: Ciao Leo, sono Robby, ma vedi, questo è il mio pensiero: come ogni volta che cambiamo timone, in questo caso allenatore, e un po' di identità della squadra, ci ricaschiamo sempre. E la squadra c'è, ricordiamoci le prime 6 partite di Italiano, eravamo tutti disperati, ricordiamoci le prime 6 partite di Motta, disperati. No, come state dicendo voi, la squadra c'è, l'ossatura c'è, bisogna ingranare un attimo e ci divertiremo anche quest'anno. Tornando a Bernardeschi, vabbè, fenomeno, cioè, lo si è visto l'altro giorno in partita quando ha rubato il pallone al suo compagno per la rimessa laterale, mi ricordo chi, con Holm forse,
0: con Holm, esatto, vero,
3: la grinta che c'aveva, e ci toglieremo delle soddisfazioni anche quest'anno, io penso. Ciao Robby.
0: Allora, Robby, io sono d'accordo con te sulla seconda parte del tuo messaggio, assolutamente. E poi a me Bernardeschi, oltre che strappare l'occhio, mi fa anche battere il cuore più velocemente. Proprio mi piace come gioca pallone, mi piace come intende il gioco del pallone. E mi piace come è attaccato anche ai nostri colori. Io purtroppo non ce la faccio ad essere così attendista e paziente, positivo, dicendo: ma anche Motta Italiano, anche con Motta Italiano dicevamo che la squadra non andava bene. No, allora aspetta un attimo. A parte che la squadra non è il suo allenatore, la squadra è la squadra. Motta eredita una squadra da sinistra Mihajlović, Taniga e De Leo, che da troppi anni stava convivendo con un problema con cui non conviveva nessun altro, che era la necessità di chiedere al proprio allenatore di andare oltre le forze richieste a qualunque essere umano. E il calcio va in secondo, terzo piano in quel caso. Arriva Motta, secondo me non si presenta bene, facciamo un punto in quattro partite, vinciamo una partita fondamentale in Coppa Italia col Cagliari, che non ha calcolato nessuno mai, quella partita lì è stata fondamentale, poi vinciamo a Monza, poi vinciamo in casa con Lecce e cominciamo il nostro bellissimo percorso, sfioriamo la Conference e l'anno dopo abbiamo una gran squadra e perdiamo la prima col Milan, ma già la seconda mettiamo in grossa ambascia la Juventus, che pareggia all'ultimo minuto e che non ci danno un rigore solare, vinciamo col Cagliari all'ultimo minuto e non ci ferma più nessuno, non ci ferma più nessuno. Poi arriva Vincenzo Italiano cambia tutto anche nello scetticismo dei giocatori. Ci mettiamo un po' a vincere, anche in quel caso la prima che vinciamo è a Monza e, è un calcio completamente diverso, è una squadra comunque non soltanto di valori umani, è una squadra di giocatori forti. Il dubbio sulla squadra di adesso del Bologna è che se si fa male Orsolini, noi dobbiamo sperare nei gol di Cambiaghi, cosa che non ha mai fatto. Il mio dubbio è che a centrocampo noi abbiamo un sacco di giocatori che ci piacciono, ma nessun leader. Quando io parlo di qualità, dico che noi abbiamo dato per scontato che Lico Giannis fosse vecchio e frusto e Alassane non ha fatto un cross. Castro là davanti, c'è chi si mette lì, io non so come fate a divertirvi a mettervi lì col misurino a dire Castro non era un bomber. Castro è stato un cavolo di giocatore per la nostra squadra, ha fatto tutto Castro per la nostra squadra, ha fatto dei gol pesantissimi, ha tenuto su per 4 mesi un reparto da solo in un tipo di gioco in cui il centravanti, perché con Italiano il centravanti non è il bomber della squadra, in un tipo di gioco in cui doveva giocare per gli altri. E adesso che dipendiamo moltissimo, cambiando il paradigma di gioco, dai due centravanti, ce n'è uno che non sta in piedi, purtroppo, e un altro che ha le polveri bagnate da un anno. E a me piace Piccoli, sia chiaro, a me piacerebbe vedere Piccoli nel campionato italiano che la butta dentro ogni partita, perché ne ha le caratteristiche per buttarne una dentro ogni partita, mi sembra ancora nella buca. Ecco perché ti dico, non riesco a fare lo stesso tipo di paragone con gli anni passati, perché gli anni passati io avevo una certezza, una rassicurazione che ci fosse più qualità nella squadra. Spero che mi stupisca Mbangula, non confido molto in Amondarain, non il primo anno perlomeno, e spero nella crescita di Cambiaghi. Il resto non ti posso dire oggi, sì, credo che il Bologna possa valere come il Bologna dell'anno scorso, perché non ho nessuna cosa che mi conforti in questo senso. Vorrei che crescessero tutti, e questa crescita di tutti dipende anche e soprattutto dai punti che fa in campionato. Ecco perché la partita di domenica, cavolo se è importante la partita di domenica, non è solo la terza di campionato, per noi deve essere la prima di un processo di crescita di un sacco di giocatori che ci serve tantissimo. Dai, arriviamo.
9: Quasi gol, presentato da
4: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
6: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
22: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
23: Et che pe, u carot.
24: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
9: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
29: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc, dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
9: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
30: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
31: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
32: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
33: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
32: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
33: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
32: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
31: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
34: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
31: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
35: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
36: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
37: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, l'ultima parte della trasmissione. Vi leggo qua per, nei messaggi, nei vocali, se ce ne avete lasciato indietro qualcuno, lo vado ad ascoltare. Vabbè, a parte le gag, d'accordo. Grazie per aver fatto una domanda oggi, mi scrivete, alla quale ti è stata data una risposta a metà. No. Ma forse è normale che sia stato così. Tutto colpa del giocatore, insomma, che può essere vero, ma è anche sottinteso che chi vuole andare via da Bologna va via serenamente, senz'altro il giusto prezzo per la società. Guarda che io non credo che sia stato esattamente quello il senso della risposta, o meglio, la colpa è del giocatore, la responsabilità è del Bologna, che si è guardato in faccia e ha detto non è il caso di tenere Jonathan Rowe. Cioè non si è nascosto, non ha detto poveri noi, sia chiaro. Cioè io non mi sarebbe girate le scatole se l'avesse detto. Non lo ha detto poveri noi, non è caduto dal pero. Ha detto, parlando tra di noi col mister, parlando anche con alcuni della squadra, no? Parlando anche con alcuni della squadra, è stato deciso che non era recuperabile il rapporto con il ragazzo. L'errore secondo me è quello, o meglio, scusate, quello che non avrei fatto io è quello, ovvero io lo faccio sbollire o gli faccio fare i conti con se stesso e col proprio specchio fino a martedì, e poi da martedì veda lui che cosa fare della sua carriera. Perché a martedì il mercato è chiuso. Poi, se Fenucci dice potevi creare dei precedenti di un certo tipo con gli altri, ok. Secondo me crei anche un certo tipo di precedenti con chi dovesse un giorno venire al Bologna, perché il procuratore potrebbe sempre dire oh, ma intanto se ti metti a fare le bizze poi ti mandano via. Che è quello che non vorrei. Quello che non vorrei, vediamo in futuro cosa succederà. Secondo me in futuro il Bologna, questo Bologna, un Jonathan Rowe a 20 milioni non lo prenderà più. Il giorno che dovesse essere un'altra presidenza e un altro management, magari lo rifaranno. Secondo me noi i colpi, i famosi no, adesso voglio che vengano reinvestiti tutti nel mercato, secondo me è uno scotto che il Bologna non se la sentirà più di provare a vivere, pagare, di provare a così scommetterci. In tutto questo poi arriviamo alla fine della risposta di Fenucci, e la fine della risposta di Fenucci è comunque di un capo azienda soddisfatto, no? di come è stato venduto e di avere già messo da parte un soddisfacente gruzzoletto per l'anno prossimo, per il mercato dell'anno prossimo. Lo ha detto lui, Il tuo giudizio sulla conferenza stampa mi fa pensare al fatto che Fenucci sia stato molto bravo a fare il democristiano. Non è che Fenucci. No, io non sono uscito da questa conferenza stampa come altre volte, magari qualche anno fa, quando ci si conosceva anche meno, no? In cui ho detto: cavolo, non ci hanno detto niente. Non ci hanno detto niente. Oggi sono state dette un sacco di cose, secondo me, non tante da titolo. Ecco, sì, secondo me non cambia il calcio a Bologna dalla conferenza stampa di oggi. Leo, complimenti per la domanda a Fenucci, alla quale, no, ma figurati, alla quale però ha risposto solo a metà, bypassando il messaggio che la società ha dato agli altri componenti della squadra nella gestione Rowe. La cosa più grave di quest'estate è stata la dilapidazione del patrimonio di entusiasmo che si era creato dopo tanti anni e che doveva essere accudito come un bambino. Mi sembra che anche l'algide curiale Fenucci, Civ lo chiamava monsignore, se ne sia accorto e ho notato per la prima volta un po' di preoccupazione, forse consapevolezza. Sicuramente consapevolezza. Secondo me una domanda centratissima è stata quella di Ale Moss, che ha detto ok, va bene, se ogni anno però sono 145 di costi a fronte di 85 di ricavi, come si fa? Si cercherà di cambiare le cose, perché altrimenti si rischia, andando avanti, di non avere più quel tesoro creato dal valore dei calciatori per andare a ripianare. Lì si è parlato ovviamente dell'intervento necessario della proprietà e di Saputo. Aggiungo, mi sembra di aver capito che l'obiettivo è la prima colonna della classifica. No, qua non è, però raga, un attimo, cioè, anche prima mi è arrivato un messaggio che usa una parola che a me non piace, che è la parola normale. Vi sembra normale che nessuno abbia chiesto qual è l'obiettivo del Bologna? Allora, vi sembra normale? Se mi stai dando della normale io non mi offendo, però bisogna vedere anche cosa vuol dire per te normale. Fenucci ha detto due volte qual è l'obiettivo del Bologna di quest'anno. Io lo conosco da 11 anni come fa Fenucci. Secondo te, se io gli facevo per la terza volta, se gli chiedevo ancora una volta, scusate, qual è l'obiettivo di quest'anno? Secondo te mi dava una risposta diversa. L'obiettivo, quando a non domanda il capo azienda dice l'obiettivo di quest'anno è vincere tutte le partite, vuol dire che non vuol rispondere alla domanda di un obiettivo sportivo. Io gliela posso fare 100 volte e lui mi dirà l'obiettivo è vincere tutte le partite. Quindi siamo già fuori obiettivo in teoria, se uno volesse essere cattivo, perché due non sono state vinte. Ma io, la figura di quello che facevo nel 2000, quando facevo la domanda a Ettore Messina o a Charlie Recalcati,

L'uno, no, vabbè, ok, per me è stato, ragazzi, per me hanno fatto tutti il loro oggi, hanno fatto tutti il loro, io ne esco con una soddisfazione che meglio di così non poteva andare per il Bologna e meglio di così non poteva andare per i 40 giornalisti presenti praticamente. Ciao Leo, non sono e vi chiedo, non so voi che cosa avreste fatto di meglio. Cioè ditemelo, se, perché magari imparo qualcosa. Che cosa avreste chiesto di meglio? Non sono abituato a fare l'aziendalista, ma non si può pretendere che il proprietario cacci milioni di euro tutti gli anni. E quindi capisco il mercato. Provocazione, tra città e provincia, quanti tifosi sarebbero disposti a versare una quota per il mercato? Ma che discorso è, Simone? Ma non è dei tifosi il Bologna? Ma, cioè... Simone, se tu vai a fare la spesa a un supermercato che ha prodotti sempre più scadenti e la cassiera ti dicesse tu però non vieni mai qua a darci dei soldi così possiamo andare dai fornitori a prenderli migliori, ma cosa, cioè, le metti una mano sulla fronte probabilmente. Cioè, Simone, come possiamo dire che il Bologna deve ricattare il tifoso dicendo no, sei tu che mi devi dare i soldi per fare la campagna? Ma ragazzi, però torniamo un attimo a Più Miti Consigli, cioè, il Bologna è di proprietà di Gioi Saputo. Dobbiamo pagare io, la Francesca o te, Simone, perché Gioi Saputo, poverino, non possiamo pretendere che lui tratti una squadra di calcio come va trattato una squadra di calcio. Ma ragazzi, ma io, poveretto, un imprenditore non lo dirò mai. Ma sai perché? Perché se io dico poveretto a un imprenditore, l'imprenditore ha smesso di essere un imprenditore. Io, se sono un imprenditore e mi venite a fare l'elemosina, io mi offendo. Ciao, non capisco tutto questo scetticismo da parte di molti addetti ai lavori e tifosi. Sinceramente era un po' che non vedevo una partita come quella di Bergamo. Secondo me è stato un gran Bologna, quindi io personalmente non sono per niente preoccupato. Marco, sono molto contento per te. Io sono preoccupato del fatto che incontrare questa Atalanta e questa Lazio, fare zero punti, secondo me è sinonimo di poca qualità nelle zone nevralgiche del campo. E non sto parlando del centrocampo, sto parlando di chi deve fare gol e purtroppo anche di Lucas, che per me è un gran portiere, ma che ha fatto un errore che non mi aspettavo minimamente da lui. Quindi la qualità è quella che al massimo della sua espressione del calcio, quindi la Serie A in Italia, è quella che ti fa fare un punto in più o un punto in meno in classifica, anzi tre punti in più o tre punti in meno. Ecco la mia preoccupazione, che alla lunga la qualità conti di più di quello che pensiamo, conti di più del gruppo, conti di più del correre, conti di più dell'intensità e così via. In Serie A ci vuole la qualità. Leo, però c'è anche da dire che io non mi sarei mai aspettato un Atalanta che arrivasse a spendere quei soldi per Rowe a fine mercato, se no il carattere focoso di Rowe rimaneva dentro gli spogliatoi di Casteldebole. La Premier, se lo voleva, l'aveva già preso in luglio, dice Steve 72. Ok Steve, però davvero credi che il Bologna si stupisca del fatto che fosse arrivata un'offerta per Rowe? Ragazzi, il Bologna gli ha fatto piacere vendere Rowe così, perché se il Bologna è vero quello che ci ha detto oggi Fenucci, ovvero che è dall'inizio del ritiro che il ragazzo non era centrato con il Bologna, sarà ben meglio essere riusciti a venderlo praticamente al doppio di quanto l'hai preso, no? Cavolo, ti capita mica tutti i giorni una situazione del genere, in cui tu vuoi cedere un giocatore e ti arriva chi ti dà quei soldi. Oh raga, guarda che ci ha sguazzato un po' il Bologna su questa operazione. È giusto averlo ceduto, grande capacità della società a gestire la criticità a questo punto insanabile. Rowe passa e il Bologna resta. Sì Simone, il Bologna resta sperando che Mbangula valga per sopperire all'assenza di Rowe. Fenucci ha detto che e secondo me al momento non ci sono quelle avvisaglie, infatti ho detto sperando. Fenucci ha detto che già in ritiro Rowe aveva dato segnali di nervosismo, dunque invece di vendere Castro non si poteva vendere subito Rowe, è stata la domanda di Luca Bortolotti e lì è intervenuta anche la storia Castro ha chiesto di essere ceduto, l'abbiamo sentito tutti, no?

0: maestro ha chiesto di essere ceduto.
1: Il Bologna ha ricevuto un'offerta grande, il Bologna ritiene di averlo venduto bene, quindi il Bologna ha fatto quell'operazione con una tempistica che magari una settimana dopo avrebbe permesso alla Roma di prendere un altro giocatore e quindi di lasciarti lì Castro e di non riuscire più a venderlo così bene.
2: Fra abbiamo un paio di... Sì, abbiamo... Ah, uno, ecco quell'altro. No, due allora, ecco. Quindi, questo è preascoltato?
3: Sì.
2: Era verde.
4: Allora a me, buongiorno, mi chiamo...
2: Ah, Gigi. Ecco, non era preascoltato neanche...
3: Adesso,
2: Sì, va bene. No, è che mi dice, uno, hai preso solo l'uno che non è preascoltato, va bene. Andiamo con questo, va.
5: Secondo me quest'anno abbiamo troppe incognite, abbiamo troppi se. Se lui riesce a fare quello, se lui riesce a fare quello, se l'altro riesce a difendere, se l'altro non si fa male. Abbiamo tante incognite. Se ci va bene tutto, allora potremmo ambire a un ottavo, un nono posto. Fermo restando di non avere troppi infortuni, perché anche quelli lì purtroppo danno fastidio un po' a tutti quanti.
2: Sì, non vorrei parlare adesso degli infortuni, anche perché abbiamo il bomber della squadra infortunato, che è Orsolini. Anche secondo me abbiamo fatto quest'anno delle scommesse. Sì. Vediamo di vincerle.
6: Poi se facciamo il campo sportivo ad Altea, di mezzo al campo vengono sugli asparagi.
2: Ecco che li mettiamo nella giardiniera.
7: E se lo stadio in fiera ci andassimo col tram, penso che forse meno, creeremo meno casino.
2: Ne parliamo più avanti del tram. Mi permetto di essere più sferzante di quanto vorrei, però lo devo dire, non ci vanno 30.000 persone allo stadio in tram. Io auguro alla nostra città e anche a chi ci ha lavorato tanto in questo progetto del tram, innanzitutto a chi ci ha lavorato sotto al sole e poi da lì in su, io auguro che questo progetto venga capito e utilizzato. Per quanto poi secondo me anche alla fine di tutto non so quanto ne valesse totalmente la pena, perché ha creato dei disagi mostruosi a cui ci siamo abituati, siamo stati molto civili. Secondo me, io auguro a tutti, anche da un punto di vista di prezzi, della corsa del tram, io auguro a tutti che questo enorme progetto che cambierà Bologna, che ha cambiato Bologna, la cambi in meglio e ci permetta di essere più fluidi, più sostenibili, ma soprattutto che lui sia sostenibile da un punto di vista delle abitudini dei bolognesi, da un punto di vista del tragitto pensato e dal punto di vista dei soldi, di quanto costerà.
8: Ciao ragazzi.
2: Proprio il biglietto, cioè non il progetto, il biglietto.
8: Ciao ragazzi, due cose che non ho capito bene della conferenza stampa di oggi. Allora, vabbè, ci sono pochi soldi, anche perché non siamo in Europa e quindi i conti sono diversi, ma non era la società l'anno scorso che puntava all'ottavo posto, quando ancora era fattibile il settimo? Loro puntavano all'ottavo, sapendo che non andava niente, e quest'anno mi vengono a dire che non ci sono soldi. Poi altra cosa, se ci sono pochi soldi, perché non si fa uno sponsor per la maglia? Noi abbiamo uno sponsor saputo, e magari qualcuno ti dà due baiocchi in più. Tutto fa brodo,
2: Non mi permetto di commentare la seconda, perché sono affari loro. Io sul marketing del Bologna e sui desiderata di Saputo io non parlo mai, ci mancherebbe. E poi ecco, cioè, se parliamo di 2 milioni in più, 2 milioni in meno, secondo me stiamo parlando di poco. Secondo me è stato sportivamente sbagliato non cavalcare quello che eravamo diventati dopo la vittoria della Coppa Italia. Sì, secondo me è stato sportivamente abbastanza sbagliato, come è stato sportivamente sbagliato l'anno scorso non credere di poter raggiungere l'Europa in un girone di ritorno che abbiamo buttato via. È andata così.
3: Ciao Leo, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Io rispondo al tuo invito di che cosa si poteva fare di meglio. Gli si poteva chiedere semplicemente, quando lui ha detto che in pratica l'andare in Europa ha portato un aumento dei costi, a posteriori, tra l'altro dopo un anno, vabbè, neanche dopo tre o quattro, dopo un anno eravamo già con un aumento dei costi, che hanno portato un ulteriore indebitamento, in poche parole, ha fatto capire che non è stato un buon affare andare in Europa. Allora mi chiedo come mai no. In luglio, in campagna abbonamenti o prima, oppure all'inizio della campagna abbonamenti o durante, ha dichiarato che l'obiettivo è cercare di tornare in Europa.
2: No, aspetta. Allora no, ci sto, e grazie mille per questo messaggio. Grazie. L'obiettivo del Bologna non è mai stato dichiarato tornare in Europa. Io non ce l'ho almeno quel virgolettato, non ho quell'audio, e se l'ha detto a una conferenza dove c'ero io, stavo dormendo probabilmente, con la bolla al naso, e ho fatto reset nel cervello. Un conto è l'obiettivo, un conto è il desiderio. Io ho sentito, anzi, Fenucci dire a fine della scorsa stagione: vediamo se qualcuno là davanti, noi dobbiamo essere pronti se qualcuno là davanti sbaglia. Infatti mi erano un pochino, come si dice a Bologna, mi era scesa un po', perché credo si debba comunicare in un altro modo, a una piazza calcistica, in una materia che è il calcio. Non è nemmeno vero totalmente quello che dici sul allora non è un affare andare in Europa. No, non è un affare andare in Europa se decidi di cambiare il modo di fare rispetto alla squadra che ti aveva portato in Europa, e gli investimenti che fai qualcuno li sbagli. Lo ha detto Fenucci, abbiamo sbagliato anche noi, quindi non è automatico che andare in Europa siano soltanto costi, diventano tanti costi se tu vai in Europa e magari sbagli la squadra. E il Bologna quell'anno, forse per l'Europa, non ha sbagliato solo la squadra. Io non ritengo che il Bologna abbia sbagliato la squadra. Io ritengo che il Bologna abbia sbagliato l'approccio all'Europa quell'anno. Abbiamo sbagliato l'approccio, quello di italiani, il primo, no? Abbiamo sbagliato l'approccio al campionato e all'Europa. Approccio. Poi ci siamo rimessi in bolla in campionato. La Coppa Italia è iniziata tardi, abbiamo vinto la Coppa Italia. E poi abbiamo fatto un campionato in cui a tre giornate dalla fine eravamo tra il quarto e il quinto posto. E l'ha detto Saputo che è pure peggio. Io non so che cosa tu abbia sentito di Saputo. Ecco. Amico, però vedi, io vi dico una cosa, no, che valga anche comunque come regola per tutto l'anno: se ci scrivete in ogni messaggio una parolaccia, non un'offesa, una parolaccia o un'ingiuria, un insulto, così via, io traduco uno, traduco due, però al terzo, cioè amico, tu che mi dici, io davanti all'affermazione che nonostante le cessioni abbiamo aumentato le competitività avrei detto non le pare di aver detto una così, no, tu non gliel'avresti detto. Te lo garantisco io, tu non sai fare il giornalista se tu di fronte a uno che ti dice una cosa per quanto riguarda la sua azienda, se tu gli rispondi non le pare di aver detto una stronzata, non sei un giornalista, sei un tifoso incazzato che ha il suo diritto di comportarsi come vuole, secondo le leggi dello Stato e così via, ma non sei un giornalista. Il giornalista non è lì per obiettare, ok? È lì per fare cronaca e poi divulgare. Non siamo lì per obiettare e per dire no, adesso si devi portare in Europa, no. Purtroppo però gli ultimi anni i social, forse anche qualche influencer così, hanno ritenuto che fare il giornalista è soltanto il ficcanaso che ha la fortuna di andare alla partita gratis. Invece ci sono anche degli oneri, oltre che l'onore di andare a vedere la partita gratis, che in teoria uno va a lavorare, che è ad esempio non potersi comportare come ti comporti tu su un social, no? In cui dici secondo me il tale ha detto una stronzata, e non si fa così, non sta a noi. Il titolo che farei io per la conferenza è Raw era brutto, sporco e cattivo. No. Siete sicuri di quello che ha detto Fenucci? Sì, sono sicuro di quello che ha detto Fenucci. Sì, sì, sì. Perché non si è parato, cioè non ha detto è tutta colpa di Raw, ha detto l'abbiamo venduto bene e abbiamo già i soldi per l'anno prossimo. Cioè se mi avesse detto noi no, un po' alla zio Paperone, me misero, me tapino, Battista, e avesse chiamato Calicetti, no? Cioè oh Battista vieni, sentimi la pressione, così via, no. Abbiamo provato a tenerlo, voleva andare via, non si poteva, ho chiesto anche allo spogliatoio, ha detto mandatelo via e l'abbiamo mandato via. Cioè se le prese le sue responsabilità, sono d'accordo con quello che ha fatto il Bologna? Io no, non sono d'accordo, ma si è preso la sua responsabilità al Bologna. Ciao, dalle parole di Fenucci mi sembra di capire che l'Europa sarebbe stata fondamentale per non dover rivedere un po' i piani, ma non mi sembra che l'anno scorso ci sia stata da parte della società questa pressione su allenatore e squadra per raggiungere, le occasioni ce ne sono state. Sono completamente d'accordo con te, Fede, completamente. È la distonia che non ho capito l'anno scorso, quando c'era la possibilità che andavano tutti piano, tutti ti aspettavano, avevi un turno di Coppa Italia con la Lazio, no. Ci siamo veramente piantati l'anno scorso a un certo punto, per poi riprendere e vedere che ce la potevamo fare, quindi sono completamente d'accordo con te, è il mio grande rammarico. Allora ragazzi, io vi porto, vi devo fermare perché adesso c'è la conferenza stampa di Fenucci. Francesca Bolognini commenterà sotto ogni frase di Fenucci. Esatto, ragazzi, se volete ci sentiamo domani, vi porto dietro con me tutti i messaggi che non ho letto. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
2: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Nettuno, Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
26: Rimandalo indietro.
28: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
29: Siete le sorelle Owens?
30: Sì, se amiamo qualcuno muore.
29: Ma dai.
13: A settembre
30: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
30: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
30: Aspetto questo momento da un'eternità.
31: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
32: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
33: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
34: Odio questa notte.
33: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
32: Anne.
33: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
35: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
36: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
37: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
38: A me importa.
39: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
40: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
41: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
8: 16:35, eccoci qua con Pomeriggio in Rosso-Blu, puntata abbastanza particolare perché tutta la prima parte, gran parte della trasmissione la dedicheremo alla conferenza stampa di Claudio Fenucci, andandovela a far riascoltare a favore di chi magari per questioni lavorative non si fosse messo in ascolto nostro durante Mezzogiorno Rosso-Blu, dove l'abbiamo proposta per la prima volta, per chi ancora magari non avesse avuto l'occasione di sentirla integrale e tutta direttamente dalle parole dell'amministratore delegato. Quindi ve la facciamo subito sentire. Io ovviamente però vi aspetto qui al 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp, perché poi subito dopo la conferenza ne parleremo insieme, la commenteremo insieme, anche insieme a Massimo Guerrieri di ETV. Adesso Claudio Fenucci.
9: Buongiorno a tutti. Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa perché, a differenza degli anni scorsi, le presentazioni dei giocatori le abbiamo realizzate attraverso dei video, come fanno ormai tutti i club, quindi ci sembrava opportuno, visto la mancata presenza in quelle conferenze da parte nostra, di venire qui e rispondere a qualche domanda in relazione a quelle che sono state le operazioni di trasferimento e le prospettive del club. E partendo da questo, direi che per illustrare un po' all'inizio, e poi ovviamente mi chiederete quello che ritenete opportuno, la strategia che abbiamo seguito in questa campagna trasferimenti non può essere slegata da quello che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni, in cui comunque abbiamo raccolto delle grandissime soddisfazioni sotto il profilo sportivo, perché dal momento che abbiamo lanciato il primo ciclo di investimenti quando arrivò Thiago, comunque abbiamo continuato ad investire e a potenziare la squadra, investire in calciatori. Considerate che, non vorrei darvi molti dati oggi, ma qualcuno credo sia utile per chiarire le cose, che da quando siamo partiti con questo progetto abbiamo investito, considerando anche i bonus pagati agli altri club in occasione delle cessioni, i famosi sell fee come si chiamano, 280 milioni di euro. E non abbiamo incassati 280 dalle cessioni, quindi è stato un programma di investimenti che, grazie al lavoro del mister, della squadra dei ragazzi ci ha portato a risultati sportivi prestigiosi e che ha determinato però il momento in cui per andare in Europa o siamo andati in Europa per difendere i nostri colori, per tenere alta la competitività della squadra in Europa, ovviamente abbiamo fatto anche delle scelte su alcuni calciatori che sono ovviamente sono arrivati con ingaggi molto più alti rispetto a quelli che il club poteva consentirci, con magari prospettive non poi di essere ceduti ma di costituire quello che è il nucleo stabile della squadra, cosa che poi oggi trovate all'interno anche della squadra di quest'anno, tanti giocatori che hanno esperienza, che possono garantirci di essere, di garantire una competitività sportiva. Credo che a Bergamo ci fossero 1800 presenze in Serie A, forse, no Gloria? 1800, quasi 1800 presenze in Serie A da parte dei nostri calciatori, quindi è una squadra in grado di ben figurare in questo campionato, almeno per esperienza. E uscendo però dal percorso delle coppe e quindi anche dai ricavi che dalle coppe ne derivano, prima della Champions League, che sono ovviamente più alti rispetto anche a quelli dell'Europa, quest'anno abbiamo dovuto fronteggiare un problema, quello di avere una squadra che all'inizio era molto più costosa rispetto ai ricavi che generava. Vi do solo quest'altro dato, ma credo che già circolato da qualche parte, perché avevamo costi all'inizio di stagione di per circa 145 milioni a fronte di ricavi di per 85, e quindi c'era un problema di come finanziare questa stagione, nonostante che la proprietà avendo ben chiaro lo scenario che si stava prefigurando, avevamo già deciso di fare degli interventi sul capitale dell'ordine di una quindicina di milioni. Quindi era già tutto programmato e siamo andati avanti secondo questa programmazione, cioè quella di cercare di recuperare questo gap economico attraverso qualche cessione di calciatori e mantenendo però una competitività sportiva che sia adeguata a quelle che possono essere un anno in cui la squadra deve riattrezzarsi, ritararsi per ovviamente essere poi competitiva, per essere pronta a affrontare un campionato in cui comunque si scende in campo con la volontà di vincere tutte le partite, anche in conseguenza poi di un cambio di guida tecnica che necessita di ovviamente di un periodo di assestamento. Il mantenere l'ossatura della squadra che aveva comunque fatto bene la scorsa stagione sicuramente può anche aiutare il mister in questo processo di inserimento anche suo nel calcio italiano, che ovviamente richiederà tempo, che come è avvenuto sia per Thiago che per Italiano, per mister Italiano richiederà tempo, ma che comunque porterà, visto il lavoro che si sta facendo, sicuramente dei risultati positivi. E quindi le operazioni, escluso quella di Rowe che è nata per altre determinanti, sono nate per questa necessità comunque di riequilibrare la situazione economica e finanziaria del club, nonostante l'intervento della proprietà. È una cosa che l'abbiamo sempre detto, noi vogliamo crescere, siamo un club che ha comunque ambizioni, che vuole mantenere questo clima di entusiasmo che si è creato intorno alla squadra, questa passione che si è vista anche nei ragazzi che ci hanno seguito, i tifosi che ci hanno seguito a Bergamo, questo clima di entusiasmo che ci ha accompagnato in questi anni, ma che non può non tener conto che comunque vuole fare un calcio sostenibile. È un tema che riguarda non solo, penso, il Bologna, ma che dovrebbe riguardare il calcio italiano. Siamo forse il calcio che in termini economici, non in valore assoluto perché la Premier perde più di noi, ma in termini percentuali è quello che negli ultimi anni rispetto al fatturato ha esposto perdite più significative. Credo che il tema di come mantenere una competitività sportiva sana, equilibrata anche in relazione alle determinanti economici sia uno dei temi che il calcio italiano deve affrontare. Ne stiamo già parlando in Lega, siamo l'unica Lega che non ha un fair play finanziario più rigido, no? Ne abbiamo solo uno che serve per le ammissioni alle operazioni di trasferimento, ma non che sia condizionante nell'operatività dei club nel raggiungere un equilibrio economico, e su questo è un tema su cui dovremmo ragionare. Per quanto ci riguarda, noi andiamo per questa strada, cerchiamo di fare risultati sportivi facendo un calcio sostenibile con gli interventi della proprietà che aiutano a essere più competitivi, perché ci danno ovviamente delle risorse extra che ci consentono di alzare il livello di competitività della squadra. E la gestione invece, l'operazione RO è un'operazione totalmente differente, perché non aveva quindi questa finalità. È nata perché dopo aver fatto numerosi tentativi per convincere il ragazzo a rimanere, no, abbiamo visto che questa era una strada difficile da seguire. Il ragazzo aveva già dato dei segnali di nervosismo in ritiro, e per noi alcuni principi, che sono quello della stabilità del gruppo, della forza del gruppo, del fatto che anche chi ha personalità importanti deve mettere questa personalità a servizio del gruppo, che è la cosa fondamentale che ci ha portato, che è stato uno degli elementi che ci ha portato in questi anni anche ad avere risultati sportivi, al di là del lavoro sul campo, della qualità del lavoro degli allenatori, dei giocatori. Uno dei nostri fattori di successo è quello di aver creato, secondo me, questa comunità, di questa famiglia sportiva, quindi una condivisione di valori, di anche empatia, sentimenti fra noi, lo staff, i calciatori, e tutto questo non deve essere intaccato da nessuno. E quindi alla fine sapevamo che la gestione del ragazzo poteva essere complicata, e per cui abbiamo preferito, visto anche il costo che avevamo sostenuto, che era forse stato il costo più costoso della nostra storia, alla fine abbiamo preferito in qualche modo, senza nessun vantaggio finanziario, perché l'operazione riguarda i prossimi anni, abbiamo preferito cederlo all'Atalanta. Penso che di aver fatto un veloce riassunto, non vi levo spazio alle domande. Quello che sotto il profilo tecnico pensiamo che i ragazzi che siano arrivati ci possano dare una grande mano quest'anno, Teate lo conoscete tutti, per cui viene dopo aver fatto delle grandi esperienze, Piccoli e Dobic hanno numeri che parlano. Piccoli è un centravanti ancora giovane, e sapete che gli attaccanti maturano sempre un po' tardi con l'età, ma ha già dimostrato qualità per poter essere in Serie A nonostante un'età ancora giovane. Dobic, i numeri parlano per lui. Ovviamente ha avuto un problema l'anno scorso, ha quasi recuperato pienamente, ci sta mettendo un impegno incredibile per tornare in perfette condizioni fisiche, e questo, ci sono due attaccanti che ci potranno dare una grande mano. Il Mangulà, quando l'abbiamo preso, era un giocatore che comunque avevamo seguito da tempo, poi non capisco anche qui i dubbi sulle formule eccetera, anzi molti club, anche i più grandi di noi, comprano i giocatori in prestito con diritto di riscatto, un prestito molto elevato, vedi la capacità di adattamento del calciatore alla Serie A, quello al gruppo, alla squadra, e poi decidi di comprarlo nel caso che queste impressioni siano positive, suffragate dal rendimento del campo. Quindi il fatto di comprarlo, di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, non fa nessuna differenza. Quindi credo che ha caratteristiche diverse da quelle di Rowe, ma che torneranno molto utili, per cui alla fine la squadra è una squadra attrezzata per essere competitiva. Veniamo a due stagioni in cui siamo arrivati nei primi 10, e l'obiettivo è sempre quello di vincere tutte le partite, di metterci l'impegno, il lavoro durante la settimana, lo spirito, la forza di farlo tutti insieme e di vincere più partite possibili. Penso che come discorso introduttivo possa bastare, perché vedo che siete tanti, quindi finiamo qua, andiamo via.
10: Partiamo da Marchi. Scusa Zanni.
11: Ciao Claudio, buongiorno. Alla luce dello scenario, un po' di come ci hai spiegato diciamo il mercato, ti chiedo, è giusto, possiamo definire magari questa stagione una stagione di transizione? Lo chiedo perché nell'ottica di mantenere quell'entusiasmo di cui parlavi, magari è importante anche dare alla piazza la chiarezza su quella che può essere l'orientamento, la prospettiva, e poi lo chiedo anche per l'allenatore, perché alla fine è lui quello a cui sulle spalle ha il peso, no, del mantenere questo entusiasmo. caso.
9: Ma vi ho dato volutamente i numeri degli investimenti che abbiamo fatto in questo ultimo ciclo, no? Che sono importanti, e non è che vogliamo smettere di investire, cioè continueremo a farlo, anche perché la proprietà ci garantisce un supporto finanziario annuale, e credo che questo vada anche tenuto in debita considerazione, cioè un azionista che comunque ad oggi ha investito più di 280 milioni nel club. E, ma a me non piace il termine transizione, perché sai, transizione significa tutto e niente. Questa è una stagione in cui comunque l'obiettivo è quello di vincere tutte le partite, come sempre. Questo deve andare in campo per vincere tutte. Poi sappiamo che non sarà così, sappiamo che sulla carta, se la carta sono come al solito, sono gli ingaggi fatturati, gli investimenti fatti, sono squadre più attrezzate di noi, per cui sarà difficile competere, però ci sono anche tante squadre con cui ce la possiamo giocare. L'obiettivo è quello, ripeto, domenica per domenica, di vincere tutte le partite. Poi l'anno prossimo sarà un'altra stagione, ma non possiamo pensare ad oggi a quello che sarà in futuro. Quello in futuro è che continuiamo ad investire, l'abbiamo dimostrato oggi, tutti voi parlate plusvalenze, plus, no? Alla fine il dato qual è? Che abbiamo venduto più, abbiamo comprato molto più di quello che abbiamo incassato. Quindi quando nel circuito mediatico continua a girare questa favola, no? Perché almeno che uno non pensi che i nostri bilanci siano, no, non veritieri, però lo deve scrivere con quello che ne consegue. E questa è la realtà. Abbiamo, nonostante in questi ultimi 4 anni, abbiamo investito tanti soldi, perché abbiamo comprato più di quello che abbiamo venduto e abbiamo costruito squadre molto più costose dei ricavi che il Bologna genera. Perché? Perché vogliamo competere, certo, nei limiti di un calcio che diventa un calcio sostenibile, che in qualche anno chiuderà con un bilancio inutile, qualche anno come questo chiuderà con un bilancio in perdita, ma un calcio che sia sostenibile nel tempo, perché la nostra strategia è una strategia di lungo periodo, che non si esaurisce in 1, 2, 3, 4 anni, ha una visione lunga, e ogni anno cerchiamo di fare, per quanto sia possibile, meglio dell'anno precedente. Poi ci sono annate in cui, ovviamente, grazie anche, adesso non voglio richiamare a provvedimenti che ci furono al tempo, non so se vi ricordate il decreto rimpatriati, per qualche, ci ha agevolato fiscalmente, no? Permettendoci di portare calciatori che sarebbero stati difficili da prendere in altre condizioni, per stipendi che avevano in altre leghe, in altri club, no? L'operazione di Joshua, no? Ricordavo l'altra volta con Marco, se non ci fosse stato il decreto rimpatriati, Joshua non l'avremmo mai potuto prendere, no? O come altri, come Lucumi o gli altri, no? Per un fatto proprio di risparmio fiscale. Ma detto questo, la realtà è che comunque abbiamo continuato questo percorso di investimenti. Quest'anno, di fronte a dei numeri che vi ho detto all'inizio, che ripeto, avevamo 145 milioni di costi, adesso 85 di ricavi, e ovviamente dovevamo in qualche modo fronteggiare una situazione complicata, perché comunque questa è una squadra che era stata costruita per disputare, che si porta i costi di una squadra costruita per disputare le coppe europee. Abbiamo adottato una strategia diversa, ma abbiamo molta fiducia nei ragazzi che sono arrivati, una grandissima fiducia nel gruppo che ci ha accompagnato in questi anni, e quindi pensiamo che comunque di poter essere competitivi. Il mister ha un lavoro non facile, perché si ovviamente arriva in un campionato nuovo, però già mi sembra dalle prime due partite, soprattutto quella di Bergamo, ha dimostrato che ovviamente la squadra esprime un gioco divertente. Poi le nostre motivazioni le abbiamo sempre dette, sono squadre comunque che impongono il gioco, l'abbiamo fatto anche a Bergamo, che costruiscono, che siano offensive, che facciano divertire i tifosi, cioè cose che secondo me possono continuare a costruire questo clima di positività, di entusiasmo che c'è sempre stato in questi anni.
12: Ciao Claudio, perché poi ciclicamente la domanda arriva, c'è un tu hai detto non smettiamo di investire, no? Quindi non c'è nessuna idea di saputo di mollare o non mollare o mollare un po' e tutto il resto.
9: No, cioè ovviamente la nostra è una proprietà lunga, no? Le proprietà hanno dei cicli, no? Ormai io sono arrivato qui nel 2014, e quindi abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme, non ve lo devo ricordare, ma insomma siamo partiti con una società che aveva una forte esposizione debitoria, soprattutto rispetto al fisco, che era in NBA, cioè un capitale giocatori forse di 15 milioni, non so, adesso mi ricordo neanche i dati dell'epoca, perdeva in B 30 milioni, e siamo arrivati qui, io dalla Roma, e abbiamo cominciato a lavorare, credo che abbiamo fatto un percorso, abbiamo messo tanti soldi all'inizio, soprattutto i primi anni, abbiamo affrontato annate complicate come quelle del Covid, però la proprietà ci ha sempre fatto sostenuto sia nelle strategie che nei finanziamenti per mantenere un livello di competitività adeguato, e poi abbiamo iniziato un ciclo di investimenti nuovo e che ci ha portato anche, grazie sempre dico, al lavoro delle persone, perché ci si arriva attraverso quello, ci ha portato a dei risultati eccezionali, a vincere addirittura un trofeo. Da qui si tratta di ricostruire. Adesso c'era quest'anno una esigenza finanziaria da fronteggiare, proprio per quel fatto di mantenere comunque una continuità gestionale improntata anche alla sostenibilità, ma non per questo la squadra non è una squadra che possa far ben figurare in Serie A. Poi dipende sempre, come dire, dalle aspettative, no? Ma se le aspettative sono di fare una stagione in cui ci si diverte, si giochi il calcio, si possa, facendo bene, arrivare nelle prime 10, siamo contenti.
13: Ti chiedevo questo: se siamo arrivati appunto alla Champions, se siamo arrivati, e a quel punto però gli acquisti e gli investimenti per la Champions e per l'Europa League sono stati così alti da comunque, adesso che non ce l'abbiamo più, dover ripartire da capo, ecco, sarà un ciclo come sempre? Cioè, avete già idea di dire, non so, fra 2-3 anni rifaremo di nuovo investimenti per riprovarci, e in questi anni dobbiamo però rientrare di quelli che abbiamo fatto, oppure no, la società cercherà, come dire, tra virgolette, di navigare a vista?
9: No, diciamo che l'impatto principale l'abbiamo avuto quest'anno, no? Perché quest'anno sono mancati i ricavi delle coppe. Piano piano cercheremo di adeguare un pochino la struttura dei costi, ci vorrà un po' di tempo, ma di lavorare sempre per migliorare. Noi cerchiamo di costruire qualcosa, e al di là del ciclo degli investimenti abbiamo raddoppiato le risorse del settore giovanile, perché credo che quella sia una strada per poter nel tempo avere risorse che sono legate alla maglia del Bologna, che sono cresciute con noi, che possono però darci un contributo. Quest'anno abbiamo portato in prima squadra Libra, che potenzialmente è un giocatore importante, e spero che nei prossimi anni ne arrivino altri, quindi non solo, quindi con la crescita può avvenire acquisendo giocatori fuori, anche perché in questo momento ci sono dei competitors che possono spendere molto più di noi, ma anche per idee diverse, investimenti diversi. Ci sono un paio di esempi in Serie A quest'anno di squadre che non top, che hanno fatto investimenti importantissimi, che anche da qualche anno fanno investimenti importanti. Noi seguiremo una strada che è una strada più come dire, ragionata, che riguarda quindi lo sviluppo del talento interno e anche di acquisizioni esterne. Però una volta assestata, diciamo, la società per l'uscita dalle competizioni europee, ricominceremo ad investire.
14: Ciao Claudio, ti volevo chiedere se diciamo, il progetto stadio darà un'ulteriore solidità a questa squadra, a questo club già solido, con la proprietà, come hai detto, importante, pronta sempre a metterci soldi, e in posizione futura lo stadio potrà essere un asset, diciamo, di risorse economiche importante.
9: Sì, questo è sicuro, lo stadio diventa importante per molte ragioni. Gli stadi sono i luoghi dove si creano le comunità dei tifosi, questa è una cosa di cui non bisogna mai scordarsi, cioè le comunità, è rimasto forse l'ultimo luogo dove si creano delle comunità, o per concerti o per eventi sportivi, ma è forse rimasto l'unico luogo in questa società dove si creano delle comunità dei tifosi, e quindi va fatto per le nuove generazioni, perché questa comunità di tifosi che si lega intorno ai colori del Bologna continui a crescere. Poi c'è un tema economico, ovviamente, di ricavi, perché l'ho già ripetuto molte volte, i diritti media, che sono la nostra principale fonte di ricavi, che oggi determinano la competizione fra la Lega italiana e le altre leghe. Noi oggi abbiamo non siamo da tempo la Lega economicamente più performante, però la preoccupazione è che i diritti, che la spesa, non tanto il valore dei diritti, perché la Premier all'estero cresce, ma la spesa dei broadcaster nei primi 5 paesi calcisticamente in Europa si è fermata da qualche anno, si è fermata intorno ai 7,5 miliardi, e in questo cifra considerate che la quota che la Premier e la Champions League stanno prendendo diventa sempre più ampia. Per farvi un esempio, 10 anni fa i diritti che i broadcaster italiani pagavano per la Champions League erano un decimo dei diritti del campionato nazionale, con il nuovo bando sono arrivati al 40%, cioè quello che spendono per acquisire i diritti della Champions League e dell'Europa League è il 40% di quello che si spende per il campionato messo. Quindi tendenzialmente quella fonte di ricavi potrebbe rimanere stabile nel tempo. Dove si farà la differenza sono sui ricavi da stadio, e quindi il progetto stadio è anche quello per garantire competitività, cioè tutto ciò che noi facciamo, che abbiamo costruito in questi anni. Considerate che quando siamo l'ultimo anno in Serie A, prima che arrivassimo, Bologna faceva un terzo dei ricavi commerciali che fa oggi. Noi siamo cresciuti quest'anno nei ricavi commerciali pur non avendo le coppe, cioè tutto questo lavoro è finalizzato a dotare la squadra di risorse per essere competitivi. Cioè noi agli azionisti, cioè in termini di dividendi, anche nelle annate in cui queste due, in cui comunque poi alla fine siamo riusciti a chiudere bene il bilancio, non abbiamo restituito risorse, cioè tutto quello che facciamo, che costruiamo giorno dopo giorno nel rapporto col territorio, gli sponsor, viene fatto esclusivamente per dotare questa società di risorse finanziarie che la rendono forte, in grado di competere anche in futuro, anche in assenza un domani che tra qualche anno, non so quando capiterà, non è una decisione che prendo io, magari no, ci sarà un altro azionista, ma la base resta. Cioè considerate la base che c'era quando siamo arrivati, considerate la base che c'è oggi, anche di valore giocatori, di asset, di sviluppo commerciale, e lo stadio va in questa direzione. È fondamentale per me, è fondamentale per la città, perché una città come Bologna, che ha comunque una situazione logistica favorevole, non può non avere un contenitore per eventi sportivi e anche musicali che sia attrattivo per il bacino di riferimento, che è enorme perché comprende più regioni. Cioè una vocazione che Bologna dovrebbe avere di avere un impianto multifunzionale, moderno, in grado di ospitare il calcio, i concerti, e in realtà, visto che questa operazione la stiamo portando avanti con la Fiera, anche col Palazzo della Fiera, quindi in una sinergia gestionale che sarebbe perfetta. Spero che a breve tempo possiamo capire se ci sono le condizioni per farlo. Diciamo che l'operazione rispetto alla ristrutturazione del Dall'Ara è molto più semplice, perché sarebbe, diciamo, i due azionisti principali saremmo noi, non come Bologna, perché lo farebbe Joy e la Fiera. Abbiamo coinvolto qualche imprenditore locale che, pur accettando una redditività dell'investimento minore rispetto ad altri, per la città è disposto a fare la sua parte, per cui se le risorse finanziarie per fare uno stadio di calcio oggi ci sono, nell'ottica della Fiera, giustamente, che è proprietaria dell'impianto, l'idea però è di avere un impianto multifunzionale che possa essere usato anche come padiglione fieristico innovativo, quindi è un'idea molto anche avveniristica. Il tema è capire poi questa trasformazione quanto costa e se allora ci sono le risorse per poterla finanziare. Siamo già al lavoro con i progettisti per capire almeno l'ordine di grandezza, però sotto il profilo dell'iter procedurale è un'area dove i diritti edificatori già ci sono, dove basta una piccola trasformazione. Ovviamente vanno affrontate le conferenze di servizi per l'impatto ambientale e anche soprattutto l'aspetto della gestione del traffico, però è un'area su cui le procedure autorizzative potrebbero essere molto veloci. È fondamentale rispetto per noi, per quello che dicevo prima, perché avere uno stadio moderno significa avere ricavi maggiori, al di là di tutto l'aspetto bello della comunità, che per me è fondamentale, ma significa avere attrazione dei tifosi più giovani, significa avere ricavi maggiori, e questo significa una maggiore competitività. La differenza spesso in futuro, non con i grandi club, perché anche lì ci sarà un altro ulteriore salto di gap. Il nuovo San Siro è uno stadio che sotto il periodo dei ricavi impressionante potrebbe arrivare, non so le stime, l'avranno fatte ovviamente Inter e Milan, ma credo così, invece genericamente uno stadio potrebbe fare 250 milioni, 200 stati fatturato, per cui cui a livello del, diciamo, di arrivare al tipo il Bernabeu, però state vedendo anche i grandi club come si stanno muovendo sulla polifunzionalità degli stadi e sul fatto che effettivamente gli stadi diventano degli aggregatori di eventi non solo calcistici. Però è un fattore di sviluppo che prescinde dal fatto di continuare a investire o meno, bisogna farlo.
15: Buongiorno, le chiedo. Ciao. Su questo 85 di ricavi e 145 di costi, come è stato possibile arrivare qui e qual è la strada per risolverlo in futuro? Perché è evidente che con questa struttura la competitività sportiva rischia veramente di passare in secondo piano, perché se no tutti gli anni c'è da fare plusvalenze per 40-50 milioni, tra l'altro quest'anno molti giocatori sono arrivati in prestito con diritto, come dicevamo prima, quindi il rischio poi anche di avere depauperato la rosa, di non avere le risorse per reggere questo ritmo, c'è, l'impressione è questa, al di là dei numeri che ovviamente quelli che abbiamo noi sono più datati, perché l'ultimo bilancio che vediamo è
9: di giugno
15: 25, ci sono ricavi che sono passati dal 96 pre-Champions a 85, sono calati di 11 dopo due anni di coppe.
9: Diciamo che per questo, quello, noi abbiamo le stime di ricavi che sono legati, ovviamente sono legati ai flussi finanziari, perché poi molti sono ovviamente ricavi a livello di budget magari non sono prevedibili, perché adesso non voglio entrare nel dettaglio perché non voglio trasformare questa cosa, però ci sono ricavi che oggi non prevediamo, basta che pensi, non so, ai rimborsi per i giocatori mondiali, sicuramente poi saranno superiori rispetto a quelli che noi magari possiamo prefigurare a budget, ma non è quello il tema. Il tema è che noi conoscevamo il deficit, sapevamo quello che era la situazione che avremmo affrontato anche dopo, quindi eravamo preparati, tanto che nel fare un piano anche di ricapitalizzazioni con Gioia avevamo comunque previsto questa situazione. È una situazione che va gestita nel tempo, in cui sicuramente non potremmo, avremmo bisogno delle risorse dell'azionista, per cui questo è certo, è ovvio che queste risorse andranno dilazionate nel tempo e, ripeto, quindi qualche investimento potrà essere fatto, qualche cessione sarà naturale farà. Alessà, il calcio italiano sai quanto perde prima delle plusvalenze? No, lo sai? 1 miliardo all'anno. I club italiani fanno 750-800 milioni di plusvalenza all'anno, li fa tutto il Bologna, tutto il calcio italiano, e allora lo sa la differenza. E quando vai a vendere i calciatori, vi do questa notizia che forse sfugge, ti chiedono i migliori, vedi, ti chiedono i migliori, vedete? No, è strano, no? Però è strano, no? Ma non solo a noi, a tutti quanti chiedono i migliori. A meno se il Manchester City o Real Madrid. Esatto, bravo. E purtroppo qualche scarso abbiamo preso, anche se adesso non voglio essere così offensivo. Però qualche giocatore che non ha reso né sotto il profilo tecnico e né sotto il profilo, quindi non è stato un investimento economico felice, l'abbiamo fatto anche noi. Non è che facciamo tutto bene, non siamo perfetti. Ci sono club che l'hanno fatto meglio di noi, io ne cito uno non perché sia un amico mio, ma che l'hanno fatto meglio di tutti quanti in questi anni, che è l'Atalanta, no? Però dove ha lavorato bene l'Atalanta? Oltre che sulla prima squadra, sul fatto di tenere un allenatore per 7 anni, che è stata 7-8 anni, non so, Gasper, la sua forza, un allenatore forte. Qual è stata? Settore giovanile, viva io. Sai quanto ha venduto l'Atalanta in questi anni? Adesso non so i conti aggiornati. Più di 700 milioni, sai, più della metà vengono da dove? Esatto, quello significa lavorare lì, dobbiamo incominciare a lavorare anche noi lì. Abbiamo oggi una struttura di persone giovani, abbiamo messo Gigi a capo del settore giovanile, che a parte ha avuto il demerito di essere stato mio calciatore a Lecce, ha fatto molto bene in passato a Cesena, un ragazzo giovane che c'ha idee, gli daremo risorse per farlo, ma anche da lì potrà venire e deve venire, ma dobbiamo essere anche noi pronti, dico noi come sistema mediatico che ci circonda, dobbiamo essere anche noi pronti ad accettare questo, perché se il settimo centrocampista è Libra, e qualcuno in questa cosa sente manca un centrocampista, e poi non so, l'ha chiesto il mister, non so, voi parlate con l'allenatore, presumo, perché non so chi ha detto che il mister ha chiesto un altro centrocampista, ma non ha chiesto nessun centrocampista in più, ma il settimo è libero, dobbiamo essere contenti. Se Raimondo fa bene a Frosinone dobbiamo essere contenti, perché se Tomasi ci fa il titolare a Monza dobbiamo essere contenti, a Mantova, scusate, no? Perché quello rappresenta una strada per il futuro. per tornare ad essere competitivi a costi accessibili. E poi questo non è che ci faremo mancare le risorse per fare qualche, ci faremo mancare le risorse per fare qualche investimento in più, lo faremo. Quest'anno era un anno particolare in cui c'è stato, no, perché, perché li possiamo aggiustare, perché, perché li aggiustiamo, perché tenteremo di aumentare i ricavi. Lui ha parlato dell'operazione stadio, tenteremo di aumentare, l'operazione stadio vale diverse decine di milioni di ricavi in più, tenteremo di aumentare i ricavi, lavoreremo per aumentare i ricavi, cercheremo di ridurre gradualmente i costi. Chi ci aiuterà in questo processo, in questi anni? Bravi, no? Chi ci aiuta? Già hai saputo. Ecco, questo diciamo, no? Per essere proprio precisi.
16: Buongiorno. Io faccio questa domanda perché non vorrei che sbagliassimo poi anche noi a raccontarla per tutto l'anno, la questione Rowe, quindi non la voglio riaprire, la voglio chiudere con questa domanda. Io vorrei sapere se voi siete, perché abbiamo parlato solo del ragazzo fondamentalmente, se voi siete contenti di come l'avete venduto e se non avete paura che passi il messaggio che a Bologna se arriva un certo giocatore, diciamo così, di caratura, ma nel senso solo perché è stato pagato tutti quei soldi, doveva ancora dimostrare tanto, no, Rowe, però aveva già dimostrato qualcosina, si impunta, fa i capricci, il Bologna gli apre le porte, perché secondo me è un messaggio che rischia di coinvolgere anche il resto del gruppo, poi, no? Cioè, è tanto importante il gruppo a Bologna, è tanto importante quello che è stato costruito per tanti anni. Se nel gruppo la legge è uguale per tutti, ma poi non così per tutti, si rischia poi di aprire magari qualche dubbio, qualche crepa nei confronti di qualcuno, ovvero il ragazzo che fa i capricci ha agevolazioni per andare dove vuole lui e invece noi siamo dei bravi ragazzi che insomma fanno gruppo tra di loro e rimaniamo qua. Ecco perché vorrei che andassimo un pochino più a fondo su cosa è successo con Rowe.
9: Allora, Rowe, che è un giocatore che avevamo preso, lo ricordate quando l'avevamo preso? Ecco, bene, quindi aveva, che comunque insomma, quindi aveva anche in passato probabilmente dimostrato che qualche piccolo problema caratteriale poteva averlo, poi magari il ragazzo diventerà perfetto a Bergamo, no? Aveva già dal ritiro dato qualche segnale particolare, pur non essendoci nessuna richiesta, no? E per noi i comportamenti sono importanti, perché sono questi che sono stati la nostra forza, cioè lo spirito del, di quello che richiamavo prima, lo spirito del gruppo, il fatto dell'attenzione al lavoro, perché lavorare in allenamento in un certo modo non è solo un modo di prepararsi alla partita, è un fatto di rispetto anche nei confronti dei compagni, e se non c'è questo qualche scampanello d'allarme ce l'hai, e nel momento in cui ci siamo posti il problema, se avere poi una cosa, quindi partendo da questo, che probabilmente quindi è una situazione personale di insoddisfazione, magari non legata al Bologna, non so quali fossero le ragioni di questo comportamento, se uniti a questo ci metti che il fatto che lui

0: ma ci abbiamo giocatori che purtroppo non stanno, sono costati cari, che non stanno giocando, che si allenano a parte, e quindi non era un problema averne un altro. È che era Rue, per quello che ha rappresentato, per quello che in termini di impatto anche sul, sul nostro, sui nostri investimenti aveva, aveva avuto. E quindi, facendo un bilancio di tutto, abbiamo deciso di farlo di, poi alla fine, gli ultimi giorni, dopo aver provato comunque a parlare con il ragazzo, fargli esempio di Lukumi, abbiamo fatto di tutto, cioè una messaggistica penso ampia con lui e con i suoi agenti. Abbiamo visto che non c'era verso di arrivare, anzi la posizione diventa sempre più conflittuale, sempre più rigida, tanto che ovviamente è stato anche mandato via dagli allenamenti. Alla fine abbiamo pensato che forse, per il bene del Bologna, per il bene della squadra, no, anche parlando con qualche giocatore, era meglio spostarlo da un'altra parte. Abbiamo fatto un'operazione con l'Atalanta, secondo me buona, perché la valutazione complessiva è alta, il percentuale sulla futura rivendita, un giocatore interessante che piaceva ai nostri del settore giovanile, e abbiamo messo in piedi l'operazione. Ci avremo un po' di soldi da investire l'anno prossimo.
1: Ciao, buongiorno, le chiedo
0: senza scusa sottolineare che quello che è arrivato è un giocatore che comunque, come un 2006 di oggi, giocava nella Juve, che ha qualità diverse da magari gli esterni che abbiamo, e che ci potrà dare una grande mano, perché sennò bisogna avere rispetto anche dei giocatori che arrivano.
1: Salve, le chiedo di JNM, perché alla fine non l'avete mandato in prestito, se per l'infortunio di Orso, perché magari Dovby che non sta ancora benissimo, o per altri motivi?
0: Ci abbiamo riflettuto anche lì, sempre insieme, nel valutare quella che era la situazione migliore. Per me, per noi è un giocatore di grande prospettiva, che per alcuni periodi si è, come dire, perso in un calcio tra virgolette diverso rispetto a quello dei 5 campionati importanti, però che può secondo me darci una grande mano in futuro. Abbiamo preferito tenerlo qui per farlo conoscere al mister, fargli conoscere i nostri metodi di lavoro, tenerlo qualche mese, poi a gennaio decideremo cosa fare. Se improvvisamente torna utile, ce l'abbiamo.
2: Salve, io volevo chiedere questa precisazione. Ha detto che insomma è un anno di ricostruzione. Il Bologna arrivò in Champions League con 68 punti all'interno di un progetto giovani, e poi negli ultime stagioni ha alzato l'età media e i costi, e quindi le chiedo quanti anni serviranno per la ricostruzione, per quanti anni immaginate vi serviranno per vedere i giovani della primavera entrare in prima squadra con continuità o essere venduti per finanziare il mercato, e se questo progetto andrà avanti con Sartori e Di Vaio, considerato che, se non sbaglio, sono entrambi in scadenza di contratto. Grazie.
0: Allora, domande lunghe, ma sai, alla fine la prima preoccupazione è la stagione corrente, cioè far bene quest'anno, perché poi domenica arriva il Sassuolo, quindi non pensiamo ai prossimi anni, insomma, godiamoci il presente. Non so, non abbiamo un'idea di... La verità è che dobbiamo cercare di migliorare anno dopo anno sempre. Poi nel calcio è difficile programmare. Adesso non voglio ritornare ai soliti discorsi, ma che sono nella logica. Se vedete le squadre che vincono lo scudetto, poi alla fine chi sono? Fateci un caso in tutti i 5 campionati, mettete i budget delle squadre e poi mettete chi vince lo scudetto, chi sono? Tranne l'Ester in Inghilterra, la prima o la seconda, forse il Napoli in Italia era la terza per budget di spesa. Quindi poi alla fine, come dire, le risorse finanziarie sono una determinante, diciamo, della competitività, per cui è difficile programmare un ritorno a meno di fare investimenti che sono fuori oggi dalla nostra portata, perché dell'ordine centinaia di milioni. Quindi credo che noi, anche con Tiago, noi abbiamo costruito una squadra che non era partita per l'obiettivo di arrivare in Champions League, no? Ci siamo trovati perché abbiamo trovato un allenatore bravo, perché Tiago Motta è un allenatore bravo, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che si è esaltato in questo percorso,

0: però non c'era una programmazione quell'anno di noi arriviamo nelle coppe, no? E così dobbiamo fare, dobbiamo costruire delle squadre competitive. Se si crea ovviamente strada facendo per risultati, per alchimia, quella capacità di andare oltre i propri limiti, che è quello che ricerchiamo sempre, no? Di andare oltre i propri limiti, di mettere in campo tutto quello che si può dare per cercare di vincere tutte le partite, poi si arrivano anche a risultati che sono al di fuori di quelle che sono le prese iniziali. Quello dobbiamo fare, dobbiamo costruire delle squadre competitive e poi strada facendo vedere dove possiamo arrivare.
1: Su Sartori
0: Di Vaio, diciamo, io ho fatto 20 anni da calciatore scarso, 30 anni da non tanto scarso, 30 anni da dirigente, quindi in 50 anni potrei andare avanti tranquillamente da solo, però siccome sono affezionato a San Giovanni e Marco Noschi, andremo. Il fatto dei contratti, anch'io ovviamente siamo, consiglio in scadenza, ma ho già parlato con Joy per continuare questa avventura, e così con Giovanni e Marco parleremo quando sarà per rimanere insieme, perché è un gruppo di lavoro che secondo me ha funzionato bene.
2: Si parlava prima che, diciamo, che con Rowe i problemi ha cominciato a mostrarli già dal ritiro, già dall'estate, quindi non si è pensato a un certo punto magari che poteva essere lui quello che sarebbe stato poi venduto, e quindi magari se si poteva tenere Castro a quel punto?
0: Sì, in teoria non ci piaceva l'idea di vendere un giocatore che l'avevamo preso da un anno, no? Perché comunque capiamo che il calcio italiano è diventato, da un calcio di destinazione come è stato negli anni 2000, è diventato anche un calcio di transizione, no? Perché tutti vengono in Italia per andare, e anche il Bologna talvolta, come tanti altri club, può avere questo effetto nei calciatori, cioè venire qui, fare 2-3 anni, però almeno un periodo per stare, no? Per crescere insieme, ci piace averlo con i calciatori. Noi l'avevamo preso da un anno e pensavamo, ci siamo chiesti anche con Marco tante volte, no? Marco ci ha parlato penso un paio di volte dei motivi del nervosismo, che non erano giustificati da cose di mercato a quel momento. Però poi alla fine, quando sono esplose, questa è venuta fuori la vera natura del giocatore rispetto all'investimento che abbiamo fatto e alle risorse che potevano arrivare, abbiamo deciso di darlo via. Purtroppo Castro era già stata un'operazione programmata, perché, cioè, non perché, ripeto, non siamo noi che decidiamo che i calciatori cedere, sono il mercato che ti forza, ma questo vale, ripeto, per tutti i club tranne i top 5 i top 10 in Europa.
3: Le chiedo una cosa sulla strategia, nel senso che voi siete arrivati in Champions con una strategia mirabile, cioè giovani in rampa di lancio, tutti i ragazzi, non li stiamo a citare, che sono stati poi quelli che sono stati ceduti poi in questi anni, anche a stipendi bassi, a ingaggi bassi in rampa di lancio, che avevano fatto
0: però per effetto anche quell'anno c'era il decreto,
3: Certo.
0: Cioè, no, ti spiego, quella roba lì valeva 9 milioni di stipendi.
3: Ok,
0: no, è un tema.
3: Ingaggi,
0: ci sta.
3: Lucumi,
0: cioè, diciamo, ingaggi lordi più bassi rispetto ai netti. Okay. Invece.
3: Questa strategia verrà riproposta, perché è un po' cambiata la strategia negli ultimi anni, nel senso di giocatori magari con ingaggi più alti, anche quest'anno, insomma, di quella strategia lì vedo a Mondarain simile come strategia a quegli anni lì. Però vedo i Dobby che sono giocatori con ingaggi alti, vedo altri giocatori, quindi siccome la struttura di costi è così lievitata fino a 145 milioni anche dai 116 della Champions, dell'anno della Champions, come si va a riequilibrare tutto a lungo andare? Questo è la domanda.
0: Allora, che ci sia un riequilibrio, per cui se riequilibrio si intende autofinanziamento, non lo avremo mai. No, perché ho già precisato che nel tempo ci vorranno interventi della proprietà, che che manifesta la volontà di investire e di crescere del club. Certo che su alcuni, diciamo, che il fatto che siano arrivati giocatori un po' più esperti, con ingaggi un po' più alti, nasceva dal, l'ho spiegato all'inizio, cioè affrontavamo le coppe europee, nessuno voleva esporsi, volevamo mantenere alto anche il, no? E la il nome del club, facevamo una competizione che mancava da Carlo da 25, non mi ricordo quanti, 25 anni, e quindi volevamo ben figurare, cioè, ma per tutti, andavamo in Champions League, per cui siamo andati poi l'anno dopo in Europa League grazie alla serata meravigliosa fatta a Roma in Coppa Italia. Volevamo una squadra che potesse essere competitiva anche in Europa, e ci volevano giocatori magari un po' più esperti, un po' più pronti, con qualche presenza in più, qualche anche un po' di esperienza che potesse tornare utile in quelle situazioni per affrontare le coppe europee. Questo è stato il motivo per cui, pensando, abbiamo ritenuto con Marco e con Giovanni di portare giocatori diversi rispetto a quello che erano magari all'inizio del percorso, ma questa sarà sempre così, cioè è una cosa di cui parliamo spesso fra di noi, come ricostruire le squadre in futuro, perché poi il lavoro di costruzione della squadra del futuro parte oggi.
3: Hai citato prima l'esempio, che è un'eccezione, dell'Atalanta con Gasperini X anni, un lungo periodo, qui si cambia allenatore di fatto ormai ogni due anni, perché poi gli allenatori come Motta, come Italiano, hanno ambizioni che forse non vanno più con lo stesso passo di quelle che sono le politiche che il Bologna ha scelto e si può permettere. Quindi questo quanto vi complica il lavoro? Seconda cosa, avete valutato, e forse mi hai già risposto dicendo che poi il mercato è il mercato che decide cosa fare, avete valutato l'aspetto, siccome hai detto il calcio italiano non è più di destinazione ma di transizione, però noi Lucumi, Castro e Rove li abbiamo destinati al calcio italiano, a squadre che negli ultimi anni sono state comunque, sono di una fascia superiore, lo so, non mi devi ripetere i numeri, però sia la Roma che l'Atalanta, che perfino la Juve tre anni fa, erano nostre concorrenti in quel momento per andare in Europa, e quindi in qualche modo si è rafforzata la concorrenza nel vendere questi giocatori in Italia. Terza e ultima cosa, stamattina in radio mi hanno scritto in 3 o 4 perché vogliono sapere anche della plusvalenza sulle birre, perché dici che sono aumentate le birre allo stadio e sono diminuite, sono passati da 0,4 a 0,3, quindi vogliono sapere se fate anche la plusvalenza su quello.
0: Vi porto Sandoni, perché se ne occupa Mirko della gestione dello stadio, quindi non posso risponderti io sulla gestione dello stadio, anche se lì ovviamente nell'avere un'esperienza più coinvolgente cercheremo sempre di creare anche lì strutture, perché mi piace che lo stadio venga vissuto non solo per la partita. Ci abbiamo l'idea di fare qualcosa anche un po' sulle esperienze estere delle fan zone che vengono create per ospitare i tifosi prima e un po' dopo l'evento. E sulle altre due cose, parlando dello stadio, ho quasi dimenticato, data l'età che chiedi.
4: Gli allenatori,
0: ma insomma, non credo, allora, tranne Gasperini, non mi sembra che nel calcio italiano ci siano questi cicli lunghi di allenatori. Gli allenatori cercano stimoli, cercano. Italiano ha deciso di andare via, Vincenzo, con cui abbiamo avuto 2 anni bellissimi, prima che parlassimo proprio anche di mercato. Penso non abbiamo mai fatto una riunione con Vincenzo su mercato, idee, eccetera, per cui credo avesse già deciso di non continuare con noi, quindi Tiago, le motivazioni erano diverse, quindi speriamo che tutti, quando partiamo con un allenatore, speriamo che sia un allenatore con cui fai un ciclo, no? È bello pensarlo anche di Tedesco, si è presentato, dicevo, benissimo come progettualità, come idee, come voglia di fare, anche con una professionalità da ex ingegnere che ci ha colpito molto, quindi speriamo di fare un bel percorso con lui. Sul fatto di vendere giocatori a squadre italiane, sì, non sono, idealmente sono tutti competitors, tutte le 20 che partiamo sono, no, dei competitors, però alcune hanno disponibilità finanziaria superiore agli altri, questo è un dato di fatto che gli consente di acquisire calciatori. Nel momento in cui è arrivata la Roma per Castro non aveva richieste da altre società, ha manifestato subito l'idea, come dire, il piacere per una squadra che giocava, che comunque fa la Champions League, perché questa era la differenza, che faceva la Champions League, e ha chiesto in maniera anche molto ferma di andare via. Castro è un ragazzo, come detto, differente da Roy, che voleva bene al Bologna, però ha trovato un'opportunità della carriera e anche in quel momento ha manifestato l'intenzione di chiudere questo percorso con noi. Siccome, ripeto, nella programmazione che avevamo delineato a inizio mercato dovevamo fare due cessioni, e ci è sembrato opportuno farla al meglio. Secondo me anche quella è un'operazione in cui sotto il profilo finanziario economico è stata una buona operazione per il Bologna, e ci ha consentito di avere le risorse per mettere in piedi il programma che volevamo fare. Poi alla fine non credo che, con tanto rispetto alla storia di tutti questi anni, compresa la nostra, che la Roma sia un competitor del Bologna, cioè non ci siamo, no, perché ci sono qualche centinaia di milioni di fatturato di differenza, no?
4: Bene, grazie direttore, grazie a tutti.
0: Sempre, sempre competitor sulla carta, poi quando giocheremo contro la Roma faremo tutto per battere. Diciamo che non è stato all'inizio, anche a Santiago abbiamo detto non andare, perché comunque c'era la possibilità magari, ecco, che arrivasse offerte per Rowe e in qualche modo cambiassimo strategia, non lo so, però abbiamo chiesto di rimanere. Santiago, che è legato al club, che vuole bene, voleva bene al Bologna, ha detto che era un'occasione che non voleva perdere. Noi comunque, ripeto, una cessione importante dobbiamo farla, quella di Lucumi non voglio dire che era un po' programmata, ma era necessari anche per quello che era successo l'anno scorso, quando ci ho parlato a lungo con Lucumi per farlo rimanere. Lucumi sapevo che era un giocatore che comunque doveva rimanere con noi, con tutto quello che poteva magari in maniera non contenti i primi mesi, poi si sarebbe messo a disposizione della squadra, e lo ha fatto sempre con grande professionalità, anche perché c'era un mondiale da giocare, quindi c'era anche degli stimoli per far bene, però nello stesso tempo gli avevamo promesso, proprio per questo suo desiderio, che riteneva chiuso il ciclo a Bologna, anche come motivazione, perché i giocatori vivono di motivazioni, cioè quando il giocatore deve trovare motivazioni nuove, e la cosa bella è che nella nostra squadra molti le trovano forti legati al Bologna, alcuni magari le trovano perché le perdono a un certo punto perché hanno magari delle diverse opportunità o vedono la loro carriera in maniera diversa. Le motivazioni fanno la differenza, quindi nel momento in cui Lucumi sapevamo che quest'anno non sarebbe rimasto volentieri, avevamo deciso, era uno dei due che avevamo deciso di spostare.
5: Scusa, il rinnovo.
0: Prego. Faticoso. No, allora, il rinnovo Orsolini è una cosa su cui sapevamo che sarebbe successo, dovendo fare un contratto ovviamente che gli assicuri la pensione fino alla scadenza, diciamo, della sua attività. No, scherzo, un contratto molto lungo, c'erano tantissime clausole più che sul fisso legate ai vari bonus che andavano inseriti, e quindi ci abbiamo messo un po' più di tempo, ma insomma la volontà di creare, ecco, di avere un calciatore che rappresentasse qualcosa di diverso per noi e anche per i tanti tifosi, insomma qualcuno qui potersi identificare perché ha lo stesso, diciamo, nostro sistema, la nostra visione, il fatto di appartenere al Bologna, di chiudere una carriera o comunque di fare una lunghissima carriera qua diventando un giocatore simbolo, ci faceva comunque, ci dava la quasi certezza che l'accordo l'avremmo trovato. Poi, come sempre accade, dovendo discutere un po' di cose volgari come i soldi, ci si mette un po' più di tempo.
6: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
7: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare addirittura. Berrandeschi ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti. Verna, 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
6: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
5: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
8: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
6: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Società da iscrivere?
12: Super Mega Trebo Club.
11: Avete le divise da gioco?
12: Certo, eccole.
11: E cosa volete giocare con quelle lì?
12: E che cos'è che hanno?
11: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
12: Ma sono nuove.
11: Ma volete giocare con quelle divise lì?
12: Sì, sì.
13: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
17: Amore, ho una sorpresa.
18: Un viaggio?
17: No, ho chiamato Polisi.
18: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
17: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
18: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
17: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Eccoci in studio nuovamente insieme con Pomeriggio in Rosso Blu in questa puntata abbastanza particolare, perché insomma ci siamo sentiti soltanto all'inizio alle 16.30 per lanciare la conferenza stampa di Fenucci, che vi avevamo ovviamente già fatto ascoltare durante Mezzogiorno Rossoblù, ma siccome appunto ve l'abbiamo fatta ascoltare praticamente subito appena è finita, magari qualcuno di voi non aveva ancora avuto occasione di ascoltarlo, di vederlo, di sentirlo, di leggere le parole eccetera, ve l'abbiamo riproposta la lunga conferenza stampa di Claudio Fenucci oggi a Casteldebole, un po' per fare il bilancio sia di questo mercato che rispondere ovviamente a tutti i vari dubbi e incertezze che in queste settimane ci hanno un po' accompagnato e rincorso. Andremo anche con i vostri messaggi ovviamente al 366-402-4022, ma ne parliamo anche con Massimo Guerrieri a TV Rete 7. Ciao Max, ben ritrovato.
22: Buon pomeriggio a tutti, bentrovata.
21: Allora, caro Max, vado subito a chiederti un po' le tue impressioni sulla conferenza stampa di oggi, sulle parole di Fenucci, sì. Poi ovviamente dirò anche un po' le mie sui vari punti salienti che mi sono un po' saltati all'occhio, insomma tutte le varie considerazioni. Però parto da te, anche perché tu eri in conferenza, se non sbaglio, o no?
22: Sì, ecco, sì, quindi, c'ero.
21: Vai, dimmi pure.
22: Allora, parto col dire che dal mio personalissimo punto di vista è stata anche a livello di scelta lessicale di parole, una delle conferenze più chiare dell'ultimo periodo rilasciate da qualsiasi tesserato del Bologna. Questo è l'introduzione, l'incipit, perché ci sono vari punti che l'amministratore delegato rossoblu ha specificato, ha toccato con particolare attenzione, che erano effettivamente da toccare, da specificare. Lo ha fatto secondo me nella maniera corretta, a partire da qualche numero, ad esempio i 145 milioni di costi della rosa, gli 85 di ricavi, quel gap che si è andato a creare con la mancata qualificazione alle coppe europee, una parte del quale verrà coperto da Gioi Saputo, questo Fenucci lo ha specificato particolarmente bene. Quindi erano numeri che andavano un po' sciorinati ai presenti ma anche al pubblico rossoblu. E poi direi la frase più esemplificativa o quasi di tutta la conferenza, e cioè: se parliamo di, come obiettivo di campo, arrivare nelle prime 10, la squadra c'è ed è stata allestita in un certo modo per restare, diciamo, per comodità nella parte sinistra della classifica, anche se Fenucci non ha usato esattamente questa espressione. Dipende poi dalle aspettative, ha detto Fenucci, della serie. Se poi l'aspettativa del bolognese è qualificarsi all'Europa o alla Champions League o anche solo restare tutto l'anno tra le prime 7, quindi con la certezza di andare almeno in conference, probabilmente a quel punto il discorso di campo si complica un poco. Ecco, io non ho, almeno a mia memoria, poi magari è una memoria corta, sentito dire troppe volte questo a qualsiasi tesserato del Bologna, ribadisco, e proprio per questo motivo mi pare di poter dire che in questo senso la conferenza è stata abbastanza chiara. Poi può piacere o non piacere il concetto, soprattutto al tifoso, e me ne rendo conto, però una cosa sono i gusti o quello che speri faccia la tua squadra o quello che speri dica l'amministratore delegato, e un altro conto è quello che effettivamente ha detto e quanto è stato chiaro nelle sue parole. E devo dire che questo non mi ha stupito, però mi ha rallegrato in un certo senso, soprattutto la frase sulle prime 10 posizioni della classifica. Poi ha toccato altri temi, adesso ovviamente immagino li toccheremo, Rowe, Castro,
21: certo.
22: Si è parlato di tanto, però volevo partire da lì perché ribadisco che non gli ho sentito dire troppe volte che la squadra è stata allestita per arrivare tra le prime 10 e poi si vedrà, perché un po' questo era il senso, e invece oggi mi pare l'abbia detto anche abbastanza chiaramente.
21: Allora, parto proprio da questo punto qua, Max, perché in realtà sono, da una parte sono contenta che si siano chiarite le cose, nel senso, come un po' stavi dicendo anche tu prima, cioè oggi, facendo passare comunque questo concetto, credo che si sia chiarito abbastanza qual è l'intenzione del Bologna di Gioi Saputo. Cioè, allestiamo una squadra, come hai detto tu, ovviamente lui non l'ha detto in questa maniera, ma il senso più o meno è quello: allestiamo una squadra che possa rimanere nelle prime 10 di classifica. Poi è chiaro che ogni stagione si cerca e ci si prova a entrare in quelle posizioni di classifica che possono valerti o non valerti una qualche coppa europea. Se ci si riesce, bene, se non ci si riesce, però, diciamo così, non è il fallimento della stagione di conseguenza. Perché? Perché comunque il Bologna come società opera in un certo modo, per costi, per ricavi, necessariamente non può andare ad operare in modi simili a chi invece come obiettivo unico ogni anno si mette necessariamente l'entrata in una qualche Europa, e quindi rimane invece un po', diciamo, in mezzo, no? A quelle che magari non prendono l'Europa e a quelle che prendono l'Europa. Mi fa piacere perché almeno l'abbiamo chiaro come concetto. Quello che dall'altra parte, però, nel aver capito questa cosa qua, che mi dispiace, è perché mi ricordo che facevo questi discorsi con Guido De Carolis qualche stagione fa, non so se all'inizio della scorsa stagione o alla fine della, o all'inizio della stagione, dopo aver vinto la Coppa Italia, dopo aver fatto l'anno in Champions, vinta la Coppa Italia e andata in Europa League, e si diceva: adesso che dopo tanti anni il Bologna lavorando e tutto quanto, è riuscito ad entrare in Europa, è entrato dalla porta principalissima perché è entrato subito in Champions League, ma insomma poi con la Coppa Italia siamo andati in Europa League, quindi 2 anni di Europa li abbiamo fatti. Un po' tutti noi eravamo speranzosi o convinti del fatto che, arrivati a questo punto dopo 10 anni di lavoro, l'obiettivo della società e del Bologna fosse stabilizzarsi in quelle zone di classifica, quindi non, diciamo così, fare squadre magari che rientrassero tra i primi 10 posti, ma non avere l'obiettivo di stabilizzarsi invece nelle zone di classifica europee. E quindi secondo me da lì un po' è venuto a cascata nell'anno dopo, soprattutto in questa stagione dove soprattutto alla fine si è detto l'obiettivo è l'ottavo posto, nel capire che non c'era questa corsa famelica a entrare necessariamente di nuovo in una qualche zona europea, e questo un po' mi dispiace. Poi ho capito il senso, capisco qual è la politica evidentemente della società e del Bologna, e quindi fa sì che io in ogni stagione possa valutare la squadra, vediamo come va e tutto quanto, speri che ci siano, che la stagione vada in un certo modo e che si possa eventualmente provare ad agguantare l'Europa. Questo
22: sì, che si incastra in una serie di ulteriori fattori che
21: esatto.
22: ti fanno fare quel salto
21: è
22: da
21: un po'
22: parte
21: questo,
22: sinistra
21: è,
22: della classifica
21: esatto.
22: a parte sinistra della classifica con l'Europa.
21: E un po' questo, devo dire la verità, che un po' mi dispiace, perché speravo, no, dopo tanti anni, e penso che sia anche il pensiero di alcuni tifosi, per questo magari alcuni tifosi possono essere un po' più delusi, un po' più dispiaciuti, che invece ci fosse la parte del no, noi da oggi in poi vogliamo ogni anno avere l'obiettivo di entrare in Europa.
22: Dal mio personalissimo punto di vista sarebbe legittimo se addirittura tutti i tifosi o quasi avessero questo dispiacere che stavi uh-huh. descrivendo nel tuo secondo punto e la pensassero così. È perfettamente legittimo, a mio modo di vedere, o meglio non a mio modo di vedere, da quello che ho percepito uh-huh. io e captato io dalle parole di Fenucci, l'ago della bilancia che l'ha fatta pendere in un certo senso invece che nell'altro, e parlo di numero di acquisti, qualità degli acquisti, numero di cessioni, qualità delle cessioni, è stata non aver agguantato l'Europa l'anno scorso, uh-huh. che invece avevi fatto una squadra per giocarti l'Europa League fino poi a dove sei arrivato anche meno, e in campionato per rientrare tra le prime 7. Secondo me il ragionamento della società è stato non siamo arrivati in Europa nell'anno in cui avevamo quella squadra lì, e per questo motivo adesso avremo un grosso gap tra costo della rosa e ricavi, ed è un gap che anche a livello di numeri Fenucci oggi ha spiegato bene, e per questo dobbiamo in qualche modo ripartire da un mercato diverso, da una cessione in più, quindi 3 e non più 2 rispetto alle scorse estati, perché hai avuto 2 estati di fila in cui sapevi che invece l'Europa l'avresti giocata, e quindi se vogliamo è un po' quel mercato, speriamo con gli stessi acquisti indovinati, lo stesso numero di acquisti indovinati, che facesti all'inizio del secondo anno di Motta, cioè quello che poi ti ha portato
21: sì, in Champions League.
22: La Champions League.
21: Sì.
22: La domanda che ci si può porre, semmai, a mio avviso è un'altra, e cioè perché allora, se parliamo di ripartire, non tutti i giovani in rampa di lancio che hanno voglia di dimostrare,
21: sì.
22: ma anche dei giocatori da diciamo rilanciare a livello di carriera, ma con un ingaggio già più alto, con esperienza, cioè perché Dovbik e non il Calafiori dell'estate?
21: E questo infatti è un altro, esatto. E infatti questo è un altro punto che tra poco, Max, andiamo a toccare. Piccola pausa pubblicitaria, poi ho anche dei messaggi,
22: sì.
21: il tempo è quello che è, ma cerchiamo di ci proviamo almeno di toccarli un pochino,
22: certo.
21: quasi tutti i temi. A tra poco.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare proprio di talbo il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco. Azione rapidissima del Bologna.
0: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
24: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
28: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
27: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
28: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
27: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Rieccoci in studio con l'ultima parte di Pomeriggio in Rossoblu, sempre collegato con noi Max Guerrieri di ETV Rete 7. Eccoci. Max, ci eravamo lasciati con una domanda. E allora, perché, siccome oltretutto anche dalle parole di Fenucci, a cui non piace il parlare di anno di transizione, ma trovo giusto quello che la parola che ha usato, cioè ricostruzione, lui ha parlato, sì, di un anno di ricostruzione, e mi va molto bene usare questa parola, perché un po' verso la fine della scorsa stagione, Max, un po' ce lo stavamo dicendo che sembrava la fine di un ciclo, che io sinceramente mi aspettavo un'estate in cui si poteva ricostruire, era necessario ricostruire un po' qualcosa dall'inizio, quindi mi va molto bene sentire la parola di ricostruzione. Però proprio per come ha fatto il Bologna, spesso strategicamente, per come ha operato l'anno della ricostruzione, il calciomercato della ricostruzione, anch'io effettivamente mi aspetto dei giovani famelici, rampa di lancio, con non troppe pretese, ecco, dal punto di vista degli ingaggi eccetera, sulla falsa riga ovviamente di quello che poteva essere stato il mercato dell'anno prima di andare in Champions, invece che appunto, per esempio, e lo prendiamo uno su tutti, anche un, per esempio, un Dovbyk che è in diritto di riscatto, ok, e vediamo, non credo che verrà riscattato, ma che soprattutto paghi tanto di ingaggio ed è un giocatore che non è neanche pronto perché è molto indietro.
22: Sì, devo dire che in questo quadro, diciamo, per come è stata allestita la nuova rosa, Dovbyk è uno dei pochissimi nomi che in questo ricostruire, ripartire magari da giocatori più giovani, rampa di lancio, non torna. Non ce ne sono troppi di nomi che non tornano. Dal mio punto di vista, anche al netto di quello che ho sentito oggi dalle parole dell'amministratore delegato Fenucci, Dovbyk però è uno di quei pochi acquisti che in questo senso non torna proprio, nel senso che sì, ingaggio alto, non è giovane, ha bisogno di rilanciarsi per la sua di carriera anche, non solo per aiutare il Bologna a superare il post Castro, ma anche e soprattutto per rilanciare la sua di carriera, e quindi è un nome che non torna. Ne tornano tanti altri, cioè in questo ragionamento torna ad esempio il fatto di aver aggregato alla prima squadra Libra e non aver preso un altro centrocampista magari più esperto, perché se tu mi punti su Libra, mi punti su Amondarain e mi punti sul avere Ferguson come chioccia del nuovo centrocampo, perché qui da tot anni ormai ha una tot esperienza, allora poi non mi puoi andare a prendere un centrocampista di 24 anni, magari con un ingaggio più elevato di altri, per rimpinguare ulteriormente quel reparto lì. Quindi ad esempio, a mio modestissimo parere, le operazioni fatte a centrocampo tornano tutte con la voglia di ricostruire, o quasi tutte. C'è un'enorme scommessa che è quella relativa alla Zuzzi, sì, ma quella è una scommessa, non si chiama acquisto fuori dallo schema, si chiama scommessa, e vedremo a fine anno se il Bologna l'avrà vinta o l'avrà persa. Alassan è un nome che, per dire, in questa strategia torna, perché è vero che non è giovanissimo, ma è comunque abbastanza giovane, ha tanta voglia di dimostrare, non è per di più un titolare, deve fare la riserva di Miranda e mettere in mostra le sue qualità al meglio che può. Bangula, se mi vendi Rowe perché appunto ne vuoi vendere tre invece che due, ci può anche stare in questa direzione. Magari uno potrebbe dire avrei scelto un altro nome, ma come profilo ci posso anche stare. Il profilo di Dovbyk è fuori schema, quello di Piccoli è dal mio punto di vista molto al limite, con la grossa differenza che al momento, facendo tutti gli scongiuri del caso, Piccoli sta bene fisicamente, quindi almeno è schierabile in campo per 60-70 minuti e può già iniziare a dare una mano già dall'inizio della stagione. Non è un caso, per chiudere, che il Bologna abbia deciso di trattenere Jayenem.
21: Guarda, cioè, io su quella infatti su quella domanda mi aspettavo che qualcuno la facesse, infatti l'avete fatta. Adesso non mi ricordo esattamente chi ha chiesto di Jayenem, però il primo pensiero che mi è venuto quando c'è stato il cambio di rotta, diciamo così, dal prestito a Lugano e poi da teniamolo in rosa, mi è venuto in mente che fosse l'assicurazione, tra virgolette. Cioè, ci siamo resi conto che Dovbyk è effettivamente molto indietro, bisogna che qua ne teniamo un altro di attaccante, perché Dovbyk sì, è molto indietro,
22: Sì, sì, è vero, un po' assicurazione, detto che ci auguriamo insomma che la condizione di Dovbyk possa crescere rapidamente, e che Tedesco aveva parlato di
21: però non speranza. Puoi stare con un sé grande come una casa su Dovbyk.
22: No, certo, certo. Tedesco prima di Bergamo aveva detto speriamo abbia 30 minuti, 30 proprio non mi pare li abbia, no. Ci auguriamo di arrivare a 45 abbastanza in fretta, ecco, nella migliore delle ipotesi, e quando dico abbastanza in fretta parlo del subito dopo la sosta.
21: Certo,
22: ecco,
21: infatti,
22: poi vediamo. Jayenem in questo senso è un'assicurazione, ma è anche secondo me un rendersi conto che anche in attacco, nel ruolo di punta centrale, hai bisogno di iniziare a formare o comunque a visionare un giocatore classe 2003 che non ha praticamente esperienza nei top 5 campionati europei e che in sei mesi vuoi far crescere un po' come hai fatto crescere Castro nei sei mesi da gennaio a giugno anni e mezzo fa.
21: Ma io infatti mi aspetto che però abbia dello spazio Jayenem, cioè a meno che Piccoli non mi cominci a segnare valanghe di gol a partita, che allora sai ok, io mi aspetto
22: che è un'opzione
21: che...
22: molto buona, ma è un'opzione
21: certo. Mi scuserà se al momento sono un po' diffidente, ok, al momento sì. Ecco, però a questo punto io sinceramente in questo momento mi aspetto che Jayenem possa avere dello spazio, che non faccia solo panchina.
22: Sì, così come mi auguro che man mano possa avere più spazio a Mondarain, a meno che Ferguson e Pobega non facciano 38 partite come quella che hanno fatto a Bergamo, perché secondo me a quel punto diventa complicato per tutti scalzarli dalla titolarità. E mi aspetto che Elland, che è un altro giovane ed è forse il più interessante preso lo scorso gennaio, rimanga titolare. Cioè mi aspetto che un certo tipo di lavoro su giocatori 2003, 2002, 2004, 2005 il Bologna continui a farlo, e lo faccia a maggior ragione quest'anno, in cui appunto la filosofia è quella di ricostruire e ripartire senza avere il doppio impegno. Poi è chiaro che se parallelamente ti cresce anche il Dovby, che rilancia anche la sua carriera, a quel punto hai fatto bottino pieno, però lì parliamo forse un po' più di una scommessa alla Ella Zuzzi, ecco, sì, se vogliamo inquadrarla in questo senso.
21: Capitolo Row, abbiamo proprio gli ultimi minuti, siamo agli sgoccioli di trasmissione, però vorrei toccarlo. Vi comunico che tutti i messaggi che mi state mandando, e di cui vi ringrazio, li lascio in eredità a Frank Loreti e Simone Onestini subito dopo, quindi vi verranno letti da Simone Onestini e da Frank Loreti. Intanto grazie ovviamente ragazzi, però volevo toccare un attimo anche il capitolo Row. La spiegata, Claudio Fenucci. Sì. Forse diciamo così, sono molto d'accordo anche con quella domanda che è stata fatta da Leo, cioè non si rischia però magari così di far passare il Bologna per quella società che se tu ti metti di traverso allora ti lascia andare. Cioè viene, per forza viene in mente da dire sì, ok, Rowe sicuramente ha sbagliato su alcune cose, si è comportato magari non troppo bene in alcuni atteggiamenti. Però nel momento in cui sei alla fine del mercato, magari tu lo tieni lo stesso, poi quando si fa le prime due partite in tribuna si riesce magari anche lui a capire che se continua così perde un anno per la sua carriera, ci si riparla e tutto quanto. Sono scelte, sapevamo che dovevano essere scelte. Lì secondo me forse a questo punto ci hanno guadagnato entrambi, cioè Rowe che è andato all'Atalanta e il Bologna 40 milioni, è inutile che ce la raccontiamo.
22: Sì, sono scelte, sono modi di essere. Questa società ha dimostrato negli ultimi anni soprattutto, ma direi negli anni in generale, di tenere molto al concetto di gruppo, rispetto verso tutti gli altri compagni, alchimia anche durante la settimana e durante l'allenamento, non solo allo stadio, in partita. È chiaro che questa società non andrà mai allo scontro con un calciatore o degli agenti a tal punto da far verificare una cosa come può essere stata quella di Bergamo con Lookman. Sì. Cioè questa non è una società che ti mette fuori rosa per due mesi e poi ti reintegra due mesi dopo solo perché tu ti rendi conto che non giocare è un danno anche per te. Ecco, non hanno proprio quel carattere lì, cioè io ne farei proprio una questione di modo di essere, di carattere. E quindi, come dicevi giustamente tu, secondo me sono scelte, sono modi di prenderla e di vivere, e questa società, questo Bologna ha questo modo di vivere qui. Se uno si lamenta perché non si allena o viene cacciato dall'allenamento perché non lo fa bene, perché vuole andare via, se c'è la possibilità, che ovviamente deve andare anche a favore del Bologna a livello finanziario, certo, economico, di mandarlo via, viene spedito via proprio senza pensarci due volte. E questo è esattamente quello che è accaduto, almeno dalle parole di Fenucci, certo, con Jonathan Rowe. Con Lucumi non è accaduto, per rispondere un po' al tormentone degli ultimi giorni, perché Lucumi evidentemente tutte queste bizze non le ha fatte, e quindi gli è stato spiegato che un anno dopo sarebbe stato ceduto e ha fatto un altro anno con la maglia del Bologna addosso.
21: Senza contare che quell'anno lì comunque anche Lucumi magari giustamente ha anche pensato che se poi faceva, si metteva di traverso, faceva un brutto campionato, c'erano le convocazioni mondiali, forse andava peggio a lui che
22: che alla
21: società. Max, grazie mille, il tempo è stato poco, ma ovviamente noi recupereremo anche la prossima settimana, e di grazia forse ritorneremo a parlare di calcio e di campo giocato. giocato.
22: Speriamo.
21: Ah, di calcio giocato e di campo, ho fatto confusione, va bene lo stesso.
22: Grazie a te.
21: Grazie Max. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri a TV Rete 7, che ovviamente risentiremo anche nel corso delle settimane. Vi saluto, vi ringrazio. Io con Pomeriggio Rosso Blu vi do però appuntamento a lunedì alle 16:30, perché domani non ci sarò io, ma ci sarà la radiocronaca di Frank Loreti, che vi racconterà il match tra Bologna Under 20 e Inter Under 20, quindi campionato primavera, perché domani giocano, e quindi ve la racconteremo qui in diretta su Nettuno Bologna 1. Adesso arrivano proprio Frank Loreti e Simone Onestini con Lui è peggio di me. Ciao a tutti, a domani.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia. Familiari, corpi senza vita di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro anche per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio o suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino, poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone. Ricostituzione del partito fascista con violazione della legge Scelba. Alla luce della denuncia del sindacato dei militari, la procura avvia un'indagine sul leader di Futuro Nazionale Vannacci, coinvolti anche il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi dei treni. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle ore 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. È tutto. A più tardi.
5: Nettuno Bologna 1.
12: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
13: Società da iscrivere?
14: Super Mega Trebo Club.
13: Avete le divise da gioco?
14: Certo, eccole.
13: E cosa volete giocare con quelle lì?
14: Ma che cos'è che hanno?
13: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
14: Ma sono nuove.
13: Ma volete giocare con quelle divise lì?
14: Sì, sì.
15: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
31: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
32: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
33: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Questo programma è presentato da...
1: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat no strano?
2: Sì, mi devi credere!
1: Lunedì?
2: All you can eat di crescentine!
1: Ah, bene! Martedì?
2: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
1: Tutto illimitato?
2: Sì!
1: Mercoledì?
2: All you can eat di carne alla griglia!
1: Giovedì?
2: Tomahawk!
1: Illimitato?
2: Sì!
1: Prenotare subito!
2: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
0: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
3: Tra l'altro con questo accento proprio del direttore fatto apposta, lui è peggio di me. Capito?
4: Buonasera, ben trovati.
3: Come cosa? La trovo una cosa simpatica. Ciao ragazzi, ciao, ciao, come state? Come state? Bene? Simo, come stai? Stai bene?
4: Una meraviglia, io oggi ho avuto quello che volevo avere.
3: Sì?
4: Ma sì, in realtà ti ha dato una spiegazione. Poi dopo
3: beh,
4: uno
3: sì,
4: può essere
3: sì,
4: d'accordo o
3: sì,
4: non
3: sì.
4: d'accordo.
3: No,
4: ma
3: beh, in realtà è una spiegazione che mi ha. Grazie, Matte. Che
4: Fanta
3: mi aspettavo abbastanza. Fantamatte. Torna stasera, Fantamatte.
4: Esatto,
3: dopo di noi alle 19. Tra l'altro, aspetta, Simo, che ricordo l'appuntamento di domani perché è la nostra ultima puntata della settimana.
4: Ah, ecco.
3: Quindi noi ci ritroveremo insieme qui in studio lunedì prossimo, post Bologna-Sassuolo. Perché domani c'è la radio cronaca tra Bologna e Inter Under 20. Quindi
4: bello,
3: alle 16.30 sì, assolutamente. Alle 16.30 il collegamento. Vi faremo ascoltare tra l'altro l'intervista che ha fatto oggi Manfredi a Luigi Piangerelli, che è coordinatore tecnico del settore giovanile. Quindi collegamento con intervista e poi pochi minuti prima per un piccolo prepartita della terza partita del campionato Under 20, perché non si chiama più Primavera 1 ma si chiama campionato Under 20, quindi poi la radio cronaca tra Bologna e Inter, Bologna che arriva da due vittorie belle tra l'altro, e in realtà ne vorrei anche parlare un po' con te della Primavera anche perché so che segui i ragazzi, ma lo facciamo magari dalla prossima settimana commentando anche Bologna.
4: Volentieri, volentieri, perché quello è veramente l'investimento importante che secondo me una squadra e una società come il Bologna deve fare.
3: Sì, soprattutto se ti devi autosostenere, quindi ce l'ha detto Fenucci poi oggi, che
4: sì,
3: è
4: poi
3: quello che devi fare per provare a non raggiungere le altre, perché le altre parlo di Juventus, Inter, Milan, Roma, queste qua, ma l'Atalanta come modello su questo, sullo sviluppo del settore giovanile, sicuramente è una squadra che magari con il tempo tu puoi ambire a raggiungere. Comunque vai pure sulla conferenza. Io poi in realtà mi sono già espresso questa mattina sulla conferenza, quindi...
4: Cioè, allora, a quest'ora si è espresso sulla conferenza,
3: no,
4: anche il tombino qui sotto.
3: No, io non,
4: quindi...
3: mi sarei espresso, no, se non fossi andato da Manfredi, dato che mi aveva chiesto di venire per fare Piangerelli insieme a lui e la calciatrice del BFC Women, tra l'altro mi scuso perché mi sto dimenticando, Giulia Ferrandi. Quindi per loro prevalentemente, ma per forza di cose mi sono espresso anch'io sulla conferenza, se no mi sarei espresso insieme a te adesso. Continuerò a esprimermi però.
4: No, vai. No, ma io guarda, visto che comunque
3: sono qua apposta.
4: Allora, visto che comunque è un argomento che è stato già trattato in più modi, in più versioni, io ti dico solo che puoi essere d'accordo o non d'accordo, ma quello che a me ha dato soddisfazione, quello che comunque mi è sembrato che sia saltato un po' agli occhi di tutti, è il fatto che Fenucci abbia reso potabile, ti piace? Potabile?
3: Sì.
4: Un concetto e abbia dato una spiegazione che comunque, ripeto, piaccia o no, che uno ci possa credere fino in fondo, che uno possa contestarne mille sfumature, è una spiegazione. E quando l'altro giorno io e te parlavamo, no, del fatto che anche in merito alla questione di Roe, no, ci si aspettava da parte della società non so come dire, una trasparenza, una comunicazione, no? più forte, più precisa, tu oggi hai avuto una spiegazione del perché in quel momento la spiegazione non te l'hanno data. Ergo, what do you mean sgadezza? Ecco, in bolognese, no? La sgadezza è la segatura. E il ragazzo, a quanto pare, come io sostengo già da un pochino, non era un'aquila, non si è posto, non si è proposto, non si è comportato come avrebbe dovuto. Hanno preservato il gruppo, hanno preservato la squadra e lui ti ha detto: sai cosa c'è? Noi sapevamo, già prendendolo, che poteva essere problematico, ci siamo resi conto che lo era effettivamente, nervosismo già in preparazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ci hanno fatto un'offerta importante, non era programmato nelle vendite, abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo fatturato. Brutto? Per me no.
3: Io però ti pongo la stessa domanda e la stessa questione che ho posto questa mattina a Manfredi, che è la seguente, ovvero... Il direttore ci ha spiegato questa mattina un po' più nel dettaglio il motivo per cui effettivamente Rowe è stato ceduto, anche perché poi a livello economico cade nel prossimo bilancio, quindi ci saranno più soldi per la prossima stagione, il che non vuol dire che questi soldi non li incassi, bensì comunque li incassi.
4: Vabbè, sono, arrivano.
3: Cioè, arrivano.
4: Non ci sono,
3: non
4: adesso, ma arrivano.
3: Ma la prossima stagione. Quindi sostanzialmente non c'era per il direttore un bisogno, una necessità economica per...

0: giocatore di quel tipo, considerando le uscite che ci sono già state, quello, questo, quello lì, quello lì, quello lì, tu hai fatto di tutto per metterlo a suo agio, che non vuol dire che non devi fare questo anche con gli altri compagni di squadra, perché comunque si tratta di un gruppo e i giocatori devono essere trattati tutti allo stesso modo, e sono d'accordo. Però il motivo per cui Rowe reagisce in quel modo lì, ovvero non vede più niente, vuole solo andare via, è la sua priorità assoluta, andare via, anche se loro provano a tenerlo qua, anche se loro comunque provano a convincerlo e si fanno in quattro, in tre, per dire i dirigenti, per tenerlo al Bologna, però lui comunque vuole andare via. Prima dello scatto, prima del nervosismo, prima di quest'idea da parte sua, cioè, perché lui diventa così? Perché a lui viene voglia di andare via di punto in bianco?
1: Perché i suoi procuratori gli hanno palesato e messo sotto il naso la proposta di Giuntoli, dicendo: guarda, qui ci danno una sbaraccata di soldi, tu guadagni, noi guadagniamo, qui non fai le coppe, là fai le coppe. E gli hanno instillato questa possibilità. Io non credo che nessuno gli abbia fatto nulla, anche perché comunque mi pare di aver sempre detto che uno dei punti focali e più importanti e più positivi del Bologna, inteso come anche Bologna città, è che questa è una città che ti lascia vivere. Questa è una città dove tu puoi andare a passeggiare sotto i portici, incontri due tifosi, ti fanno il complimento, ma non sei come Totti a Roma, che non poteva andare a fare la spesa, poveretto. Ah, beh, certo. Perché eccoci. Quindi io credo che qui, appunto, la peculiarità sia stata quella sempre di avere un gruppo comunque di bravi ragazzi. E lo hai visto nel gruppo di Motta, perché avevi Zizé, avevi Ndoye, avevi Salemaker stesso, cioè tutta una serie di ragazzi che si erano comunque integrati in un contesto, e la società non credo che abbia fatto figli e figliastri a grandi linee.
0: Ah no, il primo a non averli fatti è stato Thiago Motta, che lui arriva qui dopo tre partite, cosa fa? Panchina Arnautovic, lo mette in panchina.
1: Appunto.
0: E alla fine questa cosa poi si dimostra
1: una mossa vincente,
0: un fattore vincente.
1: Però questo atteggiamento, questo modo, questo voler vedere, secondo me, oltre, partendo dall'uomo, no? E quindi mettendo un po' in secondo piano, permettimelo, le doti tecniche, le capacità, perché Rowe, signori, in mezzo al campo è un signor giocatore. Ma se una società arriva al punto che questo si impunta e vuole andare via e dice: guarda, i due soldini me li danno, e ad oggi l'amministratore delegato ti dice: guarda, noi comunque sia, cioè con Castro il discorso gliel'hanno fatto, Santi, rimani, perché non sappiamo, no? Ma rimani. E lui ti ha detto: no, io ho un'opportunità, vorrei andare là, cosa fai? Lo accontenti, si è sempre comportato bene, certo. E allora lì sta, tra virgolette, concertata, e lì la società io credo che abbia provato. Con Lukumi dice: gli avevamo promesso, e ci sta, ha fatto già una stagione, tra virgolette, di sacrificio, rimanendo quando in realtà avrebbe già potuto andare.
0: Anche quella prima.
1: Quindi, cioè, per
0: due
1: dirti,
0: stagioni.
1: Per dirti la differenza, lo spessore delle persone, no? Stiamo parlando di questo, quando è arrivato, cioè, non so come dirti, questo. Con tutto rispetto, credetemi, io per primo, da tifoso, sono dispiaciuto, perché mi piaceva molto vederlo in mezzo al campo e speravo che rimanesse a Bologna. Ma se vado a vederla razionalmente, lui è arrivato a Bologna perché ha tirato una canotta in bocca a Rabiot. Che da un lato poteva anche essere, considerando i trascorsi e l'attualità,
0: il presente, positivo.
1: Bravo, ma da quell'altro
0: mi dissocio.
1: Ma no, per me anche. Però oggettivamente non è un bel modo di presentare. Ah, sì, sono venuto a Bologna, ma come mai? Ma questo Bologna sapeva manco dov'era. Ma come mai? Ma sì, perché a Marsiglia tiravo dei cazzotti in faccia ai miei compagni. Cioè, ok. Poi io sono rimasto malissimo quando ho visto la ricaduta contro una squadra di serie B tedesca in ritiro, una partita amichevole, dove se ti arrivano due legnate che non sono giustificate, sia chiaro, e lui è stato anche provocato, perché, cioè, quando ha reagito ne aveva già preso un botto, ok?

0: di stecche. Però a un certo punto, se tu sei un professionista e sei in quel contesto lì, delle due, guardi l'allenatore e gli dici: oh, guarda, mi stanno menando, lascia stare. Oppure mancano 7 minuti alla fine del primo tempo, no? Scendi, fai un cambio volante come quando si gioca a calcetto e pace, cioè non reagisci in quel modo lì. Quindi già quello, secondo me, era sintomatico di tanta roba. Bisogna viverli i gruppi, capito? Quando sei dentro un gruppo, perché De Silvestri, no, che tante volte a me mi fa impazzire quando lo vedi, che io ho molta stima di De Silvestri, però delle volte oggettivamente si è trovato in condizioni, no, con di fronte un ragazzetto di 21 anni che andava al doppio e lo vedevi che lui pagava un po' lo scotto, no, della sua età.
1: Beh, è normale, certo.
0: Beh, ci sta, però ti dico, senso della posizione. Lettura.
1: La volta dopo s'abbassa.
0: Bravo. No, beh, giocatore, niente da dire. Però davvero, quando, perché sembra una banalità, ma quando, cioè, non è che riceve la gente in aeroporto e gli fa il cicerone per Bologna, cioè quella è una parte bella, ma anche all'interno proprio dello spogliatoio, avere uno che quando c'è il ragazzotto che alza la testa. Abbiamo visto i Balotelli, Cassano, tanto per citare, due menti a Chelsea, no? Ma quando c'è il giocattolino, no? Il Maldini, il De Silvestri, mm-hmm, perché io lo metto su quel piano lì, che si gira e ti dice: oh, bello, no, così no, non si fa. Mandiamo la pubblicità?
1: Andiamo sulla pubblicità. Prima rispondo a Flavio che scrive: dai, se sa qualcosa lo dica, Frank, se no è meglio tacere. Io so quello che sai tu, Flavio, che sanno gli altri, soprattutto dopo le parole di Fenucci, quindi io non so cose in più. Io sono un rompiballe, quindi io non mi accontento e considero ogni tipo di cosa. Sono fatto così nella vita.
0: Sei fatto male, sei peggio di me.
1: Bravo, andiamo in pausa.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola: Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di nuovo insieme, 18 e 23 minuti. Lui è peggio di me. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Facciamo sentire questo audio perché è sulla primavera. Vediamo, Sergio, vai.
11: Oh, ragazzi, sono andato a vedere Bologna-Atalanta, under 20. Sì, non è l'unico, ma Badori a me è sembrato veramente da dover tenere d'occhio, perché cavolo, non perde un pallone. Dei filtranti interessantissimi. È un giocatore che, boh, non lo so, se si mantiene utile. Ciao a tutti, forza Bologna.
1: Sì, Sergio apre dicendo non è l'unico. Infatti è proprio da qui che voglio, cioè voglio rispondere a Sergio, insieme anche a te Simo, ovviamente, perché Badori sicuramente è un giocatore che abbiamo nominato, ne abbiamo parlato tanto di lui, quindi può essere che ce l'abbiamo anche più proprio negli occhi, perché l'abbiamo visto e l'abbiamo notato maggiormente. Ma ce ne sono anche altri. Devo dirti, nelle prime due partite il giocatore che mi è piaciuto di più è Zanella, che ha fatto due partite davvero da bel giocatore. Pochi palloni persi, testa sempre alta, buon primo controllo. E poi sa fare tutto, cioè sa aggredire, sa essere, cioè sa giocare sporco, tra virgolette, sa fare fallo, cioè uno che ci mette, cioè ci mette il fisico, è uno che non ha paura del contrasto anche pesante, cioè mi piace molto, tant'è che il gol contro il Cagliari alla seconda partita, tutti e due in realtà nascono dal suo piede, però il secondo gol nasce da una sua palla recuperata in avanti che mette nello spazio per Toroc, che poi è bravissimo a liberarsi del portiere e segnare a porta vuota. Ma quello che mi è piaciuto di più, che mi ha sorpreso anche perché non lo conoscevo, è Zanella, che ha fatto il doppio salto, perché giocava nell'Under 17 l'anno scorso e quest'anno è partito subito in Under 20 e è partito titolare tutte e due le partite.
0: Guarda, io quest'anno non ho ancora visto una partita ufficiale, infatti mi piacerebbe poi venire una volta a vederli, e a spizzichi e bocconi, come si dice, l'anno scorso li ho visti giocare un po' tutti e ho visto l'Under 18, ho visto quella di Gigi della Rocca, sì. e due volte la primavera di Morrone, che poi adesso non ho capito è diventato Under 20, no?
1: Under 20
0: 1,
1: si chiama,
0: come mi dicevi questa cosa. E sì, lui è uno di quelli. A me era piaciuto anche Rossitto, che secondo me è un giocatore molto molto molto interessante, a prescindere dal fatto che possa essere figlio d'arte. E poi siamo sempre lì. Io vedi, invito, no? Tante volte, cioè sarebbe bello, no? Affezionarsi anche a questi ragazzi, andarli a vedere, perché negli anni ho imparato che spesso, soprattutto nei settori giovanili dove ci sono anche delle guide tecniche capaci, e Bologna è cresciuta moltissimo in questi anni e obiettivamente ha sempre avuto degli ottimi allenatori a livello di settore giovanile, arrivare a vedere questi ragazzi e rendersi conto che si stanno, diciamo, preparando per diventare, è un'esperienza che ti aiuta poi anche a capire meglio i giocatori dopo. Ergo, io ho ad esempio il figlio di un carissimo amico con il quale ho giocato tanti anni insieme, che così per scherzo era finito nel mirino di diverse società professionistiche, è partito giocando nella SPAL, poi la SPAL è saltata per aria perché loro sanno fare calcio meglio di noi, spendendo molto meno, e quindi insomma dopo un lungo, diciamo, apprendistato con degli allenatori capaci, oggi è nella rosa, per dire, del Ravenna, ok? Quindi è nella rosa di una squadra professionistica e nonostante abbia 17-18 anni, perché non è neanche maggiorenne, però si sta già ritagliando un po' di spazio, sta imparando, sta vedendo. Io l'ho visto molto crescere, ha imparato a usare tutti e due i piedi, l'hanno costruito fisicamente, cioè sono cose comunque che uno magari non si immagina, ma dietro la costruzione di un calciatore, di un giovane calciatore, c'è veramente tantissimo. Quindi andare a vedere la primavera e vedere che anche i nostri ascoltatori vedono, cioè su Boi Badori c'è un fisico che, voglio dire, è importante, no?
1: Eh sì.
0: Cioè lui, però vedere che questi ragazzi stanno crescendo e che si possono affacciare alla prima squadra, tornando anche a tutto il discorso della conferenza, degli investimenti, dell'essere o meno futuribile, è importante. Cioè, banalmente lo hai imparato con la Champions, che in lista dovevi avere comunque anche dei giocatori cresciuti nel tuo settore giovanile.
1: E se certo.
0: Ho capito, però se tu poi vai a fare la Champions League e quelli che hai cresciuto non sono all'altezza di giocare a certi livelli, è un problema, o no?
1: Quindi, certo, sì.
0: Quindi devi essere incentivato a investire da quella parte lì. Questo poi è un ragionamento, secondo me, ancora più ampio. Cioè, se quest'anno facciamo un anno così, un po' dove si vive alla giornata, e vediamo se riusciamo a arrivare nelle 8-10 che contano, ok? Con i giocatori che hai, anche perché alla fine, comunque, secondo me, è una rosa che qualcosa da dire ce l'avrà. Considerando anche che è un allenatore capace, tu, avendo investito tanto nel settore giovanile e avendo dei ragazzi interessanti dati in prestito anche fuori dalle mura di Bologna,
1: come Rossitto, perché è andato, Rossitto si è trasferito oggi al Torino Primavera.
0: Al Torino Primavera,
1: come Gnudi, anche Gnudi, che è portiere, si è trasferito a Lentigione. Quindi sono gli ultimi due movimenti in uscita del Bologna Primavera.
0: Gnudi Lentigione, pensa, ecco, vedi anche Lentigione, che è una società comunque che fa la Serie D, ma fa una Serie D a un livello molto alto, mi pare. Mm-hmm. Quindi, no, è bello, no? Vedere che questi ragazzi vanno a giocare. Cioè, io mi complimentavo con Bonzanini, con Enrico, che adesso fa il direttore generale al Carpi,
1: sì,
0: perché aveva un portiere, Sorzi, molto bravo, che loro hanno pescato dei dilettanti, l'hanno buttato in campo. Questo ha fatto 2 anni di Lega Pro veramente
1: a livello.
0: Infatti l'ha preso la Reggiana, che è sempre il Lega Pro, però, no, magari è quel gradino sopra che, ti dico, cioè, bisogna andare a vedere, bisogna seguirli. Libra, alla fine, abbiamo avuto anche stamattina la testimonianza, mi pare di aver capito dalle parole del direttore, che non è lì per caso, non è lì per far numero, è lì perché probabilmente gli vogliono dare anche la chance di esserci, di provare. O no?
1: E non vedo l'ora di vederlo in campo. Cioè, sinceramente, spero già domenica alle 6 contro il Sassuolo. Andiamo su qualche altro messaggio. Volevo togliermi una curiosità: ma perché il Bologna ha sostituito Castro e Dallinga con due centravanti grandi e grossi, praticamente simili? Scrive Massimo. Oltre al fatto che per me non sono proprio similissimi, Dovby che piccoli, anzi, hanno differenze. Poi a livello di mole siamo lì, ecco, quello sì. Perché sono evidentemente richieste del mister. Anche l'altro attaccante, che è Jay Enem, è sul 1,94-1,95 m, quindi diciamo che il mister sembra che abbia l'intenzione di giocare con un attaccante abbastanza strutturato fisicamente. Ecco, sono richieste del giocatore,
0: esatto.
1: Almeno per questa stagione, perché comunque lui non è che ha avuto sempre l'attaccante enorme per appunto riguardo alla corporatura. Poi vediamo se effettivamente questa sua richiesta, questa sua appunto voglia di giocare con la punta gigante può rivelarsi molto utile, speriamo di sì. Buon pomeriggio, tutto stupendo nella conferenza di Fenucci. La domanda è: perché non è stato detto prima della campagna abbonamenti di questo ridimensionamento, visto che l'obiettivo è tornato ad essere ad arrivare nelle prime 10? Ma in realtà ti ha detto che più o meno è sempre quello l'obiettivo, cioè che l'obiettivo è sempre quello di fare il massimo possibile e non dipende sempre dal Bologna, è quello che ha detto Fenucci. Io voglio tornare su una cosa che è la cosa che mi preme maggiormente, secondo me la cosa più interessante della conferenza, poi dopo andrei sul campo anche, perché domenica si gioca e domani noi non andiamo in onda, quindi magari una piccola analisi sulla partita la facciamo, no? Dato che si gioca.
0: Giochiamo contro il Sassuolo di
1: Aquilani.
0: No.
1: No, di chi?
0: Sto aspettando le vedove di Dominguez.
1: Ah, di Dominguez. Di Dominguez, di Dominguez. No,
0: del
1: allora,
0: nene.
1: Esatto. Sul discorso degli stipendi, ovvero dei costi, perché è quello che a me, per me è la cosa più interessante.
0: Ok, sì, posso interromperti un secondo? Volevo fare una domanda a questo ascoltatore che non si è firmato, no, su questo ultimo messaggio. E visto che l'obiettivo è tornato adesso e arriva nelle prime 10, perché non è stato detto prima della campagna abbonamento di questo ridimensionamento? Io chiedo a te, non è un dito puntato, è un chiederti, perché se tu avessi saputo prima che l'obiettivo era quello di arrivare nelle prime 10, non avresti rifatto l'abbonamento? O l'avresti fatto lo stesso perché alla fine il Bologna è il Bologna? È questa la mia domanda, scusami.
1: Vai, hai fatto bene a farla. Sul discorso dei costi, perché il discorso è che il presidente, dopo tre cessioni importanti, ovvero Rowe, Castro, Lucumi e anche qualcos'altro, perché qualcos'altro c'è stato, deve comunque ripianare con 15 milioni di euro. Mm-hmm. Il mercato del Bologna è stato un mercato abbastanza ridotto a livello di entrate. Abbiamo speso circa 30 milioni di euro, non tantissimi soldi. Quindi, perché il Bologna ha così tanti costi fissi ed è costretto a ripianare dopo un mercato dove sono stati venduti tanti giocatori e quindi teoricamente hai un buon incasso? Perché questo? Perché dalla stagione in cui il Bologna ha raggiunto la Champions, il Bologna ha cambiato strategia. E l'ha detto anche Fenucci. Ha detto: noi volevamo approcciare le competizioni europee, in quel caso la Champions e poi l'anno dopo l'Europa League, anche se non lo sapevano, e con diversi giocatori esperti che avessero sia conoscenza di competizioni internazionali, ovvero Champions League, Europa League e quant'altro, ma anche giocatori un po' meno giovani che avessero conoscenza del campionato, che quindi potessero fare e interpretare comunque bene la stagione conoscendo meglio il campionato rispetto a una scommessa, un giocatore giovane che si aggiunge, un qualcuno che non conosce
0: un Carson a caso,
1: ma neanche un Calafiori, un Calafiori straniero che non conosce la Serie A, cioè un Calafiori, un Doie, uno di quei giocatori che è arrivato quell'estate.
0: Ok.
1: E lì sta, secondo me, l'inghippo per cui tu aumenti i costi, ovvero tiri dentro tanti giocatori che hanno un'età non sono di ventenni, non sono ventunenni, ventiduenni, che quindi non hanno grosse pretese sull'ingaggio, anche perché hanno poche stagioni da professionisti alle spalle, e quindi tirando dentro più giocatori dai 25, 26, 27 anche anni in su, aumenti i costi fissi della stagione. E quindi secondo me lì sta l'inghippo, perché se il Bologna è una squadra che si vuole autosostenere, perché questo è l'obiettivo del Bologna, non si può superare quel tetto ingaggi e non si può neanche arrivare con troppi giocatori a quel tetto ingaggi.
0: Ok.
1: Motivo per il quale per me il Bologna ha sbagliato. Doveva, non dico fregarsene totalmente, perché comunque giochi la Champions e devi fare di tutto per non fare né brutte figure, per giocare bene, per comunque far vedere che puoi competere, ma non per forza aggiungendo giocatori più esperti che hanno pretese a livello di ingaggio riesci a fare una buona competizione. Noi non abbiamo la controprova, noi,
0: appunto,
1: noi cioè non
0: con,
1: abbiamo...
0: con il senno di poi, certo. Chi è che non avresti inserito?
1: Io alcuni non li avrei inseriti.
0: Tipo
1: Casale, tipo Erlich, tipo...
0: Erlich ha fatto una gran Champions quest'anno.
1: Lo stesso Europa League.
0: Una grande Europa League.
1: Lo stesso Pobega, è un giocatore... Cioè, sono l'insieme che secondo me condiziona questo ragionamento. Più che uno, più che l'altro. Cioè, anche perché non voglio dare contro al singolo giocatore. Però l'insieme di questi giocatori condiziona un po' il monte ingaggi del Bologna. E quindi il pensiero è... Secondo me la Champions League con 1, 2, 3, 4 giovani in più la potevamo fare forse allo stesso modo, perché abbiamo fatto 6 punti mi sembra, forse uno in più, due in più, adesso non me lo ricordo precisamente, però non sempre l'esperienza ti garantisce più punti o una performance migliore. E dato che il Bologna deve guardare anche alle casse, perché è una società che punta ad autosostenersi, Okay. Ogni tanto, non sempre, ogni tanto il risultato, che per me non passa in secondo piano, e con i giovani non è che perde la garanzia, perché se c'è il giovane allora noi performiamo meno. Però quel ragionamento lì per me il Bologna non l'ha fatto. Infatti ci ritroviamo nell'estate del 2026 a vedere Lucumi venduto, lo sapevamo, Castro venduto, Rowe venduto, e comunque il presidente deve mettere 15 milioni in tasca sua per ripianare i conti.
0: Sì, ok. Poi c'avevi Bonifazi che gli hai pagato lo stipendio fino all'altro ieri, e non era uno stipendio da poco.
1: Sì, un milione.
0: Vedi tu, e te lo sei ritrovato, perché poi dopo la gente deve guardare queste cose qua.
1: Certo.
0: Ci sono tutta una serie di voci, vocine, clausoline legate al discorso nazionale, trasferte, cioè oggi te l'ha spiegato.
1: Sì.
0: Perché ci sono anche un sacco di situazioni che non puoi mettere, diciamo, dentro il bilancio per come vorresti.
1: No, beh, certo. Ecco, però il allora, multiingaggio costi... sei d'accordo che è una cosa, sì, che puoi controllare tu.
0: Sì.
1: Più o meno.
0: Ok, più o meno, perché poi dall'altra parte torniamo sempre lì, c'è un calciatore che ha delle pretese,
1: sì,
0: c'è un procuratore che ti dice: oh, guarda che questo io te lo darei, però lui bisogna che gli dai questi, perché se non gli dai quei soldini qui, c'è anche la Fiorentina che lo vuole, ok?
1: Noi okay, vada, per me vada la Fiorentina.
0: Sì, ok, però poi devi anche dare delle garanzie tecniche all'allenatore di un certo tipo, quindi non puoi dare un allenatore dei giocatori, cioè è un po' un gioco delle parti, cioè l'allenatore avrà anche detto: no, aspettate un attimo, il tuo ragionamento secondo me non è sbagliato, ma lui dice: io non posso andare a fare la Champions con Urbanski, io ho bisogno di qualcosa in più.
1: Certo, lo
0: e
1: capisco.
0: Secondo lui magari un po' Bega poteva essere qualcosa in più, perché aveva già fatto quell'esperienza in una squadra come il Milan e tu non l'hai preso.
1: Per me quando ne hai 3-4 in rosa,
0: in una rosa di 25 sì, giocatori, sì, secondo te i giocatori di esperienza devono essere 3 o 4?
1: Tra i 28 in su. Quando ne hai, diciamo 5, quando ma, ne hai così.
0: Frank, ma dipende dove hai giocato. Perché se tu hai 28 anni e non hai mai fatto della Champions League, probabilmente vali meno di uno di 23 che la Champions League l'ha giocata, vabbè, per due stagioni consecutive.
1: Infatti poi possiamo anche tornare su questa storia qua, nel senso che Pobega quanta Champions ha fatto quando è arrivato qua?
0: Beh, no, ho capito, però veniva da un, cioè, aspetta un attimo, allora,
1: Pobega... Casale quanta Champions ha fatto, Simo?
0: Beh, insomma, Casale comunque le coppe le ha fatte per un sacco di tempo con la Lazio, perché lui è stato anche nella Lazio, quella bella.
1: Ha fatto, la Champions, ha fatto solo la Champions un anno.
0: Ok.
1: L'anno in cui comunque lui non ha giocato, il suo secondo anno alla Lazio.
0: Lascia stare che quello lì è stata una presa sbagliata, perché per come la vedo io a me non piace come calciatore, quindi lascia stare.
1: Erlich quanta Champions ha fatto?
0: Beh, Erlich però è un nazionale che ti ha fatto vedere nella scorsa stagione che in Europa si è difesa anche alla grande, perché l'è andata a vincere.
1: Io
0: la
1: continuo
0: Coppa.
1: A non apprezzare Erlich, ma comunque
0: ne hai avuti dei più scarsi, ma di un
1: vabbè,
0: bel po',
1: vabbè, quello,
0: ma di un bel po'.
1: Quello...
0: poi può non piacerti, ma ne hai avuti dei molto più scarsi.
1: E Dallinga quanta Champions aveva fatto?
0: Dallinga con me non devi neanche parlarne, perché secondo me non era neanche un giocatore da prendere, cioè.
1: E poi ma i giocatori pure. Che sono arrivati in quella finale di mercato lì, adesso sto provando a ricordarmene un po', comunque il discorso per me è quello lì, il discorso focale della conferenza stampa è quello lì, che tu ti sei ritrovato a cedere tanti giocatori, a incassare potenzialmente tanti soldi, ma comunque il presidente ha dovuto ripianare spendendo poco, cioè perché oggettivamente il Bologna ha speso poco in questa sessione di mercato.
0: Sì. Poi lui ti ha fatto un ragionamento su costi e ricavi che secondo me non è sbagliato, però, perché tu devi anche partire dal presupposto che lui intanto ti ha detto che non vuol smettere di investire, e già questo qua per me è stato un discorso interessante.
1: Vabbè, certo.
0: Ecco. E poi comunque ci deve essere un modo di investire se vuoi partire dal presupposto di fare una, se vuoi avere una società che si autosostenga, ok? In maniera intelligente. Cioè, allora, poni caso che Saputo avesse la possibilità economica che hanno i proprietari del Como, ok? E avesse fatto quel tipo di politica, compro, butta dentro 400 milioni. Secondo te il Bologna oggi era ancora in Champions? Era là in alto, era a quei livelli lì? Perché pensaci, perché adesso, perché tante volte io ti dico quello è un giochino, ma non so come va a finire. Perché mentre le milanesi hanno, ti parlavo di San Siro, dice guarda, lo fanno le due società, ma stanno andando a fare una cosa che gli permetterà di fatturare dei 250-300 milioni di euro all'anno. A Como 250 milioni, 300 milioni di euro all'anno con lo stadio non li fai se dentro lo stadio,
1: ah cioè, no beh, uno stadio a 13.000,
0: ma no, ma a prescindere, neanche con tutto Como compreso il lago, se ci fai l'acquafan più grande del mondo. Pubblicità.
12: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
13: Punizione da tre quarti, offensiva per il Bologna. Brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare addirittura. Berrandeschi ce l'ha sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
12: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
14: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
15: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
12: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
17: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
16: Wow, sanno anche volare.
17: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
16: Li chiamo subito.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
18: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
19: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
20: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Beh, a parte questa parentesi che possiamo tralasciare con Matte Negri che ricomincia oggi.
0: No, io non lo so, io pensavo di aver chiuso la porta, ma lui apre.
1: Lui fa un po', lui entra, fa un po' come gli pare. Lui
0: fa un po' come vuole lui.
1: Esatto, fa un po' come vuole lui.
0: Perché ha trovato la chiave sotto lo zerbino.
1: Esatto. Esatto. Dai, diciamo due o tre cose anche perché ci sono i messaggi su Bologna-Sassuolo, Simo, perché Sassuolo è una squadra ben allenata, non mi piace troppo come squadra, ma è una squadra allenata bene perché Aquilani per me è molto bravo e c'è un giocatore che mi fa impazzire già dall'anno scorso che è Bacolà, che per me è veramente fortissimo. Comunque è una buona squadra in realtà, soprattutto per allenatore secondo me.
0: Beh, il Sassuolo è... anche lì
1: una vittoria e una sconfitta, scusa.
0: No, direi un nuovo corso, no?
1: Sì.
0: Nel senso che con la dipartita professionale di Carnevali verso quegli altri là, lui ha lasciato intanto, ripeto, l'ho detto altre volte, c'è Francesco Palmieri che ha fatto un grandissimo lavoro e ex attaccante del Bologna, per quello che poi spesso mi piace nominarlo, e hanno fatto secondo me una squadra che ha un senso, ecco, una squadra forse anche loro ragionando sul mercato in maniera differente, no? Perché
1: sì,
0: il Sassuolo tornando anche al discorso, no, del bacino d'utenza, di quello che possono essere anche dei potenziali ricavi che può avere, dalle ambizioni che può avere una società piccolina come quella, comunque ha lavorato bene, secondo me non hanno fatto una brutta squadra, e Bologna dovrà stare attento perché...
1: No, vabbè, non ha fatto, non volevo dire che non ha una bella squadra, cioè comunque non, cioè per me il Bologna è meglio, e quindi è quello il senso. Comunque.
0: No, beh, sulla carta,
1: è meglio.
0: Sulla carta, sì, certo.
1: Con le loro possibilità, secondo me, hanno una discreta squadra con un bravo allenatore. Ecco, quello è per me il Sassuolo.
0: No, bravo allenatore.
1: È certo, da vedere, ovviamente, sul lungo periodo, perché poi vediamo, ma. Cioè, ha dei giocatori che a me piacciono. Bacolà su tutti, per me, fortissimo.
0: Sì, poi ha qualche ragazzo tipo Doig, il terzino sinistro, che ha giocato anche a Verona, mi pare, che era stato...
1: Poi hanno preso Bowie, che è stato nostro forse primo obiettivo di inizio mercato come punta.
0: Uh-huh. E poi El Nene, Dominguez.
1: C'è Dominguez, c'è Volpato, Berardi, Lorienté.
0: Berardi che è eterno, perché alla fine sembra sempre che non ce la faccia, ma ce la fa. E no, io diciamo che se mi dici che partita ti aspetti domenica, mi aspetto una partita dove non so neanche che dire. Cioè, il Bologna la partita secondo me l'ha fatta anche a Bergamo.
1: Sì, vabbè, certo. E Aquilani non è uno che si chiude. Cioè, secondo me domenica è una partita aperta.
0: Ecco, quindi torniamo sempre lì. Bisogna che i ragazzi là davanti facciano quello per cui sono pagati. Gol.
1: Ovvero gol.
0: È vero, vedi tu.
1: Rossito aveva colpito moltissimo anche me l'anno scorso in Under 18. Mi ero già sorpreso che non fosse stato chiamato in ritiro. Con la prima squadra ho saputo che è stato mandato in prestito. Allora, in realtà non ho capito neanch'io ancora. Non so ancora perché è stato mandato in prestito. E probabilmente... perché adesso si sta andando verso... Adesso il Bologna ha giocato le prime due partite a tre dietro, con una punta centrale e un tre quarti, una finta seconda punta come Toroc nelle prime due. Quindi Rossito in uno schieramento così io non ce lo vedo tantissimo, magari per quello, magari perché così fa dei minuti, fa tanti minuti in primavera, cosa che magari il Bologna di adesso non glielo può, non gli può garantire, cioè come funziona in Serie A funziona anche in primavera la stessa cosa, e credo che Rossitto sia già in orbita primavera, cioè è un giocatore che forse in under 18 è un po' troppo limitato, in quella zona di campo lì il Bologna è molto coperto, quindi per quello che secondo me è stato mandato in prestito, ecco, faccio questo,
0: per giocare,
1: faccio questa, questo ragionamento logico proprio, tu che non ti sei Jack, allora qua a proposito di primavera ricordo che a Cesena in finale under 18 con l'Inter tra gli altri spiccò con una mega prestazione Osti, terzino destro molto bravo a difendere, vedo che adesso è in panchina, sai perché, scrive Luca, in realtà panchina in primavera però Luca mi sembra, quindi cioè comunque ha fatto, anche lui è uno di quelli che ha fatto il salto in under 20. Amo stramaledettamente il Bologna, poi aggiunge in caps lock. Il Rolo incassa il prossimo anno, sì. Mi sa che costa come l'airone dei miracoli.
0: Ma chi è questo?
1: Cos'è? Chi è l'airone dei miracoli?
0: Non si firma, no, l'airone dei miracoli.
1: Io non ho colto.
0: No, l'airone era
1: Caracciolo.
0: No. È una squadra
1: dilettantistica. L'Airone.
0: Dove
1: io
0: ho giocato tanti anni.
1: Ah, tu sei un ex Airone?
0: Io sì, io a 18 anni andai all'Airone e poi sono stato direttore sportivo e siamo arrivati fino in promozione.
1: Vabbè, tu sei una bandiera dell'Airone, mi pare.
0: Io sono, Airone una volta, Airone per sempre. Io lo sono proprio dentro, da sempre. L'Airone dei miracoli.
1: Stefano 52, ciao ragazzi, parlando di calcio giocato, spero che domenica i difensori diano a Skorupski la possibilità di intervenire ogni tanto per far sì che non vada a raccogliere margherite come è successo a Bergamo. Ecco, questo è un aspetto di me.
0: Stefano, e se giocasse Pessina? È una provocazione la mia,
1: No, ma che poi in realtà ci può anche stare.
0: Ah, oh.
1: Comunque per un portiere non toccare palla per tutta la partita e farsi trovare pronto forse è una delle cose più difficili.
0: Stai parlando della partita con la Lazio o la partita con l'Atalanta?
1: Con l'Atalanta, perché lui ha fatto l'errore con l'Atalanta.
0: Ah ok, perché anche con l'Atalanta.
1: Anche con la Lazio, però ecco, con la Lazio magari prendere gol sul primo palo è una cosa che a me sta sempre un po' qui, sta sempre un po' qui, per, se si parla del portiere. Però ecco, su Frattesi era... non era un intervento scontato come
0: era
1: invece era
0: metro.
1: Su Samardzic. Sì, sì, infatti, cioè. Infatti. Dallo, a livello di organizzazione societaria, i due anni in Europa cosa lasciano il BFC come esperienze da replicare? Zero, scrive Dallo, cosa dici?
0: Ma in realtà intanto in Europa si sono accorti che esistiamo ancora e che non è poco, e poi cioè, se si riferisce ai giocatori che c'erano che non hai più, sì è vero, cioè, che l'esperienza rimane ai giocatori, non è rimasta la società secondo me ha imparato perché quello che dicevi tu prima, no? Hanno fatto la scelta di fare la Champions in un modo, magari se dovesse ricapitare, e tutti ce lo auguriamo,
1: non la farebbero più in quel modo. Io me lo auguro, a prescindere dalla Champions, che ovviamente sarebbe bellissimo, però cioè, se ti vuoi autosostenere l'unica strada è perorare la causa dei giovani e prenderti dei rischi, perché è ovvio che se tu fai la Champions con giocatori che arrivano che non l'hanno mai fatta ti prendi un rischio. Sicuramente, cioè, qua possiamo, cioè, siamo d'accordo.
0: Intanto facciamo il fa della Serie A quest'anno.
1: Certo, però sei quasi obbligato a prenderteli. Piccoli per 20 milioni, guarda caso, un obbligo in caso di salvezza. Chiede se lo avremmo preso. Io a 20 per me no, cioè a 20 per me sono troppi. 20 per piccoli sono troppi. Poi si vede che di quel tipo lì, ovvero attaccante grosso che conosce il campionato, che ha esperienza in Serie A già da qualche anno, che comunque ha dei gol in canna, forse era l'unico profilo che gli è venuto in mente. Io credo che in questo mercato siano mancati tanto acquisti alla bacolà, giocatori molto talentuosi sotto i 20 anni che sono già pronti, facciamo molta fatica a trovarli, speriamo nei ragazzi della primavera. Un saluto Fabio. Sono gli acquisti che mancano da 3 anni, Fabio. Cioè, per me sono gli acquisti che mancano da 3 anni. Bologna quest'anno ne ha preso uno, di giocatore come Bacolà, che ama Ondarain, che in realtà non è come Bacolà per caratteristiche, però ecco, su quel profilo lì, su quell'identikit lì, è solo uno. Qua questo troppo lungo, è statistico la difesa del Sassuolo, un gol te lo regala sempre, speriamo, con Leisen anche, che è stato nostro obiettivo per 2 anni, quindi se i nostri attaccanti steccano ancora c'è da farsi qualche domanda, scrive Vincenzo. Non devono steccare, come diceva prima Simo, sono pagati per fare quello
0: devono fare.
1: Devono fare gol, a parte il ruolo, il gol preso a Bergamo, anche la parata prima con la presa scafatizza, non mi è
0: scappatizza,
1: sei sicuro? Non mi è piaciuto, quindi non mi dispiacerebbe, vedi, di cominciare a vedere Pessina. Grazie ragazzi, grazie a te che ci segui e che partecipi alla trasmissione. Siamo arrivati alla fine e noi vi lasciamo, perché so che posso parlare anche a nome tuo, con l'augurio di vedere tanti giovani già domenica col Sassuolo.
0: Guarda, io ti giuro che vado allo stadio perché proprio con quella voglia lì, io vorrei vedere, e poi tu hai capito anche chi, io vorrei vederlo giocare.
1: Vabbè, guarda, non pretendo titolare, ma io spero titolare uno tra Libra e Mondarain e JNM. Cioè, anche se Enem non succederà, però a Mondarain spero di vederlo dall'inizio.
0: E poi c'è anche Arturo.
1: E poi c'è Teat, sì, però al posto di Egem. Cioè, tra i due, spero al posto di Egem. Proprio per un discorso di età. Cioè, io voglio vedere i giovani. Quest'anno voglio vedere i giovani. Sfruttiamo questo mercato da 4.
0: No, dai, da 4 no.
1: Da 4.
0: No, vedi, non si fa così. No, a 18:58 dire da 4 lo fai apposta, perché adesso dobbiamo salutare e chiudere la trasmissione. Non si fa così.
1: Ma
0: non
1: te lo dico anche lunedì se vuoi. Ci sentiamo lunedì, ragazzi.
0: Forse.
1: Simo, buon weekend, ci sentiamo dopo il Sassuolo. Adesso Fantamatte con Matte Negri, un ospite speciale. Chissà, poi è ospite? No, è
0: Matte che è ospite di se stesso.
1: Esatto. Ciao ragazzi.
5: Nettuno Bologna 1. Pone e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
6: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
7: Sì, mi devi credere.
6: Lunedì?
7: All you can eat di Crescentine.
6: Ah, bene. Martedì?
7: All you can eat bolognese. Lasagne, tagliatelle.
6: Tutto illimitato?
7: Sì.
6: Mercoledì?
7: All you can eat di carne alla griglia.
6: Giovedì?
7: Tomahawk.
6: Illimitato?
7: Sì.
6: Prenotare subito.
8: Trattoria da Christian. Strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
24: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 19:01.
27: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
28: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
27: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
28: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
27: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
29: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
30: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
31: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
30: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
31: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
30: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
31: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: mentre c'è ancora la musichetta, no, mi vengono un po' i brividi perché sta per partire la mia 13ª stagione in questa bellissima radio e quindi c'ho un po' di nostalgia per i tempi andati, ma anche per essere un affezionados di questa bellissima radio. Buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Nettuno Bologna 1 con Fantamatte, che riparte come di consueto per Fantacalcio, tutto quanto. Arrivano già i primi messaggi e saluto, ben trovato vecchio Matte, vecchio sicuro, ma è il bravissimo Davide Gerosa. Sai in che gabbia di matti è capitato, ci scrive Andrea. Certo, infatti lo salutiamo, ben trovato e benvenuto su Nettuno Bologna 1, Davide Deserosa e TV Rete 7, possiamo dire.
1: Possiamo dirlo perché ho iniziato questo stage martedì, quindi grazie innanzitutto per avermi accolto in questa bellissima casa di Radio Nettuno Bologna 1 per la fiducia e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie a te e adesso vedremo se capirei in che gabbia di matti sei capitato, perché fra poco ci metteremo anche in contatto con il buon Edoardo Frati per parlare appunto di fantacalcio, calcio in generale, tutto quanto. Ricordo che le iscrizioni per il fantacalcio della radio sono ultimate, anche per poter fare la squadra sono già passati 5 minuti. Se vediamo oggi che c'è qualcuno che mi scrive ancora in privato per poter fare la squadra, una qualche soluzione la troviamo, dai, tranquilli.
1: Numero di squadre raggiunte?
0: Siamo a 493, se non erro, stamattina. Dopo devo fare comunque il refresh per inserire gli ultimi iscritti che mi scrivevano prima e vi aspettiamo. Comunque, come sapete, si vince la gloria eterna, che non è mica da poco in questo momento.
1: Beh, comunque, visto tante squadre arrivare primi, insomma, è un bel traguardo, una bella soddisfazione.
0: Esatto. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali qui su Nettuno Bologna 1. Allora io parto, visto che è finito il calciomercato, visto che è finito tutto quanto, insomma, domenica il Bologna affronterà il Sassuolo. Oggi ha parlato Fenucci, ma l'avete sentito in tutte le salse, l'avete commentato dappertutto e via discorrendo, quindi non mi soffermerei molto neanche sulle parole di Fenucci, perché penso che ormai tutti voi avete detto quello che pensavate, quello che volevate, ma se volete scrivetecelo pure. Io vorrei parlare invece di una pseudo griglia di partenza di questo campionato con te, Davide. Cioè, chi vedi favorito per la lotta a scudetto delle squadre di questa Serie A?
1: Allora, secondo me, visto anche gli acquisti, le prese che ha fatto, l'Inter parte un passo avanti a tutte, però mi piace molto mettergli lì vicino la Roma, anche così come fascino di potersi giocare lo scudetto dopo tanti anni. Secondo me può essere vicino all'Inter, anche perché in panchina secondo me è uno degli allenatori italiani più forti in circolazione attualmente, cioè Giampiero Gasperini. Bisogna vedere sicuramente quanto porterà via la Champions, perché la Champions magari porta tanto via l'Inter, che può arrivare in fondo alla competizione o comunque passare tanti turni. La Roma, oggi ne guardavamo anche con Max Guerrieri in redazione il cammino della Roma, è un po' ostico il cammino della Roma in Champions, e quindi magari finire presto la competizione, dedicarsi tanto al campionato e vedere quello che succede. Poi le stagioni sono lunghe, piene di incognite, di infortuni, quindi si vedrà nel corso del campionato. Poi chiaramente c'è sempre un po' il Napoli da mettere, vediamo poi con Allegri come andrà, perché l'anno scorso Allegri non ha fatto benissimo al Milan. Io ho visto molto bene la Juve in queste prime giornate, molto solida, non prende gol, prima o poi comunque te lo fa. E poi c'è il Como, che gioca in maniera davvero davvero divina calcio, mi scoccia dirlo, però è una squadra davvero forte con giocatori davvero interessanti, quindi queste qua secondo me, anche se c'è davvero, devo dire, anche il Milan che con Amorim sta trovando di nuovo una quadra a livello di gioco, queste qua secondo me possono essere per la lotta Champions. Poi a scendere uno o due chiaramente stanno fuori per la lotta Europa League e dovremmo mettere per forza forse la Fiorentina però io mi auguro ovviamente di no. E alla fine la Lazio sembra, rispetto alle aspettative, un po' stravolgendo quelle che erano i pensieri iniziali.
0: Ma quindi chiediamolo a Edo Frati, che è qui con noi. Ciao Edo.
1: Ciao Edo.
2: Ciao, ben ritrovato.
0: Te come stai innanzitutto?
2: Caldato, già stanco, non è una grande serata, sono per l'inizio di
0: sei un nostalgico, sei, dai. Però, dai, bene,
2: te
0: bene.
2: Come stai? Voi come state?
0: Noi stiamo bene, siamo qui in studio che ti aspettiamo, hai capito? Quindi e ti volevamo parlare appunto con te di dove sei andato in vacanza, perché sei riuscito a fare un po' di ferie quest'anno, scherzi a parte.
2: Sì, no, 7:24, le due classiche.
0: Sei riuscito a buttare via i vestiti della tua donna anche quest'anno? Oppure?
2: No. Sorvegliati con grande diligenza.
0: Beh, perfetto. No, stavamo facendo una sorta di classifica post mercato su chi vedevi favorito per lo scudetto. È partito Davide qui con noi, che ci ha detto che vede l'Inter un gradino sopra gli altri. Volevo chiedere anche un tuo parere a questo punto.
2: Sì, io ho visto per esempio che te su Facebook hai messo addirittura la Juve come pretendente allo scudetto.
0: Come trittico per lottare allo scudetto, io ho messo Inter, Roma, Juve. Sì,
1: ci può stare.
0: Sì, io la Roma quest'anno la vedo molto molto forte.
1: Sì.
0: Però secondo me
2: capita puntualmente qualcosa. Cioè, allora, della Juve tenderei a non fidarmi, più che altro perché sembra seguire il copione, no? Delle scorse stagioni, cioè prime giornate pochi gol ma ne subisce zero, quindi vince, poi
0: si fa male Bremer e finito tutto.
2: Si spacca Bremer e succede qualcosa. E non vorrei
0: però quest'anno c'hanno John, attenzione, quest'anno c'hanno John,
1: bel colpo.
2: Sì, quest'anno c'hanno John, però per esempio c'è ancora Locatelli che imposta centrocampo, cioè
0: brutto. Brutto.
2: Dun vet.
0: Beh, intanto mai dire mai, no? Tu per Locatelli a centrocampo sei così.
2: Basta! la Juve non la vedo come, siccome la lotta scudetto almeno in partenza non c'è, anche io inizialmente vedo l'Inter troppo forte. Cioè, io stasera faccio un'asta e tra un po' cominceremo a parlare di fantacalcio, cioè vai a vedere gli articoli: attaccanti top 3, che è una tristezza assoluta, 1 Roma, 2 Inter, fine. No,
0: sì. Prendi Lautaro, Malen, secondo me già anche Thuram.
2: Già Thuram per l'anno scorso è già al cavallo tra top e prima fascia.
0: Secondo me se vuoi prenderti qualche rischio e buttarli nella prima fascia perché magari non li conosci, ci puoi mettere Ramos, Colomani.
1: Non lo so, Colomani,
0: prima
1: adesso...
0: fascia, dai, ci può stare.
1: Però col ballottaggio.
2: Se caccio in 2,50 su 500 per Malen, voglio vederti scrivere la stessa cifra per Colomani, con tutto l'affetto. Come fai a metterlo sulla stessa?
0: Per come faccio l'asta io non farei neanche 2,50 su 500 per Malen, cioè per me sono un po'
1: no,
0: più
1: però lo si fa, cioè c'è chi lo fa,
0: c'è
1: ovviamente
0: chi lo fa, certamente,
1: sono prezzi medi,
0: non lo biasimo,
2: no, è quasi il prezzo medio perché è super hype. Poi invece c'è chi dice ecco bravo, per chi fa l'asta adesso come per esempio noi, lo prendi adesso che ha fatto 5 e 5 dei 15 in passaggio.
1: Ieri sera ne ho fatta una a 8 partecipanti, è andata via a 241 crediti su 500, e io ho preferito prendere Thuram a 150. Rapporto, secondo me
2: 150 è tanto meglio,
1: perché però poi puoi completare il tridente.
2: Se era sempre a 8, sempre a 500, non penso che Thuram vada via a 150, anche perché noi facciamo buste chiuse, quindi puoi fidarti che per 150 è tuo. Secondo me anche Thuram pensa che noi stasera partiamo a 8, 500 buste chiuse e Malen è già riconfermato da un altro.
0: Quindi non è vero,
2: facciamo un'asta senza Malen,
0: basta, non è finito fantacaggio. Ma che gusto c'è riconfermare le cose?
2: Abbiamo provato a cambiare il regolamento, però lo facciamo.
1: Beh, a me piace la...
0: No, riconfermare i giocatori dell'anno prima è come andare, che ne so,
1: ritornare a scrivere alla ex.
0: Oppure, non so, andare all'Oktoberfest con le birre da casa, uguale. Cioè, calde anche. Cioè, no, dai, raga, dai. Il fantacalcio
1: è... premiare un'intuizione che hai avuto l'anno prima.

0: Io parlo più dei top, che mi piace cambiarli di anno in anno, provare esperienze.
1: Però vedi, anche lì l'asta è bella, perché tutti quanti, se tu fai l'asta sempre con quelli, sanno chi sono i tuoi pupilli.
0: Esatto.
1: No? Cioè tutti sanno che io Orso per esempio lo voglio sempre, no?
0: Ci sta.
1: E quindi ci sono delle volte che Orso lo pago 200 crediti su 200, su 500.
0: Ti ho fatto vedere come ho chiamato perché, l'asta, sì, cioè il nome della squadra.
1: Perché io non posso stare senza, hai capito? Cioè io avevo un amico tifoso della Roma che quando c'era Totti, quando c'era Spalletti che gli faceva fare 4 minuti, Totti lo pagava 300 su 500 crediti, perché c'era sempre l'infame di turno che glielo alzava.
0: Però
1: capito?
0: Totti deve stare con me, non c'è alternativa.
1: Esatto, quindi è il bello anche di quell'asta lì, no? Cioè, comunque. Andiamo con un po' di messaggi, che ce ne sono tantissimi, poi continuiamo.
0: Sì, vorrebbero
1: le
0: istruzioni per iscriversi.
1: Allora, istruzioni per iscriversi a Fan della Radio. Allora, sarebbe un po' tardi, però se tu mi scrivi sui social indicandomi la tua mail di iscrizione a Leghe, all'app di Leghe Fantacalcio, ti inserisco in qualche maniera. Poi, ciao ragazzi, il vero colpo di mercato lo avete fatto voi prendendo Davide. Un saluto Matteo Opes, che salutiamo.
0: Ciao Matte.
1: E poi, bentornato Matte, memore dell'anno scorso e degli errori nel mercato quest'anno, ho fatto una squadra super esotica con 90 crediti avanzati. Chi sei? Aspetta, chi sei? Chi sei? Jack, bravo, hai fatto bene. 90 crediti avanzati li teniamo per lo stadio, amico mio. Sei tenuti da fare. Maestro del fantacalcio, Rabiot oppure Bernardeschi? In attacco Raimondo oppure il super mega Volt Messi? Ci scrive Andrea. E sai che ti dico? Vabbè, io ti direi Berna e...
0: Per Fede. O Fede, sia come Federico che Fede Rossoblù.
1: Esatto. E poi dopo ti direi... Il Frosinone mi sfugge la giornata di campionato contro chi è? Aspetta,
0: la prossima
1: che vado qua a prenderla, che ce l'ho già qua
0: Venezia.
1: Aperta.
0: Frosinone Venezia.
1: E allora ti dico Raimondone, c'è Juve Milan. Raimondo,
0: da ex però Rabiot, sai la dura legge dell'ex.
1: No, basta. Bisogna credere in questo buon.
0: No, ragazzi. Vai con Raimondo, sennò quando lo metti?
1: Raimondo e Bernardeschi.
0: Non si gioca sempre mica contro la Fiorentina.
1: E le istruzioni le abbiamo date. Ciao Matte, volevo fare una giocata sul Bologna un po' folle, tra le prime quattro. Ci scrive Robby. Parlando che non si può parlare di quote, quindi evito quella parte che mi hai scritto. Ah Robby, guarda, parli con uno che in qualificazione Champions, da quando ci siamo andati, me lo gioco tutti gli anni, quindi con me non fai testo, quindi vedi te. Chiedo a Gero se è riuscito a dormire dopo l'asta di ieri, visto che non è riuscito ad aggiudicarsi nessun giocatore della Viola.
0: È stata una scelta volontaria. Prima dell'asta e anche quella che farò stasera, mi sono fatto un fioretto, non voglio in squadra giocatore della Fiorentina.
1: Edo, tu hai di questi fioretti nelle aste?
0: No, ma è il primo anno che lo faccio, no. Però...
1: Ok.
2: Nessun giocatore di una certa squadra?
1: Oppure...
0: No, uno in particolare.
1: Oppure, non giocatore. Lo so, due della stessa no per i ruoli. Cioè, tipo, che ne so, io per esempio come fioretto non prendo mai il cambio di... Cioè, Scamacca,
0: che a me le coppie non piace.
2: Più che fioretto sono due regole.
1: Sì, sono mie regole.
0: Sì, l'ho dato il nome di fioretto, cioè, così, per scherzare.
2: No, non mi sono dato mai delle regole particolari. Nei primissimi che facevo non prendevo nessun giocatore dell'Inter, mi sa, ma poi ha cominciato a vincere, quindi mi è toccato farlo e basta.
1: E ci sta perché è proprio dell'Inter.
2: Perché tra tutto è sempre stata la squadra che io non ho odiato, non ho tanto
1: odio sportivo.
2: Però l'Inter fra tutte è quella che da piccolino proprio non potevo vedere.
1: Ci sta. Detto questo, siamo arrivati alla prima pausa pubblicitaria.
2: Mia madre è interista, quindi volevo farle questo.
1: Un dispetto. Un
2: meraviglioso, ci vogliamo molto bene. Sì, sportivamente ho fatto sempre questo sgambetto.
1: In famiglia da me sono tutti interisti. Ti do questa perla qua, quindi ti capisco molto bene. Andiamo un attimo in pausa, ti fra pochissimo, che forse ci potrebbe essere anche il bonus per un saluto. A fra poco.
2: Dice così,
1: a fra poco.
3: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare profondità il compagno di squadra, Toroc, dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco, contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
3: domani in diretta alle 17.

0: Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
3: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
6: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna. Via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
7: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Eccoci, tornati qui su Nettuno Bologna 1 per Fantamatte, seconda parte, che devo partire in questa maniera qua. Bentornato a il nostro direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini. Ciao Bonz.
10: Ciao a tutti.
9: Come stai innanzitutto?
10: È un po' meglio, dai, un po' meglio.
9: È stata un'estate come croccante?
10: Ah, gas aperto.
9: Addirittura, addirittura. C'è Edo che ti voleva fare una domanda tecnica.
10: Molto bene.
11: Ah sì?
12: Questa è la domanda.
9: Esatto.
11: No, volevo chiedere a Bonz che visto il forfait di Sinner e diciamo il fatto che Alcaraz magari non è ancora meglio, chi vede obiettivamente favorito per lo US Open?
10: Sono rimasto un Alcaraz.
11: Così facile essere esperti di tennis, c'è pure ragione.
9: Vedi, è facilissimo, non è difficile, non è. Allora Bonz, come stai? Dimmi un po',
10: No, un po' meglio, dai. È stata, a parte le battute, in estate molto molto intensa, perché insomma c'era questo esame di abilitazione che mi ha tolto molte ore di sonno per poter studiare compatibilmente al lavoro, e poi insomma è arrivata al culmine dell'abilitazione, insomma è arrivata anche l'operatività, e questo è stato un mercato per noi come Carpi molto molto probante. Tra l'altro insomma colgo l'occasione per ringraziare anche di avermi sopportato i due segretari a Carpi, che sono Tommaso Mattioli del settore giovanile e Alessio Cirulli, che peraltro si è insediato quest'estate, non ha sicuramente avuto un approccio facile, perché sono state tra prima squadra e primavera 43 operazioni tra entrate e uscite, quindi insomma mi hanno dato, sono stati troppo importanti, non ce l'avrei mai fatta senza.
9: Ma ti faccio una domanda: che soddisfazione c'è diventare direttore sportivo nello stesso giorno di Mattia Destro?
10: Ah, tra l'altro abbiamo fatto l'esame insieme.
9: Vedi, e, c'era insomma, anche Di Marzio con te o no?
10: Sì, eravamo nella stessa sessione. Esatto, tra l'altro è stato tutto particolare, poi insomma è inutile che insomma entri troppo nei dettagli, però è stato tutto molto particolare, perché è stata il primo anno con la presenza della Procura federale per evitare che insomma ci fossero irregolarità nel corso della sessione d'esame. È un esame che comunque meno male ha visto l'accorpamento di due tipologie di finalizzazioni che fino all'anno prima erano divergenti. Uno faceva il corso
9: a dedo, interessa questa cosa qua.
10: Allora niente, non chiedetemi
9: no?
10: Niente.
9: No! A me interessa. Che ero serio, ero. Ero serio.
11: A me interessa più questo del mercato.
9: Permaloso.
11: Cioè, è il calcio da dentro.
9: Forza. È proprio permaloso il bond.
11: Non fate interrompere.
9: È proprio permaloso.
10: Era per dare un tocco di curiosità, dai, era per metterci... Ho anche sbagliato uscita del casello.
9: Non fare inversione, allungati.
10: No, assolutamente.
9: Cos'è che ti volevo dire? Ma a me è giunta una voce che quando vi hanno dato l'attestato e tutto, Mattia Destro, sono venuti lì. Complimenti, Bomber, ha fatto un passo avanti Mattia, e gli hanno detto: no, parlavamo del bond.
10: No, a dire la verità, ce lo devono ancora consegnare, quindi è una ricostruzione
9: un po' farlocca.
10: Non veritiera dall'inizio.
9: Però a me mi era giunta questa voce qua, quindi io ho detto adesso glielo chiedo, perché... Via, e parliamo di cose serie. Ho chiesto sia a Davide Gerosa, che è qui con noi in studio, che a Edo Frati, molto che bene. Vedeva favorito per la lotta scudetto. A questo punto ti estendo la domanda anche a te.
10: Alla prima giornata lo vogliamo fare?
9: Vabbè, il calciomercato è finito, ok?
10: Sì.
9: E quindi sono curioso di sapere da te una sorta di griglia di chi vedi delle squadre che possono lottare per lo scudo.
10: Ah, è come uno che è appena uscito dalla palestra, se gli chiedi quando si sposa, cioè due cose un po' diverse.
9: Che cosa c'è? Perché, scusami?
10: Cioè, intanto ti sente laiato, ma poi c'è un percorso.
9: Questa era difficile da capire comunque, però vabbè. Quindi dimmi, secondo te chi vedi favorito per lo scudo, dai, così.
10: L'Inter ha due squadre e quindi è facile in questo momento dire l'Inter. Altre francamente le vedo un pochino meno strutturate. La Roma è partita a fuoco, ma è chiaro che ha una rosa un po' più stretta, insomma c'è un doppio impegno che drena sempre tante energie, ma è difficile proprio capirlo dopo una o due giornate. È proprio complessissimo andare a fare questo tipo di analisi. Cioè, la Fiorentina non può essere questa, però è chiaro che quando cambi tanti giocatori il rischio c'è, lo dico anche in prima istanza, perché anche noi quest'anno abbiamo cambiato 13 giocatori in prima squadra, sono diventati 14 dopo l'ultimo giorno di mercato, e si vede la differenza anche mantenendo lo stesso tecnico, e invece quello aiuta. Ci vuole del tempo per andare in ultima azione di rodaggio. Cioè, le squadre non è PlayStation, non è che uno mette insieme dei giocatori che hanno dei valori, quindi il rendimento è quello, non funziona così.
9: Nota vocale qua.
13: Grande Matte, sono Fabio, ascolta una cosa, ma anche se so che tu sei...
10: Togli il 2.
13: Volevo chiedere, così in curiosità, ma Orso, avendo rinnovato, si può dire adesso che praticamente è una bandiera rosso-blu?
9: Certo.
13: O ancora deve andare avanti fino a concludere la carriera con i nostri colori per poter essere ufficialmente la bandiera? Cioè, l'ultima bandiera, diciamo, in ordine cronologico. Ciao.
9: Che domanda è? Certo, penso che in questa Serie A nel 2026 le uniche due bandiere siano lui e Berardi, mi viene da dire, no? Davide, cosa ne pensi?
14: Sì, però metto sempre un gradino sopra Orsolini, sempre.
9: Edo?
14: Cioè, come giocatore.
11: Berardi più di Orsolini?
14: No, Orsolini più di Berardi, ma è una cosa mia, so di andare controcorrente, però...
9: Edo?
11: Cioè, quindi le bandiere in Serie A sono quelle, non faccio fatica a immaginarmene altre. La terza che è Nico Pazzo, perché non se n'è andato quest'anno.
9: No, non so.
11: Martinez,
14: no, forse Lautaro se continua, sì.
9: Bonz?
10: Cioè, francamente per me è un tema... è un tema complesso da articolare, cioè Orsolini penso stia facendo di tutto per far vedere, per dimostrare di voler rimanere a Bologna fino alla fine della sua carriera, anche perché adesso l'estensione contrattuale è lunghissima, sono due carriere paritetiche, io non farei una gara di preferenza. Berardi e Orsolini sono due giocatori peraltro anche similari nella posizione di partenza, di ruolo, nonostante caratteristiche diverse, hanno tutte e due insomma la loro dignità e la loro nobiltà.
9: Altra nota vocale doppia.
15: Ciao ragazzi, buonasera e bentornati. Intanto saluto il mio amico Gero.
12: Ciao Fede.
15: Gero, non ci vediamo da un sacco, tipo ieri sera.
12: Era farlassa con me.
15: Parto con fare questa domanda. Lo buttiamo Raimondo titolare questa giornata?
9: Certo.
15: Rischiamo che contro il Venezia. Ciao ragazzi, grande zio.
12: Andiamo a vedere quali sono i suoi attaccanti.
15: Scusate, aggiungo anche un'altra cosa. Chiedete che faccia aveva ieri sera a fine asta, ovvero alle ore 00:30, Davide Gerosa.
9: Siamo
15: saluto Bianco.
9: Siamo curiosi, abbiamo una diapositiva?
12: No, non abbiamo diapositiva, però ero bello scosso.
10: Provato.
12: Bello giù ero di morale perché l'ho gestita un po' male, quindi dopo due anni consecutivi che arrivavo davanti a tutti, ieri non sono uscito con lo stesso entusiasmo dall'asta, diciamo così.
9: No, questa è una bella domanda che voglio fare al Bonzi, visto che è appena diventato direttore sportivo, no? Ti ha fatto il corso e tutto. Ciao Matte, cosa ne pensi di Colomoni dopo l'arrivo di Voltemade? Sarà titolare? Allora, io la ragiono in maniera un po' complicata, cioè nel senso, Colomoni ha speso 45 cucuzze per comprarlo, no? Mentre Voltemade l'ha preso in prestito, no? Poi vabbè, lo dirà il campo sicuramente, Spallettone ci penserà su, però secondo me io lo vedo ancora favorito tra i titolari Colomoni, non so cosa ne pensi tu Bonz.
10: Ah, sì, sono due operazioni diverse, una di completamento e di potenziamento, l'altra invece è di patrimonializzazione consolidata, quindi sono due operazioni un po' differenti. Spalletti non è esattamente, lo dico male, però non è l'allenatore più aziendalista del mondo, cioè lui fa giocare i più forti a prescindere, certo, dalla natura contrattuale che hanno, che è anche in quota parte un valore, ma insomma diciamo che può non far impazzire sempre di gioia presidenti e direttori sportivi. Sono due giocatori che comunque hanno anche due abilità di attecchimento diversa col campionato, perché Colomoni l'ha già visto e ha già vissuto il campionato per di più con la stessa maglia, mentre invece insomma l'ultimo arrivato in ordine cronologico nel mercato della Juventus è un giocatore che francamente mi incuriosisce molto, perché è da scoprire, è un giocatore che ha delle caratteristiche particolari anche per il nostro campionato, non se ne vedono tanti, sembra un po' un attaccante anni 90 e sono curioso di vederlo all'opera.
9: Intanto Bonzo, salutiamo il nostro amico in comune, perché so che ci hai avuto a che fare, Daniele Tognoli della Barcareno.
10: Ottimo. Ottimo.
9: Mi ricordo, se non sbaglio, che dovevi un aperitivo qua a qualcuno, però.
10: sì, assolutamente.
9: Però come sempre fai l'indiano, qua. Quando
10: no,
9: si tratta,
10: guarda,
9: di pagare.
10: La dico qua.
9: Vai.
10: Domani sono a vedere la primavera del Bologna, se per caso c'è anche lui, birretta offerta.
12: Bologna Inter.
9: Tony, segnatelo, approfittane, perché sennò questo sai quando paga, mai più nella vita.
10: Andare alla cassa.
9: Ciao ragazzi, qual è il miglior portiere low cost tra i non big? Si scrive Carlo.
12: A me piace molto
10: Bussare
12: Corvi del Parma.
10: La diligenza finché c'è la carrozza. Quindi gli conviene venire domani.
9: Ah, ok, sei rimasto indietro. Miglior portiere low cost tra i non big, secondo voi? Io dico Mandas.
12: Sì, perché va molto, cioè pochi crediti. Però se vogliamo quelle fasce basse, come portiere Corvi mi piace molto.
9: Caprile.
12: Però Corvi magari può prendere tanti gol, chissà, perché il Parma non lo vedo benissimo.
9: Ciao Matteo, lo estendi il mercato del fantacalcio? Ragazzi, ci provo, dai, dopo lo estendo ancora per un po', manderò comunicazione a tutti. Ciao grande Montenegri, per me Edo al Fanta per scelta non prende giocatori troppo accentratori di gioco. Con il Carpi come si è messi sta stagione? Si punta a salire?
10: Sto toccando a pelle anche se sto guidando.
9: Ok.
10: Diciamo che rimane la voglia di consolidare la categoria, anche perché ieri prendo veramente 10 secondi per dirlo pubblicamente, ma mi sono tolto una soddisfazione enorme perché abbiamo fatto esordire un ragazzo, Jacopo Viti, della nostra primavera, che tra l'altro è carpigiano di nascita, classe 2008, dicembre 2008, e contestualmente gli abbiamo fatto il primo contratto di apprendistato fino al 30 giugno 2029, quindi abbiamo anche guardato al futuro e al fischio d'inizio della gara di Coppa Italia di ieri, peraltro vinta, c'erano tre generazioni di carpigiani, perché c'era Casarini Federico, da un classe 89, e capitano
9: che ho visto a Riccione.
10: Questo non era, potevi anche non dirmelo, anche perché dopo lo chiamo.
9: No, vabbè, ma era tempo fa, non è che l'ho visto ieri, cioè, perdonami.
10: E poi c'era Matteo Rossini, classe 98, e Jacopo Viti, che è un 2008, quindi insomma veramente tre generazioni nati nella stessa città, che giocano con la stessa maglia, e peraltro, chiudo, Viti è una storia bellissima, perché è la terza generazione che gioca proprio familiare con Sanguinia, con la maglia del Carpi. Il nonno esordì nel 1968, il papà nell'86 e Jacopo ieri sera.
9: Edo, qual è un giocatore che è troppo accentratore di gioco in questa Serie A che tu non prenderesti mai, stile Neymar, perdonami? Ce n'è uno? No.
11: No, perché non c'è da dentro.
9: Ma con una cattiveria inaudita, poi l'ha detto. Cioè, hai capito?
11: Vabbè, cioè, li sto guardando adesso i giocatori, visto che c'è la stare. No. Ditemi che è mai campionato questo. Adesso non voglio fare quello, si stava meglio quando si stava peggio, il calcio alla mia età, eccetera, eccetera. C'ho 33 anni, figuriamoci. Però ditemi che è un bel campionato.
10: Non sei neanche giovane.
14: Sempre bella la Serie A.
9: Non sei neanche giovane. C'è il commento a tutto quello che hai detto, hai capito? Poesia, non sei neanche giovane. Del resto non ti ha ascoltato una parola, hai capito?
11: No,
9: ha ascoltato solo la tua età, per dirti non sei neanche giovane.
11: No, nel senso che però a volte l'età, per cui li avessi 70, dice, ai miei tempi il calcio, cioè potrebbero ancora essere i miei tempi, probabilmente non... Chi c'è che ti fa innamorare?
9: Ma forse da centratore di gioco, forse realmente l'unico potrebbe essere Nico Pass,
11: che ce l'ho perché è il mio amico.
9: Ok, perfetto. Forse è quello più accentratore di gioco tra di tutti, mi viene da dire, non lo so.
14: Uno che tocca la palla, per cui, cioè, che ti fa innamorare del gioco, sicuramente Nico Pass, ma anche forse se sta bene Dybala.
9: Dybala, sì, bravo, Dybala.
11: Sì, però nel senso, però... è un giocatore che ha avuto il peak nel 2017, cioè sì, siamo sì. Ancora attaccati a Dybala per vedere del calcio.
14: No,
9: sì. Sì, il discorso è che sì.
14: Cioè, vedendo il Dybala delle prime giornate, mi farebbe sperare che possa essere una stagione di tornare a vedere Dybala finalmente continuo tutta la stagione. Quella sarebbe la speranza d'amante del calcio.
9: Comunque Bonzo, ti è andata fatta bene? Ti è andata? Tony ha risposto: sono milanista, l'Inter mi disturba anche nelle giovanili, e forza Carpi, ha scritto.
10: Grande messaggio.
9: Grande messaggio, cioè, così. Ci scrivono Jonathan Rowe, potrebbe essere un accentratore di gioco.
14: Cioè, centratore forse nel senso di che vuole tutte le attenzioni per sé.
9: Allora forse ci metto anche Orso, dai. Cioè, Orso è uno che è innamorato della palla, dai.
14: Sai chi è innamorato della palla nel Bologna? Bernardeschi, secondo me.
9: Anche Berna, sì, forse anche Berna. Sì, ci sta. Bonzanini è diventato un importante. Offre lui al ristorante, se addio. Puoi stare tranquillo, amico mio.
10: Domani tutti quelli che mi incrociano a vedere la Primavera del Bologna, birretta offerta.
9: Guarda che facciamo la radio cronaca in diretta della Primavera domani, ci sarà un sacco di gente che ti incrocerà. Secondo me hai sbagliato giornata per fare...
10: Al quarto del primo tempo esco.
9: Ok, per quello, ok. Ma c'hai qualcuno che vai a osservare, non si può dire, vero? Immaginavo, vabbè.
10: Ma a dire la verità, poi con Bologna c'è un rapporto ottimo, perché dopo la passata stagione dove abbiamo fatto, credo di poter dire in maniera abbastanza serena, un'operazione molto intelligente con Rosetti, Manuel è stato valorizzato tanto nella stagione che ha fatto a Carpi, che ha fatto 35 presenze anche con gol, e quest'anno abbiamo dato continuità a questa collaborazione raddoppiando con l'operazione Gasperini, che è arrivata a titolo definitivo, portiere classe 2006, e in prestito invece è arrivato Luca Nesi, che tra l'altro hanno tutte e due fatto il loro esordio. Luca è già addirittura a due presenze in maglia biancorossa. La cosa si è estesa anche al settore giovanile, perché abbiamo fatto l'operazione Dattilo, e di questo devo ringraziare anche Gigi Piangerelli, che insomma ha avuto un occhio di riguardo anche nelle tempistiche per noi. Quindi vado a vedere quest'anno qual è la costituzione della primavera, perché anche l'anno scorso insomma darci un occhio ha portato a buoni frutti per il Cardiff.
9: Bonzo, puoi rimanere o ti dobbiamo salutare? Che andiamo in pausa adesso.
10: Guarda, sono ancora in strada, quindi diciamo che se non dura come al solito 8 minuti la pubblicità resta.
9: Sia sempre sia lodata. A fra poco.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
9: Perché Gattuso Pinamonti
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Il campo fa giocare Taylor, Frattesi.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech tua tasso zero. Taeg 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
23: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
24: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
25: Una Fiat 500?
24: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Eccoci di nuovo, tornati per l'ultima parte di Fantamatte. Siamo tutti qua, io, Davide Gerosa, e Edo Frati e il buon Enrico Bonzanini. Incredibile ma vero, c'è anche l'art director.
10: Avevi il microfono alzato, eh?
9: Me ne sono accorto, ho spento tutto, non ho detto niente di eclatante, ragazzi. Cioè,
10: beh.
9: Ho solamente detto Carpi M, ma quello si può dire, dai.
10: Ah, anche qualcos'altro. Che fa rima con tante cose.
9: Te, quell'altra cosa lì che mi hai scritto in privato, tu vorresti che succedesse una volta, perché tu ci sei andato molto vicino con me, se ti ricordi.
10: Penso di averlo anche fatto in diretta.
9: No, credo di no. Ti sei fermato in tempo perché ho chiuso il microfono, però rischiato.
10: Hai stoppato?
9: Sì, mi dovresti almeno una cena, mi dovresti comunque.
10: devo solo pagare, cioè
9: sarebbe anche ora.
10: Di collegamento.
9: Ciao Davide, cosa ne pensi di Gudmundsson? Farà bonus alla Lazio?
14: Allora, ci scrive il caro Tommy Sport, no? Per chi sì. lo conosce sui social, e stasera là sta con me, quindi non mi vorrei troppo sbilanciare per non far capire quali possono essere i colpi stasera. A me piacerebbe tanto che possa tornare il giocatore di Genova, adesso che è uscito da quella squadra lì, e chissà, è un'incognita, perché come ne parlavamo prima, qualcuno ci ha sentiti durante la pubblicità di Gudmundsson, bisogna capire dove lo colloca Gattuso, perché ok che Rovella si è fatto male, però è fondamentale secondo me per la Lazio un giocatore lì. Le mezzali sono Frattesi e Taylor, e mezzala Gudmundsson forse un po' sprecato. Alto da una parte c'è Zaccagni, ma Gudmundsson ala, abbiamo visto la Fiorentina che era un giocatore praticamente non funzionale. Potrebbe giocare a destra, ma siamo sempre lì, secondo me è meglio se si accentra. Io lo vedrei come alternativa Piccoli, ad alternativa Pinamonti, pardon, e lì mi intrigherebbe parecchio al fantacalcio da centrocampista.
9: Bonds, Gudmundsson ti piace come qui, cioè come giocatore da,
10: guarda,
9: da Lazio?
10: Ti dico, ma cioè, è una battuta, è molto bravo Ceroso, perché insomma ha fatto un'analisi perfetta.
14: Grazie.
10: Di quelle che potrebbero essere. No, ma lo dico davvero, cioè proprio.
9: Ma lo dice,
10: diciamo,
9: a tutti quelli che fanno la prima puntata. Dopo
14: no, però io lo ringrazio perché sempre piacevole ricevere.
10: Serio, sono serio.
9: Guarda cosa è successo con Edo Frati.
10: Esatto, l'unica cosa ti fa, cioè, io l'ho capito dalla pubblicità che lo prenderà il fantacalcio, quindi stai giocando a poker con i Ray-Ban specchiati.
9: Edo, te è un giocatore su quale punti stasera?
11: Allora, ci sto guardando adesso, ruolo per ruolo.
9: Dov'è che gioca? hai guardato se nella lista c'è ancora Baggio?
10: Cristiano Ronaldo, 24 giocatori con la A.
9: Esistono 24 giocatori con la A in Serie A?
11: Non metto neanche in ordine valutazione, metto in ordine alfabetico e vado così.
14: Se posso rispondere a Bonds su Gudmundsson, è un'asta a 12 squadre, quindi quello che posso dire, non si possono fare previsioni sui calciatori e quello che viene, perché a un certo punto bisogna anche pescare, come si suol dire, nel torbido e andare a prendere giocatori che chissà se esploderanno mai calcisticamente parlando, però previsioni non se ne possono fare. Voglio quello, voglio quell'altro, perché troppe squadre, troppi giocatori, troppa gente che magari si focalizza su un calciatore piuttosto che un altro.
9: Andiamo con una nota vocale, perché Edo Frati arriva alla G è lunga. Nota vocale.
0: Ciao Matt, io una decina d'anni fa ho fatto un fantacalcio con una squadra di soli italiani.
14: Bello, bello.
0: Impossibile, infatti mi sono salvato, non so neanche io come, tipo a tre giornate da sono arrivato, no, forse penultimo su 10, sfido chiunque a fare una squadra di soli italiani a salvarsi. Bellissimo. Tra l'altro, quell'anno comprai in difesa Lirola, che era il primo anno che
9: Lirola.
0: Pensavo fosse italiano, invece cavolo.
14: Polirola spagnolo.
9: Ok, esatto. No, più che altro è che hai sbagliato anno, perché se tu lo facevi l'anno dopo Calciopoli, se per esempio, stavo riguardando l'anno scorso, la settimana scorsa, la classifica cannoniere di quell'anno lì, c'era Rolandone Bianchi alla Regina che ne fece una ventina, Riganò al Messina che ne fece una vagonata, c'era Iaquinta all'Udinese.
14: Ma anche banalmente l'anno di Toni Di Vaio.
9: Esatto.
14: Toni Di Vaio di Natale, c'era col tridente.
9: Scherzi. La riconferma della serata è Vitigna a 3 da parte di Davide, si vede lungo.
14: Sì, come dicevo, ci abbiamo le riconferme e a me tocca Vitigna là davanti. Ero indeciso se lui o Ferguson, ma nel Bologna secondo me a centrocampo si può pescare, quindi non mi volevo limitare a Ferguson.
9: Ciao Matteo, lo so che l'avrei già detto, ma quando è il termine ultimo per scriverci al Fanta? Allora, mandatemi le vostre mail in privato qui sui social, che vi scrivo e riapro il calciomercato per poter rifare le squadre, quindi mandatemele, chi vuole ancora iscriversi, che in qualche maniera facciamo. Vi ricordo che però già da questa giornata si gioca. Che campionato farà il Progresso? Riuscirà a salvarci? Si chiede Andrea Bonds.
10: Ma guarda, io li ho seguiti tutto l'anno scorso, anche perché avevano un allenatore che mi piace molto, che è Mattia Graffiedi, e secondo me hanno fatto veramente un ottimo lavoro per l'ennesima volta, anche scoprendo e pizzicando giocatori molto interessanti. Uno su tutti era il terzino Maiani, che poi è andata alla Cittadella Modena. Loro hanno una politica molto chiara, tra l'altro hanno preso anche un giocatore della mia ex primavera, che è Mazzoni, che saluto e al quale faccio un enorme in bocca al lupo. È una società che lavora bene, che lavora come una volta, quindi va a vedere tante partite, si informa, conosce specialmente nel calcio giovanile tanti giocatori importanti, e quindi insomma io credo abbiano assolutamente tutto in regola per fare un buon campionato in un girone che è storicamente il più complesso di tutta la Serie D.
9: Mi scrive sul mio telefono privato un ascoltatore sui social.
10: Quanti ne hai?
9: No, di telefoni ne ho due, ho quello del lavoro anche. Vedi, hai perso un'occasione per stare zitto, vedi?
10: Dovresti con tua moglie.
9: Che ho sì, li vede tutte le sere a casa, non è che uno lo lascia in macchina, capito? Vede tutte le sere.
10: Il classico telefono è rientri a casa e lo appoggi di faccia, cioè.
9: Tu pensa per come sono fatto io, non ha neanche il codice il telefono del lavoro, hai capito? Quindi è libero a tutti, è libero, tanto non ho niente da nascondere con nessuno. E il codice del mio telefono privato la mia compagna lo sa, è semplicissimo, quindi
10: dillo.
9: Che cosa?
14: Il codice.
9: Vabbè, adesso non esageriamo. Se volete vi do il numero di Frati, che tanto l'ha già detto il boss in diretta una volta.
11: No, a caso. Il numero di Bonz con io che con
9: è vero. No, è stato il numero del Bonz con senza le ultime tre cifre, e Frati a caso ha preso le ultime tre cifre.
14: Clamoroso.
9: È stato clamoroso.
10: Una settimana di chiamate con camionisti anonimi.
9: Davvero, sì, te lo saresti meritato, te lo saresti. Ciao ragazzi, che ne pensate del mercato della Lazio? Ci scrivono, è il mercato che avrei fatto io al Bologna, perché Frattesi, Gudmundsen e Pinamonti a me piacciono molto. Allora, ne parlavo sui social settimana scorsa con un ragazzo che conosco e devo essere sincero, Frattesi è un giocatore che mi piace un sacco anche a me, l'avrei preso qui a Bologna e forse economicamente ci poteva anche stare. Perché la cifra spesa per avere Frattesi dalla Lazio non è esorbitante e di stipendio non prende un'enormità. Quindi sinceramente ci poteva stare. Gudmundsson Pinamonti, per me Pinamonti piccoli non c'è tutta questa grande differenza, siamo più o meno lì. Voi cosa ne pensate, Davide?
14: Allora, è quello che dicevo un po' in apertura della Lazio, quando ho fatto un po' la griglia estesa. La Lazio, rispetto alle aspettative iniziali, alla fine, col mercato che ha fatto, la partenza un po' fortunosa, alla fine due vittorie, nessun gol subito, e alla fine potrebbe essere messa in graduatoria a qualche posizione in classifica rispetto a quello che a bocce ferme ci si potesse aspettare. Piccoli Pinamonti, piccoli secondo me fa un po' più di lavoro per la squadra, spalle alla porta, difesa di palloni, l'ho visto molto bene, soprattutto con la Lazio. E Pinamonti forse è un po' più bomber, nel senso fa più gol, ecco, secondo me con frequenza riesce magari ad arrivare in doppia cifra. Poi anche lui stecca ogni tanto delle stagioni o partite, perché parlando anche di fantacalcio, Pinamonti è il classico giocatore che o fa gol o prende 5, magari anche 5 più giallo. E però alla fine io sono dell'idea, abbiamo preso piccoli, tifiamo per piccoli.
9: Ma quello senza ombra di dubbio. Bonz?
10: Ma guarda, sorprendentemente la tua analisi era molto molto molto accurata.
9: Allora,
10: e quindi
9: ci tengo a dire una roba, no? Prima puntata dove c'è il nuovo nostro socio e sei tutto mieloso. Alla quarta sarà il nuovo Frati, cioè lo bullizzerai come fai con tutti noi, ok?
10: Ma
9: perché ancora non hai confidenti.
14: No, non vedo l'ora che ci sarà confidente.
11: No. Non ci sono dei passatempi normali.
9: Cioè lui è così, finché non ha confidenza è tutto. Vabbè, bravo, bello, sono d'accordo. Poi
14: io adesso il buono che c'è lo prendo.
9: Ciao, fai benissimo.
10: Scusa, posso chiederti, posso, così ci conosciamo, che passatempi hai?
14: Ah, a me piace tanto guardare le partite e mi piace fare le
11: sport.
14: Cioè come lavoro la mia ambizione sarebbe quello che lo faccio già per una squadra di calcio a 5, il telecronista, quindi il fatto di guardare anche tante partite, ascoltare telecronisti così, poi
12: insomma, durante il weekend, non avendo una fidanzata, lo dedico, lo dedico alla Serie A.
9: Già il fatto che tu non abbia detto una cosa basilare per il Bonz, già qua inizia a inclinarsi il rapporto, eh.
12: Ah.
9: Perché va bene il calcio, va bene tutto, ma c'è una cosa basilare.
12: Ah, lo so che ci vuole, però trovarla. Cioè, non è che le cose si fanno in due, cioè, io da solo.
9: Certo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
10: Sì, però c'è mercato, amico mio.
9: Il mercato è ancora aperto, quindi tu stai dicendo.
10: Tutte quelle
11: vincolate. Il calcio.
9: Secondo sport dopo il calcio?
12: Sto provando a, che visto poi adesso e TV, da un po' ad appassionarmi sempre di più al basket, cercare di avvicinarmi. Bene. So che voleva la risposta tennis, perché ieri ho parlato con Mattia Guizzardi.
11: No, ormai mi piace.
12: Che gioca con te.
11: Ma a me piace il bozzo.
10: E visto che stai approcciando e ti stai appassionando a quale?
12: No, vabbè, allora, so che a Matte non piacerà la risposta, già l'ho fatta capire. Allora, cioè io...
10: Bene.
9: Perfetto, ringraziamo Davide Gerosa, è stato un piacere averlo con noi per una puntata. È stato... Allora, io sono democratico.
12: Sono sempre, cioè sempre, cioè ho sempre la passione per la Fortitudo. Però l'anno scorso col master che ho fatto ho collaborato per un evento della Virtus. Next Gen Eurolega, dove ho fatto la speaker, telecronaca e così. E quindi anche, insomma,
9: sai,
12: questo per dire
9: che
12: se dovessi un domani lavorare con la Virtus, sono disponibile, cioè, assolutamente.
9: Sai che adesso,
12: no, a parte gli scherzi, a parte gli scherzi, cioè prepondo per la Fortitudo, però non ho quella rivalità come posso avere nel calcio. Questo volevo chiarire.
11: Parcheggiato, ecco. Bozza?
10: Ho parcheggiato.
9: Sì, dove sei arrivato? Raccontaci dove stai andando stasera.
10: Ma guarda, stasera sono a Trento a vedere, a vedere la gara di Coppa Italia tra Trento e Desenzano.
12: Desenzano che io ho commentato. Così, se serviva come informazione.
9: Vuoi dargli due dritte?
12: No, era un paio d'anni fa. Tra l'altro c'era Paloschi, sì. Ho commentato un gol di Paloschi che posso mettere
10: c'era
12: nel mio archivio.
10: Brighenti. C'era anche Brighenti.
9: Quello che giocava nel Frosinone.
10: Sì,
9: penso te.
10: Attaccante. Sì.
11: Bene, non l'ha commentato.
9: Vai, Edo, vai.
11: Hai trovato un nuovo amichetto del Bond. Dai,
9: davvero?
10: L'approccio è buono.
9: Davvero.
10: L'approccio è buono.
9: Però troverò qualcosa per fargli inclinare i rapporti. Cioè, non può andare avanti così.
12: Per coerenza, bisogna essere spigolosi.
9: Come ha fatto Edo a rovinare il rapporto con te? Devo trovare l'escamotage anche per far rovinare il rapporto a loro due. Potresti iniziare anche te, Edo, a tirare fuori qualcosa.
11: Lo fai un bel padel la settimana con gli amici.
12: No. A settimana no, molto però bene. Se si organizza posso rendermi chiaramente disponibile.
9: Aia.
12: Mi permettendo.
9: Aia.
12: Livello base, però mi piace.
9: E qui già col padel si sta iniziando a incrinare. Qui col padel si sta iniziando a
12: per fare sforzo sempre.
9: Va bene, abbiamo questa nota vocale che prendiamo, che è l'ultima che ci è rimasta da sentire. Eccola qua.
1: Faccio essere dentro il minuto. Comunque, ciao ragazzi, da Castelmaggiore. L'unica cosa sulla conferenza stampa di oggi,
9: No, non è questa. Mi sa che ho sbagliato. Cosa? Perfetto. Guarda.
10: A cane, hai aperto il tuo?
9: No, che mio, non ho il mio telefono.
12: Beh, 19:34 però.
9: Quindi ho sbagliato proprio a cliccarla. Vabbè, ragazzi, succede. Sono cose che succedono.
12: Ah, vedevo un'altra chat.
9: Anche perché siamo arrivati praticamente alla fine della trasmissione ormai. E abbiamo parlato di chi lotterà per lo scudetto. Niente. A questo punto voglio sapere da voi invece chi lotterà per andare giù. Parto. Avete un minuto. Avete un minuto. Parto da Frati stavolta.
12: Grazie.
11: Per non andare in giù
9: non
11: ci
9: sa
11: vanno,
9: neanche chi gioca in A.
11: Assolutamente no, però
10: bello
11: Venezia, Monza e da terzo non lo so, a me Lecce non piace tantissimo.
9: Ok, Bonz?
10: Allora, il Venezia io lo vedo molto rafforzato rispetto agli ultimi tre anni, le neopromosse, a parte il Monza che mi sembra abbastanza insomma pericolante, e anche insomma si è complicato un po' la vita andando a scegliere un allenatore che insomma non è esattamente nella fase ascendente della sua carriera, però a parte il Monza che la vedo forse la più pericolante, concordo che il Parma forse ha fatto un po' troppe scelte azzardate in uscita e poche in entrata, e a trovare la terza sinceramente il Lecce non lo vedo esattamente con uno stato di salute buono.
9: Davide?
14: Io mi trovo abbastanza allineato al Bonzo.
9: Basta,
14: perché,
9: allora basta, chiudiamola qua, basta.
14: Lo so, però il Monza mi piace perché sta lanciando tanti giovani e questo fa bene anche al calcio italiano, perché se no, se non lanciamo mai i giovani non si va da nessuna parte. E il Genoa, volevo anche citare il Genoa, che secondo me si è indebolito tanto nel mercato, e invece per andare un po' contro Edo, purtroppo il Venezia ha fatto qualche colpo solido d'esperienza che potrebbe non essere male per la lotta a salvezza, però poi mai dire mai.
9: Monza, io dico Monza, Cagliari, Parma.
14: Cagliari.
9: Saone a tutti.
14: Io sono sul carro di Pisacane e vi saluto.
9: Ragazzi, ci sentiamo giovedì prossimo. Vi lasciamo la programmazione di Nettuno Bologna 1. Buona serata a tutti. Ciao e grazie.
14: Ciao.
27: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berardeschi può puntare, ritrovare Berardeschi. C'è sul mancino ancora a portarseli in avanti. Verna, zero mezzo, Verna col mancino, carne secchi.
27: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
27: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 20.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
28: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Società da iscrivere?
9: Super Mega Trebo Club.
29: Avete le divise da gioco?
9: Certo, eccole.
29: E cosa volete giocare con quelle lì?
9: Perché cos'è che hanno?
29: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
9: Ma sono nuove.
29: Ma volete giocare con quelle divise lì?
9: Sì, sì.
30: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Sono le 20 e 3 minuti.
28: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Insulti e minacce sui social per la GIP di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non aveva convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome della magistrata, si è scatenato l'odio social. Insulti erano apparsi anche ieri sulla saracinesca del mini market che è chiuso da lunedì scorso. Intanto il Ministero della Giustizia ha ordinato un'ispezione al Tribunale di Torino dopo la scarcerazione. Un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico e soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Una nuova strage del mare nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta, il cui bilancio è di 5 morti e 80 dispersi, destinato ad aggravarsi con il passare delle ore. Stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco salpato dalla Gambia e diretto all'arcipelago spagnolo viaggiavano complessivamente 128 migranti. Esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante il Forum Economico d'Oriente, aggiungendo che diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, sono pronti a sostenere una soluzione pacifica. Secondo il capo dello Stato russo, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, Russia e Ucraina. I contatti con l'Ucraina stanno continuando, ha detto Putin, ma le minacce di attacchi contro aerei civili da parte dell'Ucraina sono una manifestazione di terrorismo di Stato. Il divieto di avere tatuaggi visibili per chi vuole entrare nelle forze di polizia è una discriminazione nei confronti delle donne, è la posizione espressa dall'Avvocata Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle conclusioni depositate prima della decisione dei giudici europei. La questione è arrivata alla Corte dopo il caso di una cittadina italiana che aveva partecipato ad un concorso per diventare agente di polizia ed era stata esclusa a causa della presenza di un tatuaggio di piccole dimensioni. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. L'agenzia ONU per il clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. El Niño, stima il Guardian, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà un ulteriore calore ad un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Questa combinazione fa sì che il 2027 sia destinato a spazzare via ogni record e a diventare l'anno più caldo mai registrato.
16: Buongiorno a tutti, abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa perché, a differenza degli anni scorsi, le presentazioni dei giocatori le abbiamo realizzate attraverso dei video, come fanno ormai tutti i club, quindi ci sembrava opportuno, visto la mancata presenza in quelle conferenze da parte nostra, di venire qui e rispondere a qualche domanda in relazione a quelle che sono state le operazioni di trasferimento e le prospettive del club. E partendo da questo, direi che per illustrare un po' all'inizio, e poi ovviamente mi chiederete quello che ritenete opportuno, la strategia che abbiamo seguito in questa campagna trasferimenti non può essere slegata da quello che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni, in cui comunque abbiamo raccolto delle grandissime soddisfazioni sotto il profilo sportivo, perché dal momento che abbiamo lanciato il primo ciclo di investimenti quando arrivò Thiago, comunque abbiamo continuato ad investire e a potenziare la squadra, investire in calciatori. Considerate che non vorrei darvi molti dati oggi, ma qualcuno credo sia utile per chiarire le cose, che da quando siamo partiti con questo progetto abbiamo investito, considerando anche i bonus pagati agli altri club in occasione delle cessioni, i famosi sell fee come si chiamano, 280 milioni di euro. E non ne abbiamo incassati 280 dalle cessioni, quindi è stato un programma di investimenti che grazie al lavoro del mister, della squadra, dei ragazzi ci ha portato a risultati sportivi prestigiosi e che ha determinato però il momento in cui per andare in Europa o siamo andati in Europa per difendere i nostri colori, per tenere alta la competitività della squadra in Europa, ovviamente abbiamo fatto anche delle scelte su alcuni calciatori che sono ovviamente sono arrivati con ingaggi molto più alti rispetto a quelli che il club poteva consentirci, con magari prospettive non poi di essere ceduti ma di costituire quello che è il nucleo stabile della squadra, cosa che poi oggi trovate all'interno anche della squadra di quest'anno, tanti giocatori che hanno esperienza, che possono garantirci di essere garantire una competitività sportiva. Credo che a Bergamo ci fossero 1800 presenze in Serie A, forse no Gloria, 1800, quasi 1800 presenze in Serie A da parte dei nostri calciatori, quindi è una squadra in grado di ben figurare in questo campionato, almeno per esperienza. E uscendo però dal percorso delle coppe e quindi anche dai ricavi che dalle coppe ne derivano, prima della Champions League, che sono ovviamente più alti rispetto anche a quelli dell'Europa, quest'anno abbiamo dovuto fronteggiare un problema, quello di avere una squadra che all'inizio era molto più costosa rispetto ai ricavi che generava. Vi do solo quest'altro dato, ma credo che già circolato da qualche parte, perché avevamo costi all'inizio di stagione di per circa 145 milioni a fronte di ricavi di per 85, e quindi c'era un problema di come finanziare questa stagione, nonostante che la proprietà, avendo ben chiaro lo scenario che si stava prefigurando, avevamo già deciso di fare degli interventi sul capitale dell'ordine di una quindicina di milioni. Quindi era già tutto programmato e siamo andati avanti secondo questa programmazione, cioè quella di cercare di recuperare questo gap economico attraverso qualche cessione di calciatori e mantenendo però una competitività sportiva che sia adeguata a quelle che possono essere un anno in cui la squadra deve riattrezzarsi, ritararsi per ovviamente essere poi competitiva, per essere pronta a affrontare un campionato in cui comunque si scende in campo con la volontà di vincere tutte le partite, anche in conseguenza poi di un cambio di guida tecnica che necessita di ovviamente in un periodo di assestamento e mantenere l'ossatura della squadra che aveva comunque fatto bene la scorsa stagione. Sicuramente può anche aiutare il mister in questo processo di inserimento anche suo nel calcio italiano, che ovviamente richiederà tempo, che come è avvenuto sia per Thiago che per Italiano, per mister Italiano richiederà tempo, ma che comunque porterà, visto il lavoro che si sta facendo, sicuramente dei risultati positivi. E quindi le operazioni, escluso quella di Rowe che è nata per altre determinanti, sono nate per questa necessità comunque di riequilibrare la situazione economica e finanziaria del club, nonostante l'intervento della proprietà. È una cosa che l'abbiamo sempre detto, noi vogliamo crescere, siamo un club che ha comunque ambizioni, che vuole mantenere questo clima di entusiasmo che si è creato intorno alla squadra, questa passione che si è vista anche nei ragazzi che ci hanno seguito, i tifosi che ci hanno seguito a Bergamo, questo clima di entusiasmo che ci ha accompagnato in questi anni, ma che non può non tener conto che comunque vuole fare un calcio sostenibile. È un tema che riguarda non solo penso il Bologna, ma che dovrebbe riguardare il calcio italiano. Siamo forse il calcio che in termini economici, non in valore assoluto perché la Premier perde più di noi, ma in termini percentuali è quello che negli ultimi anni rispetto al fatturato ha esposto perdite più significative. Credo che il tema di come mantenere una competitività sportiva sana, equilibrata anche in relazione alle determinanti economici sia una uno dei temi che il calcio italiano deve affrontare. Ne stiamo già parlando in Lega, siamo l'unica Lega che non ha un fair play finanziario più rigido, no? Ne abbiamo solo uno che serve per le ammissioni alle operazioni di trasferimento, ma non che, che sia condizionante nell'operatività dei club nel raggiungere un equilibrio economico, e su questo è un tema su cui dovremmo ragionare. Per quanto ci riguarda, noi andiamo per questa strada, cerchiamo di fare risultati sportivi facendo un calcio sostenibile con gli interventi della proprietà che aiutano a essere più competitivi, perché ci danno ovviamente delle risorse extra che ci consentono di alzare il livello di competitività della squadra. E la gestione invece, l'operazione Rowe è un'operazione totalmente differente, perché non aveva quindi questa finalità. È nata perché dopo aver fatto numerosi tentativi per convincere il ragazzo a rimanere, no, abbiamo visto che questa era una strada difficile da seguire. Il ragazzo aveva già dato dei segnali di nervosismo in ritiro, e per noi alcuni principi, che sono quello della stabilità del gruppo, della forza del gruppo, del fatto che anche chi ha personalità importanti deve mettere questa personalità a servizio del gruppo, che è la cosa fondamentale che ci ha portato, che è stato uno degli elementi che ci ha portato in questi anni anche ad avere risultati sportivi, al di là del lavoro sul campo, della qualità del lavoro degli allenatori, dei

0: merito e cederlo all'Atalanta. Penso che di aver fatto un veloce riassunto, non vi levo spazio alle domande. Quello che sotto il profilo tecnico pensiamo che i ragazzi che siano arrivati ci possano dare una grande mano quest'anno, Teate lo conoscete tutti, per cui viene dopo aver fatto delle grandi esperienze, Piccoli e Dobic hanno numeri che parlano Piccoli, è un centravanti ancora giovane e sapete che gli attaccanti maturano sempre un po' tardi con l'età, ma ha già dimostrato qualità per poter essere in Serie A nonostante un'età ancora giovane. Dobic, i numeri parlano per lui, ovviamente ha avuto un problema l'anno scorso, quasi recuperato pienamente, ci sta mettendo un impegno incredibile per tornare in perfette condizioni fisiche e questo, ci sono due attaccanti che ci potranno dare una grande mano. Il Mangula, quando l'abbiamo preso, era un giocatore che comunque avevamo seguito da tempo, poi non capisco anche qui i dubbi sulle formule eccetera, anzi molti club, anche i più grandi di noi, comprano i giocatori in prestito con diritto di riscatto, paghi un prestito molto elevato, vedi la capacità di adattamento del calciatore alla Serie A, quello al gruppo, alla squadra, e poi decidi di comprarlo nel caso che queste impressioni siano positive e suffragate dal rendimento del campo. Quindi il fatto di comprarlo, di prendere in prestito con diritto di scatto, non fa nessuna differenza. Quindi credo che ha caratteristiche diverse da quelle di Roe, ma che torneranno molto utili, per cui alla fine la squadra è una squadra attrezzata per essere competitiva. Veniamo a due stagioni in cui siamo arrivati nei primi 10 e l'obiettivo è sempre quello di vincere tutte le partite, di metterci l'impegno, il lavoro durante la settimana, lo spirito, la forza di farlo tutti insieme e di vincere più partite possibili. Penso che come discorso introduttivo possa bastare, perché vedo che siete tanti, quindi
1: andiamo via.
0: Finiamo qua, veniamo via.
1: Partiamo da Marchio. Scusa Zanio.
2: Ciao Claudio, buongiorno. Alla luce dello scenario, un po' di come ci hai spiegato diciamo il mercato, ti chiedo, è giusto, possiamo definire magari questa stagione una stagione di transizione? Lo chiedo perché nell'ottica di mantenere quell'entusiasmo di cui parlavi, magari è importante anche dare alla piazza la chiarezza su quella che può essere l'orientamento, la prospettiva, e poi lo chiedo anche per l'allenatore, perché alla fine è lui quello a cui sulle spalle ha il peso, no, del mantenere questo entusiasmo.
0: Ma vi ho dato volutamente i numeri degli investimenti che abbiamo fatto in questo ultimo ciclo, no? Che sono importanti, e non è che vogliamo smettere di investire, cioè continueremo a farlo, anche perché la proprietà ci garantisce un supporto finanziario annuale, e credo che questo vada anche tenuto in debita considerazione, cioè un azionista che comunque ad oggi ha investito più di 280 milioni nel club. Ma a me non piace il termine transizione, perché sai, transizione significa tutto e niente. Questa è una stagione in cui comunque l'obiettivo è quello di vincere tutte le partite, come sempre, questo, deve andare in campo per vincere tutte, poi sappiamo che non sarà così, sappiamo che sulla carta, se la carta sono come al solito, sono gli ingaggi fatturati, gli investimenti fatti, ci sono squadre più attrezzate di noi, per cui sarà difficile competere, però ci sono anche tante squadre con cui ce la possiamo giocare. L'obiettivo è quello, ripeto, domenica per domenica, di vincere tutte le partite, poi l'anno prossimo sarà un'altra stagione, ma non possiamo pensare ad oggi a quello che sarà in futuro. Quello in futuro è che continuiamo ad investire, lo abbiamo dimostrato oggi, tutti voi parlate plusvalenze, no? Alla fine il dato qual è? Che abbiamo venduto più, abbiamo comprato molto più di quello che abbiamo incassato. Quindi quando nel circuito mediatico continua a girare questa favola, no? Perché almeno che uno non pensi che i nostri bilanci siano, no, non veritieri, però lo deve scrivere con quello che ne consegue. Questa è la realtà. Abbiamo, nonostante in questi ultimi 4 anni, abbiamo investito tanti soldi, perché abbiamo comprato più di quello che abbiamo venduto e abbiamo costruito squadre molto più costose dei ricavi che il Bologna genera.

0: perché? Perché vogliamo competere. Certo, nei limiti di un calcio che diventa un calcio sostenibile, che in qualche anno chiuderà con un bilancio inutile, qualche anno come questo chiuderà con un bilancio in perdita, ma un calcio che sia sostenibile nel tempo, perché la nostra strategia è una strategia di lungo periodo, che non si esaurisce in uno, due, tre, quattro anni, ha una visione lunga, e ogni anno cerchiamo di fare, per quanto sia possibile, meglio dell'anno precedente. Poi ci sono annate in cui, ovviamente grazie anche, adesso non voglio richiamare a provvedimenti che ci furono al tempo, non so se vi ricordate il decreto rimpatriati, per qualche ci ha agevolato fiscalmente, no? Permettendoci di portare calciatori che sarebbero stati difficili da prendere in altre condizioni, per stipendi che avevano in altre leghe, in altri club, no? L'operazione di Joshua, no? Ricordavo l'altra volta con Marco, se non ci fosse stato il decreto rimpatriati, Joshua non l'avremmo mai potuto prendere, no? O come altri, come Lucumi o gli altri, no? Per un fatto proprio di risparmio fiscale. Ma detto questo, la realtà è che comunque abbiamo continuato questo percorso di investimenti. Quest'anno, di fronte a dei numeri che vi ho detto all'inizio, che ripeto, avevamo 145 milioni di costi, adesso 85 di ricavi, e ovviamente dovevamo in qualche modo fronteggiare una situazione complicata, perché comunque questa è una squadra che era stata costruita per disputare, che si porta i costi di una squadra costruita per disputare le coppe europee. Abbiamo adottato una strategia diversa, ma abbiamo molta fiducia nei ragazzi che sono arrivati, una grandissima fiducia nel gruppo che ci ha accompagnato in questi anni, e quindi pensiamo che comunque di poter essere competitivi. Il mister ha un lavoro non facile, perché si ovviamente arriva in un campionato nuovo, però già mi sembra dalle prime due partite, soprattutto quella di Bergamo, ha dimostrato che ovviamente la squadra esprime un gioco divertente. Poi le nostre motivazioni le abbiamo sempre dette, cioè squadre comunque che impongono il gioco, l'abbiamo fatto anche a Bergamo, che costruiscono, che siano offensive, che facciano divertire i tifosi, cioè cose che secondo me possono continuare a costruire questo clima di positività, di entusiasmo che c'è sempre stato in questi anni.
1: Ciao Claudio, perché poi ciclicamente la domanda arriva, c'è un tu hai detto non smettiamo di investire, no? Quindi non c'è nessuna idea di saputo di mollare un po' tutto il resto.
0: No, cioè ovviamente la nostra è una proprietà lunga, no? Le proprietà hanno dei cicli, no? Ormai io sono arrivato qui nel 2014, quindi abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme, non ve lo devo ricordare, ma insomma siamo partiti con una società che aveva una forte esposizione debitoria, soprattutto rispetto al fisco, che era in BIE, cioè un capitale giocatori forse di 15 milioni, non so, adesso non mi ricordo neanche i dati dell'epoca. Perdeva in B 30 milioni, siamo arrivati qui, io dalla Roma, e abbiamo cominciato a lavorare, credo che abbiamo fatto un percorso, abbiamo messo tanti soldi all'inizio, soprattutto i primi anni, abbiamo affrontato annate complicate come quelle del Covid, però la proprietà ci ha sempre fatto sostenuto sia nelle strategie che nei finanziamenti per mantenere un livello di competitività adeguato, e poi abbiamo iniziato un ciclo di investimenti nuovo che ci ha portato anche, grazie sempre al lavoro delle persone, perché ci si arriva attraverso quello, ci ha portato a dei risultati eccezionali, a vincere addirittura un trofeo. Da qui si tratta di ricostruire. Adesso c'era quest'anno una esigenza finanziaria da fronteggiare, proprio per quel fatto di mantenere comunque una continuità gestionale improntata anche alla sostenibilità, ma non per questo la squadra non è una squadra che possa far ben figurare in Serie A. Poi dipende sempre, come dire, dalle aspettative, no? Ma se le aspettative sono di fare una stagione in cui ci si diverte, si giochi il calcio, si possa, facendo bene, arrivare nelle prime 10, siamo contenti.
2: Ti chiedevo questo: se siamo arrivati appunto alla Champions, se siamo arrivati, e a quel punto però gli acquisti e gli investimenti per la Champions e per l'Europa League sono stati così alti da comunque, adesso che non ce l'abbiamo più, dover ripartire da capo, ecco, sarà un ciclo come sempre? Cioè avete già idea di dire, non so, fra 2-3 anni rifaremo di nuovo investimenti per riprovarci e in questi anni dobbiamo però rientrare di quelli che abbiamo fatto, oppure no, la società cercherà, come dire, tra virgolette, di navigare a vista?
0: No, diciamo che l'impatto principale l'abbiamo avuto quest'anno, no? Perché quest'anno sono mancati i ricavi delle coppe. Piano piano cercheremo di adeguare un pochino la struttura dei costi, ci vorrà un po' di tempo, ma di lavorare sempre per migliorare. Noi cerchiamo di costruire qualcosa e al di là del ciclo degli investimenti abbiamo raddoppiato le risorse del settore giovanile, perché credo che quella sia una strada per poter nel tempo avere risorse che sono legate alla maglia del Bologna, che sono cresciute con noi, che possono però darci un contributo. Quest'anno abbiamo portato in prima squadra Libra, che potenzialmente è un giocatore importante, e spero che nei prossimi anni ne arrivano altri, quindi non solo, quindi con la crescita può avvenire acquisendo giocatori fuori, anche perché in questo momento ci sono dei competitors che possono spendere molto più di noi, ma anche per idee diverse, investimenti diversi. Ci sono un paio di esempi in Serie A quest'anno di squadre che non top, che hanno fatto investimenti importantissimi, che anche da qualche anno fanno investimenti importanti. Noi seguiremo una strada che è una strada più come dire, ragionata, che riguarda quindi lo sviluppo del talento interno e anche di acquisizioni esterne. Però una volta assestata, diciamo, la società per l'uscita dalle competizioni europee, ricominceremo ad investire.
3: Ciao Claudio, ti volevo chiedere se diciamo il progetto stadio darà un'ulteriore solidità a questa squadra, a questo club già solido, con una proprietà, come hai detto, importante, pronta sempre a metterci soldi, e in posizione futura lo stadio potrà essere un asset diciamo di risorse economiche importante.
0: Sì, questo è sicuro. Lo stadio diventa importante per molte ragioni. Gli stadi sono i luoghi dove si creano le comunità dei tifosi. Questa è una cosa di cui non bisogna mai scordarsi, cioè le comunità, è rimasto forse l'ultimo luogo dove si creano delle comunità, o per concerti o per eventi sportivi, ma è forse rimasto l'unico luogo in questa società dove si creano delle comunità dei tifosi, e quindi va fatto per le nuove generazioni, perché questa comunità di tifosi che si lega intorno ai colori del Bologna continui a crescere. Poi c'è un tema economico, ovviamente, di ricavi, perché l'ho già ripetuto molte volte, i diritti media, che sono la nostra principale fonte di ricavi, che oggi determinano la competizione fra la Lega italiana e le altre leghe. Noi oggi abbiamo non siamo da tempo la Lega economicamente più performante, però la preoccupazione è che i diritti, che la spesa, non tanto il valore dei diritti, perché la Premier all'estero cresce, ma la spesa dei broadcaster nei primi 5 paesi calcisticamente utili in Europa si è fermata da qualche anno, si è fermata intorno ai 7,5 miliardi, e in questo cifra considerate che la quota che la Premier e la Champions League stanno prendendo diventa sempre più ampia. Per farvi un esempio, 10 anni fa i diritti che i broadcaster italiani pagavano per la Champions League erano un decimo dei diritti del campionato nazionale, con il nuovo bando sono arrivati al 40%, cioè quello che spendono per acquisire i diritti della Champions League e dell'Europa League è il 40% di quello che si spende per il campionato mese. Quindi tendenzialmente quella fonte di ricavi potrebbe rimanere stabile nel tempo. Dove si farà la differenza sono sui ricavi da stadio, e quindi il progetto stadio è anche quello per garantire competitività, cioè tutto ciò che noi facciamo, che abbiamo costruito in questi anni. Considerate che quando siamo l'ultimo anno di Serie A, prima che arrivassimo, Bologna faceva un terzo dei ricavi commerciali che fa oggi. Noi siamo cresciuti quest'anno nei ricavi commerciali pur non avendo le coppe, cioè tutto questo lavoro è finalizzato a dotare la squadra di risorse per essere competitivi. Cioè noi agli azionisti, cioè in termini di dividendi, anche nelle annate in cui queste due, in cui comunque poi alla fine siamo riusciti a chiudere bene il bilancio, non abbiamo restituito risorse. Cioè tutto quello che facciamo, che costruiamo giorno dopo giorno nel rapporto col territorio, gli sponsor, viene fatto esclusivamente per dotare questa società di risorse finanziarie che la rendono forte, in grado di competere anche in futuro, anche in assenza un domani che tra qualche anno, non so quando capiterà, non è una decisione che prendo io, magari no, ci sarà un altro azionista, ma la base resta. cioè considerate la base che c'era quando siamo arrivati, considerate la base che c'è oggi, di, anche di valore giocatori, di asset, di sviluppo commerciale, e lo stadio va in questa direzione, è fondamentale per me, è fondamentale per la città, perché una città come Bologna, che ha comunque una situazione logistica favorevole, non può non avere un contenitore per eventi sportivi e anche musicali che sia attrattivo per il bacino di riferimento, che è enorme perché comprende più regioni. Cioè, una vocazione che Bologna dovrebbe avere di avere un impianto multifunzionale, moderno, in grado di ospitare il calcio, i concerti, e in realtà, visto che questa operazione la stiamo portando avanti con la Fiera, anche col Palazzo della Fiera, quindi in una sinergia gestionale che sarebbe perfetta. Spero che a breve tempo possiamo capire se ci sono le condizioni per farlo. Diciamo che l'operazione rispetto alla ristrutturazione del Dall'Ara è molto più semplice, perché sarebbe, diciamo, i due azionisti principali saremmo noi, non come Bologna, perché lo farebbe Joy, Joy e la Fiera. Abbiamo coinvolto qualche imprenditore locale che, pur accettando una redditività dell'investimento minore rispetto ad altri, per la città è disposto a fare la sua parte, per cui se le risorse finanziarie per fare uno stadio di calcio oggi ci sono, nell'ottica della Fiera, giustamente, che è proprietaria dell'impianto, l'idea però è di avere un impianto multifunzionale che possa essere usato anche come padiglione fieristico innovativo, molto, quindi molto, è un'idea molto anche avveniristica. Il tema è capire poi questa trasformazione quanto costa e se allora ci sono le risorse per poterla finanziare. Siamo già al lavoro con i progettisti per capire almeno l'ordine di grandezza, però sotto il profilo dell'iter procedurale è un'area dove i diritti edificatori già ci sono, dove basta una piccola trasformazione. Ovviamente vanno affrontate le conferenze di servizi per l'impatto ambientale e anche soprattutto l'aspetto della gestione del traffico, però è un'area in su cui le procedure autorizzative potrebbero essere molto veloci. È fondamentale, rispetto, per noi, per quello che dicevo prima, perché avere uno stadio moderno significa avere ricavi maggiori, al di là di tutto l'aspetto, diciamo, bello della comunità, che per me è fondamentale, ma significa avere attrazione dei tifosi più giovani, significa avere ricavi maggiori, e questo significa una maggiore competitività. La differenza spesso in futuro, non con i grandi club, perché anche lì ci sarà un altro ulteriore salto di gap. Il nuovo San Siro è uno stadio che, sotto il periodo dei ricavi, impressionante, potrebbe arrivare, non so le stime, l'avranno fatte ovviamente Inter e Milan, ma credo così, invece genericamente uno stadio potrebbe fare 200 milioni di fatturato, per cui a livello del, diciamo, di arrivare al tipo il Bernabeu. Però state vedendo anche i grandi club come si stanno muovendo sulla polifunzionalità degli stadi e sul fatto che effettivamente gli stadi diventano degli aggregatori di eventi, non solo calcistici. Però è un fattore di sviluppo che prescinde dal fatto di continuare a investire o meno, bisogna farlo.
4: Buongiorno, le chiedo. Ciao. Su questo 85 di ricavi e 145 di costi, come è stato possibile arrivare qui e qual è la strada per risolverlo in futuro? Perché è evidente che con questa struttura la competitività sportiva rischia veramente di passare in secondo piano, perché se no tutti gli anni c'è da fare plusvalenze per 40-50 milioni, tra l'altro quest'anno molti giocatori sono arrivati in prestito con diritto, come dicevamo prima, quindi il rischio poi anche di avere depauperato la rosa, di non avere le risorse per reggere questo ritmo, c'è, l'impressione è questa, al di là dei numeri, che ovviamente quelli che abbiamo noi sono più datati, perché l'ultimo bilancio che vediamo è
0: di giugno
4: 25, ci sono ricavi che sono passati dal 96 pre-Champions a 85, sono calati di 11 dopo due anni di coppe.
0: Diciamo che per quello noi abbiamo le stime di ricavi che sono legati, ovviamente sono legati ai flussi finanziari, perché poi molti sono ovviamente ricavi che a livello di budget magari non sono prevedibili, perché adesso non voglio entrare nel dettaglio perché non voglio trasformare questa cosa, però ci sono ricavi che oggi non prevediamo, basta che pensi, non so, ai rimborsi per i giocatori mondiali, sicuramente poi saranno superiori rispetto a quelli che noi magari possiamo prefigurare a budget, ma non è quello il tema. Il tema è che noi conoscevamo il deficit, sapevamo quello che era la situazione che avremmo affrontato anche dopo, quindi eravamo preparati, tanto che nel fare un piano anche di ricapitalizzazioni con Gioia avevamo comunque previsto questa situazione. È una situazione che va gestita nel tempo, in cui sicuramente non potremmo, avremo bisogno delle risorse dell'azionista. Per cui questo è certo, è ovvio che queste risorse andranno dilazionate nel tempo e, ripeto, quindi qualche investimento potrà essere fatto, qualche cessione sarà naturale farla. Adesso il calcio italiano, sai quanto perde prima delle plusvalenze?
5: No, lo sai? 1 miliardo all'anno. I club italiani fanno 750-800 milioni di plusvalenza all'anno, li va tutto il Bologna, tutto il calcio italiano, e allora lo sta la differenza. E quando vai a vendere i calciatori,
0: vi do sta notizia che forse sfugge, ti chiedono i migliori. Vedi, ti chiedono i migliori, vedete? No, è strano, no? Però è strano, no? Ma non solo a noi, a tutti quanti chiedono i migliori, a meno che sia il Manchester City o Real Madrid. Esatto, bravo. E purtroppo qualche scarso abbiamo preso, anche se adesso non voglio essere così offensivo, però qualche giocatore che non ha reso né sotto il profilo tecnico e né sotto il profilo, quindi non è stato un investimento economico felice, l'abbiamo fatto anche noi, non è che facciamo tutto bene, non siamo perfetti. Ci sono club che hanno fatto meglio di noi, io ne cito uno non perché sia un amico mio, ma che hanno fatto meglio di tutti quanti in questi anni, che è l'Atalanta, no? Però dove ha lavorato bene l'Atalanta? Oltre che sulla prima squadra, sul fatto di tenere un allenatore per 7 anni, che è stata 7-8 anni, non so, la sua forza, un allenatore forte. Qual è stata? Settore giovanile, vivaio. Sai quanto ha venduto l'Atalanta in questi anni? Adesso non so i conti aggiornati. Più di 700 milioni. Sai, più della metà vengono da dove? Esatto, quello significa lavorare lì. Dobbiamo cominciare a lavorare anche noi lì. Abbiamo oggi una struttura di persone giovani, abbiamo messo Gigi a capo del settore giovanile, che a parte ha avuto il demerito di essere stato mio calciatore a Lecce, ha fatto molto bene in passato a Cesena, un ragazzo giovane che c'ha idee, gli daremo risorse per farlo, ma anche da lì potrà venire e deve venire, ma dobbiamo essere anche noi pronti, dico noi come sistema mediatico che ci circonda. Dobbiamo essere anche noi pronti ad accettare questo, perché se il settimo centrocampista è Libra e qualcuno in questa cosa sente manca un centrocampista, e poi non so, l'ha chiesto il mister, non so, voi parlate con l'allenatore, presumo, perché non so chi ha detto che il mister ha chiesto un altro centrocampista, ma non ha chiesto nessun centrocampista in più, ma il settimo è Libra, dobbiamo essere contenti. Se Raimondo fa bene a Frosinone, dobbiamo essere contenti. Perché se Tomasi ci fa il titolare a Monza, dobbiamo essere contenti, a Mantova, scusate, no? Perché quello rappresenta una strada per il futuro, per tornare ad essere competitivi a costi accessibili. E poi questo non è che ci faremo mancare le risorse per fare qualche investimento in più, lo faremo. Quest'anno era un anno particolare in cui c'è stato. No, perché li possiamo aggiustare, perché li aggiustiamo, perché tenteremo di aumentare i ricavi. Io ho parlato dell'operazione stadio, tenteremo di aumentare l'operazione stadio, vale diverse decine di milioni di ricavi in più, tenteremo di aumentare i ricavi, lavoreremo per aumentare i ricavi, cercheremo di ridurre gradualmente i costi. Chi ci aiuterà in questo processo in questi anni? Bravi, no? Chi ci aiuta? Già hai saputo. Ecco, questo, diciamo, no? Per essere proprio precisi.
6: Buongiorno. Io faccio questa domanda perché non vorrei che sbagliassimo poi anche noi a raccontarla per tutto l'anno la questione Rowe, quindi non la voglio riaprire, la voglio chiudere con questa domanda. Io vorrei sapere se voi siete, perché abbiamo parlato solo del ragazzo fondamentalmente, se voi siete contenti di come l'avete venduto e se non avete paura che passi il messaggio che a Bologna, se arriva un certo giocatore, diciamo così, di caratura, ma nel senso solo perché è stato pagato tutti quei soldi, doveva ancora dimostrare tanto, no, Rowe, però aveva già dimostrato qualcosina, si impunta, fa i capricci, il Bologna gli apre le porte, perché secondo me è un messaggio che rischia di coinvolgere anche il resto del gruppo, poi, no? Cioè, è tanto importante il gruppo a Bologna, è tanto importante quello che è stato costruito per tanti anni. Se nel gruppo la legge è uguale per tutti, ma poi non così per tutti, si rischia poi di aprire magari qualche dubbio, qualche crepa nei confronti di qualcuno, ovvero il ragazzo che fa i capricci ha agevolazioni per andare dove vuole lui, e invece noi siamo dei bravi ragazzi che insomma fanno gruppo tra di loro e rimaniamo qua. Ecco perché vorrei che andassimo un pochino più a fondo su cosa è successo con Rowe.
0: Allora, Rowe, che è un giocatore che avevamo preso, ve lo ricordate come l'avevamo preso? Ecco, bene. E quindi aveva che comunque insomma, quindi aveva anche in passato probabilmente dimostrato che qualche piccolo problema caratteriale poteva averlo, poi magari il ragazzo diventerà perfetto a Bergamo, no? Aveva già dal ritiro dato qualche segnale particolare, pur non essendoci nessuna richiesta, no? E per noi i comportamenti sono importanti, perché sono questi che sono stati la nostra forza, cioè lo spirito di quello che richiamavo prima, lo spirito del gruppo, il fatto dell'attenzione al lavoro, perché lavorare in allenamento in un certo modo non è solo un modo di prepararsi alla partita, è un fatto di rispetto anche nei confronti dei compagni, e se non c'è questo, qualche campanello d'allarme ce l'hai. E nel momento in cui ci siamo posti il problema, se avere poi una cosa, quindi partendo da questo, che probabilmente quindi è una situazione personale di insoddisfazione, magari non legata al Bologna, non so quali fossero le ragioni di questo comportamento, se uniti a questo ci metti che il fatto che lui poteva andare in competizione con Cambiaghi, avrebbe rischiato, perché Cambiaghi stava facendo meglio di lui in allenamento e meritava di giocare, e potesse adattare comportamenti che per tutta la stagione ci saremmo portati dietro, quindi di negatività, alla fine abbiamo fatto, io, Giovanni, Marco, ci siamo riuniti, abbiamo fatto un po' un bilanciamento delle cose, un trade-off, no? Cosa fare? Il mister probabilmente l'avrebbe anche gestito, non lo so, però che riflessi avrebbe avuto sul gruppo, che impatto in più? È quello che dicevamo prima, siamo in un anno di ricostruzione, e noi Rowe l'abbiamo pagato caro. Non voglio dire che se fosse costato di meno probabilmente l'atteggiamento poteva essere diverso, ma ci abbiamo giocatori che purtroppo non stanno, sono costati cari, che non stanno giocando, che si allenano a parte, e quindi non era un problema averne un altro, è che era Rowe, per quello che ha rappresentato, per quello che in termini di impatto anche sui nostri investimenti aveva avuto, e quindi facendo un bilancio di tutto abbiamo deciso di farlo, di poi alla fine, gli ultimi giorni, dopo aver provato comunque a parlare col ragazzo, fargli esempio di Lucumi, abbiamo fatto di tutto, cioè una messaggistica penso ampia con lui e con i suoi agenti, abbiamo visto che non c'era verso di arrivare, anzi la posizione diventa sempre più conflittuale, sempre più rigida, tanto che ovviamente è stato anche mandato via dagli allenamenti, alla fine abbiamo pensato che forse per il bene del Bologna, per il bene della squadra, no, anche parlando con qualche giocatore, era meglio spostarlo da un'altra parte. Abbiamo fatto un'operazione con l'Atalanta, secondo me buona, perché la valutazione complessiva è alta, il percentuale sulla futura rivendita, un giocatore interessante che piaceva ai nostri del settore giovanile, e abbiamo messo in piedi l'operazione. Ci avremo un po' di soldi da investire l'anno prossimo.
7: Ciao, buongiorno, le chiedo
0: senza scusa sottolineare che quello che è arrivato è un giocatore che comunque, come un 2006 di oggi, giocava nella Juve, che ha qualità diverse da magari gli esterni che abbiamo, e che ci potrà dare una grande mano, perché sennò bisogna avere rispetto anche dei giocatori che arrivano.
7: Salve, le chiedo di JNM, perché alla fine non l'avete mandato in prestito, se per l'infortunio di Orso, perché magari Dovby che non sta ancora benissimo, o per altri motivi?
0: Ci abbiamo riflettuto anche lì, sempre insieme, nel valutare quella che era la situazione migliore. Per me, per noi è un giocatore di grande prospettiva, che per alcuni periodi si è, come dire, perso in un calcio tra virgolette diverso rispetto a quello dei cinque campionati importanti, però che può secondo me darci una grande mano in futuro. Abbiamo preferito tenerlo qui per farlo conoscere al mister, fargli conoscere i nostri metodi di lavoro, tenerlo qualche mese, poi a gennaio decideremo cosa fare. Se improvvisamente torna utile, ce l'abbiamo.
8: Salve, io volevo chiedere questa precisazione. Ha detto che insomma è un anno di ricostruzione. Il Bologna arrivò in Champions League con 68 punti all'interno di un progetto giovani e poi negli ultime stagioni ha alzato l'età media e i costi, e quindi le chiedo quanti anni serviranno per la ricostruzione, per quanti anni immaginate vi serviranno per vedere i giovani della primavera entrare in prima squadra con continuità o essere venduti per finanziare il mercato, e se questo progetto andrà avanti con Sartori e Di Vaio, considerato che se non sbaglio sono entrambi in scadenza di contratto. Grazie.
0: Allora, domande lunghe, ma sai, alla fine la prima preoccupazione è la stagione corrente, cioè far bene quest'anno, perché poi domenica arriva il Sassuolo, quindi non pensiamo ai prossimi anni, insomma, godiamoci il presente. Non so, non abbiamo un'idea di... La verità è che dobbiamo cercare di migliorare anno dopo anno sempre. Poi nel calcio è difficile programmare. Adesso non voglio ritornare ai soliti discorsi, ma che sono nella logica. Se vedete le squadre che vincono lo scudetto, poi alla fine chi sono? Fate un caso in tutti i 5 campionati, mettete i budget delle squadre e poi mettete chi vince lo scudetto, chi sono? Tranne l'Ester in Inghilterra, la prima o la seconda, forse il Napoli in Italia era la terza per budget di spesa. Quindi poi alla fine, come dire, le risorse finanziarie sono una determinante, diciamo, della competitività, per cui è difficile programmare un ritorno a meno di fare investimenti che sono fuori oggi dalla nostra portata. Perché dell'ordine centinaia di milioni, quindi credo che noi, anche con Tiago, noi abbiamo costruito una squadra che non era partita per l'obiettivo di arrivare in Champions League, no? Ci siamo trovati perché abbiamo trovato un allenatore bravo, perché Tiago Motta è un allenatore bravo, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che si è esaltato in questo percorso, però non c'era una programmazione quell'anno di noi arriviamo nelle coppe, no? E così dobbiamo fare, dobbiamo costruire delle squadre competitive. Se si crea ovviamente strada facendo per risultati, per alchimia, quella capacità di andare oltre i propri limiti, che è quello che ricerchiamo sempre, no? Di andare oltre i propri limiti, di mettere in campo tutto quello che si può dare per cercare di vincere tutte le partite, poi si arrivano anche a risultati che sono al di fuori di quelle che sono le prese iniziali. Quello dobbiamo fare, dobbiamo costruire delle squadre competitive e poi strada facendo vedere dove possiamo arrivare.
9: E su Sartori e Di Vaio?
0: Su Sartori e Di Vaio, diciamo, io ho fatto 20 anni da calciatore scarso, 30 anni da non tanto scarso, 30 anni da dirigente, quindi in 50 anni potrei andare avanti tranquillamente da solo, però siccome sono affezionato a San Giovanni e Marco, no, andremo. Il fatto dei contratti, anch'io so, ovviamente siamo, no, il consiglio è scadenza, ma ho già parlato con Joy per continuare questa avventura. E così con Giovanni e Marco parleremo quando sarà per rimanere insieme, perché è un gruppo di lavoro che secondo me ha funzionato bene.
10: Si parlava prima che, diciamo, che con Rowe i problemi ha cominciato a mostrarli già dal ritiro, già dall'estate, quindi non si è pensato a un certo punto magari che poteva essere lui quello che sarebbe stato poi venduto, e quindi magari se si poteva tenere Castro a quel punto?
0: Sì, in teoria non ci piaceva l'idea di vendere un giocatore che l'abbiamo preso da un anno, no? Perché comunque capiamo che il calcio italiano è diventato, da un calcio di destinazione come è stato negli anni 2000, è diventato anche un calcio di transizione, no? Perché tutti vengono in Italia per andare, e anche il Bologna talvolta, come tanti altri club, può avere questa, questo effetto nei calciatori, cioè venire qui, fare 2-3 anni, però almeno un periodo per stare, no, per crescere insieme, ci piace averlo con i calciatori. Noi l'avevamo preso da un anno e pensavamo, e ci siamo chiesti anche con Marco tante volte, no? Marco ci ha parlato penso un paio di volte dei motivi del nervosismo, che non erano giustificati da cose di mercato a quel momento, però poi alla fine, quando sono esplose, questa è venuta fuori la vera natura del giocatore rispetto all'investimento che abbiamo fatto e alle risorse che potevano arrivare, abbiamo deciso di darlo via. Purtroppo Castro era già stata un'operazione programmata, perché, cioè, non perché, ripeto, non siamo noi che decidiamo che i calciatori cedere, sono il mercato che ti forza, ma questo vale, ripeto, per tutti i club tranne i top 5 i top 10 in Europa.
4: Ti chiedo una cosa sulla strategia, nel senso che voi siete arrivati in Champions con una strategia mirabile, cioè giovani in rampa di lancio, tutti i ragazzi, noi stiamo a citare, che sono stati poi quelli che sono stati ceduti poi in questi anni, anche a stipendi bassi, a ingaggi bassi, in rampa di lancio, che avevano fatto
0: però un po' per
4: di...
0: effetto anche quell'anno c'era il decreto,
4: certo.
0: C'erano, no, ti spiego, quella roba lì valeva 9 milioni di stipendi,
4: ok,
0: no, è un tema, no,
4: ingaggi
0: ci sta,
4: Lucumi,
0: cioè diciamo ingaggi lordi più bassi rispetto ai netti, okay. Che invece...
4: Questa strategia verrà riproposta, perché è un po' cambiata la strategia negli ultimi anni, nel senso di giocatori magari con ingaggi più alti, anche quest'anno, insomma, di quella strategia lì vedo a Mondarain, simile come strategia a quegli anni lì, però vedo i Dobby che sono giocatori con ingaggi alti, vedo altri giocatori, quindi siccome la struttura di costi è così lievitata fino a 145 milioni, anche dai 116 della Champions, dell'anno della Champions, come... si va a riequilibrare tutto a lungo andare? Questo è la domanda.
0: Allora, che ci sia un riequilibrio, per cui se riequilibrio si intende autofinanziamento, non lo avremo mai, no, perché ho già precisato che nel tempo ci vorranno interventi della proprietà che che manifesta la volontà di investire e di crescere del club. Certo che su alcuni, diciamo, che il fatto che siano arrivati giocatori un po' più esperti, con ingaggi un po' più alti, nasceva dal, l'ho spiegato all'inizio, cioè affrontavamo le coppe europee, nessuno voleva esporsi, volevamo mantenere alto anche il nome del club, ci facevamo una competizione che mancava da 25, non mi ricordo quanti, 25 anni, e quindi volevamo ben figurare, cioè, ma per tutti, andavamo in Champions League, per cui siamo andati poi l'anno dopo in Europa League grazie alla serata meravigliosa fatta a Roma in Coppa Italia. Volevamo una squadra che potesse essere competitiva anche in Europa, e ci volevano giocatori magari un po' più esperti, un po' più pronti, con qualche presenza in più, qualche anche un po' di esperienza che potesse tornare utile in quelle situazioni per affrontare le coppe europee. Questo è stato il motivo per cui, pensando, abbiamo ritenuto con Marco e con Giovanni di portare giocatori diversi rispetto a quello che erano magari all'inizio del percorso, ma questa sarà sempre così, cioè è una cosa di cui parliamo spesso fra di noi, come ricostruire le squadre in futuro, perché poi il lavoro di costruzione della squadra del futuro parte oggi.
11: Hai citato prima l'esempio, che è un'eccezione, dell'Atalanta con Gasperini X anni, un lungo periodo, qui si cambia allenatore di fatto ormai ogni 2 anni, perché poi gli allenatori, come Motta, come Italiano, hanno ambizioni che forse non vanno più con lo stesso passo di quelle che sono le politiche che il Bologna ha scelto e si può permettere. Quindi questo quanto vi complica il lavoro? Seconda cosa, avete valutato, e forse mi hai già risposto dicendo che poi il mercato è il mercato che decide cosa fare, avete valutato l'aspetto, siccome hai detto il calcio italiano non è più di destinazione ma di transizione, però noi Lucumi, Castro e Rovi li abbiamo destinati al calcio italiano, a squadre che negli ultimi anni sono state comunque, sono di una fascia superiore, lo so, non mi devi ripetere i numeri, però sia la Roma che l'Atalanta, che perfino la Juve 3 anni fa, erano nostre concorrenti in quel momento per andare in Europa, e quindi in qualche modo si è rafforzata la concorrenza nel vendere questi giocatori in Italia.
12: terza e ultima cosa, stamattina in radio mi hanno scritto in 3 o 4 perché vogliono sapere anche della plusvalenza sulle birre, perché dice che sono aumentate le birre allo stadio e sono diminuite, sono passati da 0,4 a 0,3, quindi volevo sapere se fate anche la plusvalenza su quello.
0: Vi porto Sandoni perché se ne occupa Mirko della gestione dello stadio, quindi non posso risponderti io sulla gestione dello stadio, anche se lì ovviamente nell'avere un'esperienza più coinvolgente cercheremo anche, sempre di creare anche lì strutture, perché mi piace che lo stadio venga vissuto non solo per la partita. E abbiamo l'idea di fare qualcosa anche un po' sulle esperienze estere delle fan zone che vengono create per ospitare i tifosi prima e un po' dopo l'evento. E sulle altre due cose, parlando dello stadio, ho quasi dimenticato, data l'età, che chiedi
13: gli allenatori,
0: ma insomma sì, non credo, allora, tranne Gasperini, non mi sembra che nel calcio italiano ci siano questi cicli lunghi di allenatori. Gli allenatori cercano stimoli, cercano Italiano ha deciso di andare via Vincenzo, con cui abbiamo avuto 2 anni bellissimi, prima che parlassimo proprio anche di mercato. Penso non abbiamo mai fatto una riunione con Vincenzo su mercato, idee eccetera, per cui non credo avesse già deciso di non continuare con noi, quindi Tiago, le motivazioni erano diverse, quindi speriamo di tutti. Quando partiamo con un allenatore speriamo che sia un allenatore con cui fai un ciclo, no? È bello pensarlo anche di Tedesco, si è presentato, dicevo, benissimo come progettualità, come idee, come voglia di fare, anche con una professionalità da ex ingegnere che ci ha colpito molto, quindi speriamo di fare un bel percorso con lui. Sul fatto di vendere giocatori a squadre italiane, sì, non sono, idealmente sono tutti competitors, tutte le 20 che partiamo sono, no, dei competitors, però alcune hanno disponibilità finanziaria superiore agli altri, questo è un dato di fatto che gli consente di acquisire calciatori. Nel momento in cui è arrivata la Roma per Castro non aveva richieste da altre società, ha manifestato subito l'idea, come dire, il piacere per una squadra che giocava, che comunque fa la Champions League, perché questa era la differenza, che faceva la Champions League, e ha chiesto in maniera anche molto ferma di andare via. Castro era un ragazzo, come detto, differente da Roe, che voleva bene al Bologna, però ha trovato un'opportunità della carriera e anche in quel momento ha manifestato l'intenzione di chiudere questo percorso con noi. Siccome, ripeto, nella programmazione che avevamo delineato inizio mercato dovevamo fare 2 cessioni e ci è sembrato opportuno farla al meglio. Secondo me anche quella è un'operazione in cui sotto il profilo finanziario economico è stata una buona operazione per il Bologna, e ci ha consentito di avere le risorse per mettere in piedi il programma che volevamo fare. Poi alla fine non credo che, con tanto rispetto alla storia di tutti questi anni, compresa la nostra, che la Roma sia un competitor del Bologna, cioè non ci siamo, no? Perché ci sono qualche centinaia di milioni di fatturato di differenza, no?
14: Bene, grazie direttore, grazie a tutti.
0: Sempre competitor sulla carta, poi quando giocheremo contro la Roma faremo tutto per battere. Diciamo che non è stato all'inizio, anche a Santiago abbiamo detto non andare, perché comunque c'era la possibilità magari, ecco, che arrivasse offerte per Roo e in qualche modo cambiassimo strategia, non lo so, però abbiamo chiesto di rimanere. Santiago, che è legato al club, che voleva bene al Bologna, ha detto che era un'occasione che non voleva perdere. Noi comunque, ripeto, una cessione importante dobbiamo farla, quella di Lukumi non voglio dire che era un po' programmata, ma era necessaria anche per quello che era successo l'anno scorso, quando ci ho parlato a lungo con Lukumi per farlo rimanere. Lukumi sapevo che era un giocatore che comunque doveva rimanere con noi, con tutto quello che poteva magari in maniera non contenti i primi mesi, poi si sarebbe messo a disposizione della squadra, lo ha fatto sempre con grande professionalità, anche perché c'aveva un mondiale da giocare, quindi c'aveva anche degli stimoli per far bene, però nello stesso tempo gli avevamo promesso, proprio per questo suo desiderio, che riteneva chiuso il ciclo a Bologna, anche come motivazione, perché i giocatori vivono di motivazioni, cioè quando il giocatore deve trovare motivazioni nuove, e la cosa bella è che nella nostra squadra molti le trovano forti legati al Bologna, alcuni magari le trovano perché le perdono a un certo punto perché hanno magari delle diverse opportunità o vedono la loro carriera in maniera diversa, le motivazioni fanno la differenza, quindi nel momento in cui Lucumi sapevamo che quest'anno non sarebbe rimasto volentieri, avevamo deciso, era uno dei due che avevamo deciso di spostare.
13: Scusa, il rinnovo.
0: Prego. Faticoso. No, allora, il rinnovo Orsolini è una cosa su cui sapevamo che sarebbe successo, dovendo fare un contratto ovviamente che gli assicuri la pensione fino alla scadenza, diciamo, della sua attività. No, scherzo, un contratto molto lungo. C'erano tantissime clausole più che sul fisso legate ai vari bonus che andavano inseriti, e quindi ci abbiamo messo un po' più di tempo, ma insomma la volontà di creare, ecco, di avere un calciatore che rappresentasse qualcosa di diverso per noi e anche per i tanti tifosi, insomma qualcuno qui potersi identificare perché ha lo stesso, diciamo, nostro sistema, la nostra visione, il fatto di appartenere al Bologna, di chiudere una carriera o comunque di fare una lunghissima carriera qua diventando un giocatore simbolo, ci faceva comunque, ci dava la quasi certezza che l'accordo l'avremmo trovato. Poi, come sempre accade, dovendo discutere un po' di cose volgari come i soldi, ci si mette un po' più di tempo.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Insulti e minacce sui social per la GIP di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non aveva convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome della magistrata, si è scatenato l'odio social. Insulti erano apparsi anche ieri sulla saracinesca del mini market che è chiuso da lunedì scorso. Intanto il Ministero della Giustizia ha ordinato un'ispezione al Tribunale di Torino dopo la scarcerazione. Un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico e soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Una nuova strage del mare nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta, il cui bilancio è di 5 morti e 80 dispersi, destinato ad aggravarsi con il passare delle ore. Stando al racconto dei sopravvissuti a bordo del caicco salpato dalla Gambia e diretto all'arcipelago spagnolo, viaggiavano complessivamente 128 migranti. Esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante il Forum Economico d'Oriente, aggiungendo che diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, sono pronti a sostenere una soluzione pacifica. Secondo il capo dello Stato russo, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, Russia e Ucraina. I contatti con l'Ucraina stanno continuando, ha detto Putin, ma le minacce di attacchi contro aerei civili da parte dell'Ucraina sono una manifestazione di terrorismo di Stato. Il divieto di avere tatuaggi visibili per chi vuole entrare nelle forze di polizia è una discriminazione nei confronti delle donne, è la posizione espressa dall'Avvocata Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle conclusioni depositate prima della decisione dei giudici europei. La questione è arrivata alla Corte dopo il caso di una cittadina italiana che aveva partecipato ad un concorso per diventare agente di polizia ed era stata esclusa a causa della presenza di un tatuaggio di piccole dimensioni. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. L'agenzia ONU per il clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. El Niño, stima il Guardian, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà un ulteriore calore ad un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Questa combinazione fa sì che il 2027 sia destinato a spazzare via ogni record e a diventare l'anno più caldo mai registrato.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
4: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, ben ritrovati, sono le 12.07, siamo un pelino in ritardo sulla nostra tabella di marcia, almeno quella iniziale. Si è chiuso finalmente il mercato ed è stato uno dei giorni più felici insieme alla Coppa Italia. Vabbè, c'è poco da ridere. Comunque chiude il mercato del Bologna, Bologna non fa niente e qui finisce la storia. Prima di parlare del mercato, dell'ultima giornata di mercato, do buongiorno a Fabio Bazzani. Buongiorno Fabione.
5: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
4: Allora Fabio, è con me anche Mirko Montebugnoli, presidente del Futuro Rossoblu. Oggi dopo parleremo di mercato, ma prima faccio un salto indietro e passo dalla partita di lunedì. Bologna-Atalanta, beffa finale, va bene. E, non so se sei riuscito a recuperare la partita, molti comunque sono rimasti anche delusi ovviamente, ma sorpresi dalla crescita che Bologna ha avuto in una settimana tra la partita in casa con la Lazio e quella con l'Atalanta, ovvero due partite diverse, però in effetti il Bologna è apparso molto quadrato, molto ragionato, anche efficace sotto porta, però ha lasciato qualcosa e infatti la partita poi è scappata di mano.
5: Oh beh, sì, io ovviamente la partita l'ho vista martedì mattina quando sono rientrato da Lecce e mi sembra che il Bologna abbia fatto un'ottima partita, cioè una squadra che se con la Lazio meritava un risultato diverso, però è chiaro che a livello prestativo non era stata quantomeno nella totalità una prestazione magari scintillante. A Bergamo il Bologna ha preso in mano la partita dall'inizio, è stato molto bravo secondo me Tedesco a preparare la partita sulle lacune del calcio chiaramente di Sarri ancora a Bergamo, e quindi su una squadra che non presta uomo su uomo è andata a prendere delle posizioni che gli hanno dato fastidio, ha cambiato struttura da quando aveva la palla a quando non aveva la palla, senza palla il Bologna ci ha fatto vedere che anche Tedesco vuole una squadra molto aggressiva che va sui riferimenti, perché ovviamente si è messo 3-4-1-2 mettendo Odger su Gaetano, facendo una scalata interessante a sinistra con Alassane che si alzava molto su Zappacosta e di conseguenza Eggen scalava su De Ketelaere, cioè quindi se avevamo un'idea di un Bologna che magari quest'anno pressasse un po' meno, Tedesco a Bergamo ce l'ha tolta, perché comunque è andato uomo su uomo e quando aveva la palla, ripeto, queste posizioni soprattutto di Cambiaghi e Odgaard sotto Piccoli, le ampiezze di Alassane da una parte e Bernardeschi dall'altra, questa costruzione 3-2 quindi con Pobega e Ferguson con i tre centrali che costruivano, mi ha messo in difficoltà l'Atalanta. Poi chiaro, hai perso, errore di Skorupski al 94esimo, gli è mancato un po' di cinicità sotto porta, un po' di cattiveria, però sotto l'aspetto proprio prettamente del gioco il Bologna è salito di livello, quantomeno nella partita di Bergamo l'ha fatta in lungo e in largo.
4: Ci sta. Senti, abbiamo un po' di reparti da capire. Intanto lì davanti forse la partita di Piccoli a qualcuno è piaciuta meno di quella con la Lazio in generale, cioè Bologna, diciamoci la verità, è apparso a qualcuno un 11 o comunque una squadra con poca qualità individuale, dico, non a caso non arrivano gol da centrocampisti, dagli attaccanti, neanche dagli esterni. E da questo punto di vista, beh, l'uscita di Rowe toglie qualità, è inevitabile, no?
5: Beh certo, toglie qualità, toglie forza. Cambiaghi non ha fatto male, però è chiaro che lo sappiamo che non è un giocatore che ha un'incidenza di occasioni create, gol molto alta, detto che sul palo è stato sfortunato. E, è chiaro, la qualità in questo Bologna la deve innalzare Bernardeschi, ovviamente, il giocatore che ne ha più di tutto, credo che sia quello che l'ha messa in campo anche di più a Bergamo. I centravanti, sì, Piccoli non ha ripetuto, secondo me, la buona partita che aveva fatto con la Lazio, è stato un po' meno incisivo nei movimenti e in alcune situazioni doveva far meglio. Nel secondo tempo ha avuto una palla che il Bologna ha costruito bene sull'asse verticale, Ferguson, Odgaard, che aveva preso quelle posizioni, ti ripeto, che è andato fastidio ad Atalanta, imbucata per Piccoli. L'attacco alla profondità l'aveva fatto bene, lo specchio gli si era anche aperto, lì un centravanti deve colpire meglio, quantomeno la porta è quello, quindi è chiaro che bisogna fare meglio, ecco, sotto l'aspetto proprio delle conclusioni e dei centravanti. Però da Bergamo vieni via con una squadra che secondo me la prestazione l'ha fatta, quindi Manfred la qualità, ovvio, se perdi Rowe perdi qualità, perdi forza, perdi gol e perdi tiro, e quello che ne ha di più è Bernardeschi. Orsolini lo avesse fatto male, e quindi insomma devi andare a ricercarne i giocatori che hanno, perché anche Ferguson ha fatto un'ottima partita, però è chiaro che Ferguson ti dà delle cose, la qualità negli ultimi 30 metri ovvio che oggi è molto nelle mani, cioè nei piedi, non nelle mani di Bernardeschi. E poi bisogna sperare che dalla parte sinistra, tra Cambiaghi e Mbangula, riescano a sopperire a un'assenza di Rowe che è chiaramente pesante.
4: Il reparto difensivo è quello che forse è piaciuto di più, sembravano due una coppia mal assortita, anche Tedesco ha voluto un giocatore con caratteristiche diverse ma anche di personalità, no? Ed arriva Theat, ti chiedo anche del suo arrivo, ma in generale come hai visto il pacchetto Elland, Eggem, Holm, Alassane che parte dal primo minuto e dietro il Bologna ha fatto una buona partita, ovviamente aiutata da un centrocampo che ha fatto un'ottima partita.
5: Sì, sì, ma perché l'impostazione di Tedesco è stata quella giusta, è andato uomo su uomo, quindi ha dato dei riferimenti a ogni giocatore, ti ripeto, in mezzo al campo Odgaard andava su Gaetano, Ferguson e Pobega curavano Pasalic e Ederson, e i tre dietro sapevano che dovevano scalare in avanti, quindi quando Alassane andava su Zappacosta, Eggen è stato bravissimo sempre a arrivare con i tempi giusti su De Ketelaere, e Holm e Elland hanno gestito Scamacca e Raspadori. L'Atalanta ha fatto, credo, un tiro in porta e anche abbastanza innocuo con Scamacca a fine primo tempo, e poi quello di Samardzic che ovviamente non è un tiro più della disperazione che altro, e c'è l'errore di Scorussi. Quindi il pacchetto arretrato si è comportato molto bene, ma tutta la squadra secondo me ha avuto dei tempi di pressione e di aggressività molto buoni. E Arthur io lo conosco perché l'ho allenato quando ero uno staff con Sinisa, era con me, e anzi c'avevo anche un ottimo rapporto ben instaurato, perché comunque io curavo la fase di non possesso, e quindi lui è un giocatore di personalità, un giocatore di grande temperamento, c'ha forza, c'ha piede, quindi direi che bene che la squadra abbia fatto già bene a Bergamo sotto l'aspetto difensivo, ma altrettanto bene che comunque sia arrivato un giocatore come Theat, perché comunque serviva.
4: Non è arrivato il centrocampista che molti, anch'io, speravamo potesse arrivare nella giornata di ieri. Bologna lì in mezzo perde Freuler, trova Mondarain e la Susi fuori un mese. Come la vedi tu? Cioè, bisogna attendere Moro e quindi sperare che Moro sia un giocatore che possa prendere in mano questo centrocampo, o la soluzione anche che hai visto? Dimmi, che visto lunedì
5: No, delle alternative non ce ne sono, Manfred. Devi aspettare che Moro alzi il livello e lo possa fare, oppure che Ferguson ripeta la prestazione che ha fatto a Bergamo.

0: alte, soprattutto perché il tedesco ha dimostrato di ovviamente in base allo studio dell'avversario chiedere ai giocatori, chiedere alla squadra gli stessi principi ma delle cose diverse, cioè non è detto che noi vedremo la costruzione che abbiamo visto contro l'Atalanta in altre partite, ecco, quindi dopo è sempre l'interpretazione, però è inutile girarci intorno, ma perché Freuler non è stato sostituito.
1: È chiaro. Senti, la prestazione di Ferguson per te è dipesa da una buona condizione atletica o da una posizione diversa e un ruolo un po' diverso che gli ha costruito per questa partita almeno Tedesco?
0: Ma allora, sicuramente una gamba diversa, quindi magari anche di smaltire un po' di carichi, di lavoro, insomma, questo, quello mi è sembrato un po' in generale, una gamba più fluida in tutta la squadra. Perché insomma, se hanno lavorato tanto come ho sentito, è chiaro che devi dargli il tempo, poi sono le partite che ti fanno smaltire il lavoro, quindi più partite passano e più la gamba sarà frizzante e più reattiva, quindi quello, e poi anche perché secondo me è riuscito a interpretare molto bene le quello che gli aveva chiesto il allenatore, e quando tu senti che comunque la partita la stai facendo, puoi solo che crescere. Cioè ragazzi, Ferguson non è che è un giocatore che ha disimparato a giocare a pallone, ha passato un periodo molto negativo dove ha fatto fatica dopo l'infortunio a tornare lui, però la speranza è che possa ritrovare un'efficienza, per me più mentale che fisica, e poi dopo se la ritrova il giocatore non si esecute, quindi mi auguro che questa partita metta dentro Ferguson anche proprio quella ritrovata autostima, quella ritrovata consapevolezza, cioè quella, secondo me, quella sensazione che magari non sentiva da un po', perché veramente insomma adesso ha fatto una partita di livello, per me assieme a Bernardeschi è stato il migliore del Bologna.
1: Fantastico, e Bazza, ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo mercoledì prossimo.
0: Ciao, a presto, ciao, un abbraccio, ciao a tutti, ciao ciao.
1: Ciao. Grazie Fabio Bazzani. Allora, andiamo un attimo in pausa, poi ne parliamo anche con Mirko.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare il polvo di Talbo, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: Bologna, in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
5: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.

0: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
1: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
0: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
1: Wow, è proprio quello che mi serve!
0: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
3: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Le 12:23, mezzogiorno rossoblu, con me Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu. Buongiorno Mirko. Allora, voto a mercato 4 e mezzo, 5.
7: Io
6: quanto?
7: 5. 5, 5. Per me 5.
6: 5. Io posso dare 4, 4 e mezzo, 5, quello che vuoi.
7: Col beneficio del dubbio.
6: No, col beneficio del dubbio. Sono partiti 3 giocatori.
7: 4. 3 più 1.
6: Esatto, cioè uno non ha prolungato il contratto. E ovviamente quella di Rowe, vuoi o non vuoi, pesa sul giudizio finale, no?
7: Da tifoso io non posso che essere scontento del fatto che sono stato via. Ma poi, semplicemente perché perdo il giocatore, forse dopo Bernardeschi, con più qualità.
6: Esatto, nella speranza che il campo invece dimostri altro.
7: Io credo.
6: Che magari valorizzare alcuni giocatori che tu hai e avevi già preso.
7: Io
6: non lo so, Elland.
7: Penso che non sia l'esa maestà dire che il mercato è da 4,5-5. Io penso che non lo diciamo soltanto noi tifosi, penso che lo dicono anche gli addetti ai lavori stessi, ok?
6: Perché altre volte dai 5 il campionato invece ti porta a quinta classifica.
7: Poi per fortuna. Qualche volta, non sempre, il campo, che come ti dico sempre, la Bibbia ti smentisce. Speriamo che ci smentisca.
6: Okay.
7: Cioè, questo è quello che ci auguriamo tutti, ovviamente.
6: Ovviamente, nelle delusioni, ho messo Roma, non ho citato il centrocampista. Tu ti aspettavi un centrocampista ieri?
7: Io mi aspettavo che facessero. Allora, adesso devo essere sincero. Prima di lunedì sera, sì, al 100%, sono sincero.
6: Di lunedì sera? Perché
7: io
6: parte
7: lunedì a Bergamo, ragazzi, ho visto un gran Bologna.
6: Ah.
7: Io sono onesto, a Bergamo ho visto un gran Bologna. Allora, se te mi dici che hai 3 giocatori per quel ruolo, cioè Ferguson, Moro e Lattuzzi, forse ha ragione il mister. Se mi chiedi a Mirko Montebugnoli, che però fa il tifoso di calcio,
6: Lattuzzi ieri,
7: ti sto dicendo quanti ne hai.
6: Ah.
7: Se dice a me che faccio il tifoso di calcio, ti dico sì, mi aspettavo un giocatore. Però quello che ho visto, perlomeno, è stato di buon auspicio, ecco. Come giustamente diceva Bazzani, da 2 anni che non vedevamo giocare lui a quei livelli, secondo me. E ha ragione. E se dice Bazzani, vale di più quello che dico io.
6: Uh-huh.
7: Obiettivamente.
6: Su idea di Rowe, cioè che idea ti sei fatto su Rowe tu? Se ne vogliamo ancora parlare,
7: guarda,
6: guardato il post.
7: È andato, io. Morto un papa si è fornato, a me dispiace, cioè ripeto, giocatore che ci ha rubato l'occhio. Però è andato via, quindi a questo punto secondo me lascia anche il tempo che trova a parlarne, ma cioè, non ha senso parlarne.
6: Però siamo in prima in classifica, più 55 di saldo attivo, leggevo stamattina sullo stadio. Siamo o non siamo orgoglioni? Devo rispondere io o fai tu?
7: No, rispondo io. Io sinceramente non tifo per le plusvalenze, ma penso che nessuno tifi per le plusvalenze. E c'è una società, la società fa delle scelte, punto. Cioè adesso, fine prova contraria, ragazzi, noi andiamo.
6: È giusto che un giornalista continui a parlare di saldo attivo senza guardare i costi?
7: Qui si apre un bel discorso, ma
6: io te lo chiedo.
7: Io, secondo
6: perché
7: me,
6: poi questo qua che scrive una vaccata.
7: Allora, secondo me, adesso a parte tutto, con tutto rispetto per i giornalisti, per il giornalista in questione,
6: io te lo sto chiedendo da lettore,
7: ti sto rispondendo. Secondo me ci dovrebbe essere la controprova.
6: In che senso?
7: La controprova è, esce un bilancio, ti farai, poi si vedrà. Il problema qual è? Che questo bilancio esce fra 2 anni praticamente.
6: A ottobre?
7: No, ottobre esce quello dell'anno
6: scorso. Ottobre dell'anno prossimo.
7: Quindi sono, quant'è? sono, scusami,
6: 13 mesi,
7: ok? Quindi a questo punto quello che mi aspetto è che, indipendentemente da tutto, a fine mercato, prima o poi parleranno, la società parlerà e magari dirà qualcosa in merito a questo discorso, così poi uno si fa la sua opinione. Però la tua opinione te la fai, secondo me, non con Manfredi Campione, con tutto rispetto, attenzione Manfred, che dice una cosa, o con quello di Staglio che dice una cosa, o con quello di un sito che dice un'altra cosa, o con un tifoso che si inventa un'altra cosa. Se parliamo di fatti, se parliamo di cose, sono tutti numeri o altre situazioni che a me non interessano, nel senso, perché, ripeto, parlo da tifoso, però giustamente tu dici, chi fa informazione deve fare informazione in maniera corretta, questo è il senso del tuo discorso. Allora, la controprova te la darà la società se risponderà a questi articoli, fine. O aspetti il bilancio che esca.
6: Scusami, basta. Ma è uscito Sky con Di Marzio la chiusura del mercato dicendo che Fenucci ha annunciato una conferenza stampa che saputo quest'anno dovrà ripianare di 22 milioni di n milioni, 12, 13 si vedrà, con Bangula e tutto quello che è successo dopo, il conto probabilmente è cambiato ed è aumentato, ma in ogni caso,
7: ma non è questo il tema,
6: detto,
7: non è questo il tema,
6: l'ha già detto, anticipato, è giusto che stamattina ancora, dopo tutta un'estate dove hai creato solo confusione, un giornale esca parlando di più, quando in realtà c'è saputo che deve ripianare? Perché un tifoso deve essere portato a pensare una realtà diversa da quello che è? Perché? Qual è il gioco secondo te? Non riesco a capire. Poi a me, io me ne frego d'ora in poi, basta, è finita. Però non riesco a capire più.
7: Io non lo so. A me, io con tutto rispetto, anche qui non rileggo i giornali.
6: Oh. Quindi a me dispiace perché lui dice mercato, è un numero falso. Amico mio, purtroppo ti manca tutto l'altro pezzo. Io non so cosa dirti, non è colpa tua, non ce l'ho con te.
7: Ma non è...
6: Però è una situazione pesante e credo che in conferenza questa cosa verrà fuori.
7: Io credo
6: Dopodiché ognuno faccia quello che vuole, ragazzi.
7: Non è un numero falso. Aspetta, non è.
6: È pericolosa per me come situazione.
7: Allora,
6: per l'altro.
7: Secondo me non è un numero falso. Cioè, è un numero che però deve essere contestualizzato probabilmente in una cosa più grande. Cioè, devi guardare tutto il sistema Bologna, ok, per farti un'idea. Poi dopo, ripeto, lasciamo parlare, parliamo di campo, che è più divertente.
6: No, no, però vedi, lui dice saldo di mercato, non di bilancio, è semplice, fai poco e ganassa. Io non faccio ganassa, io non capisco perché tu devi dire se non bastano. Ma puoi fare anche più 80, ma se più 80 non bastano, punto, è un numero che non serve a niente, tu devi dire quanto fa meno, è chiaro? Se no tu fai soltanto gonfiare la percezione che Bologna ha venduto, il problema è che se li sono fumati tutti i costi e non bastano, punto, questa è la storia. Tutta estate si è andate avanti in un racconto contrario, saputo, ha preso un sacco di nomi, c'è gente che allude che se li mette in tasca.
7: No, questa è una cosa folle secondo me.
6: Beh, io direi che è abbastanza pericoloso.
7: Questa è una cosa folle.
6: Se succede a me, io parto con gli avvocati.
7: Questa è una cosa folle.
6: Se dovesse capitare a me, parto con gli avvocati. Questo è quello che dico. Poi ognuno faccia quello che vuole. Ha stancato, no? Ha stancato. Comunque.
7: Ma ripeto, lui dice una cosa corretta però.
6: Lui dice quello che deve dire.
7: No,
6: assolutamente.
7: Lì il numero non è un numero falso.
6: No. Il
7: questo
6: problema è che lasci in
7: è
6: completo
7: è decontestualizzato.
6: Ah, vedi tu.
7: Punto. Però fine del discorso. Cioè, poi ognuno si fa la sua idea. Dai.
6: Ridere.
7: Cioè, è chiaro che tu hai delle proprietà che fanno degli investimenti differenti.
6: Ne parleranno loro, dai, vedremo
7: punto.
6: Poi.
7: Basta.
6: Cioè, non so più cosa dire, comunque è sconfortante.
7: Hai visto un bel Bologna lunedì? Non l'hai visto?
6: È la seconda, e secondo me è la seconda, il campo non parla, neanche la prima. E neanche la seconda.
7: Beh, allora, diciamo che da quello che ti aspettavi hai visto un Bologna migliore.
6: Sicuramente sono molto in fiducia, però a me non piace il clima che c'è in città. Quindi per me puoi fare tutto quello che vuoi.
7: Il clima di una
6: parte. Ma il Bologna di quest'anno.
7: No, è il clima di una parte.
6: A me fa. Posso dire la verità? No, non lo dico perché esagero. Io un'estate come questa non me la ricordavo da una vita, una roba così. Non mi diverte più. Non mi piace neanche starci dentro. Comunque, chiuso il discorso, quindi lavorare in questo contesto è molto più difficile. Secondo me Bologna ha bisogno di una mano, perché per la prima volta dopo 3 anni c'è bisogno veramente di una mano. Sembra patetico, qualcuno dice è ridicolo, va benissimo, non me ne frega niente, fate quello che volete, per me Bologna ha bisogno di una mano, perché questa Sassuolo è dura. Tedesco deve vincere, perché Tedesco ne ha già perse 2, cambierà anche il linguaggio di Tedesco, vedrai, perché è sempre così. la pressione c'è, i giocatori secondo me la cominciano a sentire. Tra l'altro c'è una formula particolare dove abbiamo 5 partite, poi via tutti con le nazionali, 3 settimane. Bologna deve vincere, quindi clima allo stadio, dove 800 in trasferta c'eri tu, no. Fantastici.
7: Trasferta, ragazzi, io vi dico, secondo me non ci sarà bellissimo.
6: Sono d'accordo.
7: Ma guarda che la cosa che mi piace
6: serve quella roba lì.
7: Tantissimo, infatti, di lunedì era che al netto di tutto, a parte ovviamente i ragazzi che ci sono sempre, c'erano tantissimi ragazzi giovani, tantissime ragazze e tantissimi papà con i bambini. Ve lo ripeto, è stato, mi è piaciuto tantissimo lunedì sera, tutto mi è piaciuto, a parte Samardzic.
6: Vabbè, comunque facciano quello che vogliono. Io sono abbastanza approvato da quest'estate, sono già stanco prima ancora di iniziare. Poi c'è gente che va avanti, ripeto, secondo me almeno farlo con le giuste armi. Se proprio lo vuoi fare, poi per il resto ognuno faccia quello che crede. Ci ho detto.
7: Ognuno deve farlo come la
6: preferisce. Assolutamente, mi dispiace molto perché è un anno sarà un anno...
7: Però io credo...
6: Dove devi azzeccare tante cose.
7: Io
6: tante
7: credo
6: cose.
7: Una cosa però... Probabilmente per come sono andate le cose era abbastanza logico che ti trovassi in questo, lo sapevi che eri in questa situazione. Questo clima si è ammalorato soprattutto col discorso di Roux, che però, ripeto, qualcuno dice che non è un fulmine a ciel sereno. Roux è un fulmine a ciel sereno. Cioè adesso è insindacabile che sia questo, non è che sono
6: partito. È un fulmine a ciel sereno. Certo. Io ieri ho detto che un tifoso se non si arrabbia non è normale.
7: Appunto, cioè, ed è normale che ci rimaniamo male tutti. Però è normale che ci rimaniamo male tutti come tifosi, che sia andato via Roux.
6: Sono d'accordo. Ragazzi, lo spiegheranno per te la scelta?
7: Io credo che la scelta. Allora, secondo me la scelta è soltanto che lui ha puntato i piedi e loro non si sono fidati di un ragazzo di 21 anni, perché se mi fai il discorso di Lucumi,
6: se lo tieni, sia evidente.
7: È diverso rispetto a un ragazzo che comunque a Marsiglia fa del casino, comunque qua due mal di pancia li aveva già messo fuori, e allora cosa fai? Io ripeto, per me lo tenevi anche, se era per me, ma i soldi non sono i miei, lo tengo in cortile a pascolare, ma nel calcio moderno non si possono fare queste cose qua. Poi ti dico un'altra cosa. Al netto di come è uscita la comunicazione, anche lì prestito con obbligo di riscatto determinato, ieri è uscita la comunicazione, cioè se, che è andato via 35 più 5 il centravanti della nazionale italiana,
6: come?
7: No, dico Ken è andato via 35 più 5
6: l'ha pagato di più l'Atalanta, Roux,
7: cioè l'ha pagato più o meno di più,
6: no, non più o meno, di più, sono 40 milioni perché scattano comunque, tra l'altro la prima volta che mette piede in campo, più 5 milioni di cassa per il 50%, più 10% sulla rivendita, sono più di 45 milioni.
7: A quel punto secondo me, ahimè, ci sta a correre, cioè ci sta a non correre il rischio, dai, oh. Se non si fida l'area tecnica, però ti ripeto, io
6: comunque devono parlare, secondo me anche deve esserci un momento di tutto, cioè, io non dico che devi ritornare su Roux, secondo me giusto come è stata, vedano loro. In ogni caso io credo che ci sia bisogno, questa volta sì, di chiarezza da un punto di vista tecnico e questa volta anche dal punto di vista un po' amministrativo. Dallo dice, se mi impoverisci così tanto il tasso tecnico della squadra, io a Fenucci chiederei perché sono così lievitati i costi, no? La cosa che mi sorprende però, sì, però com'è possibile che in questa trasmissione, quando parlavamo, ti ricordi che io facevo con la chicca la maglietta meno tetti più tette?
7: Sì.
6: E si parlava dei tetti degli ingaggi e io dicevo, ma voi siete impazziti, ma voi avete idea della situazione, com'è possibile che io dica una cosa del genere e si parli solo di tetti di ingaggi troppo bassi per un anno e poi dopo scopriamo che i costi sono così alti, adesso il problema è il contrario. Ma se i costi sono così alti, mi dovete spiegare dov'è il cortocircuito, come mai la gente non lo sa?
7: Secondo me il cortocircuito è che noi oggi forse non eravamo pronti ancora a fare le coppe, a andare dietro ai costi che sono evitati con le coppe. Quando noi parliamo di Atalanta, quando parliamo di
6: questo, è un bel discorso, quando però sarebbe proprio da prendere punto. Io sono d'accordo con te, ma va spiegato però.
7: No, ma lo dico, quando noi parliamo di crescita di questa squadra, quando noi parliamo di Atalanta, a noi ci manca sempre una cosa che forse quest'anno, l'anno prossimo, inizieremo a fare come società, cioè ad avere dei prodotti nel settore giovanile che ti mettono a posto in parte i tuoi costi. Perché? Perché è chiaro che se tu ti crei un giocatore come Tomasevic, giusto? Tomasevic, diciamo che fa una bella stagione al Mantova. E l'anno prossimo torno, magari lo vendi, perché tu comunque hai Elland e non ti, cioè non ti torna.
6: Non veste la tua maglia.
7: Non veste la tua maglia, però.
6: Come Raimondo.
7: Come Raimondo, però, ragazzi, a me Raimondo, bene. Ragazzi, abbiamo dei giocatori che è più basso 1,90 m, quindi vuol dire che il mister vuole un certo tipo di giocatore. Mm. Se Raimondo fa bene, magari non vestirà la maglia del Bologna, ahimè. Però saranno di quei giocatori che del settore giovanile ti hanno dato concretezza economica. Cioè ci mancano probabilmente dei pezzi per arrivare a stare in quel mondo lì. L'alternativa è metterli, fine.
6: Vabbè, questo è per parlare di mercato. Chiuso il mercato, lo chiudo il mercato? Parliamo più di calcio? Cioè,
7: io
6: ho un po' di domande
7: di
6: da farti su Tedesco.
7: Oddio.
6: Pareri.
7: Pareri volentieri. Cioè,
6: nulla di più. E allora facciamo così. Le metto in fila.
7: Salutiamo la Bolognini.
6: Salutiamo la chicca che è appena arrivata. E poi vabbè, però devi spiegare meglio, c'è proprio da fare, perché qual è il problema di quello che hai detto? Che dire, le coppe sono arrivate troppo presto, dopo 9 anni di gestione è difficile da far capire, no. Però
7: ah, però è così.
6: Io so cosa intendi, però okay. Forse lo devi spiegare.
7: Sì, sì, sì, sì, dopo lo spiego cosa voglio dire. Cioè, il mio punto di vista,
6: Ok,
7: cioè.
6: Adesso facciamo così, andiamo in pausa. Poi di questo finalmente il campionato è iniziato. Il Bologna ha fatto secondo me una discreta partita, ma ripeto, come dice l'Elisa, un limone non fa primavera. Non mi ricordo quando
7: l'ha detto.
6: Non so perché un limone non fa primavera. E quindi tenendo la massima dell'Eli, andiamo un attimo in pausa e torno.
8: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
15: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
16: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
17: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
18: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: sto pensando di cambiare furgone.
19: Perché?
14: Non ci sta più niente dentro.
19: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
20: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
19: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
21: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
22: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
21: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Bentornati.
6: Siamo in onda.
7: È tornato Manfredi, è andato di
6: mio. Mattina leggera, dai, iniziamo subito. Incredibile, eh?
7: Respira.
6: No, no, io ho già respirato.
7: Ah, ok.
6: Sono gli altri
7: se
6: che
7: non respirava.
6: E allora? Ah, un bel clima. L'avevo detto, eh. Allora, si riparte da qua. Ciao Manfre. Ah, vuoi spiegare il discorso dei 9 anni? Perché?
7: No, io dico che
6: delle coppe troppo presto. Comunque, in ogni caso, arriva un mercato che ti dice: ragazzi, sono finiti i canditi. Punto.
7: Non sono finiti i canditi.
6: Beh, insomma,
7: sicuramente senza coppe hai meno introiti.
6: Esatto.
7: E se tu hai alzato le tue spese per fare le coppe e non hai le coppe, è normale che ti mancano delle entrate, quindi devi coprirle. Ma questo
6: però ti ripeto, se non siamo chiari fai fatica a spiegarle ai tifosi.
7: No, ma io il mio discorso era
6: facciamo fatica a spiegarle, certo, ai tifosi. Per me è diventata molto molto molto molto difficile spiegarlo.
7: Ma
6: basta.
7: Io credo che sia normale però per un tifoso non capire, Manfra. Io penso che sia normale per un tifoso non capire, nel senso, se io fa, io
6: basterebbe
7: sono,
6: essere chiari.
7: No, ma se io sono un tifoso e perdo Lucumi, Froiler, Rowe e Castro, è normale che mi metto dei dubbi, che mi faccio delle idee, che non capisco. Cioè, qui non ci vedo niente di male dal punto di vista del tifoso.
6: Appunto, e secondo me va spiegato. Però lo faranno loro? Spero di sì. Fine del discorso. Prima o poi Bologna, da quello che ha detto Di Marzi a Sky, farà una conferenza stampa.
7: Fine.
6: E lì vedremo un po', cioè, che cosa si dirà. Però secondo me, come dico da un po', è meglio fare una conferenza molto aperta, molto molto molto,
7: molto
6: aperta,
7: chiara. Molto chiara.
6: Sì, perché sennò in questo momento viviamo in un'ottica anche per me di preoccupazione per il futuro del Bologna. Ci sono dei passaggi troppo importanti, c'è lo stadio che comunque è un argomento che adesso vuoi o non vuoi devi affrontare.
7: Ma certo. Però io
6: e poi
7: penso
6: c'è il futuro
7: che,
6: comunque del Bologna, che passa in mezzo,
7: però
6: quindi
7: io penso,
6: secondo me,
7: scusami, però io penso che in generale, al netto del fatto che uno dica hanno parlato, non hanno parlato, hanno lasciato interviste o altro, ci sta la conferenza stampa, anzi delle due secondo me è tardi per fare la conferenza stampa, per assurdo. Cioè io credo che ogni tanto e alla fine i tifosi sono i tuoi, cioè sono parte della tua famiglia, in qualche modo devi dargli qualche informazione anche brutta. Secondo me il tifoso, cioè a me, se mi dici, mi dai anche una notizia brutta, mi dici il Bente alla cinghia, per dirti, ok, ti faccio un esempio, io tifo il Bologna, tu me lo giustifichi, è a posto. Questo che ti dico, cioè rimanere in un limbo, ok, un purgatorio è peggio. Dimmi se andiamo all'inferno o se andiamo in paradiso, fine. Cioè io la vedo così, ma come in tutte le cose della vita, cioè è meglio una verità.
6: Ma Bangula che non abbia neanche parlato.
7: Ma appunto, ma Bangula secondo me, ragazzi, adesso
6: a parte il gol che ci segna in faccia a Torino.
7: No, mi sono rotto una mano, io quindi figuratevi.
6: Non abbia neanche parlato di sto benedetto ragazzo.
7: Ma sto ragazzo vediamo, sicuramente ascoltavo Moss prima, giustamente ha detto una cosa con Dario quando ha detto è ovvio che con Motta sembravano tutti buoni. Ha fatto l'esempio di Urbanski, che anche Legia l'ha mandato a tra virgolette a spendere Urbanski. Ma Gulà è un giocatore che sicuramente ha delle caratteristiche interessanti, andrà visto e speriamo che sia funzionale il gioco tedesco. Quello che penso io è che comunque, se non sbaglio, dimmi, l'avevi detto te, Tedesco l'ha convocato in nazionale, quindi Tedesco lo conosce, quindi se Bologna porta a casa due giocatori che sono stati convocati in nazionale da Tedesco, che sono Teate e Mbangula, immagino che siano funzionali al suo gioco. Poi Mbangula non è Jonathan Rowe, questo è chiaro, cioè la qualità che ti dava Rowe, per quello che abbiamo visto in sei mesi, non sappiamo se potrà dare un Mbangula, ecco, questo sicuramente non credo.
6: Scusa, rido perché leggo i messaggi. Buongiorno Fredis, però sono troppo negativo, le uniche due pecche del mercato sono avere ancora Casali e Rosa non aver sostituito Freuler, per il resto mercato da 6 e mezzo, mamma mia,
7: sotto 6 e mezzo
6: è veramente molto, no, se... io ho detto 4, 4 e mezzo, 5, allora, date quel voto che volete,
7: se Mbangula
6: non importa,
7: se
6: Mbangula fai gol di Rowe, cioè, loro lo sanno. L'unica cosa che mi dispiace è che far lavorare così è molto difficile. Cioè, se tu devi fare il mercato di un anno di preparazione, di un anno, perché quello estivo non è quello di gennaio, con 10 milioni, 12, 13, insomma, quei costi oggi dei cartellini, come fai a prendere dentro 4 giocatori?
7: Ma infatti
6: lo fai con prestiti, cercando di diluire un po' di qua e di là. E...
7: ragazzi, masterclass di Claudio Lotito.
6: Sì, ha preso anche le
7: signori masterclass di Claudio Lotito.
6: Sono d'accordo.
7: Ti ha fatto vedere come si fa il mercato e credo che fa, cioè, senza soldi.
6: Sono
7: ha fatto
6: d'accordo.
7: Tutti i diritti, poi devi andare a vedere comunque quanto gli ingaggi, perché poi li paga.
6: E a questo punto io ti devo fare delle domande, perché da sì, ma curiosità, cioè, ti ripeto, per me in 2 settimane fai fatica a dare un giudizio di quale Bologna, per sì, me Bologna con la Lazio, va bene le occasioni che ci sono state, tutto è stato brutto,
7: sì,
6: molto
7: lento,
6: brutto.
7: Lento.
6: Sì, poi veramente ero molto preoccupato, mettiamola così, mi sono molto preoccupato al di là del fatto che fosse la prima partita di campionato del primo tedesco. Il salto da una settimana all'altra è enorme. Non so quanto dipenda della Lazio che ho visto, e dell'Atalanta che ho visto veramente molto male. Molto, e va detto. Il Sassuolo non sarà sta, non dico passeggiata, però il Bologna andava al doppio dell'Atalanta fondamentalmente, quindi molto dipendeva da questo. Il Sassuolo va forte, non mi sono fatto questa idea. Io non so, però, e ti voglio chiedere, a questo punto che Bologna perde Lucumi, Freuler, Castro, comunque lo metto, e Rowe, guardando il curriculum di Tedesco, il mio grande punto interrogativo forse è la prima squadra di non campioni, permettimelo, e ci siamo capiti, dove hai Bernardeschi sicuramente leader, dove puoi avere Orsolini tra i leader, ma non hai quel gruppo da gestire che di solito Tedesco ha gestito fino a qua, di sicuro nella sua ultima esperienza quando era a Fenerbahce, no? Ecco, è la sua prima volta forse che si va a misurare, dove potrà cambiare anche un po' il linguaggio, cioè, no? Di solito i campioni si dice Ancelotti li gestisce, no? Li devi semplicemente un attimo ordinare e niente di più. Qui c'è da insegnare, si ritorna al Motta, ti ricordi Motta che insegnava ma e faceva crescere i giocatori in quella maniera? È questo che Tedesco deve portare qua.
7: Io penso che sia il suo, però, invece.
6: Tu dici?
7: Beh, quello che ha fatto l'Ipsia, che ha fatto uno Schalke, però, cioè io penso che
6: sì, però con giocatori giovanissimi ma che già hanno talento, alcuni poi
7: alcuni,
6: allo Schalke
7: non
6: meno
7: tutti, non tutti, quindi io credo che allora, secondo me, se un allenatore ha delle idee, e io credo che Tedesco sia un allenatore con delle idee chiare di gioco, ok? Forse per lui è più facile provare a instillare determinate idee su determinati giocatori che magari possono essere più ricettivi rispetto ad altri. Lo vediamo adesso, tanto ragazzi, è arrivato, sappiamo che oramai i ritiri contano poco, perché vai al ritiro con una squadra, anzi poi quest'anno parte della squadra non t'era neanche arrivati al ritiro perché c'erano i mondiali. Torni giù, inizia a lavorarci un attimo, c'è il mercato aperto. E quindi è adesso che noi vediamo effettivamente quello che potrà fare Domenico Tedesco. Abbiamo 3 giornate, poi abbiamo la pausa per i nazionali che sarà più lunga, e secondo me questa comunque è una fortuna per il Bologna, perché deve costruire delle nuove dinamiche di gioco. Abbiamo visto che ci abbiamo messo tanto con Motta, abbiamo visto che si è messo di più con l'italiano, e quindi adesso diamo il tempo al mister di fare, di ribaltare il giudizio che i media nazionali hanno dato di questo mercato.
6: Hai avuto paura che vedessero Miranda ieri? Io devo dirti la verità, quando l'ho letto ho detto non ci credo.
7: Ascolta, a un certo punto sembrava detto More Miranda, cioè, ma ti ripeto, oh, il mercato per fortuna è finito. Facevo il conto alla rovescia ieri che arrivassero le 8. Cioè, però è brutto così, ragazzi, così è veramente brutto.
6: Cioè, dovevano dirlo forse prima, no, cioè no, la no, conferenza no, no. La fai prima.
7: Fermaci, dice. No, il mio brutto è riferito al mercato. Ah. Cioè, quando inizia il campionato? Deve finire il mercato.
6: Ah, le due settimane, no, le due settimane ci sono sempre.
7: Cioè, è un mantra dell'avvocato Villani.
6: Però cioè. Il problema penso che sia, lo sai come, no? Che i campionati hanno tutti date diverse, cioè tu dovresti chiudere a luglio, l'ultimo giorno di luglio, primo di agosto, fai quello che vuoi, perché poi incominciano più o meno tutti i campionati, qualcuno addirittura è già iniziato anche in quella data, però.
7: Però dai ragazzi, non è possibile.
6: Ho sentito una proposta di un tifoso, Però Dario è stato scettico, tipo che in Italia chiudi le operazioni Italia su Italia nelle ultime due settimane.
7: E cosa cambia?
6: Che non succederò, che magari sta fuori dalla partita con l'Atalanta e magari non glielo vendevi, ma comunque l'Atalanta non aveva Ro contro. Ma la Gherotta avrebbe dato una mano.
7: A Sorbole.
6: Raccomandata, non la buttiamo dentro.
7: A Sorbole, ragazzi. No, ma siamo d'accordo, però secondo me non puoi bloccare i... Ragazzi, o lo fa la UEFA. Cioè, non credo che lo possa fare l'Italia questo, dai. Okay. Da sola, intendo.
6: Vabbè, allora facciamo così che oggi tutta la parte dei più, dei meno e delle cose non le leggiamo, così la gente è contenta. Facciamo censura, così nessuno si offende, giusto? Per coerenza, no? Almeno noi coerenti proviamo ad essere. Io oggi sono in... Beh, è già iniziata così. Bene.
7: Ho visto
6: va bene, andiamo avanti, che viene da sorridere, capito? Buongiorno Manfredi, capisco perfettamente le dinamiche che ha abbondantemente spiegate riguardanti i conti, ecco appunto, ma sono molto deluso da questo mercato, ineccepibile, no?
7: Certo.
6: Uscite eccellenti, acquisti da valutare. I rifiuti o presunti tali poco graditi ai tifosi Gudmundsson in primis. Io Gudmundsson, devo dire la verità, è da chiedere meglio. Io non so di un rifiuto di Gudmundsson a Bologna.
7: Non lo so, lo puoi sapere te, non io.
6: È da vedere, io però siccome ne so solo una di campana, magari è meglio. Io non la so così, però dico solo con dubbio. Io, secondo te Gudmundsson rifiuta Bologna per andare alla Lazio?
7: No, non credo.
6: In questo momento proprio così. È vero che noi siamo non così felici, no, in questo momento, però.
7: Io se sono un calciatore in questo momento a Lazio non ci vado.
6: Tutto è possibile, Tutto è possibile. Bisognerebbe verificarla meglio. Poi, dopo l'uscita di Roma, mi aspettavo almeno un mediano. O un fantasista, invece l'arrivo di Nchon. Vedi, non lo cita neanche Bangulà. Ma è colpa nostra? Forse sì.
7: Sai,
6: lui dice non è arrivato nessuno al posto di Roma, non è vero, è arrivato un Bagulà, può piacerti o no.
7: Nell'immaginario popolare tuo.
6: Scusa, rido perché povero un Bangulà, è partito malissimo.
7: Ma poi ragazzi, Bangulà finisce l'anno con 9 gol e 10 assist.
6: Non lo so, vediamo, esatto.
7: È impossibile.
6: Oh, l'anno scorso quello. Ti ricordi i primi 6 mesi di Rolo, diceva che aveva toppato l'acquisto.
7: Te lo dico sempre, calcio, tanto parla del campo. Quando...
6: Comunque il famoso tuttocampista cinese Nchon dice che ciclicamente si ripresenta a Bologna. Peccato, a Dopo mi sarebbe piaciuto, anche a me devo dire la verità, a Dopo mi piace. Piaceva come idea perché è un giocatore che infatti Pisacane ha detto non si tocca. Secondo me sarebbe stato bene, comunque sarebbe piaciuto molto in maglia rossoblu, ma la dirigenza ha detto passo. No, in realtà dopo magari anche la dirigenza, perché poi non ha preso nessun altro, però ecco, a dopo non lui o altri, cioè proprio il Cagliari ha detto questo non si vende. Incredibile, come ha detto Bologna di Moro.
7: Moro sarà il tuo dopo, non lo so ragazzi, ripeto, bisogna che riguardi anche un mister nuovo. Io cioè possiamo farci tutte le nostre
6: te l'ho già detto, io su Moro ho sempre avuto poco, non so perché, ma è colpa mia probabilmente. Avevamo una grande stima interna di tutto lo staff dirigenziale. Tedesco ne ha parlato bene senza però dire no? Avrà le chiavi del centrocampo in mano, non si dice mai, però non è che mi è sembrato, non vedo l'ora che
7: vediamo. Sicuramente adesso manca, cioè adesso lui...
6: Buongiorno Manfredi, il problema secondo me non sono le cessioni ma l'improvvisazione. Ha dato un po' questa percezione in Bologna, eh? Aspetta, Dominguez, se volevi dare in prestito lo facevi a fine agosto e ti risparmiavi in Bangulà. Oh, te l'ho detto anch'io questo.
7: Sì, sì.
6: Cioè il fatto che Rowe non fosse premeditata, cioè un po' pensato, io Dominguez non lo do via prima di Rowe, no? A quel punto mi tengo Dominguez, è mio, perché devo prendere Bangulà.
7: No, no, ma che sia
6: anche
7: stato...
6: perché è un po' più lineare con le scelte che sta facendo il Bologna. Cioè a questo punto c'è Libra che entra nel giro, Pessina entra nel giro, su Elland hanno puntato tantissimo, un Bologna che si sta ringiovanendo dove può e che su quei giocatori giovani un po' ci punta quest'anno, no? Nella valorizzazione di quello che hai, ha senso. E allora ci metti dentro anche Benjo, no? Dominguez, poi ti succede questa cosa qua e vabbè, comunque. Quindi un po' di improvvisazione, secondo me, la percezione Bologna l'ha data, no?
7: Secondo me ti sei incartato.
6: Loro sono andati, dicevamo, benissimo, non so se c'eri anche tu, comunque si diceva qua, fino agli attaccanti, Dobbik, vedremo che Dobbik sarà. Boom, a martello, il solito Bologna che comunque puoi essere d'accordo o no, però programma e non si scappa, sanno cosa fanno. Tedesco, italiano. Castro Dobbik e arriva subito Biccoli come assicurazione per Dobbik, perché sì, l'hanno vista così.
7: E, da lì, e Eminem per chi è l'assicurazione?
6: Eminem.
7: Di chi è l'assicurazione lui che è rimasto?
6: È la seconda di Dobbik.
7: Ah, ok. Abbiamo assicurato e abbiamo riassicurato i
6: non
7: noi.
6: Lo so, io
7: mi
6: posso
7: piaciuti, bella questa.
6: Posso immaginarla solo
7: no,
6: così.
7: È una battuta questa.
6: A meno che non, nelle idee di Tedesco non ci sia anche giocare con due punte. Non lo so. Certo che avere tre attaccanti centrali tutti sopra il 1,90 secondo me
7: ti fa capire che comunque
6: avrei preferito un centrocampista in più e un attaccante centrale in meno, però andiamo in pausa e torniamo.
0: Mezzogiorno Rossoblù presentato da
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare di trovare Berrandeschi, ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
0: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
25: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
31: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
8: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
8: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
8: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con 2 prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
11: Ma dai, è immortale!
10: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
11: E dove sarebbe questa meraviglia?
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
11: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
16: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua, sono le 13.03, buon pranzo a tutti quanti, siamo rientrati, i vostri messaggi al 366-402-4022, Monte.
7: Non fateci caso se la framangia.
6: No. Allora, ci sono anche cose che riguardano la Fortitudo.
7: Oddio.
6: Sì.
7: Presente.
6: Perché ci sei tu.
7: Che culo.
6: Ciao per te o Monte, la Fortitudo come la vedete in questo momento? Di tu Monte.
7: Io la vedo bene, sinceramente. Per me è bella squadra. Mi sembra un bel gruppo. Poi dopo non è la favorita per il campionato, probabilmente. Abbiamo un fattore in più che il Paladozza, ce la giocheremo con tutti e tanti conti qua si fanno a giugno, ragazzi, quindi speriamo, a differenza degli altri anni, di arrivare a giugno con un Fantinelli tirato e meno usurato da certe persone. Io la vedo così.
6: Mi piacerebbe molto se nell'imminente conferenza di Fenucci, così ha annunciato Di Marzio, qualcuno chiedesse come sia possibile che dopo 10 anni non siamo ancora in grado di trovare uno sponsor redditizio di maglia, intendo, immagino. Il Como, nato l'altro ieri, guadagna quasi il doppio di noi dal proprio main sponsor. Possibile che nessuno voglia investire su BFC in Europa e non Monte?
7: Questa è una bella domanda di base, però sarebbe da prendere calcio e finanza, guardare quanto pagano gli vari sponsor sulle maglie. Però dopo, ragazzi, andate a prendere dall'altra parte quanti tifosi hanno determinate squadre. Poi tu mi porti giustamente il Como, ma il Como secondo me è una, da questo punto di vista, una variabile particolare, cioè vuoi perché rappresenti Como, vuoi perché Como nel mondo è qualcosa di particolare, perché ragazzi ricordiamoci che il lago di Como è il lago più bello del mondo, e quindi se tu puoi portare visibilità su un certo tipo di pubblico, magari ti interessa di più come sponsor, intendo. Cioè, oltretutto non se ne può fare una colpa alla società il discorso sponsor, cioè la società ha un reparto marketing che lavora per trovare uno sponsor di livello e il presidente, se non ha ritenuto che i soldi portati per la maglia fossero abbastanza, ce li mette di tasca e ci scrive saputo. Quindi poi c'è commisso con Mediacon che mette molti più soldi, ma anche queste sono formule particolari, quello di autofinanziarsi con le sponsorizzazioni, quindi si apre un mondo che sia sempre lì, stiamo parlando sempre di soldi. Cioè, a me perché piace andare a vedere il calcio dilettantistico avendo due figli che giocano, perché a me non si parla di soldi, almeno lì. Che poi non è vero, perché vi faccio un esempio che a me non piace. Ci sono squadre come il Bologna, come l'Atalanta, come tante altre che cercano con difficoltà di costruirsi giocatori da portare, magari li prendono a 10-11 anni, gli fanno fare le trafile, fanno magari la nazionale under 15-17, poi ti arriva il Como, giusto che perché parliamo del Como, che fa delle offerte un po' fuori mercato per quanto riguarda la primavera e si costruisce la squadra che andrà a giocare alla Youth League. Anche questo, ragazzi, secondo me è un modo brutto, è un approccio sbagliato nel calcio, perché altrimenti passa come quando è arrivato il fondo PIF, come quando sono arrivati Abramovic e compagnia, tutta una serie di messaggi che sono sbagliati. Secondo me il calcio in qualche modo dovrebbe andare nella direzione di trovare un tetto agli ingaggi, un salary cap, che poi anche qui è opinabile quello che c'è in NBA, però almeno l'NBA vedete che ti dà la possibilità un po' qualche volta anche agli altri di vincere. In questo calcio, ragazzi, è troppo tutto legato ai soldi, secondo me.
6: Come sta Orsolini? Quello lì sono 3-4 settimane, dai. La media adesso deve uscire ancora il comunicato, ve lo dico.
7: Orso perde 3 partite, perché c'è la pausa, per fortuna a questo punto. Cioè, più di 3 partite, più di un mese.
6: Ma Orsolini in questo contesto di gioco?
7: Boh,
6: cioè secondo te con una condizione migliore?
7: Ma certo, deve stare bene.
6: No, del Bologna in generale. Il Bologna arriverà ad isolare Orso, lo sai dov'è che va, ragazzi, lo isoli, punta, attira.
7: Io sono la persona sbagliata, per me Orsolini è indiscutibile. Cioè ha fatto più di 300 per il Bologna, ha fatto 85 gol. Cosa gli devo dire a Orsolini? Dai.
6: Va bene, va bene.
7: No, non parlare come di Orsolini. Poi
6: io vi dico la verità.
7: Cioè, cosa
6: non
7: gli
6: lo
7: posso
6: so
7: dire?
6: Come andrà a finire.
7: Ma
6: questo
7: non lo so. Però io sono il primo tifoso di Riccardo Orsolini. È bello, è una bella persona. Si è legato al Bologna, è un giocatore fuori dagli schemi, da sti cliché di tutta sta gente che come mi ha fatto ridere quando ha detto: oh, se andavo a soldi andavo a prendere 10 sacchi in Arabia. Cioè, ma ragazzi, ma 10 milioni l'anno, ma sono di Baiuche. Cioè, lasciate stare Orsolini, per favore.
6: Allora ti rifaccio la domanda di prima,
7: scusa,
6: e ti dico: no, mi hai aperto mi hai toccato un chakra. Su Tedesco, no? Ma sai, per me ogni allenatore ha non si può neanche generalizzarlo così, però torno a dire, mi ha colpito molto, però e ne ha fatto anche una sintesi su cui tra l'altro si è ritornato il discorso di Bernardeschi centrocampista, no? E il fatto che lui sia stato molto accondiscendente con Berna, cioè: non lo vuoi fare? Va bene, non c'è problema. Con tutto che l'ultimo quarto d'ora poi l'ha fatto, perché poi quando ha spostato nei cambi con l'Atalanta, l'ultimo quarto d'ora Berna ha giocato lì, bene. Questa convivenza con Orso creerà per forza dei problemi a Tedesco. Dobbiamo metterci in testa che un Bologna che perderò Castro, che comunque avrà segnato con la stessa frequenza di Piccoli l'anno scorso in contesti diversi. Piccoli
7: 4
6: ne ha fatti
7: gol in più, credo, Castro, no? 9 Piccoli, 5, no?
6: No, Piccoli ne ha fatti 9 anche lui, ma tanti in conference, che in conference il livello, cioè Castro giocava l'Europa League mentre noi eravamo con la Aston Villa. Quindi è questo che io devo riuscire a capire. Cioè, Leo Vicari, posso dirlo tranquillamente, no? In un messaggio tra di noi mentre parlavamo diceva che Bologna ha poca qualità quest'anno. Io ho obiettato, io ho detto: beh, io poca qualità non lo posso dire, perché per me non fai una partita così, però ho capito cosa voleva dire: abbiamo perso qualità.
7: Eh beh, certo,
6: poca, tanta, non importa, l'abbiamo persa sicuramente. Ecco, perdi Rowe, perdi Castro, perdi Freuler, perdi anche Lucumi.
7: No, no, hai perso Lucumi che impostava.
6: Attenzione, che dico, il Bologna di Tedesco si può permettere di non lavorare ancora sul discorso di avere Orsolini e Bernardeschi in campo assieme, cioè due giocatori che hanno addosso più qualità degli altri?
7: Allora, io sono sicuro che la perdita...
6: Aspetta.
7: Scusa.
6: Ed è la domanda in funzione a come Tedesco arriva, cioè uno che deve gestire, ha sempre gestito squadre comunque con giocatori di livello molto alto e anche molto più diffuso che nel Bologna, quindi ci dovrà ritornare su questa cosa secondo te o no? Vista la partenza di Rowe.
7: Io penso che tu oggi hai 4 esterni, ok, di cui 2 possono giocare in mezzo al campo, perché sia Bernardeschi che Mbangula possono giocare dove gioca Odgaard, ok? Quindi secondo me, se tu in campo hai simultaneamente Odgaard, per dire, Orsolini, Bernardeschi e magari Moro, dai, un po' di qualità ce l'hai. Bisogna vedere che interpreti hai a seconda dei momenti. Poi ripeto, è chiaro oggi che tu hai perso un giocatore di qualità che non hai rimpiazzato. Lucumi, probabilmente Teat è un giocatore che ha il, cioè che ha un po' di impostazione diversa da come sono Eggem e Elland. Hai visto anche lunedì quante volte Elland alza la testa o non lo guarda neanche, avrebbe l'apertura sulla Sanna completamente libero, cioè perché era veramente a vedere partire, non ci sono mai andati. Perché? Perché forse in questo momento non ha ancora la tranquillità per cercare un certo tipo di giocata. Poi magari arriva, perché mi sembra che abbia anche della tecnica Elland. Però in questo momento la gioca di piatto vicino, si può giocarla Elland.
6: Ci sta, ci questo sta. Sei preoccupato per il portiere? C'è Casale? Lo ripiazziamo lì, dico.
7: Io, no. non sono, allora.
6: Cioè, Lucas però, diciamoci, ieri per Pe Anaclerio per esempio ha detto, da quando è tornato dall'infortunio non bene, no? E Bologna quest'anno, tra l'altro, Lucas all'ultimo, lo dico sempre in funzione di mercato, partita, tutto quanto insieme, all'ultimo anno di contratto ha preso un gol, ragazzi, oggettivamente pesante, perché non si può dire altro. Tu sei preoccupato del fatto che comunque Bologna non abbia fatto qualcosa in porta? Sto dicendo questo in funzione della partita Falcone, no? Si parlava di...
7: Allora, no, io non sono preoccupato.
6: C'è Pessina?
7: Non sono, ma no, ma io non sono preoccupato perché c'è Skrupski. Cioè, io credo che un errore si possa fare, è un errore, ma poi ragazzi, è passata una situazione particolare, si sono fermati tutti. Se ci guarda Zaleski si ferma.
6: Qualcuno ha detto che sì, anche Eggem, che non va a chiudere per esempio il tiro di Samardzic.
7: Secondo me è stato, poi lui ha sicuramente, è andato giù malissimo. Lui non attacca la palla, come dice il bomber, è andato giù male, però probabilmente sarà rilassato, probabilmente, sì. Cioè, non lo so, però ripeto, fino all'infortunio,
6: cioè tu dici
7: cioè, stiamo discutendo,
6: non è un problema di reattività, più che altro è un problema in quel momento di concentrazione.
7: Secondo me sì, è più di concentrazione,
6: forse sì,
7: lo vediamo, per me quello è più di concentrazione,
6: lo scopriamo comunque,
7: sì, lo scopriamo adesso,
6: va bene.
7: Se non dovesse andare, abbiamo i due ragazzi dietro, vogliamo sempre dare fiducia ai giovani. Questo è l'anno giusto, ragazzi. Pessina, Libra, il ragazzo della primavera che abbiamo preso, straniero per giocare in primavera, che magari può fare qualche partita in prima squadra, ditemelo, io sono contento se fate giocare giovane.
6: Dave dice, Dave non il nostro Dave, è imbarazzante che la società non sia intervenuta sul ruolo del portiere, per esempio. Temo che ne pagheremo le conseguenze, dice lui.
7: È un giudizio che ci sta.
6: Ma è come il discorso del mercato.
7: Non è la controprova.
6: Io spero che a marzo, prima cosa ho detto, mercato da 4, 4 e mezzo, 5, quello che volete voi,
7: sì.
6: Ecco, spero che poi alla fine sia un mercato da 7, perché hai scoperto Pessina, perché hai scoperto Libra, perché hai scoperto che Elland è uno dei più forti difensori della Serie A, sì, cioè l'unica cosa che in questo momento Bologna ti lascia, no? Dici va bene, Infatti io mi aspetto che dicano questo, proprio senza fare nomi e cognomi, ma che dicono è stato un mercato per noi di difesa, è evidente.
7: Per me c'è un problema di fondo che non viene considerato. Una volta che tu hai Skorupski, fai fatica che un giocatore come Giulio Falcone o Elia Caprile vengano a fare il secondo a Skorupski.
6: Ok. C'è Dario che si prende i complimenti per la competenza e il buon senso. Glielo vuoi dire? Pensa che io sia Dario. Gli sta facendo un bel servizio, eh? Scusami, eh?
7: È un po' più basso.
6: Argomento infortuni di Orsolini. Premessa: l'anno scorso italiano disse a fine campionato che era stato monitorato ed allenato in modo particolare. Sì. Aggiunse anche che era contento che si fosse infortunato solo a fine campionato, con una punta di rammarico perché forse si poteva riuscire ad evitare anche questo.

0: No, viene a fare il primo. Andate a fare il primo per il.
1: Appunto. Viene no. La mia domanda è: viene a fare il secondo per il?
0: No.
1: Allora, cioè, il problema è questo.
0: Io voglio un messaggio di uno arrabbiato. Oggi facciamo così. Oggi non vado in ordine,
1: che vai indietro, allora.
0: In ordine cronologico, perché
1: vai a cercare il mercato,
0: è iniziato malissimo. Tra l'altro, oggi ero stanco. Quindi è stato una abbiamo iniziato purtroppo col piede sbagliato.
1: Ma te ne hai lasciato indietro, Manfred?
0: Un botto. Non me ne sono accorto. Caro Manfred, vista la sterilità, questo secondo me è già arrabbiato. Parte così. Vista la sterilità dimostrata dall'attacco rossoblù, mi domandavo quanto tempo dovrà passare ancora prima di poter mettere la radio cronaca di Bosello nei vostri jingle? Ah, perché non abbiamo fatto gol, giusto? Barbut. Comunque, per ora accontentiamoci di quella della primavera fatta da Loretti. Come diceva il poeta, in attendere gioia più compita. Grande Barzon, Teo dal Fossolo. Pensavo fossi più arrabbiato, non eri tu.
1: Ah, carina.
0: Buongiorno Manfred, potete spiegare perché nella conferenza stampa post mercato da 2 anni ci va solo Fenucci a parlare di bilanci e non i responsabili dell'area tecnica che hanno fatto il mercato? Grazie, buona domanda. Speriamo che cambi.
1: Posso rispondere soltanto loro.
0: Speriamo che cambi mood.
1: Magari che venga a tutti.
0: Vediamo se sarà così, non lo so. Buongiorno Manfred, mi chiedo come abbia fatto la Lazio col mercato bloccato, tra virgolette. Ah ragazzi, ha fatto dei... Allora, quella di Frattesi per me resta la magata. Gudmundsson per me è un doppione. Dovrà un po' aggiornarlo, seconda punta? Giocherà seconda punta nella Lazio per te?
1: Beh, adesso dico che aveva Rovella, Frattesi, Gudmundsson, Vaccani,
0: Taylor
1: e Pinamonti.
0: E fanno Gudmundsson Pinamonti?
1: No?
0: No?
1: Magari fanno.
0: Non lo so,
1: possono mettere Gudmundsson a destra.
0: Hanno più qualità di noi? Diciamoci la verità.
1: Qualità? Oddio, dipende. Albert Gudmundsson qual è? Quello di Genova?
0: Se gioca in mezzo, secondo me è quello di Genova.
1: Cioè, non lo sai. Cioè...
0: Io credo che Gudmundsson, in tutta onestà, sono suo estimatore. Speravo venisse qui. Punto. Va via Rowe? Speravo arrivasse Gudmundsson, avrà 30 anni, quello che vuoi.
1: Non so quanti ne.
0: Te l'ho già detto, devo andare in pausa. E speravo arrivasse qua, ma se, per giocare dietro la punta. Il trequartista, 4-2-3-1, no? Allora lì per me Good è un grandissimo giocatore. Però magari sbaglio. Andiamo in pausa.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco, lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, lo Monaco, lo Monaco, Luca

0: sabato alle 15, Bologna Women, Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
3: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti.

0: Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
1: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì. Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Dobbiamo recuperare un botto di messaggi. Chica, noi abbiamo preascoltato qualche audio?
10: Quasi tutti.
9: Perfetto, allora diamo, ne butto dentro due o tre così. Uno.
11: Buongiorno, sono Aldo da Minervio. Una domanda, ma le altre società i costi non li hanno?
9: Sì.
11: Solo noi chiudiamo con un meno 80 come vai raccontando?
9: No, non ho detto meno 80,
11: tutti
9: ho detto che costa.
11: I costi non li hanno? Dobbiamo solo tutti. Noi fare più 60 al mercato per ripianare?
9: Bah, per coprire.
11: Se è vero c'è qualcosa che non va, allora forse non fanno bene le cose, mi chiedo, da dilettante.
9: Allora, adesso parlano loro e mi aspetto che tutti quanti, io il 90% se faranno una conferenza la prossima settimana, non so neanche quando la faranno, comunque la fanno di solito verso quest'ora qua, quindi io sarò in onda, però Leo e tutti i ragazzi della radio andranno dritti. Faremo tutte le domande del caso in funzione del fatto che probabilmente c'è un po' di confusione e la gente, per me è giusto che capisca bene come stanno le cose. Ci ho detto, tutti hanno costi, spesso e volentieri la tendenza delle squadre di serie A, B, quelle che volete, è che costano molto più di quello che possono permettersi. C'è chi fa debiti, c'è chi ripiana, c'è chi fa come può. Il Bologna, come tante altre squadre, costa più di quello che ricava. Tecnicamente, fino a ieri, grazie alla Champions, grazie all'Europa League, il Bologna è riuscito a colmare quell'extra costo con il mercato e un po' di entrate d'Europa. Quest'anno non c'era l'Europa. Non si sono incastrate bene le cose. Faccio un esempio, cioè tu non puoi sapere quanto vale Castro sul mercato finché non ti fanno una proposta. Hanno accettato quella della Roma. Erano quanto? 35 più bonus, più l'hanno pagato anche caro. Bene, che ne sai, magari arriva a Liverpool, si prende una botta per Castro e ti offre 50 milioni, comunque così l'hai tamponata meglio. Lukumi è andato via a 20, l'hai venduto bene perché dopo due settimane lo perdi a zero, quindi. Però magari Bologna poteva anche sperare che pronti via su Lukumi, visto che comunque un giocatore di un certo tipo potesse partire un'asta e andava via a 35, sono 15 milioni, e Bologna aveva già sistemato. Punto. Quindi, in ogni caso, per farla facilissima, e non è, secondo me, brutto spiegato così, bene o male, ogni anno il Bologna parte da meno 50, meno 60, prendendo solo i ricavi fissi. Se hai la Champions League, parti da meno 20-25. Se hai l'Europa League, la faccio proprio facile, parti a meno 30. 35, se non hai niente parte a meno 50-60. Quindi questi qui, come li chiamo ormai perché mi fanno, operano all'interno di un perimetro dove è molto difficile muoversi. Perché? Perché apparentemente da quando siamo andati in Europa, e quindi comunque c'erano delle entrate che aiutavano, Saputo non ha più ripianato. Basta. tutto qui. Fine. Non è neanche difficile, secondo me, tanto come contesto. Certo.
10: Poi senza da ripenare, ripiana. Dai, leggine un altro.
9: Poi senza da ripenare, ripiana. Vabbè, comunque, avevo detto, diamo un po' di audio e ho beccato quello. Però non l'avevo. Aspetta, dov'è? Torna indietro. Basta. Comunque, quale?
12: Quello che hai appena.
9: Questo, audio ancora.
13: Secondo me il clima avvelenato che c'è in città è dovuto al fatto che il mercato è confrontato a quelle che sono i tuoi ipotetici competitor, che certo. Sono tipo, ne cito due, il Como e la Fiorentina,
9: certo.
13: E le quali se ne strafregano dei parametri di bilancio e spendono e mettono dentro un sacco di soldi di tasca propria, certo. Questa cosa il Bologna non la fa perché ha saputo, non la vuole più fare, e quindi di conseguenza questa cosa sta avvelenando il clima, perché se le altre società avessero fatto un mercato più culato tipo il Bologna, secondo me tutto quello che è successo sarebbe stato avvertito in modo diverso.
9: È sicuro.
13: Poi anch'io sono deluso dal mercato, tantissimo.
9: Tutti, io più di voi.
13: Dalla squadra.
9: Vi dico,
13: ciao.
9: Vi dico come la penso. Io sono
10: perfetto.
9: Più deluso.
10: Perfetto.
9: Sì, questo è proprio centrato e perfetto. Comunque. L'ho già detto su Raw, ma il centrocampista veramente mi ha lasciato completamente spaesato. Io ero convinto, anche lì, con te ogni tanto ne parliamo fuori, no?
10: Sì.
9: Che il centrocampista sarebbe arrivato.
10: Ma penso che fosse.
9: Soprattutto con la cessione di Raw, perché a quel punto ho detto, dai, vabbè, hanno messo avanti un po' le cose per l'anno prossimo.
10: Il mio sogno è Cop Miners.
9: Basta che mi porti, tu volevi Cop Miners, io volevo un bel mediano, tipo a me anche, non lo conosco sto Magasà, però io ho detto come profilo è francese. Mi sembra che...
10: Grosso, comunque, brutto e cattivo.
9: È perfetto, è tutto quello che non abbiamo, io dicevo così, ho detto speriamo che arrivi. Poi non, ieri sembrava che il West End l'avesse bloccato perché non aveva l'uscita. Cioè, scusami, non aveva l'uscita libera perché non riusciva a fare i giocatori in entrata, è andata così. Però insomma, cioè, anche Bangula,
10: leggi.
9: Non riesco a decifrare i giocatori, non ho mai visto una partita del Werder Brema io non so com'è, capito? Su Bangula però vi ho detto una cosa e mi attacco lì. L'ha convocato per la prima volta in nazionale tedesco. Sai quanti minuti gli ha dato?
10: Zero.
9: Sì. Ci hai guardato, eh?
10: Oh, perché ci ho guardato.
9: Non mi fa ridere.
10: Ma attacco a tutto.
9: Vabbè, zero. Però l'ha convocato per la prima volta lui, quindi mi viene da pensare. Poi voglio ribeccare un altro audio, se posso, così do una sfoltita. Questo non so se l'ho fatto sentire.
14: Buongiorno Manfred, io vorrei ricordare che Gazzoni, quando ci portò in Europa, vide subito che con quegli ingaggi che doveva pagare, dice qui ci si rovina, e sappiamo che fine ha fatto. Saputo non vuole rovinarsi per il Bologna, sicuramente, comunque sempre forza Bologna. Ciao da Paolo.
10: Saputo non si rovina.
9: Non si rovinerà, l'abbiamo capito. Sì.
10: Però che adesso è rovinato.
9: Vabbè, adesso dai, recupero un po' di messaggi. Di che cosa non ho parlato riguardo ancora mercato? Secondo te, portiere l'abbiamo fatto. Dobbik ti preoccupa?
10: Ah no, io sono contento che sia arrivato.
9: Però lo sappiamo che tanto passa lì in mezzo,
10: Ah beh, certo. Vabbè, ragazzi,
9: tantissimo
10: che passa lì in mezzo. Ci fa quel fagò. Cioè lui fa Artem Dobbik, la nostra stagione prende una direzione. Poi c'era anche il Moss prima.
9: E questa scelta di NM?
10: Questa scelta di NM, secondo me, almeno io leggo così. Tu hai Dobbik e piccoli. Se guardi il Bologna, a me sembra che pressi tanto, ok? Anche il centravanti fanno un lavoro faticoso.
9: Non quindi, troverai mai quello da 90 minuti.
10: Esatto, quindi se per caso ti viene a mancare uno dei due, hai bisogno probabilmente di avere il terzo giocatore che possa dare minuti nel caso di un infortunio ad Obic o a piccoli a quello che gioca. Io la vedo da quel punto di vista lì, secondo me. Poi non so se questo può giocare altri ruoli, non lo so, sono sincero, non lo conosco.
9: Secondo Transfermarkt siamo passati da un valore di rosa da 349 milioni 23-24 a 219 di oggi. In sostanza chi vendiamo l'anno prossimo per far cassa, Fabio? Dipende come va questa stagione, perché poi quel valore, se fa una stagione della Madonna, si alza.
10: Che poi
9: che valore aveva il Bologna di Thiago quando inizia il campionato che ci porta in Champions? Che valore aveva dopo?
10: Ci siamo, certo.
9: Tra l'altro 23-24 è quello di Thiago, no? No. 23-24, sì, 24-25, 26-26.
10: Sì. Sì. E che però, adesso mi permetto, io credo che i soldi di Rova sull'anno prossimo.
9: In che senso?
10: Non so, il bilancio dell'anno prossimo, la scuola di quest'anno.
9: No, qua parla proprio di valore di Rosa tolto Rowe.
10: No, perché detto chi vendiamo? So, chi vendiamo?
9: Rowe va nel prossimo bilancio. È un'esigenza dell'Atalanta, come Bologna l'ha fatta con Piccoli, esatto. Anche Piccoli va nel prossimo.
10: No, rispondeva lui.
9: Ci sta. Ciao Manfred, premetto che ho, oddio, è un po' lunghino, amico mio, però ho messo tanti spazi, va bene. Ho un'enorme fiducia nella società e anche nei ragazzi, ma mi chiedo, e se non avessimo venduto né Castro né Rowe oggi, come commenteremmo il mercato? Positivo. Meglio. Mi tieni Castro, Rowe per me non era mai stato in vendita, quindi figurati.
10: No, lui è ironico. Lui dice, se tu li avessi tenuti, oggi commenteresti uguale.
9: Scarso, ma si va in come piombi, ma perché ha saputo non vendere, rivogliamo i nostri soldi, eppure avremmo due assi in più. Siamo fatti così, è più bello lamentarsi di tutto e tutto. Che dici, Forza Bologna?
10: Roberto, si lamentano a Roma, si lamentano a Firenze, si lamentano a Napoli, si lamentano a Bergamo. Io dico, se avessero fatto il mercato del Bologna, cosa fanno? No, adesso con, cos'è questa?
9: Non lo so, una gif di un ciao Manfred, per me la Sane, già la Kazam per gli amici è tanta roba. Io lo chiamo Sandro. Ieri ho sentito molti pareri diversi. Per me è un fenomeno, Francesco.
10: Vabbè, fenomeno è un'altra cosa. Il fenomeno era Calafiori.
9: Allora, devo dire che però ha un'abnegazione invidiabile, corsa, e delle doti atletiche invidiabili. Importante. Tecniche da migliorare.
10: Un paio di stop importanti.
9: Li ho visti. C'era la palla a 2 metri, poi è veloce ad andarla a riprendere.
10: Per fortuna.
9: Solo che se c'è uno più veloce,
10: dai,
9: di te.
10: Fiducia, dai ragazzi, Sorbola appena arrivato.
9: Ma perché ha giocato lui e non Miranda? Sai che ieri io avevo detto, oh, alla fine Tedesco è motta, eh? Cioè, gioca alla Sane, poche pippe, gioca alla Sane e Miranda fa panca. Poi ieri ho avuto un attimo di dubbio, ho detto, sta a vedere che vendono Miranda.
10: L'Atalanta è stata di corsa e Zappacosta non ha fatto niente.
9: Ah, quindi l'ha fatta sull'avversario, per
10: te? L'ha fatta sull'avversario.
9: Non sull'allenamento, chi vince l'allenamento.
10: Come l'ha fatta sull'avversario?
9: Chi vince la settimana.
10: Per me l'ha fatta sull'avversario. Per me.
9: Porto una ventata di ottimismo. Statistiche del primo anno in Serie A, Bangula ha fatto gli stessi 3 gol e un assist in più di Rowe. 3-2 in 909 minuti in meno giocati.
10: Ma vediamo ragazzi, dai. Però Rowe.
9: Non me ne paragonate, dai. Poi ha tutti i difetti del mondo, l'abbiamo scoperto a malincuore, io gli avevo scritto anche un messaggio quest'estate.
10: Questo
9: non me l'aspettavo. Non sono d'accordo con voi, mercato sufficiente? Che ha sistemato la cassa lasciando invariato le possibilità tecniche della squadra?
10: Fabrizio, te la fa una pizza, se hai ragione. Volentierissimo.
9: Può succedere. Tutto può succedere.
10: La speranza però, di tutti. Ma d'altronde loro sono l'area tecnica. Io faccio
9: però il
10: e tu fai
9: il. È Bologna dove veramente tu hai bisogno del valore, non del Thiago Motta, del valore che Thiago ha dato a quella squadra. Sì. Ma forse qualcosa anche di più, perché Zirzé Thiago lo aveva, Salemakers Thiago lo aveva. Tu hai Bernardeschi, che per me vale Salemakers tranquillamente.
10: Ma no, allora,
9: Joshua.
10: Sai che Joshua è il mio.
9: Joshua,
10: ho stappato una bottiglia quando ero andato in Firenze, né Torino, però tu hai uno che 3 anni fa era capocannoniere della Liga.
9: Centrocampo avevi anche un Freuler con un 3 anni in meno.
10: Ragazzi, che quella squadra
9: Ferguson, ragazzi, senza avere crociato,
10: quella squadra aveva dei valori enormi, ma l'abbiamo visto, aveva Riccardo Calafiori,
9: poi aveva Poch terzino,
10: ma fa 5 gol quell'anno.
9: Me l'ha detto anche Leo così.
10: Oh, ma poi te da 5 gol quell'anno. Ma la sberla Cludinestra, la ricordi?
9: Sì.
10: Dai, no, ragazzi, una squadra clamorosa, dai. Non lasciamo perdere quella squadra. Dai. Joshua.
9: Resta il fatto che.
10: Il mio bambino.
9: Resta il fatto che è l'anno dove l'allenatore ti deve dare molto.
10: Io spero.
9: Senza caricar di responsabilità Tedesco, però lo dico perché se vuoi competere, a meno, cioè aspetta, tra tra l'altro. Lo piazzavamo nono? Dicevamo Bologna più o meno
10: ottavo nono, sì.
9: Senza Row?
10: Ottavo nono.
9: Tu dici?
10: Sì, per me il livello lì è quello, è per andare sopra che è più difficile.
9: Per me, cioè, sono sopra. Meno le chance dei grandi exploit.
10: Secondo me sì. Poi ti dico, il calcio è bello.
9: Io sai che è un po' invece un po' un dubbietto. A me Cambiaghi ha responsabilizzato, Doveva, era l'unico contento, probabilmente, magari anche gli altri compagni, non lo so. Lui sicuramente aveva un motivo per essere contento, mettiamola così. Ha fatto una grande partita.
10: Ha giocato bene, peccato che non fa gol neanche a piangere. Porca, è anche sfortunato. Ti ha dato una sassata, tirato.
9: Legno clamoroso, è andata così. Il rammarico c'è principalmente, poi andiamo in pausa, ragazzi. Il rammarico c'è principalmente per la cessione all'ultimo, ma secondo me sarà un anno in cui diventeremo un bel po'.
10: Ci divertiremo,
9: scusami, un bel po'. Due osservazioni, ma vai a capire perché Rowe ha pensato che andare a Bergamo fosse un miglioramento. 3 milioni di motivi, a posto che 1,5. Ho notato che molti acquisti hanno fatto le giovanili in Italia. È una strategia per l'Europa? Ciao, Luca da Bologna. No, è una strategia per il futuro, penso. Però ne parliamo dopo. Arriviamo.
12: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plus.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
21: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
22: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
24: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
25: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
24: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
26: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Sto pensando di cambiare furgone.
2: Perché?
1: Non ci sta più niente dentro.
2: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
3: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Allora, parliamo un po' di... Leo Vicari, mi ha mandato una foto, aspetta. La signora i limoni.
10: Sei rimasto un po' di messaggi da leggere.
9: Perché il limone non fa primavera. Ah, te l'ho detto, guarda che aspetta, volevo recuperare qualche audio qua e là, perché quelli li lascio sempre un po' più indietro. Questo.
23: Credo che il mercato del Bologna sia molto chiaro. Sono state venduti giocatori che hanno portato a ottime plusvalenze, mm-hmm. Sono stati comprati profili giovani dove probabilmente la società pensa di fare buone plusvalenze in futuro, e hanno comprato giocatori di esperienza probabilmente anche da rilanciare rispetto al passato, ma anche forse, ecco, io quello che mi aspettavo forse da questo mercato era la sostituzione di Freuler, che secondo me è l'unico giocatore in realtà che non è stato sostituito. Poi io vorrei vedere questi tifosi che ad oggi si lamentano, se dovessimo vincere per sghetto le prossime due partite, poi cosa fanno? Tutti sul carro?
9: No, stavo pensando a vincere le prossime due partite. Negli scenari nulla è possibile. Io ho visto Sassuolo veramente in grande... una bella presenza, a parte che sono un fan di Aquilani, cioè se non fosse arrivato Tedesco, ma Aquilani, io sarei stato contento uguale, sto dicendo, quindi non per me è un...
10: Beh, sai, hai tenuto Torsved, c'hai Berardi, Orientena, bella squadra.
9: Loro, esatto, e poi il mercato, cioè non hanno fatto una squadra, ragazzi.
10: Cioè, beh, squadra loro.
9: Ho guardato la partita con l'Atalanta, non so come ha fatto,
10: Come fa noi?
9: Con noi forse è stata più eclatante, perché comunque due gol li hanno fatti, però gli XG del Sassuolo erano due e mezzo, ma roba forte.
10: No, domenica è una bella partita, ragazzi.
9: Sassuolo gioca.
10: Sassuolo gioca.
9: Quindi sarà una partita, e noi arriveremo, per me, tesi. Ritorno sul punto: due sconfitte per Tedesco, pronti via. Io non mi aspetto di vedere la conferenza prepartita di Tedesco come quella. L'ultima, secondo me, vedrai che sarà sempre più.
10: A me sembra uno splendido, invece.
9: No, ha una serenità invidiabile che io non ho. Poi magari dentro brucia, ma io dicevo, vola alto. Questo vola alto, perché viene da fuori, non è abituato all'Italia in generale. Tra l'altro ci sono delle logiche molto diverse in Germania, l'ho scoperto. Non sapevo, tipo, non esiste il ritiro aperto ai tifosi. Pensa.
10: Sai che io c'ho una polemica su quello,
9: Non esiste, cioè gli allenamenti non si vedono, non c'è niente da fare, tu non li vedi in Germania, per dire, in altri paesi. Quindi ci sono cose a cui si sta adattando, E probabilmente non c'è questa pressione comunque mediatica. Noi, sai, a Bologna comunque comincia ad entrare in un contesto che non è Bergamo, cioè qua ci sono 5 giornali che parlano di Bologna tutti i giorni, c'è la radio che ne parla 24 ore al giorno, c'è due televisioni, ci sono altre radio, web e non web, pagine a gogo, social dico e digitali, cioè...
10: sicuramente.
9: Quindi in questo momento lui arriva molto puro, molto vergine, no? E vola più alto, cioè... vuoi parlare ancora di Bernardeschi? Non ne parlo più, fine. Se no andiamo avanti fino a...
10: Chi parli? Com'è?
9: No, come ha risposto anche...
10: scusa,
9: chi era? Non mi ricordo se era Noso.
27: Erba, che non è proprio una piazza tranquilla.
9: È vero.
6: Cioè, Turchia.
9: È vero, anche perché poi lui arriva subentrando. Brava, questo è un buon appunto. Arriva subentrando a Mu. Che non è uno che.
6: È giovane, ma ne ha.
9: Non lo so, cioè. Vediamo, io. Che
10: anche nelle risposte. Sembra che uno sappia tranquillamente gestire le situazioni.
9: Io spero veramente che funzioni bene questo inizio, perché è la prima volta che ho la sensazione che se funziona e resiste all'impatto, dove comunque tutti dovremmo riconoscere questo mercato, eh? Io dobbiamo riconoscere al tedesco il mercato, il contesto in cui io ho la sensazione che per la prima volta c'è un allenatore che possa rimanere qui per anni, non prendere e andare via dopo due o fare le sue cose.
10: Una volta sentita questa?
9: No. No.
6: 2 settembre.
9: No.
10: 13:48.
9: No, ma ne parlo del fatto che non ha grilli, non dai, è uno scherzo, che ha grilli per la testa. Non perché farà bene o male.
10: Lo penso anch'io, se passa può star qua
9: per se te. Passa. Sono esatto, c'è un semestre da superare.
10: Ok, ma lo passa. Dai.
9: Però non è quell'allenatore che ha i grilli, cioè non è quello che perché ha già fatto tra l'altro veramente un percorso particolare. Quindi io che ero partito molto scettico, lo dicevo ieri, gli riconosco invece veramente una sua forte. Ha ragione Andy. Andy era carichissimo e adesso capisco perché. E la Susi Moro, Ferguson, Pobega, Mondarain, Libra per due posti. Tre posti. Per tre posti. Cosa serve un altro centrocampista? Ma soldi buttati. Mercato perfetto, voto 7. Soccio. Però,
10: rosa
9: però,
10: migliorata ha scritto anche rosa migliorata ragazzi
6: domani alle 10:30 presso la sala stampa del centro tecnico Nicolò Galli l'amministratore delegato Claudio Fenucci sarà a disposizione.
9: Eccoci, quindi domani mattina conferenza alle 10:30 di Claudio Fenucci, la sentiremo in diretta o comunque la daremo qua mentre sarò qua, purtroppo
10: la fai in tempo,
9: no.
10: Un'oretta la fai, hai moto,
6: no,
9: no.
10: Ah ok.
9: Io domani alle 11 sono qua a posto di Dario. Allora. Non c'è problema. Siamo pronti. Se c'è solo Fenucci mi dispiacerebbe. Se ci fosse solo Fenucci. Dico.
6: Solo Fenucci.
9: Vediamo. Gli stessi addetti ai lavori che davano 8 a quello della Fiorentina e ridi. Beh, però non puoi non dargli 8 alla Fiorentina. Cioè hanno fatto anche un ultimo acquisto ieri che.
10: Alves,
9: ma i tifosi dovrebbero fare il loro e tifare, invece qua si spera che il portiere faccia una crepa per insultarlo. Vabbè, ho capito il tuo mood. Comunque ma Dominguez l'hanno visto a Sassuolo e lo vorrebbero rimandare già di qua, dai va là. E non ti posso biasimare anche Monte su Dominguez, no?
10: Mi sembra un po' leggerino. Dopo quella
9: scusa,
10: no, dicevo dopo che è tornato alla nazionale. È un'altra persona, un altro giocatore. È uno dei pochi giocatori peggiorati dalla convocazione nazionale, ce l'abbiamo noi. Incredibile.
9: Io non so, a volte il calcio è strano. Per me è fortissimo, cioè c'ha delle cose.
7: Buongiorno Manfred, ciao.
9: Ciao.
7: Anch'io mi leggo al discorso che i problemi non sono le cessioni, chiaramente.
9: C'è un po' di casino sotto, Dado. Scusami, ti stoppo. Io non so se lo vuoi rimandare, ma c'è un po' di casino sotto, non riesco. Faccio questo.
8: Grazie, mi piace questa cosa. Abbiamo tre attaccanti centrali sopra 1,90 e cross. I cross, magari li faremo.
9: Lo diceva anche Matteo Dalla Vita
10: tutti,
9: ieri, aveva ragione.
10: Tutti. Cosa?
9: Cioè, alla Sana non dà quella palla dentro, cioè fa l'elastico, no? Dentro Dobbik.
10: No, ce ne siamo accorti tutti, Manfred? Però. Vai, vai.
11: Vedi, ma scusami una cosa, ma adesso, oggi, Capil ha il Bologna più di Lazio o Torino?
10: No, dai, ragazzi, non sono d'accordo.
9: Della Lazio, non.
10: Manca del Toro.
9: Non puoi dirlo, dai.
10: Manca del Toro. Cioè, secondo me. Siamo ancora un po' sopra, dai. Cioè,
9: rispetto al Toro tu hai fatto molto meglio, hai avuto un grande exploit che è durato 2 anni e mezzo, 3, perché per me anche l'anno scorso è stata una bella stagione.
10: Ma certo,
9: qualcuno non è piaciuta, per qualcuno è rimasto deluso. Io dico che l'anno scorso è stata una bella stagione.
10: Come l'anno scorso hai buttato un'occasione, mi rimango della mia, quest'anno tu potevi essere ancora
9: non in andare in conference, in conference ne senti anche il peso.
10: Per me hai buttato un'occasione l'anno scorso. Io ho quell'idea lì.
9: Sono d'accordo. Questo audio, sto recuperando un po' degli audio.
12: Sono Luca, sempre per l'Empia, chiedo una vostra opinione sul senso del mercato del Bologna. Io non entro neanche sui nomi che sono stati fatti, possono piacere o non piacere. Io parlo proprio sulla filosofia, faccio un passo indietro. Se il Bologna continua ad avere i ricavi bassi, non crescono, e con senza Europa i costi sono, fai meno 50 milioni, non bisognerebbe lavorare per cercare di ridurre questa cosa, come dicevi tu Manfred, fare un passo indietro per provare a farne due in avanti. Cioè, non mi sembra che siano arrivati, tolta Mondarain e forse Mbangula, dei giocatori giovani di prospettiva che costano meno di chi vanno a rimpiazzare l'ingaggio e di cartellino, per provare a sviluppare, trovare della gente da fare, un potenziale da far crescere e di vendere. Cioè, perché non vengono abbassati i costi se vengono presi giocatori che costano magari 20 milioni, che guadagnano 2 milioni di ingaggio, così l'anno prossimo si anda a capo, con l'eccezione che quelli grossi da vendere sono finiti. Cioè, non capisco dove voglio andare a parare il Bologna, tutto qua.
10: Allora, io credo che lui fa una valutazione corretta, però c'è un problema di fondo. Se ti vendono Castro e non fai un centravanti da piazza, come risponde la piazza? Cioè, tu guarda come ha già risposto adesso. Quindi, secondo me, la motivazione su quantomeno su un paio di giocatori è questa.
9: Ma qual è il confine?
10: No, il confine è soggettivo. Ognuno ha il suo confine, Manfred. Non c'è un confine che valga per tutti. Ogni tifoso ha un confine. Né bene né male.
9: No, io dico, qual è il confine? Te ne devi fregare, andare avanti e dire fiducia? Abbiate fiducia in quello che facciamo, o comunque non puoi non fare scelte tenendo in considerazione la piazza?
10: Io non lo so. Io credo che comunque una società debba tenere in considerazione la piazza. E io, a me, quando mi hanno detto che abbiamo preso Artem Dovbyk, ragazzi, io son contento di aver preso Artem Dovbyk. Poi è logico che una società deve fare le scelte che reputa corrette in base alle valutazioni che fa. Poi uno ha la sua opinione, punto. C'è niente di male da nessuna, però qualche scelta per la piazza devi farla, ecco. Contando se pensi che quella di Rowe è una scelta che va contro la piazza, anche se devi farla per forza, cioè non è che non c'è mica niente di male.
9: Allora, questo in effetti ha ragione. Simpatico da sempre, grazie, sei molto carino. Ma quando hai detto che Dovbyk è una magata, tra virgolette, e io l'ho detto, e mi hai perso molti punti, e smettete tutti, tra virgolette, di dire che è indietro di condizione. Lui è quello lì. Qui non sono molto d'accordo con te. Anche quando faceva 24 gol a girone, ero
10: un paracara vero,
9: cioè, inguardabile.
10: Guardabile, no, ragazzi, dai.
9: E con lui si gioca in 10 anche se sta bene. È lento, non tiene un pallone, non ha il destro. Va bene.
10: Sembra metà ieri.
9: Esatto. Quindi lui dice, in effetti, che quando prendiamo Dovbyk io ero entusiasta, perché io ho detto, ma
10: è soggettivo, ragazzi, c'è tanta gente. Chiama Fabri, chiama il mister Fabri, dice cosa pensi di Dovbyk,
9: è fortissimo,
10: e ti dice è fortissimo.
9: Sì, sono d'accordo, però in effetti vedendolo oggi è veramente molto indietro. Io quando l'abbiamo preso pronti via pensavo fosse un pelino più avanti, perché comunque aveva fatto tutta la preparazione con la Roma. Ho detto, dai, il grosso l'ha già smaltito. È molto indietro. Quale? Dite dove va la piazza? La piazza va allo stadio perché ha guardato, ha già fatto l'abbonamento.
10: Ma figurati. Di quei 22.000, secondo me ci andrebbe.
9: Scusami. No, questi ne non sono per ascoltati. Via tutto.
10: Vorrei conoscere chi non avrebbe fatto l'abbonamento.
9: Sono indietro, cioè, io non.
10: Dai, va là.
9: Non so da dove.
10: Non vabbè. Sono d'accordo.
9: Un bel mercato, come se uno si abbona al Duse in luglio in base ai programmi in palinsesto, poi mi mandano al teatro di San Severino a vedere le recite dei bimbi. Non posso biasimarlo.
10: No, ma sono d'accordo, però io di questi voglio, sarei curioso di sapere chi non l'avrebbe fatto. Curioso davvero, cioè, però rispetto all'opinione, ovviamente.
9: Va bene, io non devo aspettare quello che mi dice Fenucci, dice lui. Per me sei stato già chiarissimo. No, invece guarda, io ti dico, per me è meglio che lo dica di nuovo e poi ognuno
10: no, non che lo dica di nuovo, che lo dica, è diverso.
9: No, però Monte l'ha detto tutti gli anni
10: chiaramente, ma
9: va bene, però io non sono un brillante e se lo capisco evidentemente ci sarà qualcosa. Vabbè, in ogni caso lo dirà in maniera più chiara, nella speranza che questa volta, visto che c'è un fatto eclatante,
10: esatto,
9: perché comunque questo mercato è eclatante, rompe il ritmo delle due cessioni del facciamo, è partito Ro all'ultimo, cioè è eclatante. Allora
10: lo spieghino, fine.
9: No, che gli vadano anche sotto di più,
10: certo,
9: cioè di più, non ti accontentare della prima frase per poi cambiare argomento, magari vagli sotto un po' di più. Com'è possibile che? Il problema qual è? Sono gli ingaggi? Sono gli ammortamenti? Qual è il problema? La struttura? Abbiamo sbagliato delle scelte? Dov'è il problema?
10: Diciamo
9: per cui ci ritroviamo a dover vendere quattro giocatori più importanti?
10: Domani tanti tuoi colleghi hanno l'occasione che aspettavano.
9: Secondo me assolutamente sì. Comunque, e credo che sia finalmente l'ora. Poi, la mia speranza è di vederlo insieme all'area tecnica, perché sarebbe tra l'altro un segnale di un certo tipo, comunque, perché anche l'area tecnica secondo me il mercato lo deve spiegare, cioè a fine mercato un punto si fa, abbiamo fatto questo per questo, non abbiamo fatto questo per questo motivo, le solite cose che comunque aiutano tutti, anche a noi, a non dover andare a impressioni, a percezioni, o ha detto così, condivido o non condivido, ma non è una percezione, no? Monte.
10: Sono d'accordo.
9: Ma vuoi venire anche domani?
10: Domani non posso.
9: Perché domani c'è la conferenza,
10: Ma non posso.
9: Però ti chiamo.
10: Ah, non riesco neanche a sentire domani. So.
9: Davvero?
10: Me la racconti.
9: Vabbè. La cosa tosta è che domani la conferenza va in concomitanza. Oh, siamo partiti col piano del settore giovanile che ho detto facciamo il massimo, devo chiudere. Io domani ho due ragazzi, io parto col settore giovanile e poi vado sulla conferenza.
10: Certo.
9: Sarà un momento molto importante, vedremo di seguirlo.
10: Bella vittoria a Cagliari.
9: Speriamo di farla diretta, che così io sono in diretta e poi dopo passiamo. No, non faremo mai la diretta domani. mai. Ok, sono in ritardo, devo salutare. Va bene, quindi domani vedremo di recuperare tutto quanto un po' alla volta. Va bene?
10: Ciao a tutti.
9: Ciao.
13: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
20: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
27: a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco
20: contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
18: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
28: Lavoro Più, Work As You Play, Play As You Work.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Colonia 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: mandarci.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Musica!
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli in avanti. Verna, 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
5: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
1: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre lui.

0: 18 alle 15, Bologna Women, Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 59 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Anni.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
20: Mi sento fortunata.
21: Il premio Oscar Angelina Jolie.
22: Ho il risultato della sua biopsia.
21: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
22: Metta la sua vita in pausa per un po'.
21: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
21: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
23: Ehi, Bugs!
24: Che succede, amico?
23: Parla del film!
24: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
23: E adesso?
24: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
23: Due biglietti e 8 popcorn!
24: Esagerato come sempre!
25: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
26: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
27: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
26: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
27: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
28: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
29: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok.
3: Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
2: contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a rientrare, Berrandeschi ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli in avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: 2 biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
13: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Nettuno Bologna 1.
0: È l'una e due minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. Va a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. A far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Oggi in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e domani Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Bologna 1.
10: Sono le 2.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.